come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
1: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
0: Ma...
1: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
0: E se...
1: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
3: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 23 luglio sulla Campania con tempo stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per nubi marittime in formazione in serata sulla costa salernitana. Caldo ancora estivo, intenso ma in leggera attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Le temperature massime difatti saranno in diminuzione prossime ai 30-33 gradi nelle diverse località. Ancora caldo nella notte e all'alba soprattutto sul litorale, dove non scenderemo al di sotto dei 25 gradi. Ventilazione per lo più debole. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

raccontare. Ero giù, ma giù da un quarto d'ora più o meno, e inizio a parlare col garagista della foto che ho pubblicato ieri di quando ho fatto 18 anni ed è una foto orrenda. Ho ricevuto 1600 commenti, una roba pazzesca, anche perché ho detto prendo in giro un po' tutti quanti ed è giusto prendersi in giro. Questa foto ha fatto il giro del mondo, ne parlavamo con il garagista, poi siamo arrivati agli anni 80, lui adora parlare anche al mattino, insomma attacca una pipa che non finisce più. A un certo punto mi chiama Nellino: adò, dove sei? Sto qua. Manca un minuto. Un minuto. Porca miseria. A correre per le scale. Per le scale, no. Cioè, ad aspettare l'ascensore, sai. Ce l'abbiamo fatta proprio. Gun and gun. Zona Cesarini, per utilizzare un termine calcistico. Ragazzi, è giovedì 23 luglio 2026. Ormai anche questa settimana se ne va. E vuol dire che le ferie sono sempre più vicine. Vuol dire però anche che poi bisogna fare il countdown. Quando cominciano le ferie, tra 20 urna, Movernu. 38, 37, 16, e per favore, ne già ci ridà saluto. Almeno quando siete in ferie, non contate i giorni che mancano al lavoro, altrimenti veramente non ce n'è scim più. 342-00-00-100 per i vostri messaggi vocali. Raccontateci un po' dove siete, se questo weekend partite per il mare, se c'è stato un pensiero particolare stamattina che volete condividere insieme a noi. Noi siamo qui fino alle 9, ricordo il numero 342-00-00-100.

0: Mamma mia, che spettacolo anche durante la partita, la finale tra la vediamo un po'. Mamma ci si dice chi è che aiuta in finale, Nellino, tu lo sai, l'Argentina e la Spagna, scusami, era facile, neanche questo sai. Mannaggia, uno peggio di me sul calcio. Devo salutare anche il mio amico Patrizio D'Amore, che è qui nei nostri studi, ha portato cornetti, caffè. Hai portato il cornetto ai frutti di boschi? Ok, e allora sì, adesso due cornetti ai frutti di boschi, a posto. Mosica Siom, meno male che c'è un'emergenza, che è successo? Pronto? Pronto?
1: Buongiorno,
0: no, e basta. E basta.
1: Saluto Antonio Manganiello, sì. Annellino che è in regia.
0: Ma ne cominciamo,
1: già però. Dirico verso Vietri sul mare.
0: Mostra Vietri sul mare.
1: Bagnola. Ah. Saluto la mia roccia che è con me.
0: Sì.
1: E vi auguro un buon giovedì. Saluti da Raffaele da Mainz.
0: Allora, Raffaele, orici casonghi, io stamattina volevo venire a Torre Annunziata. Tu mo te ne vai a Vietri sul mare. Io come faccio a raggiungerti a Vietri sul mare? È praticamente impossibile. Ok, mi faccio un debito con la bocca. Questa settimana, lo sapete, Di Maro, Agrigento, è tutta piena. Martedì mattina, fatti vedere a Torre Annunziata. Vengo col costume, ci facciamo su benedetto bagno, porto anche qualcosa da bere, ok? E lavamo su Burdella Mainz. Adesso basta parlare di Raffaele da Mainz. Andiamo avanti, questi siete voi. Speriamo, insomma, dai, pronto.
2: Manganiello, buongiorno. Ciccio.
0: Buongiorno.
2: Mi giocalizzo 368 direzione Casoria. Magari stamattina pare che si sia più frisca. Magari,
0: dico,
2: ma io
0: non so che ho
2: fatto la festa di 40 anni.
0: No, no, ragazzi, giuro che quella foto che ho postato sono io alla festa di 18 anni, ma non di un amico, è la mia. Non so perché fossi così depresso, triste, a parte probabilmente per quello che indossavo, non lo so. Andiamo avanti, pronto.
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Devono passare questi due giorni.
0: Due giorni a te.
3: Vado in fede, me ne vado in Puglia, a San Pietro in Bevagna.
0: Te lo dico? Abbiate a te.
3: Già faccio, quando
0: hai ragione, gli ultimi giorni.
3: Buona giornata.
0: Le ultime curve sono quelle un pochettino più lunghe, no? Non finiscono mai. Prima o poi però arriverà il momento per tutti per poter staccare un po' la spina. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Antonio, buongiorno Nellino.
0: Vai.
4: E questo non sta mai, mamma, raga. Però sono contento di affari, raga. E tu sai perché? Dimmelo, così, troppo bene.
0: Ah, ok, hai ragione. C'è Vincenzo che dice: hai frutti di bosco? Il bosco è uno. Hai ragione, caro Vincenzo. Però se sono due cornetti, frutti di boschi sono due. Poi ci sono due boschi diversi, giusto? I frutti di bosco, c'è stato un bosco a Capodimonte dove sono stati presi questi frutti, e l'altro bosco sta da un'altra parte, è sconosciuto, quindi non possiamo dirvelo. Quindi frutti di boschi diventano due boschi, no? Pronto?
5: Manga frate,
0: vai.
5: Buongiorno, sono
0: Ceruz. Vai.
5: Mangani, tu non hai mai mangiato cucinato? Ma dire pure i pizzi. E va a mettere frutti di bosco.
0: Non mi hai mangiato cucinato? Che significa? Solo panini, sono freselle, queste cose qua, tu dici. Poi dice Antonio: se inizi con Raffaele non ti seguo più, ha rotto il ca. Hai ragione. No, infatti ha cominciato lui, io ho chiuso l'argomento e ti prometto che non ne parlo più fino a fine trasmissione. Pronto?
6: Quando? Ma chi t'ha questo? Tu nonna? A 18 anni. Ma quanta bellezza che mi lasciamo sempre.
0: No, vabbè, faccio schifo letteralmente.
6: Ma
0: lo so.
6: Look, chi deve essere? Tu nonna che
0: mia mamma, ma sai che quando avevo 18 anni, ma fino a 20 anni, 22 anni, mia mamma comprava e io indossavo, non sapevo neanche cosa. Poi mi comprava sempre queste camicie lunghissime, larghissime. Beh, tu poi cresci, no? Era quello che si diceva in quel periodo. E crescendo metti sempre la stessa camicia. Il problema è che non ci cresci di più e le camicie erano tre taglie in più. Pronto?
7: Vediamo ancora. Buongiorno. Ieri in la fotografia.
0: Basta.
7: Arriva un marziano, arriva a capo più rosso di spalle.
0: Vabbè, come oggi, ragazzi, d'altronde è sempre stato così. La testa poi fortunatamente non è cresciuta più di tanto, cioè è cresciuta fino a 18 anni, altrimenti adesso potrei avere, che ne so, un meteorite al posto della testa. Pronto?
8: Comunque voglio spezzare una lancia a tuo favore.
0: Vai, vai.
8: Come ci si sente ad essere un 57enne proprio 18 anni?
0: Ma non so, a parte che non sono 57, con calmi in meno me lo tengo stretto. Io sono fiero anche di quella foto, perché da quella foto poi è nato Antonio Manganiello, no? Adesso non so per quale motivo stavo così triste, incazzato, boh, non lo so, l'ho trovato, l'ho pubblicato, perché spesso e volentieri pubblico situazioni che riguardano altre persone. Allora ho detto, a questo punto un ok per me ci vuole, l'autoironia, la cosa più bella del mondo. Pronto? Guarda, non lo so, magari chiamiamo mia mamma più tardi e ci facciamo dire se si ricorda per quale motivo mi ha messo quelle cose così orrende addosso per umiliarmi nel giorno del mio 18esimo. Pronto?
9: Vaglio, ma non è il leopardo da chi la fotografia? Non potendo da chi la fotografia?
0: Sono io, ragazzi. Non è intelligenza artificiale, sono io. E venne anche il fotografo che mamma pagò tantissimo. Mettiti in posa, ma purino, dico io sto in quelle condizioni. Fotografo che stai scattando la foto. Ma non puoi dire fai un sorriso. Cioè, non lo so, ridi, mettiti un po' più con una espressione simpatica, no, cioè, ma ragazzi, sono un funerale, pronto?
10: Ma andò in tappa da rapi, si vede proprio questi punzano, ma che cazzo mi hanno chiamato?
0: Ah, ecco, allora quello, vabbè, Patrizio, vieni qua, Patrizio D'Amore, qui nei nostri studi, eccezionalmente, mi prendo le mie responsabilità, ma Patrizio D'Amore è un uomo particolarmente speciale. Patrizio, vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori? Vai!
11: Grazie, innanzitutto un abbraccio a tutti voi, vi voglio un gran bene, io Antonio è una persona speciale, anzi voglio dire una cosa, non, a volte nei messaggi non l'ho mai detta, ci metto due minuti. Allora, io ho attraversato un momento molto molto difficile nella mia vita, sto combattendo purtroppo tristemente con il cancro, e Antonio è stata, è arrivata al momento opportuno nella mia vita, ero depresso, grazie all'amicizia di Antonio piano piano io non avevo nemmeno il coraggio di mandare un messaggio a una radio, anche perché ho fatto il cantante tanti anni fa, ho smesso nel 92, e poi grazie ad Antonio piano piano ho avuto il coraggio di fare i messaggi in diretta alla radio, perché non canto da una vita. Molti di voi sanno, insomma, alcuni di voi sanno che comunque io ho cantato un brano dal titolo Gabbiano Mio, molto bella questa canzone, scritta da Rino Chiangiano, fu ascoltata tanto negli anni 80, però mi ero spento per motivi personali. Un abbraccio a tutti voi, voglio bene, buone vacanze a tutti.
0: Guarda, io ti voglio tanto bene, mi hai anche emozionato per queste bellissime parole che hai detto, in bocca al lupo per tutto, ti vogliamo tutti quanti bene, te lo con un bacio in diretta.
11: Patrizio D'Amore, un bacio a tutti voi, voglio bene.
0: Patrizio D'Amore, in diretta, mi sono permesso, anche perché è vietato ovviamente intervenire in diretta, ma Patrizio D'Amore è un fratellone. Patrizio, in bocca al lupo per tutto, veramente, ti amiamo, ti vogliamo bene e ti vogliamo vedere sempre in gamba, psicologicamente e anche fisicamente. Ti abbracciamo. Ciao Patrizio, va bene, mettiamo un disco. Io poi certe cose non amo, no, farle sapere. Poi Patrizio ha voluto così stamattina. A tra pochissimo.

Tu, e c'ho un mare di problemi, dai bene a fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

0: ma da sempre. 7:16, ancora buongiorno dal pipistrello. Tra poco lanciamo un argomento bellissimo, nostalgico. Vi spoilerò che parleremo delle sorpresine all'interno delle merendine. Cioè, vi rendete conto cosa andiamo a snocciolare? Ma più tardi, tra qualche minuto. Nel frattempo raccontateci un po' come state stamattina, se partirete per il mare a breve, e inviate il messaggio al 342 00 00 100, così poi dopo ascoltiamo un po' le vostre voci. Ci sono tanti messaggi anche, vi ha colpito un po', no, l'intervento di Patrizio D'Amore, tipo Nicoletta: Antonio, per il grande supporto a Patrizio D'Amore, grazie per quello che hai fatto per questo ragazzo. Ragazzi, io non ho fatto semplicemente niente, il cuore mi ha detto di stargli vicino in un momento un po' particolare, poi lui ha scelto stamattina di dirlo, ma insomma, poi è una sua decisione. Ancora forza Patrizio, siamo tutti con te. Vabbè, ascoltiamo qualche vocale. Nellino, pronto? Vediamo un po'.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno Andò.
0: Ciao.
1: Senti, ti volevo mandare il solito messaggio.
0: Sì.
1: Per casseggiare.
0: Sì.
1: Le solite sciocchezze.
0: E invece?
1: Ma sono appena ascoltato Antonio. C'ho la pelle d'oca, c'ho i brividi.
0: Ma anche io ragazzi ho fatto fatica.
1: Io, non mollare mai. Non ho sentito se questa cosa l'hai superata. Spero di cuore.
0: È in una fase particolare.
1: Sei tutti noi.
0: È vero. Patrizio veramente è una persona straordinaria. Io ho cercato in tutti i modi, no, di dargli fiducia, di dargli la forza, anche attraverso la radio. Diciamo che Patrizio sta combattendo, combatte ancora e non si ferma. Pronto?
2: Al di là del mood che è sempre autoironico, però queste cose meritano lo spazio dovuto.
0: È vero.
2: Complimenti al mitico Manganiello, che sappiamo che con la sua, oltre alla sua ironia, ha una sensibilità come persona che va al di là dell'immaginazione.
0: Su questo sì.
2: Volevo chiedere una cosa al mitico Patrizio. Te la sentiresti di fare una promessa a tutti noi pipistrelli, alla famiglia dei pipistrelli, di provare ad incidere una nuova canzone, che faccio
0: bello
2: una nuova canzone a cantarla per noi?
0: Bello, mi piace come idea. Patrizio, se sei in auto adesso, non so se sei già entrato in auto, dai, è una bella cosa questa. Non canti da anni, da quando purtroppo hai scoperto
2: una nuova canzone, che faccio
0: bello
2: una nuova canzone a cantarla per noi?
0: Bello, mi piace come idea. Patrizio, se sei in auto adesso, non so se sei già entrato in auto, dai, è una bella cosa questa. Non canti da anni, da quando purtroppo hai scoperto il tutto, però potrebbe essere simpatico.

0: perfettamente ragione, da San Nicola alla strada, ma noi insomma non ci crederete, ma nella mia vita reale, quella vera, sì, sono un buon tempone, mi piace scherzare, però anche la parte timida e riservata. Abbiamo ancora qualcosa, pronto?
1: Buongiorno Gaetano.
0: Gaetano.
1: Andavo, secondo me tu sei una persona che tiene un cuore quando è a capo. Bravo.
0: Allora, in realtà la testa.
1: Moltissime persone come te.
0: Sì.
1: In questo periodo.
0: Sì.
1: Un abbraccio forte a tutti. Ciao.
0: Ciao, ciao, un bacio a te. Forse fin troppo. Mia moglie dice: non riesci a dire di no, dico sempre di sì. E a volte faccio pure figure in merda. Allora, vi svelo: la testa, la mia testa, non è la testa, è il mio cuore. Eccolo qui. Quello è il segreto. Ah, eccolo qui. Mettiamo un disco. Torniamo tra poco con l'argomento di stamattina. Non vedo l'ora di lanciarlo e poi di ascoltare i vostri commenti qui nel Pipistrello.

che ha portato Patrizio D'Amore è illegale, guarda qua. Fantastico, non si può mangiare in onda, ma devo dare soddisfazione a Patrizio D'Amore, comprato in una delle migliori pasticcerie della zona, del Rione Alto. Io ho una salivazione eccessiva. Stavo mangiando, ma dobbiamo ritornare in onda e lanciare l'argomento di stamattina. Parliamo delle sorpresine nelle merendine. Negli anni 80 e 90 le sorpresine nelle merendine trasformavano colazione e merenda in un momento speciale, diciamo la verità. Non erano semplici gadget per i bambini, rappresentavano l'attesa, la curiosità, il desiderio di collezionarle, perché no? Ma voi vi siete resi conto che le sorpresine tradizionali sono scomparse già da anni? Per diversi motivi ho scoperto l'evoluzione delle normative sulla sicurezza, che hanno vietato l'inserimento di oggetti che potessero essere confusi con alimenti, gli elevati costi di produzione e distribuzione dei gadget e il cambiamento delle abitudini dei bambini. Cioè i bambini oggi sono più orientati verso l'intrattenimento digitale. E insomma il fenomeno delle storiche sorpresine non è più tornato. E oggi, se volete acquistare quelle sorpresine che uscivano dalle merendine, potete anche pagarle 500, 600, 700 euro perché sono diventati oggetti da collezione. Qual è la domanda di stamattina? Vogliamo sentire voi. Qual è la sorpresa più bella che avete trovato da piccoli dentro una merendina? Un pacchetto di patatine, un qualsiasi altro snack? E dite la verità, quante volte lo compravate più per il regalino che per quello che c'era da mangiare? Secondo me un argomento molto molto nostalgico, bello. Io sto sputacchiando a destra e a sinistra perché le mie papille gustative vogliono il cornetto. Tra poco le accontentiamo. Raccontate magari un aneddoto

0: che riguarda qualche sorpresina uscita da una confezione di merendine. E se vi va, potete anche ricordare che merendina era. Al 342 00 00 100, mi raccomando, pensate, inviate il messaggio e ci fate emozionare. Possiamo andare tranquillamente in pubblicità, io procedo? Ok, un altro morso alla salute, morso di Patrizio D'Amore, questo morso è per te, vai. Mamma mia, a tra poco.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tempo di un fiore, il tempo di uno starnuto, carissima Angelina Mango. Abbiamo consumato il cornetto di Patrizio D'Amore con tanto amore. Mo c'è po' buonissimo. Complimenti a te, Patrizio. Le 7:29, tanti messaggi per te. Tra poco ricordiamo ancora l'argomento di stamattina, davvero nostalgico. Ma mi dice Nellino che Patrizio ha inviato un vocale ed è anche un vocale commovente. Lo ascoltiamo, dai, pronto?
2: Grazie, mi è venuto da piangere, scusatemi.
1: Figurati,
2: grazie.
1: Tranquillo.
2: Non lo so, vediamo. Bene, vi voglio bene, un abbraccio.
1: Mi fai emozionare, mi fai commuovere, è una promessa che facciamo a tutti i pipistrelli con la collaborazione di Antonio Manganiello. Appena starai un po' meglio, incidiamo una nuova canzone, la nuova canzone di Patrizio D'Amore. Nel frattempo, stamattina stiamo parlando di questo piccolo oggetto che ha fatto impazzire un'intera generazione, le sorpresine nelle merendine. Ma vi siete mai chiesti perché sono sparite, tra nuove norme, costi sempre più alti e bambini ormai attratti dal digitale, quelle scatoline sono scomparse e oggi alcune valgono persino centinaia di euro. Facciamo un tuffo nell'infanzia. Qual è la sorpresa che vi è rimasta nel cuore, trovata dentro una merendina, quella più strana, e quante volte magari avete scelto quel prodotto solo per il gadget? Raccontateci anche la merendina che avevate sempre lì a portata di mano perché era quella preferita dai vostri genitori perché costava meno, oppure preferita da voi, eravate fortunati e potevate permettervela, al 342 00 00 100. Leggo prima un po' di messaggi scritti, vediamo. Antonio, buongiorno. Io impazzivo per le gomme da cancellare a forma di animali, ne avevo una scatola piena e mia madre ancora oggi dice che da qualche parte in soffitta ci sono tutte. Poi ragazzi, io rompevo le scatole a mia mamma perché volevo sempre le patatine con le sorprese. Ma non ci sono più le sorprese nelle patatine oggi? È raro, Nellino, tu che sei giovanissimo, patatine senza sorprese, non sono patatine. Da piccolo sì, le ricordi, ma credo già da una decina d'anni sì, non ci sono più le sorpresine. Le patatine nemmeno mi piacevano tanto, scrive il nostro amico, volevo solo il regalino. No, ma era così, spesso e volentieri insomma si acquistava quel prodotto per la sorpresa all'interno. Io facevo gli scambi a scuola durante la ricreazione, se trovavo un doppione lo barattavo con quelli che mi mancavano. Eravamo dei piccoli collezionisti. Va bene, vediamo ancora se trovo qualche messaggio scritto, poi passiamo ai vocali. Manganiello, io amavo quelle scatolette tematiche che uscivano dalle merendine, Kinder, l'ho detto a bassa voce, dentro le quali c'erano piccoli oggettini in base al tema della scatoletta, le collezionavo. Ma vogliamo parlare delle sorprese dei sofficini? Ricordo la serie degli sport, bellissime, quanto hai ragione, anch'io facevo comprare i sofficini a mia moglie per poter collezionare poi tutti quegli oggetti che uscivano. Raffaele dice, io alle sorprese le ho conservate, tutte quelle della Mulino Bianco, sì, nelle merendine, quante ne uscivano lì. Sentiamo qualche vocale, vediamo un po' le sorpresine delle merendine, se le ricordate. Pronto?
3: Magari, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Non so se ti ricordi, quando eravamo piccoline esistevano che le gomme che uscivano le figurine a indere, cacciatori.
1: Sì, come no.
3: Faceva collezione dalla boom, e come erano belle le figurine.
1: Bellissimo.
3: Secondo me non volevano le gomme.
1: E poi c'era anche la gomma, la cosiddetta gomma sfus. Cos'era? Tu ne compravi una sola, singola, e c'era la possibilità di vincere, cioè tu vincevi un'altra gomma. Non hai vinto, era bellissimo, costava pochissimo, oppure usciva il tatuaggio, ovviamente, che si toglieva dopo 3 secondi. Pronto?
4: Buongiorno, Nicola D'Aversa.
1: Ciao Nicola.
4: Wow, papà, che li 7 nani da chilovetti Kinder.
1: È vero.
4: 700.000 lire.
1: È vero. Più delle figurine Panini, a volte uscivano sempre gli stessi nani, sì, pronto?
5: Allora, buongiorno.
1: Allora,
5: più che la sorpresa, non so se ti ricordi, all'interno delle merendine,
1: sì,
5: della nota marca, uscivano praticamente tipo il tegolino piccolino, la girella piccolina, erano gommosi,
1: sì,
5: nel senso che si facevano tipo da collezione.
1: Assolutamente,
5: e io
1: sì.
5: Mi veniva a cattare proprio chi faceva collezione di queste cose qua.
1: Mamma mia, mi hai sbloccato un ricordo meraviglioso. Poi oggi, in un momento di crisi economica mondiale e soprattutto in Italia, nelle bustine di patatine a stento escene patatina. Tu vuoi pure una sorpresa? Firmato Andrea, guarda, hai detto una roba sacrosanta, escono poche patatine e non c'è neanche più la sorpresina. Pronto?
6: Chiediamo all'Accademia della Crusca se ci fa se ci abbona un nuovo termine.
1: Sì.
6: Invece di capucchione, capucchiore. Grande Manganiello, ma che bella famiglia quella dei pipistrelli.
1: Assolutamente.
6: Buona giornata
1: sì.
6: a tutti, domani siamo, da Portici.
1: Hai detto una cosa meravigliosa, siamo una bellissima famiglia ed è quello che volevamo creare io e l'editore appena abbiamo pensato a un nuovo programma 7 anni fa, il Pipistrello, cioè un programma social, un programma dove non c'è lo speaker, no? Sul piedistallo dietro ad un microfono, ma è semplicemente una persona che è insieme a voi in macchina, ovunque voi siate, e cerchiamo insieme di trascorrere queste 2 ore, che poi sono quelle più difficili, tra le 7 e le 9, no? Che siamo ancora un po' assonnati tutti quanti, compreso il sottoscritto. Vabbè, un disco, stamattina troppi complimenti, poi me ne salgono pochi di pressione, quindi evitiamo, basta le sorpresine nelle merendine. 342 00

0: Quanti messaggi, ragazzi, veramente straordinari. C'è Manu, scrive: le manine appiccicose e allungabili che uscivano nelle buste di patatine a scuola stavano tutte sotto al soffitto. È vero, Emanuele, anche a casa mia ogni manina sotto al soffitto corrispondeva a un packer enorme di mio nonno, di mia mamma e non solo. Poi c'è Maria che dice: io facevo impazzire mia madre per gli exogeni. Ma che so? Conosci gli exogeni tu, Nellino? Boh, dopo vado a vedere su Google. Se mi usciva un doppione piangevo, poi a scuola riscambiavamo durante l'intervallo gli exogeni. Ma poi ancora le merendine le sceglievo solo in base alla sorpresa del pan di Spagna, non mi importava niente, volevo i puffi. Sentiamo invece qualche vocale, ci faresti exogeni, chi so, degli alieni. Pronto?
1: Marì,
0: sì, vai Totore.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: I barattolini che la cascivano da Molino Bianco.
0: Sì.
1: Lasciano togettini per scuola, penne viscerella, matita, il righello viscerella. Ma guarda, quando andiamo a scuola, si chiama, lo faccio.
0: Addirittura, vabbè, erano delle armi bianche. Attenzione, eccoli. Quanto sono brutti questi exogeni. Gli exogeni sono una linea di giocattoli lanciata nel 1987, costruita da una serie di piccole station figure dell'altezza di circa 4 cm, realizzate in gomma di vari colori trasparenti, ma veramente orrendi. Vabbè, andiamo avanti. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno via vocale. No, gli exogeni proprio no, non mi piacciono. Vediamo se c'è qualche altra cosa.
2: Buongiorno. No,
0: più potabile.
2: Qualche sorpresina ancora si trova nelle,
0: sì,
2: patatine.
0: Veramente?
2: Il problema è che nella busta non ci stanno più le patatine.
0: I patatine? Quanto hai ragione. Però forse sono rare, le buste di patatine con la sorpresa. Pronto?
1: Magari è buongiorno, anche il patatino c'ha la sorpresa bella. Ricordo che la mano è gomma.
0: Sì.
1: Si allungava, sì. Fondo in mano, no?
0: Poi verde, blu, mano, gialla.
1: Si allungava, era adesiva.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì. Mi sei
1: fatto quella cosa. Poi ce l'abbiamo fatta pacca arrivati tutte le cose. C'è proprio il guerra.
0: Diciamo che è l'ultimo gadget che ricordiamo un po' tutti quanti, non tanto per il gadget, ma perché stavano tutte le manine sotto al soffitto. C'è un messaggio un po' lungo, però lo voglio leggere. Buongiorno Antonio a tutti quelli di Kiskis Napoli. Poi mi dice: la marca famosissima che fa ancora biscotti e merendine metteva le migliori sorpresine, tipo lente di ingrandimento, la stessa casetta di quella nota marca, fatta di gomma da cancellare con matita incorporata, la torcia luminosa fantastica, mentre nelle patatine mi piacevano le manine di gomma. Guarda, sono proprio gettonatissime, lanciavi ovunque, spesso ce le tiravamo in faccia tra noi amici. Che tempi, ragazzi, sembra ieri ma sono passati 35 anni e più. Un abbraccio ai miei figli Siria, Suami, Brian, Diego da Arzano. Mamma mia, Siria, Suami e Brian, c'è stato un Gennaro, un Girus, una Filomè. Ecco, tempi moderni. Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
3: Allora, sulle merendine, ma rubavo tutte le sorprese mentre mamma mi faceva spesa al supermercato.
0: Ah, no, ma le veramente? Cioè, nelle altre quanto. Merendine?
3: Mentre per quanto riguarda le patatine,
0: sì.
3: Mi pigliavo che lì in mano che si azzeccano, che si
0: pazzesco,
3: tirano,
0: ragazzi.
3: Si allungano.
0: Tutti, tutti, sì, sì, sì. Sì,
3: che
0: sì.
3: Erano troppo belle, sì, che sì.
0: Ma si trovano ancora, ragazzi, queste manine appiccicose, bellissime. Secondo me è stato uno degli oggetti, un gadget, forse quello più di successo, Pronto?
4: Sì, sì, sì, mi danno una bella famiglia che hanno fatto scena a Chilopuri, la Raffaella Germania.
0: E basta!
4: Dicendo che c'era una compagna, nessuno si è presentato.
0: No, no, allora, ragazzi, ve lo dico proprio con il cuore: questa settimana è impegnativa per me, ma credo martedì mattina io metto il costume e vado a fare il bagno con Raffaele da Mainz. Ecco qui, una promessa. Sono molto impegnato anche la prossima settimana, ma devo farlo per voi e per me e per Raffaele. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
5: Da Secondigliano, Mangani.
0: Vai.
5: La mia sorpresa fu la tazza della Loacker.
0: Sì.
5: Anni 90.
0: Ah, la tazza.
5: Ma oggi ancora con me, lo faccio ancora zuppi latte.
0: Oh, ma lo zuppo!
5: Manca zuppi latte.
0: È vero, è vero. Possiamo anche parlare dei punti. Quanti punti? A volte no, dai, compravi la pasta, la mamma oppure le merendine e dovevi fare i punti, tipo a 500 punti, poi spedivi oppure portavi i punti nel supermercato e ricevevi una caraffa, una tazza, eccetera, eccetera. Pronto?
6: Buongiorno, Manganini.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
6: Una trentina di anni fa,
0: sì.
6: 35 anni fa, c'aveva i figli piccolini ancora.
0: Sì.
6: E di una nota marca di brioche, mottine e cose, ci ha scelto 42, che giovane. Se cantava tutta l'annata.
0: Va bene, va bene. Dobbiamo fare un tuffo nella nostra infanzia, adolescenza. Qual è la sorpresa che vi è rimasta nel cuore, trovata dentro merendine, nelle patatine? Se c'è ancora qualche sorpresa che aleggia nelle patatine, fatemi sapere, così magari le compriamo senza dire il nome preciso in diretta. Potete scriverlo 342 00 00 100. Pausa caffè e torniamo subito.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
4: Due? Viene a pranzo da me?
3: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
5: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936, le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Saluto anche Diego che dice mi hai fatto morire, anche perché prima mi ha detto il nome delle sue figlie e del suo figlio, Siria, Suami e Brian. Ho detto mamma mia, giusto, è un nome più classico. Le ha detto è vero, perché mio padre si chiama Mario ma non ci teneva il nome, e mia mamma si chiama Anna Maria, nome d'epoca, e quindi abbiamo tagliato la testa al toro con Siria, Suami e Brian. Anche io, guarda, mia mamma si chiama Filomena, figurati, cioè veramente distruggevo mia figlia, però guarda, Filomena l'ho chiamata Ilenia, guarda quante parole sono presenti in Ilenia da paraculo. Invece papà Pietro si chiamava e ho deciso di comunque chiamare mio figlio Pietro, bel nome, si è salvato Pietro, un nome serio, tranquillo. Allora parliamo ancora delle merendine e soprattutto delle sorpresine che si trovano ancora, non si trovano più all'interno delle confezioni. C'è il messaggio di un amico, dice quelle manine che uscivano da le patatine dopo mezz'ora facevano talmente schifo che si prendeva il tetano, è vero, perché le azzeccavamo un po' ovunque, dice tutte sporche e piene di peli, le buttavamo in faccia uno con l'altro, comunque a volte usciva anche oioio. Ok, sentiamo ancora qualche vocale, vediamo, in effetti sì, si sporcavano tantissimo. Pronto?
1: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Sì, ciao.
1: Io mi ricordo la tendimotta con i punti della motta. Me l'ha sorpresa, comunque ce l'ho ancora.
0: Hai visto? Quindi anche con i punti si guadagnava qualcosina. Anche oggi credo che si possano fare dei punti. Pronto?
2: Buongiorno Manganiello, sì, ma a parte le sorprese che uscivano dalle merendine,
0: sì,
2: con i punti se potevamo acquistare anche, c'era all'epoca la tendimotta, bellissimo, te lo ricordi, spettacolare.
0: Allora ragazzi, in due avete detto la tendimotta. Io onestamente non so cosa sia la tendimotta, mi vergogno a dirlo, ho chiesto a Nellino, ma a 20 anni Nellino, neanche lui mi può aiutare, sembra brutto andare su ChatGPT per ogni cacchio, ditemi un attimo cos'è questa tendimotta, è una tenda? Suppongo una tenda, immagino, tipo quella degli indiani, boh, pronto?
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Con i punti hai aperto un mondo.
0: Hai visto?
3: Ricordo tanto i fruttolo.
0: I frutto.
3: E facendo i punti avevi, sì, la mucca che suonava.
0: Davvero? Ah, forse la ricordo. Forse la ricordo. Era una mucca a pois, cioè macchiata di bianco e nero. Fammi sapere. Juventina, pronto?
4: Magari, buongiorno.
0: Giorno.
4: Non ci capite, Pietro sarà pure un bello nome, perché Ciro era un...
0: No, ma Ciro pure un bel nome. Per esempio, se tuo padre si chiama Pasquale, sai... Gerardo, con tutto il bene possibile, però già sono dei nomi. Invece Pietro, guarda, Pietro, era imponente, no? Pronto?
5: Non so che tempo che voglio fare questa domanda.
0: Vai.
5: Non so che tempo che non lo sentimo.
0: Vai.
5: Ma Raffaele da Mainz.
0: Ancora! Basta! Allora, ragazzi, oggi Raffaele da Mainz è off limits, non mi interessa, non ne parlo. Addirittura ieri nel programma di Vigliotti mi hanno telefonato per parlare con Raffaele da Mainz. Addirittura stiamo organizzando il falò. Vediamo un attimo alla Temptation Island se riusciamo a parare questa situazione. Ma stamattina si parla delle merendine, in particolar modo delle sorpresine nelle merendine. Pronto?
6: Buongiorno, ma presente Massimino 7 Grano, umanamente.
0: Vai.
6: Mangani. Ci vediamo l'8 agosto.
0: Dove?
6: Al mio paese e mi raccomando, fa una mania di coriandolo,
0: veramente andato a fare un
6: spettacolo, portami a mangiare.
0: Sì, sì, amo i soldi che guadagna a festi piazze, portati a mangiare. Cioè vediamo un attimo se c'è un ape car con Overio Mus, insomma, ci facciamo una mania di cintapello. Pronto?
7: Manganiello, buongiorno.
0: Giorno.
7: I punti, pure mi ricordo i punti.
0: Hai visto? 13
7: abbiamo
0: punti. Spostato sui punti.
7: Caretta con Pascal. Con Grincella, quello di prima. Si chiama fruttolo, no fruttolo.
0: Ah,
7: no, va bene.
0: Ah, okay. Veramente fruttolo, no fruttolo. Meglio se mi chiama dammi un fruttolo. Com'è fruttolo, come si chiama? Boh, vabbè. Ancora, buongiorno, una delle sorprese più divertenti che ho impresso, oltre la manina zeccosa, era una specie di soffietto con sopra attaccata un'elica. Lo portavi alla bocca e con la forza dei polmoni si sganciava e dovevi farlo arrivare più in alto possibile. Poi dice, poi non posso dimenticare le raccolte punti, per me più gettonate. Oggi quegli oggetti fanno da collezione sono gli indumenti e accessori d'Italia 90, la casetta del mulino, vabbè, quello lì, con tutti gli scomparti e la radio mucca della Dan, vabbè, quella roba lì. Basta così? Dobbiamo lanciare le news, ok, tra poco le news. Nel frattempo vi ricordo l'appuntamento con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, che adoriamo in modo particolare, inviate il messaggio scritto al 342 00 00 100, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, così non perdiamo tempo e il gioco è fatto, poi avrete la priorità acquisita, un po' come i call center. Ci fermiamo, piccola pausa, torniamo tra poco col pipistrello.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Un operaio di 60 anni è morto ieri mattina mentre era al lavoro in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Il lavoratore si è improvvisamente accasciato al suolo. I colleghi hanno provato a soccorrerlo ma è stato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale di Caserta per l'esame autoptico. Quasi 8 secoli di carcere, 766 per la precisione, sono stati chiesti dal PM Alessandro Milita per 102 imputati del maxi processo per le violenze ai danni di quasi 300 detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta il 6 aprile 2020 in pieno lockdown per il Covid. Richieste alte dovute soprattutto ad uno dei reati contestati a quasi la metà degli imputati, ovvero la tortura, mentre la morte del detenuto algerino Hakimi Lamine è contestata ad una ventina di imputati. E l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Campania ha destinato alla beneficenza circa 20.000 capi di abbigliamento. Si tratta di merce sottoposta a confisca amministrativa. L'abbigliamento è stato assegnato a un'organizzazione senza scopo di lucro gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iniziativa rappresenta un importante esempio di come beni confiscati possano essere restituiti alla collettività, trasformandosi in un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà. Passiamo all'America's Cup, esito positivo del blitz antimafia nel cantiere di Bagnoli. I controlli interforze coordinati dalla prefettura di Napoli non hanno evidenziato infiltrazioni della criminalità organizzata tra le imprese impegnate nei lavori. Sono emerse invece alcune irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. 4 aziende hanno ricevuto prescrizioni e sono in corso ulteriori verifiche. La chiusura con lo sport, il calcio comincia con una sconfitta alla serie di 5 amichevoli estive che attende il Napoli di Massimiliano Allegri in questo precampionato. Come la scorsa estate, l'Arezzo neopromosso in Serie B ha battuto gli azzurri, questa volta col risultato di 3-1. L'unica rete messa a segno dagli azzurri porta la firma di Matteo Politano, bravo a ribattere a rete un calcio di rigore, da lui stesso tirato e parato dall'estremo difensore aretino. Quest'oggi alle ore 16 Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: E ancora buongiorno, sono le 8:02 e devo dire che col cornetto di Patrizio D'Amore adesso sì che abbiamo l'energia giusta. Ancora buongiorno a tutti voi che ci guardate in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Buongiorno anche al nostro Vigliotti che è già qui con noi dalle 9 col bar dello sport, puntualissimo, anzi anticipatario, insomma di parecchie minuti, è un onore rispetto a tutti gli altri, ma lui è professionista 100-100. Siamo pronti per consegnare un po' di Telegram, quelli che avete inviato, devo dire copiosi, stamattina al 342 00 00 100. Poi parliamo ancora delle merendine, in particolar modo delle sorpresine, dei gadget che trovavamo nelle merendine, ma anche dei punti che abbiamo fatto, che facciamo ancora per ottenere qualche oggetto, le caraffe, che ne so, qualche portaoggetto, oppure la tenda, perché ho scoperto che era una tenda quella che avete menzionato poco fa. Vediamo se riusciamo a consegnare il primo. Vediamo un po' che succede. Allora, il primo dice: verificato, puoi dire a mia moglie Daniela che per me è un pilastro. Ok, vediamo se il pilastro, abbiamo una roccia, abbiamo un pilastro, possiamo frapagare, insomma. ma il pilastro non risponde, dov'è? È il nostro tutto, l'amo da morire, ho capito, però amico mio,
1: poi se tu mi dai il numero non risponde, falsissimo.
0: Andiamo avanti, prossimo, vabbè, andiamo avanti. Manganiello, buongiorno, sono Stefano, volevo fare un telegram a mia moglie Anna e dirle che oltre che è una donna stupenda, ok, poi se Anna ci risponde, Sant'Anna non è lontana, se non erro, dovrebbe essere a fine mese? L'onomastico di tutte le Anna, se non erro, fatemi sapere. Ieri era Santa Maddalena, poi grazie a voi scopro un po' tutti i santi del giorno, no? Io non ricordo neanche più il mio a volte. Cioè, io stamattina ho detto, Nellino, abbiamo tantissimi telegram, nonostante il 23 di luglio, ma sono tutti piatta vaganda a questo punto. E facciamo ancora un altro e vediamo che succede. Perché altrimenti... Ah, è lo stesso? Quindi andiamo avanti ancora. Buongiorno, mi chiamo Michele. Ti trovi, caro Nellino? Vorrei mandare un messaggio alla mia fidanzata Sissi, Anna murata mia, altrimenti si offende. Ah, dobbiamo chiamarla proprio Sissi, Anna murata tua. Ok, vediamo se ci risponde. Mi piace se Anna murata mia, eh? Ormai non c'è più questo nomignolo così affettuoso. Adesso amo, te so, vidami, oh, battito. E chi sono gli artetega? Vediamo se Anna murata tua risponde. Pronto? Eccola qui, Sissi, buongiorno. Ma tu sei innamorata di Michele, giusto?
2: Sì.
0: Senti, tranquilla, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli, con Antonio Manganiello, ci ascoltano anche in TV, e ho un messaggio per te da leggere, posso?
2: Sì.
0: Ok, il messaggio dice: mi chiamo Michele, vorrei inviare un messaggio alla mia fidanzata Sissi, Anna murata mia, altrimenti si offende. Le vorrei far capire che nonostante i tanti chilometri che ci separano, quello che provo per lei cresce sempre di più in attesa che un giorno potremmo finalmente stare insieme. L'amo da morire. Anna murata tua, caro Michele, è qui con noi al telefono in diretta. Devi sapere, Sissi, che lui ti ascolta adesso. Dove si trova lui? Lontano?
2: È abbastanza.
0: Dov'è?
2: È in provincia di Modena.
0: Ok, tu sei qui a Napoli?
2: Sì.
0: Perfetto. Siccome lui ti ascolta adesso, cosa gli vuoi dire dopo questo messaggio?
2: Che non vedo l'ora di vederlo.
0: Che bello. Quando vi vedrete? Tra poco?
2: Stasera, sì.
0: Stasera? Oh, e allora? Ma lui viene solo per weekend oppure finalmente ci sono le ferie?
2: No, solo per il weekend.
0: Ferie un po' più lunghe?
2: Tra un paio di settimane.
0: Dai, ce la faremo. Da quanti anni state insieme?
2: Cinque anni.
0: So che è un po' dura, no? Lui lì, tu qui, però se c'è un grande amore. Da quanti anni poi lui è lontano?
2: Quasi tre anni.
0: Quindi,
2: sì, più della relazione, più di metà della relazione.
0: È vero, mamma mia, è una sofferenza, suppongo. Meno male che ci sono, come dire, i videomessaggi, le videochiamate, però non è la stessa cosa, mi rendo conto. L'unica soluzione, veda, scusa. È giusto?
2: Questo si deve dire a lui.
0: Allora, Michele, se vuoi bene a stare per cerere, da scusa, ma stiamo scherzando. Cioè, fammi sapere un attimo, sì, se no vado fino a Modena. Camma fa, ma perdo tempo, non esiste. Tanto ormai lui il posto lo ha preso, giusto?
2: Sì.
0: Lui dove lavora?
2: Sempre lì.
0: Eh no, capito, che fa lì? Cioè, che lavoro fa?
2: Ah, lavora con le macchine, diciamo, con le macchine.
0: Ah, con le, non fa bidello, cioè, strano. No, perché tutti quelli che vanno a nord fanno i bidello e i brochure, no, con le macchine. E allora, entro un anno e mezzo, vi dovete sposare con la mia benedizione e se volete...
2: Massimo.
0: Ah, Massimo, Massimo. E se volete lo faccio pure da testimone, senza problemi. Va bene?
2: Va bene,
0: okay.
2: Va bene.
0: A posto, ti abbraccio e salutami.
2: Grazie
0: Michele.
2: Mille.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Sì, sì. Ciao, ciao, ciao. Allora, Michele, ma dai ci fai una cazzata. Michele, tu stai a cingana là. Sta povera peccerella sta qua. Noi non sappiamo tu lì cosa stai combinando. Perché poi la carne è debole. La stessa cosa puoi dire sì, ma anche sì. Però sì, sei una persona seria, già ho sentito dalla voce. Sei tu lì che fai un birbante, hai capito? Le romagnole, già sai, quindi... Metti la capa, fa bene, metti la data del matrimonio e non ti preoccupare, non ti preoccupare, con la mia benedizione andrete avanti tranquilli, ok? Le bomboniere me lo vedo io, non ti preoccupare, il ristorante me lo vedo io, cioè nel senso che ti presento, no? I vari gestori dei ristoranti che conosco, ne sono tanti, ti faranno fare un bella figura a un prezzo minimo, tranquillo, va bene? Grande Antonio, sono in macchina con mia moglie, ma c'è la segreteria, quindi Antonella non ci risponde. E se mi stai ascoltando, come mi hai scritto, eventualmente così fai liberare il telefono ad Antonella e proviamo tra poco. Antonio, sono Enzo, volevo inviare un telegramma a mia moglie Rossella. Ok, vediamo se Rossella ci risponde. Io per questo vi ricordo fino alla paranoia di fare attenzione quando chiamiamo, di liberare il telefono, di trovare una scusa e dire alla persona che stiamo chiamando: guarda, ti chiamerà qualcuno, rispondi.
2: Pronto,
0: pronto Rossella, buongiorno.
2: Chi è?
0: Oh, mamma mia, un buongiorno così bello, così vivace, chi è? È la radio, Radio Kiss Kiss Napoli, sei in diretta alla radio, è un messaggio da parte di Enzo, lo conosci?
2: Sì.
0: Come no, da quanto tempo?
2: 16 anni.
0: Mamma mia, 16 anni. Mamma mia, no scusa, nel senso, troppi anni, no?
2: Diciamo, dobbiamo dargli il foglio di via.
0: Allora, ti leggo un messaggio, lui mi ha detto di leggertelo, e dice: vorrei inviare questo telegramma a mia moglie Rossella per dirle che è una donna speciale, sta attraversando un periodo no, ma ora stiamo cercando di ricostruire il tutto, io sto rimediando agli errori fatti in 14 anni di matrimonio, perché ho capito che perdere lei è come perdere la mia stessa vita, le prometto che starò al suo fianco e la proteggerò per sempre. Più di ieri e meno di domani, ti amo. Beh, un messaggio molto molto bello, ovviamente ha ammesso anche qualche errore, però ti dico, chi è che non sbaglia nella vita, Rossella?
2: Esatto.
0: E quindi alla fine, se c'è un grande amore, si va avanti, no?
2: È giusto,
0: però ti sento poco convinta.
2: E sono al lavoro.
0: Ok, ma diciamo la verità, allora, tu lo ami tanto? Insomma,
2: sì.
0: Però ci sta pensando, diciamo che ha fatto delle cose che ha fatto una poca
2: un po'
0: del casetto. Ho capito, giusto?
2: Ci vuole un po' di tempo.
0: Un po' di tempo, ok, già giocavi tutto cose. C'entra Facebook, il chat, cosa?
2: No,
0: un po' più realistica la cosa?
2: Sì, molto realistica.
0: Molto realistica, <okay. ride> come la frutta realistica.
2: Bravissimo.
0: Allora fai così, tu prenditi un po' di tempo, poi vedrai che piano piano lui è pentito, io non sono Maria De Filippi, però insomma cerchiamo di parare sta situazione, se si può parare, va bene?
2: Doveva mandare da Stranamore, peccato che non c'è più Castagne.
0: Oh, mannaggia miseria. E poi io baffo e tengo, posso fare io Stranamore, non è un problema.
2: Perfetto, va benissimo.
0: Ma più che Stranamore, rifletti bene sulla situazione e naturalmente poi tocca a voi decidere, va bene?
2: Ti ringrazio,
0: ti abbraccio, ciao Rossella, buona giornata, ciao. In su, l'hai fatta grossa, ci capite già, ma non è un problema che l'hai fatta grossa, ti hai fatto pure giocare, ma alla fine non lo so, facciamo l'ultimo, dai, vediamo. Sono Andrea, vorrei inviare un telegramma alla mia ragazza, oggi sono 2 anni che stiamo insieme, ok. Si chiama Emilia. Ultimo telegram della giornata. Lo so, siete tanti ragazzi, ma non possiamo accontentarvi, sennò ci vuole praticamente una giornata intera per consegnare i telegram. Che potrebbe
2: Pronto?
0: Essere un'idea a San Valentino. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Chi è Emilia?
2: Sì.
0: Ciao Emilia, sei in diretta alla radio, Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello. Come stai?
2: Buongiorno, bene.
0: Ciao.
2: Bene,
0: senti, guarda, ti disturbo veramente qualche minuto perché ho un messaggio di Andrea e mi dice che ti devo leggere questo WhatsApp in diretta. Posso?
2: Ok.
3: Prego, prego.
0: Concentrati, perché è un messaggio bello, dice: vorrei inviare un telegramma alla mia ragazza. Oggi sono 2 anni che stiamo insieme. Vorrei che le dicessi che la mia vita, da quando l'ho incontrata, è totalmente cambiata. Sento di essere innamorato, come mai lo sono stato nella mia vita. Inoltre, vorrei che le dicessi che l'amo tantissimo e che non vedo l'ora che si faccia stasera per ritornare in quel posto dove, da completi sconosciuti, mi ha sorriso e l'ho baciata per la prima volta. Oh, mamma mia, un messaggio d'amore meraviglioso.
3: Non ho parole.
0: Senti, ma io sono curioso, dov'è questo posto dove ti ha baciato per la prima volta? Dove si trova?
3: Sul porto di Portici.
0: Oh, ah, bellissimo.
3: Porto di Granatello.
0: Ah, e a che ora vi vedete lì, più o meno?
3: Verso le 11 andremo lì.
0: Ok, vi baciate intorno alle 11, più o meno.
3: Sì, okay. Il nostro primo bacio è.
0: Ok, allora vengo anch'io, appena vi baciati. Bravi! Oh no, bello come cosa. Vabbè, vabbè. Senti, io ti abbraccio forte. Cosa vuoi dire al tuo lui che ti sta ascoltando adesso?
3: Che lo amo.
0: Che lo ami. E stasera, beh, poi già che si ricorda 2 anni, c'è qualcosa, perché noi uomini non ci ricordiamo niente.
3: No, lui ricorda tutto, devo dire la verità.
0: E allora si parte col botto, voglio dire. Va bene, va bene. Stasera alle 11 mi trovo pure là, faccio il guardone, porto un binocolo da lontano e vedo questo bacio. Va bene?
3: Va benissimo.
0: Ciao, un bacio. Ciao.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te. Abbiamo un ultimo caronellino ed è un last minute. Ti do il numero, ok? Eccolo qui. Vediamo un po'. Questo è molto particolare. C'è un buon compleanno, Anna, ma il messaggio è particolarissimo. Vediamo se ci risponde.
4: C'è un buon compleanno, Anna.
0: Ah, mi stanno ascoltando, Anna?
3: Sì?
0: Anna, abbassa un po' il volume della TV. Sono io quello che parla in TV. quello lì con i baffi, con gli occhiali. Adesso
3: sì, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, sei tu in diretta con noi e ti devo leggere un messaggio. Ma ti hanno costretta a vedere il canale 76 stamattina?
3: Mi hanno tirata dal letto.
0: E allora io voglio chiudere col tuo messaggio, è l'ultimo telegram della giornata. Ti leggo quello che ti devo dire. Dice: noi ci facciamo portavoce di un angelo che da lassù ti ricorda. Tu si o sole a casa, non do scurda mai. Da amici capat truva nu pochi pace hanno trovato giustizia. Messaggio profondo, messaggio pesantissimo, e adesso non voglio entrare nei dettagli, però sì. Tu hai capito di chi si tratta?
3: Sì.
0: Ok.
3: Il mio Luigi.
0: Tu a Luigi, mi hanno scritto, ma non mi va di dire le cose alla radio, è una roba pesantissima, ragazzi. Cosa vuoi dire ai tuoi amici che hanno pensato a te?
3: Che sono persone speciali e meravigliose.
0: Che bello.
3: Per me non sono amici, ma sono famiglia. Cioè, per me, io non ho parole per tutto quello che mi hanno dato e che fanno ancora per noi. Quindi
0: che bello,
3: sono
0: bello.
3: Speciali in tutti i sensi. Guarda, e vi vogliamo proprio un bene dell'anima.
0: Sono veramente contento, perché io dico sempre: gli amici ce li scegliamo, no? I fratelli e le sorelle sono quelle che vengono, perché poi quelle sono.
3: No, ma sono meravigliose. Se poi lui, Antonio, ha una testa di chiodo che...
0: Un po' come me. Vabbè. Allora, carissima, io veramente ti abbraccio forte forte. So, immagino il dolore che stai passando, ma con questi amici, ecco, si allevierà un pochettino. Mi auguro che ti possano aiutare.
3: Sì,
0: va bene.
3: Infatti, grazie. Okay.
0: Ti abbraccio.
3: Bella sorpresa.
0: Grazie a te della risposta.
3: Grazie a voi.
0: Ciao, un bacio. Ciao. Va bene. Ragazzi, non riesco neanche a leggere quello che è successo alla signora. La cosa credo più grave che possa succedere a un essere umano. A tra poco.

0: successo alla signora, il Telegram, l'ultimo, ragazzi, non mi va di dirlo, veramente è la cosa più triste che può succedere a un genitore, punto, ecco qua, penso che sia abbastanza chiara, no, la situazione. Nel frattempo stamattina stiamo parlando di un piccolo oggetto che ha fatto impazzire un'intera generazione: le sorpresine nelle merendine. Ma vi siete mai chiesti perché sono quasi sparite? Tra nuove norme, costi sempre più alti e bambini ormai attratti dal digitale, quelle scatoline sono scomparse e oggi alcune valgono persino centinaia di euro. Noi facciamo un tuffo nella nostra infanzia. Qual è la sorpresa che vi è rimasta nel cuore, trovata dentro una merendina, nelle patatine, l'avete conservata ancora da qualche parte? Quante volte avete scelto quel prodotto solo per il regalino oppure per i punti, così da ottenere quel determinato oggetto, no? Abbiamo anche un pochettino parlato dei punti che si possono fare con il latte, con la pasta, e si ottengono degli oggetti a volte anche molto utili, devo dire. Allora, abbiamo diversi messaggi scritti, poi passiamo ai vocali, se volete 342 000 100. Ragazzi, buongiorno. Io compravo i sofficini, non scherzo, le merendine solo per gli ippopotami e Pippo. Ne trovai uno rarissimo e mio cugino mi offrì 5 sorpresine in cambio. Vedi, si facevano un po' gli scambi come le figurine. Non gliel'ho mai dato e ce l'ho ancora in una scatola. Poi ciao pipistrelli, da piccolo rompevo l'anima a mia madre per le patatine con le Tazos. Tazos, cosa sono? Dopo andiamo ad indagare. Tazos, la patatina finiva a mio fratello, io volevo solo il dischetto, ne avevo una busta piena e ci facevamo i tornei. Ah, forse il dischetto tipo trottola, se ho capito bene. Ancora, vediamo, io ricordo le sorpresine delle merendine, vabbè, non ricordo il nome della marca famosissima. Una volta trovai una macchinina piccolissima e la persi il giorno stesso nel cortile del palazzo, ho pianto 2 giorni e sembrava avessi perso una Ferrari vera. Un po' di vocali. Pronto, vediamo.
1: Antonio, ciao pipistrelli. Ah, mi ha sbloccato un ricordo con i punti.
0: Vai.
1: Secondo me i parecchi loro sanno pigliata a patente che i punti, la mocca Carolina, la Miravanza.
0: Quanto hai ragione.
1: Tutta l'immagine come si deve, hai ragione. Cellulare.
0: Hai ragione. Ciao, ciao. Spesso diciamo proprio quello, no? Oh, ma che ti pigliata la patente che i punti, la Miravanza. Pronto.
2: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Comunque, la tendi motta Mangani è una tenda tipo come che legli indiani.
0: Sì, ho capito. Sì.
2: La tengo ancora pure io.
0: Pure tu.
2: Bellissimi ricordi comunque.
0: Certo, ti mettevi lì e nessuno ti rompeva le scatole, più o meno, no? Pensavi quello. Pronto?
3: Buongiorno, Vivisselli. Ma una cosa che ricordo, sorpresa bellissima.
0: Sì.
3: La macchina fotografica in Dodash.
0: Madonna. Mi hai sbloccato il ricordo più bello della mia vita, quando non c'erano le foto digitali, la mamma, la nonna comprava il fustino di detersivo, all'interno c'era la macchinetta fotografica. E oggi infatti, quando magari hai un cellulare non così performante e fa delle foto non così belle, si dice sempre: ma era pigliato su cellulare un tuo fustino rodascia, no? Proprio perché c'era quella cosa lì. L'ultimo vocale, va, pronto.
4: Buongiorno Pasquale.
0: Ciao.
4: Quando pure io ci fatta tendi in motta, nasceva in dei merendini,
0: cioè tutti quanti
4: si facevano i punti, poi quando accucchiava la scheda con tutti i punti alla coppa, tu avevi pure cala e ci pigliavamo sta tendi in motta. Mi ricordo che avevamo detto mi fa un balcone a montagna, poi quindi si portava i punti.
0: Annaggia, che peccato però, si è portata il vento. E poi, Manganiello, hai detto con la mia benedizione, e chi sì, Manganiello 14esima. No, vabbè, però ho detto partecipo eventualmente al matrimonio di quei due piccioncini. Ultimo messaggio, prima della pubblicità, io ricordo l'aquilone nel fustino dei detersivi, l'aquilone. Francesco da San Nicola alla strada, Caserta, come adoro l'aquilone, ragazzi, non sono mai riuscito a farlo volare, mai, mai. L'ho costruito diverse volte da piccolo, niente da fare, ho comprato quello che si vende in spiaggia, no? Quando cammina il tipo con 200 aquiloni che volano tutti quanti sincronizzati, toccat tu, manca un metro. Cioè, ma come cacchio fa? Ma che ha il motore? Va bene, tra poco ancora le sorpresine che avete trovato a questo punto anche nei fustini dei detersivi, nelle patatine, oppure grazie a dei punti avete ottenuto qualche oggetto. 342 000 100.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, il cash in movimento.

0: Raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la sorpresa più bella, un mini yo-yo trovato nelle merendine, ci giocai tutta l'estate finché finì sul balcone del vicino e lui non me lo ha più restituito. Che bastardo, guarda, un vicino di casa è sempre così, è infama, come quella vecchietta nel cortile che appena prendeva il tuo Super Santos aveva pronta già la forchetta, affilatissimo il coltello, ti guardava proprio con l'aria e dice: ah, t'ha già scelto ancora pur tuo pallone. Allora, vediamo un po', sabatino, buongiorno amici pipistrelli. Antonio mamma aveva un negozio di igiene alimentari, forse genere alimentari, ha scritto igiene alimentari, e una sua cliente aveva il marito che lavorava in un distributore di carburante e praticamente grazie a lui ci dava le schede già completate, hai capito? Noi abbiamo preso tutti i premi possibili e immaginabili che metteva in palio quella compagnia, sia per noi che per lei, borsoni, ombrelli, perfino una bici, te lo confesso, anch'io ho capito anche qual è la compagnia. Avevo uno zio e più o meno ha fatto la stessa cosa, sempre imbroglioni siamo, c'è niente da fare. Buongiorno Antonio, la prima volta che ti messaggio, ma che bello, ma mi hai sbloccato un ricordo, con i formaggini da piccola ho preso il pupazzo gonfiabile di Susanna. Ma me lo hai ricordato, che bello il pupazzo di Susanna, che litigate con le mie amiche e poi puntualmente finiva schiattato. Maria, ti abbraccio forte, benvenuta tra di noi anche dal punto di vista dell'interazione con un WhatsApp. Buongiorno Antonio, Vincenzo da Mantova, mi ricordo dei giochetti nella, beh, non posso dire il nome di questa marca famosissima, erano quelle slot piccole e le raccolte Vinci Campione, poi primi anni 90, sponsor marca importante che fa rima con Manganiello, sulle maglie del Napoli, ma buffai i carboidrati per 3 mesi per averla in regalo, mi arriva a casa, festa grande, la apro e trovo una maglia Q Favs della banconota da 3 euro, ma che figura in merda dell'azienda. Va bene, va bene, poi ancora, vabbè, facciamo così, ascoltiamo vocali, dai, perché siete in tanti anche che volete dire la vostra parlando. Pronto?
1: Ciao Antonio, Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
1: Il più bello che mi ricordo da bambino è che mia mamma prese con i punti del formaggino mio un coccodrillo gigante,
0: sì, quello verde,
1: per andare a mare.
0: Sì, mamma mia, che bello.
1: Quindi era un ricordo bellissimo, ancora me lo porto dietro.
0: Certo. Esiste ancora, sì, il coccodrillo verde, che è molto scomodo, no? Che non è che ti fa galleggiare più di tanto, cadi spessissimo, però secondo me sono dei simboli dell'estate, il coccodrillo. Pronto?
2: La sorpresa più bella era quella a Peppe Cicò. Faccio quando me ne ma nasceva mai un gioco. Faccio un gioco che vincevi, no? Ma nasceva mai che lo gioco.
0: Nella Pepsi Cola. E qual era il gioco? Scusami. Possiamo un attimo risentire il messaggio? Nellino lo analizziamo perché mi manca la Pepsi Cola.
2: La Pepsi è più bella era quella a Pepsi Cola. Faccio quando me l'hai già bevuto, nasceva mai un giollo. Cioè, se un giollo non vincevi, no? Nasceva mai che lo giollo.
0: Cioè, quante ne ha bevute? Cioè, litri e litri. Immagino un uomo enorme, tutto gassato dalla Pepsi Cola, senza aver ricevuto in cambio quell'oggetto magico. Qual era? Pronto? Ancora qualcuno?
3: Ciao, Kiss, sono le Carmelitane Scalze.
0: Sì, non è per noi ovviamente, quando sentite questo accento nordico 90% è della radio madre. Quindi, ciao ciao Kiss Kiss, senti, vai. Pronto?
4: Quando un pezzo di Susanna era bambola gonfiabile del momento.
0: È vero, è vero, la bambola gonfiabile del momento, però ragazzi non aveva, diciamo, non era accessoriata per certe cose, ecco. Pronto?
5: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ma io oltre 15 anni fa, ne avevo 33, faccio buscare dei soldi cadash.
0: Veramente?
5: All'epoca c'erano dei biglietti,
0: sì,
5: per Luci Cinema, Out Space, non mi ricordo, Luci Cinema, c'erano dei codici.
0: No, tu? Sbloccavi?
5: Avevo notato da piccolo,
0: sì,
5: che questi codici erano tutti uguali. Lo facetti con compagni miei. Andò, vediamo questo tipo QR code.
0: Sì.
5: E facevamo le stampe bianche e nere. Facevamo le stampe, i fogli bianchi e neri.
0: Geniale.
5: 400 fogli.
0: Eh.
5: Hanno buscato i soldi, c'erano i miei biglietti a 5 euro. No. Ed erano tutti quanti buoni,
0: Lo so che non si fa, però possiamo dire la genialata napoletana, c'è niente da fare. Pronto?
6: Magari buongiorno, Pasquale da Marigliano. magari i ricci gadget di questi qua che uscivano dalle patatine, dalle merendine, come sì. Sai, al ritrovo.
0: Dove?
6: In tacchi di distributore automatici che stanno a fare
0: veramente?
6: I bar,
0: sì, quelli di 1 euro, 2 euro.
6: Con braccio elettronica.
0: Sì.
6: Là stanno tutti questi gadget logo che servono in dei patatini.
0: Ah, riciclati.
6: Ma mi raccomando, capi? Spendete tutto lo stipendio in dei macchinetti.
0: No, quasi. Tu lo sai che a me piacciono questi giochi. Manga, ma ti dico una cosa, anche le sorprese del famoso ovetto non sono più le stesse. Quando ero piccolo io ricordo sorprese bellissime, macchinine, giochini vari, anche piccoli rompicapo. Quelle di oggi che negli stessi ovetti compro ancora per mio figlio sono assolutamente inutili. Le guardi e dici ma che stè? In effetti è vero anche questo, insomma si è abbassato proprio il livello. Pronto?
7: Pipistrello, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Aiù, perché vi ricordate un freddolone? Roba con la vita. In coppa stacchette legno stava scritto hai vinto o hai perso.
0: Questo non lo ricordo.
7: Hai vinto, si vincevano le pistole ad acqua, quelle là piccole, quelle là colorate.
0: Ma bellissimo, grande. L'ultimo, Salvo da Terzigno, sono il papà della ragazza della pasticceria, gli hai fatto un telegram martedì, ti aspettiamo in pasticceria sapendo che sei uno scroccone. Pasta e dolci gratis, no, e allora mi avete offeso, mi avete detto che sono uno scroccone, non vengo, volevo venire, anche perché durante il fine settimana, però verso domenica, sto in quel di Pompei, ma non passi, ma fate via gol, non passi. Andiamo avanti, mettiamo un disco, torniamo ovviamente a parlare dell'argomento di stamattina, le merendine, le sorpresine all'interno delle merendine, le ricordate ancora? Siamo qui per questo, per il tuffo.

0: ricordi stamattina, un tuffo nel passato fa sempre bene. Mi scrive Gianni: io ho il gonfiabile a forma di cocomero, rubavamo, poi aggiunge, di notte i vuoti delle bottiglie e dal mattino prendevamo 50 lire a bottiglia. Hai visto? All'epoca c'era questa cosa, sì, ricordo che ti davano dei soldini se restituivi le bottiglie di vetro. Una cosa tipo questa, ti garantisco che all'epoca aveva anche una calcolatrice sul polso e un orologio bellissimo. Lo ricordo, lo sai, questo orologio anche con la calcolatrice, una sorta di orologio al quarzo, no? È proprio quello, per farvi capire. E Francesco scrive anche: negli anni 90 dal fustino di quei famosi detersivi usciva un orologio digitale che mi ha anche inviato, con tanto di calcolatrice integrata, con tasti fisici. Avevo 7-8 anni, mi sembrava di avere in mano un oggetto iper tecnologico, e all'epoca lo era. Guarda qua quanto è bello, fantastico, ragazzi, un po' l'Apple Watch preistorico, per intenderci. Sentiamo ancora qualche bocca. Ah, abbiamo una chiamata, ancora meglio. Pronto?
1: Pronto, ciao Antonio, sono Enzo.
0: Ciao Enzo, buongiorno.
1: No, volevo dire una cosa, ma non fu per moloso, vatti a pigliare questi pasta alla Villa Fattrabattuto, l'amico.
0: Babù, però capite che sono scroccone, mo
1: no,
0: che ti devo dire?
1: Fattrabattuto, non fu per moloso, vatti a mangiare il pasto, riendo a me.
0: Tu dici? Non sembra brutto che vado lì?
1: No, assolutamente, gli fai un piacere.
0: Ah, ok, che tu dici, poi si fa una storia con me e vende più prodotti.
1: Sai, la specie da feo, Raffaele.
0: Ah, ci ho capito. Facci ma tu sei. Allora, che mi devo prendere secondo te? A Tersigno o le sfogliatelle?
1: Tutto quello che ti va.
0: Ah, ok, ok. Anche se io domenica non ci sto, quello è il problema.
1: E ti andava a
0: no, aspetta, aspetta. Io domani vado a Di Maro, domani. Poi domenica no, sto in Sicilia a fare uno spettacolo. Posso andare martedì? Martedì sta chiuso secondo te?
1: No, l'aspetto, sono sicuro che l'aspetto.
0: Aspetta, vabbè, allora vado a pie cornette. Ah no, vado a pie pizzette, parigine, sta roba qua.
1: Quello di voi.
0: Vabbè, ti ringrazio
1: no,
0: di cuore.
1: Ciao,
0: no, perché mi ero un attimo raffreddato su questa cosa, roba, non voglio buttare un manato lo scroccone, che poi non è vero, no? Se voi veramente chiedete poi agli amici veri, quelli del cuore, quelli che mi conoscono realmente, non è così. Ma ci ho fatto sto nome alla radio, ci sguazzo dentro, ma non è proprio così. Un messaggio dell'avvocato, mi devo fermare, l'avvocato Fiore. Antonio, ricordo il contenitore delle sorprese uguale in tutto il mondo e non ho mai capito come facevano le nostre madri senza i social ad organizzarsi tutte allo stesso modo, e parlo della scatola, quella rotonda del detersivo. Quando andavi a casa di un amico e lo svuotavi, provavi un'emozione immensa, e poi come sorpresa mi viene in mente quella gomma in fondo al cono palla che ti consentiva di associare il gelato alla gomma da masticare. È vero, firmato Rosario, fantastico messaggio. Pronto, ancora qualcuno? Sentiamo quanti ne siete che volete raccontare le vostre esperienze.
2: Ciao Pipistrelli, Giovanni. Ciao. Da Ischia. Ma tu ti ricordi nelle patatine quella mano elastica tutta appiccicosa?
0: Sì,
2: che
0: sì.
2: Dopo 20 secondi che la utilizzavi,
0: sì,
2: era praticamente una cosa lurida.
0: La cosa più sporca del mondo. La ricordiamo tutti quanti. È stato il gadget più ricordato in assoluto. Ancora ricordate quella famosa marca di yogurt e latte? Regalava orologi della tua squadra preferita. Facevi i punti, sceglievi la tua squadra preferita sul display. Oggi andrebbe a ruba. In effetti è vero, hai ragione. E ricordo sicuramente. Poi, se sei Antonio, tu domenica ti presenti con tutta la famiglia, ti fai 4 vassoi, uno a testa, ti conosciamo. Non ci sono domenica sono in Sicilia, quindi mi abbufferò di cannoli siciliani, sempre a scrocco ovviamente, ma perché mi ospitano lì. Ancora qualche vocale, pronto?
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Manganiello, ma oltre ai gadget,
0: sì,
3: ma qualcuno ha mai ritrovato il cuore d'oro?
0: No,
3: oppure
0: il cuore
3: la
0: d'oro,
3: la gocciola zebrata per vincere PlayStation, viaggi e quant'altro?
0: Sì, chissà.
3: Ma se tu volessi sapere se è bene
0: il cuore d'oro,
3: ma qualcuno che ha vinto qualcosa con queste,
0: no,
3: ritrovamenti?
0: No, cuore d'oro, se non erro, si trovava in dei confetti. Nelli no, lo so che è tardi, non ce la facciamo. Allora, se vai un attimo su YouTube e mi trovi lo spot del cuore d'oro, uno spot anni 80, era anche cantato, cerca il cuore d'oro, ed era, se non erro, la pubblicità di confetti. Dei confetti no falqui, i confetti che servono per i matrimoni, per le cerimonie private. Sì, mi ha detto anche il nome dei confetti, sono questi qua. E c'era questo cuore d'oro che dovevi cercare, ma nessuno ha mai trovato il cuore d'oro all'interno di questi confetti. Anzi, faccio un appello: c'è qualcuno tra di voi che ha trovato il suo cuore d'oro? Cioè, perché era una roba incredibile, tutti quanti a comprare questi confetti, i dentisti che si abbuffavano di soldi perché ci carevano in rienda a mangiare confetti a più non posso, ed era questo lo spot.
4: Sì.
0: L'hai trovato?
4: Cerca il cuore d'oro nelle uova di finissimo cioccolato al latte fondente crispo.
0: Sì,
4: con
0: però.
4: Crispo,
0: buona c'è capito. Allora, io voglio parlare con qualcuno, qualche responsabile, oppure qualche utente, qualche cliente. Avete mai trovato su cuore d'oro? O ha permesso di far cadere i denti a tutti quanti noi ragazzi di una volta senza trovare sto cuore d'oro? Del 1991, pensa un po' cosa abbiamo ascoltato. Adesso, mamma mia, allora mettetevi comodi, alzate il volume, arriva il tormentone di questa estate. A Costiera Amalfitana, da portarmi là.

0: quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
2: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vi dico la verità, vi dico la verità, sono molto ma molto emozionato perché domani mi esibisco a Di Maro, ne stavo parlando poco fa con Gianluca Vigliotti e non vi posso dire dove, la location, non c'entra niente con Kiss Kiss Napoli che è la radio ufficiale del calcio Napoli, ma sarò lì per poche ore, mannaggia, spero di riuscire a vedere un po' di allenamento del Napoli, di conoscere un po' di pipistrelli, no, la sera no Gianlu, io arrivo verso le 7:30-8 di sera, stanno già dormendo i calciatori, mi sono informato, l'albergo dove dormo io è a 500 metri dall'albergo dove dorme tutto il Napoli, quindi riuscirei a intrufolarmi secondo te Gianluca? No, è impossibile, ma non può mettere una buona parola con Allegri, cosa? Cioè, niente, mi sembra una bella fotografia, no? Niente. Vabbè, nel frattempo ancora qualche messaggio che riguarda l'argomento di stamattina, stiamo parlando delle merendine, ma in particolar modo delle sorpresine all'interno delle merendine, un tuffo nel passato pazzesco, perché secondo un'indagine queste sorpresine che non ci sono più nelle merendine, nelle patatine, valgono tantissimo perché sono diventate delle cose da collezione, no? Sentiamo un po' di messaggi vocali e se vi ricorda qualcosa. Pronto?
1: Manganello, buongiorno. Buongiorno. Marco Ballicu.
0: Sì.
1: No, io ero curioso di sapere chi ha vinto la 112 verde mela del famoso shampoo anni 80.
0: Se non lo ricordo
1: 90.
0: Questo.
1: Ero curioso proprio di sapere chi l'aveva vinta.
0: Ma non so neanche di cosa tu stia parlando, onestamente. Poi, oh, c'è Alfonso da Varese, ci vedremo domani a Di Maro, addirittura. Alfo, ci ha trovato allora uno che è pronto. Vediamo, pronto?
2: Però Manganì, però sì. Mi ricordo quello che faceva pubblicità, lo sì. Vuoi vedere il cuore, Marone?
0: È vero!
2: Ma
0: bellissimo. E poi ancora c'è Antonio da Norimberga, ricordi i soldatini di ferro? Non posso dire, vabbè, Dall'Ovetto classico, quello più famoso. Questi non li ricordo. Ancora un altro ascoltatore dice, io ho mangiato una tonnellata di confetti, sempre quelli là, ma non ho mai trovato il cuore d'oro, neanch'io. Andavo dal dentista perché continuamente avevo problemi ai molari, mangiavo quei confetti ma non trovavo mai sto cuore d'oro. Pronto?
3: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
3: Invece a me sai come piaceva assai come,
0: sì.
3: Come spot?
0: Vai.
3: Mi piaceva assai che sfruttava sempre un amico mio. Le scarpe tale quale Lelli Kelly ricorda? Oppure la rascetrata Tassoni,
0: questo no, questo
3: non lo so se l'hai messa già.
0: No, non l'abbiamo messo, ma non parliamo degli spot, ragazzi. Ne abbiamo ascoltato uno solo, giusto per far ricordare quei confetti famosissimi. Manganì, col Topolino, i fumetti, uscivano i pezzi di una macchina fotografica biodegradabile, questa la ricordo, due volte a settimana, non di plastica, uno dei primi oggetti bio, firmato Andrea. Abbiamo a Topolino avanti anni luce. Abbiamo Gianluca Vigliotti, eccolo qui. Gianluca, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno amici. Buongiorno, Pistrelli. Quando parti per Di Maro domani?
0: Allora, io parto alle ore 15 sì. Da Napoli
4: sì.
0: Per Venezia.
4: Chi paga?
0: Pagano quelli di Mare, è normale. È l'organizzazione.
4: E perché io non posso venire?
0: Vuoi venire pure tu?
4: Certo.
0: Vieni pure tu. Scusa,
4: io domani finisco il programma, eccetera. Potrei
0: allora anche... vieni con me. Guarda,
4: poi sabato c'è la presentazione della squadra.
0: Ma io devo ritornare, mannaggia.
4: Perché devi tornare?
0: Perché devo andare ad Agrigento poi.
4: Agrigento. C'è da Di Maro ad Agrigento.
0: Sì.
4: Tutto lo stivale d'Italia. Ti fa.
0: No. Allora, guarda qua. Organizzazione Manganillo.
4: Immagino.
0: No, tu lo sai, tutto il contrario.
4: Sì, immagino.
0: Arrivo a Venezia domani.
4: Cioè, a Venezia.
0: Napoli, Venezia.
4: Sera a te, arrivava a Madrid. Madrid Di Maro.
0: E vabbè, era quella l'unica, insomma, l'unico ingranaggio. Da Venezia,
4: sì.
0: Poi.
4: La macchina?
0: La macchina noleggiata sempre da loro.
4: Certo.
0: Ecco,
4: è costata una botte. Una cifra.
0: È costato più il viaggio.
4: Vabbè, insomma,
0: prendo la, metto la
4: conveniente,
0: benzina. Sì, benzina, 240 km, sì. Arrivo a Di Maro.
4: Sì. Arriverai distrutto.
0: Distrutto.
4: Sì, non so, che spettacolo fai dopo un viaggio del genere.
0: Ma infatti, me lo chiedo anch'io.
4: Vabbè
0: facciamo questo spettacolo.
5: Mangani, scrocca pure io qua
0: di ma che si chiama?
4: Sì, ha ragione, non puoi andare in albergo, è sera, tardi.
0: Ma io inizio alle 10, arrivo lì alle 7:30, ho un'ora e mezza di spazio.
4: Stanno dove hanno finito, vanno a letto presto, sono stanchi, hanno fatto allenamento.
0: Poi se riesco a intrufolarmi un pochettino.
4: Che sei come al solito.
0: Poi il giorno dopo, senti qua, riprendo l'auto,
4: sì.
0: Arrivo di nuovo a Venezia.
4: A Venezia.
0: Prendo l'aereo.
4: 240 km.
0: Prendo l'aereo, scendo a Capodichino.
4: Vai a Monaco di Baviera.
0: No. Direttamente da Capo di Chino, non esco dall'aeroporto.
4: No.
0: Riprendo un altro aereo,
4: sì,
0: per Palermo.
4: Per Palermo.
0: A Palermo me ne hanno pigliato 240 km per Agrigento. Cioè, secondo te martedì arrivo in radio?
4: Non credo.
0: Pronto?
4: Che dubbio.
0: Pronto? Sì. Chi è?
6: Nicola, buongiorno.
4: Ciao, Nicola. Don Nicola, i miei omaggi.
0: Ah, conosci?
6: Volevo dire una cosa, Manganese, hai fatto una cultura con più quadro Ronaldo?
0: Sì.
6: O vai a lettere in questa careca, Giordano.
4: Sì. Infatti non bisogna fare quasi una ripassata.
6: Se trovo a Ferrara, a Bagni.
0: No, lo so, conosco. Ma chi è quello? Quel ragazzo di colore ieri nel secondo tempo?
4: Che Martin.
0: Ma chi è Kist?
4: È un gioco come Kist, non fare questa cosa.
0: Ma da dove è uscito?
4: È un centrale difensivo del Napoli che viene dal settore giovanile.
0: Ah, ok, ok, ok. No, perché ho detto ha comprato un nuovo giocatore, non lo sapevo.
4: No, già ci stava.
0: O Baritin. Ma lo sciroppo. A Manicino. Comunque conosco Vergara.
4: Sì.
0: Di Lorenzo.
4: No. Poi?
0: Diciamo Sharm el-Sheikh là.
4: Come Sharm el-Sheikh? Chi è Sharm el-Sheikh?
0: O portiere là, come si chiama?
4: Milinkovic Savic.
0: Ah, Savic, già, Savic.
4: Parole.
0: Vabbè.
4: Pensa se ti presenti a Di Mano così. Durante lo spettacolo ti pigliano a pomodori in
0: Ma infatti adesso devi ripassare tutti i calciatori del Napoli.
4: Devi studiare, devi andare là. Visto che fai questo viaggio questo viaggio brevissimo.
0: Brevissimo. Va bene. Poi ti chiamo se mi serve una mano.
4: A disposizione. Okay. Faccio da suggeritore.
0: Ok. Saluto Nellino Iorio. Tra poco le news. Saluto l'avvocato Vigliotti. Tra poco il bar dello sport. Il Napoli ieri ha perso un amichevole. Ma era amichevole, ragazzi. Va bene.
4: Insomma.
0: Ah, sì. Oi. Allora ci sta un po' di carne a cuocere. Punta donna! Fa così, vai giù, sta dove vuoi.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
11: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Un operaio di 60 anni è morto ieri mattina mentre era al lavoro in un cantiere di Santa Maria Capovetere in provincia di Caserta. Il lavoratore si è improvvisamente accasciato al suolo e i colleghi hanno provato a soccorrerlo ma è stato tutto inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale di Caserta per l'esame autoptico. Quasi 8 secoli di carcere, 766 per la precisione, sono stati chiesti dal PM Alessandro Milita per 102 imputati del maxi processo per le violenze ai danni di quasi 300 detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 in pieno lockdown per il Covid. Richieste alte dovute soprattutto ad uno dei reati contestati a quasi la metà degli imputati, ovvero la tortura, mentre la morte del detenuto algerino Hakimi Lamine è stata contestata ad una ventina di imputati. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Campania ha destinato alla beneficenza circa 20.000 capi di abbigliamento. Si tratta di merce sottoposta a confisca amministrativa. L'abbigliamento è stato assegnato ad un'organizzazione senza scopo di lucro, gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iniziativa rappresenta un importante esempio di come beni confiscati possano essere restituiti alla collettività, trasformandosi in un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà. America's Cup, esito positivo del blitz antimafia nel cantiere di Bagnoli. I controlli interforze coordinati dalla Prefettura di Napoli non hanno evidenziato infiltrazioni della criminalità organizzata tra le imprese impegnate nei lavori. Sono emerse invece alcune irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. Quattro aziende hanno ricevuto prescrizioni e sono in corso ulteriori verifiche. La chiusura con lo sport, il calcio comincia con una sconfitta alla serie di 5 amichevoli estive che attende il Napoli di Massimiliano Allegri in questo precampionato. Come la scorsa estate, l'Arezzo neopromosso in Serie B ha battuto gli azzurri, questa volta col risultato di 3-1. L'unica rete messa a segno dagli azzurri porta la firma di Matteo Politano, bravo a ribattere a rete un calcio di rigore da lui stesso tirato e parato dall'estremo difensore aretino. Quest'oggi alle ore 16 il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

apre il bar dello sport, tantissimi argomenti da trattare, ragazzi, oggi, perché ieri c'è stata la prima uscita del Napoli a Di Maro, la sconfitta con l'Arezzo, cosa ripetuta dopo lo scorso anno. Insomma, quest'Arezzo non so se sta diventando foriero poi di diciamo così, di un'abitudine non proprio positiva, ma comunque ieri l'abbiamo seguita la partita, l'abbiamo raccontata, oggi ne parliamo un po', dobbiamo capire un po' i limiti, insomma, di questa partita. C'è Nellino Iorio in cabina di regia che è pronto come sempre per accogliere i vostri interventi. Commentiamola insieme questa gara, le impressioni che vi ha lasciato la partita, allo 081 546 6873, e discutiamo anche un po' con i vostri messaggi WhatsApp al 342 00 00 100, che è anche il numero di WhatsApp per il Festival Bar dello Sport. Io però, ragazzi, stamattina non posso, penso e spero di potervi fare un regalo tutti insieme. A proposito di ricorrenze, il Napoli anche diciamo annunciato quella che sarà una festa clamorosa il primo agosto con tutti i dettagli, il centenario del Napoli, ma oggi dobbiamo festeggiare un compleanno storico, un altro compleanno di un'altra delle nostre stelle meravigliose della nostra città, della cultura musicale italiana, non solo partenopea. Tanti auguri, Edoardo.

0: non c'è.
1: Grazie Nellino, grazie Nellino, che inizio, ma non era ieri sera che pensavo di voler aprire e regalarvi al Bar dello Sport questo intro, gli 80 anni di un grandissimo della musica italiana, Edoardo Bennato. L'isola che non c'è è il pezzo che mi piace di più in assoluto, ma tra i tanti, cioè, ho scelto questo. Fatemi sentire oggi, se al Festival Bar dello Sport oggi volete dedicare proprio a Bennato le vostre composizioni. Infatti ci scrivono un sacco di amici: Edoardo, auguri, quando c'erano i veri cantanti. Poi ci ricorda il nostro amico Fenomeno Vero. Ridimensionamento, fallimento, Antonio da Rione Alto, Allegri out. Gianluca, ieri hanno mandato Antonio che ci scrive. Poi, indipendentemente dal risultato, che non conta nulla in queste partite, ieri sinceramente non ho visto nulla. L'unica cosa che mi ha colpito è il ragazzo a centrocampo, Prisco, lo ricordo della primavera. A proposito di Prisco, ci ha scritto ovviamente Riccardo, ha detto: se nella prima uscita stagionale il migliore si rivela proprio Prisco, il ragazzo della primavera che nessuno conosce, qualche domanda bisognerebbe porsi. La squadra è logora, è vecchia, andava ristrutturata lo scorso anno e completata quest'anno. E poi incominciamo a dire che abbiamo giocato bene, questo non è il Napoli, la preparazione. Ieri purtroppo siamo partiti male, ma è stata solo un'amichevole. Saluti alla famiglia Musto, cuore azzurro, Gianni Scotti, curva B. E poi Allegri valuterà al meglio i suoi calciatori, speriamo bene, Marco Ballicu. Un abbraccio a tutti gli amici del bar, sempre presente la Rezza, la bestia nera del Napoli. E poi buongiorno, sono Antonio da Cicciano. Primo agosto la squadra sarà a Napoli per festeggiare o sarà a Castel di Sangro? Le organizzazioni si stanno definendo, ragazzi, poi ovviamente vi renderemo partecipi di tutte quelle che sono le iniziative. Gianluca, come si suol dire, il buongiorno si vede dal mattino come giocatore e come partita del Napoli. Luciano da Recale, padre Federico che ci ricorda che oggi è Santa Brigida, patrona d'Europa, un abbraccio a tutti. Notti magiche ci ricorda anche Gaetano, canzone senza tempo, auguri Edoardo, Luigi Lallarenella. E poi forza Napoli, Mario da Rivoli che dice che facciamo la fine della Fiorentina l'anno scorso. Ragazzi, calma, ragazzi, calma, sentiamo Domenico. Domenico, buongiorno.
2: Buongiorno Giotti.
1: No, Domenico, vuoi tranquillizzare tutti? Questa sconfitta, cioè la prima uscita, insomma, non niente di particolare. A proposito, oggi ricordo anche Domenico che alle 16 c'è un'importante conferenza stampa di Manna, che insomma farà un po' il quadro su quelle che sono le situazioni del mercato del Napoli, ore 16. Vai Domenico, come stai?
2: Igiotti!
1: Sì, amico mio, dimmi.
2: Tutto a posto, Napoli, la di Manna.
1: Sì, sì, tutto a posto, insomma, si stanno allenando, tutto tranquillo. Domenico, non ti preoccupare, niente di particolare. È una sconfitta, può succedere, anche l'anno scorso abbiamo perso la prima partita, dai.
2: Sì, Igiotti,
1: Va bene. Tu stai bene?
2: Sì.
1: E questa è la cosa importante. Vabbè, non ti preoccupare. Vai.
2: Idioti, forse salutare.
1: Certo, certo.
2: Giovane di ultima settimana.
1: Vado in onda fino al 31. Anche la settimana prossima saremo in onda qui a Bar dello Sport. Quindi tranquillo.
2: Idioti, a te, all'odio.
1: Non ti preoccupare. Vai, a tutti quanti.
2: Felice, grazie a tutti a Napoli.
1: Grazie. Domenico, ci sentiamo domani, che siamo ancora in onda. Ti abbraccio, grazie caro. Allora, ottima prestazione di Meret, che si è fatto gol da solo, Raffaele da TDG, ragazzi, ma Cerri era un metro. Vorrei segnalare al Napoli Robbie Ur, 23 anni, scozzese, attaccante del Sirius, Serie B svedese. L'Italia è stata fatta fuori da Svezia, Macedonia, Bosnia, comunque 19 gol in 18 partite, 9 nelle ultime 5, poker, 2 doppiette, un fenomeno. Andrea, vado a vederlo questo giocatore, che ovviamente non conosco. Ieri difesa inguardabile, però c'era da dire che l'Arezzo aveva qualche giorno in più di preparazione, è vero, Enzo da quarto. Come si può giudicare partita super amichevole di ieri? Umberto Alessandria. E poi buona la prima, le parole di Allegri, Movrim, Luigi da Mantova, salutaci la nostra piccola vittoria. Ma veramente si sta criticando un amichevole con 4 giorni di ritiro? L'Arezzo ha 20 giorni in più nelle gambe, si vedeva. Invece di essere disfattisti, il risultato con l'Arezzo, io lo vedo di buon auspicio, ci dice di essere più carichi per la prossima. Ce lo scrive il Partenopeo. Vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
0: Avvocato, buongiorno e grazie per le grandi emozioni che ci regala.
1: Ma mi sembrava giusto, io non escludo che voi, di sentire ancora.
0: Sì, un pezzo di storia di Napoli, come anche Edoardo De Crescenzo, avvocato.
1: Certo,
0: che apprezzo,
1: assolutamente
0: che
1: sì.
0: Niente, avvocato, allora lasciamo perdere il risultato perché ovviamente lascia il tempo che trova, un amichevole con quattro giorni di ritiro vale poco come conto. Però diciamo che io credo che la forza delle idee oggi nel calcio sia fondamentale, perché se non hai grandi idee è difficile che fai grandi cose. Io non voglio essere pessimista, però almeno anche da non è il 4-3-3, 4-4-2, 5-3, dipende anche l'interpretazione di un modulo che tu dai alla squadra, e vedo che sarà un Napoli molto improntato sulla capacità di calciatori più che dello schema, quindi un po' quello che è un Napoli pragmatico. Ma non ci aspettiamo anche
1: Antonio, io per carità ascolto tutti quanti al bar dello sport, abbiamo un'idea, un pensiero, quello che sarà Lukaku andrà via, Lukaku resterà, De Bruyne quando viene, McTominay quando torna, dove gioca, Oliveira, e chi fa il centrale e chi gioca in porta e come si fa a sostituire Buongiorno che sta 3 mesi fuori. Cioè noi abbiamo tutti quanti un'idea, ma adesso io credo che sia veramente prematuro poter esprimere.
0: No, è prematuro, però ecco. Diciamo che noi paghiamo un poco, come dire, i danni collaterali dei 2 anni di Conte. In che senso?
1: Ma quali danni?
0: Glielo spiego, avvocato.
1: Però presto, Antò, però presto, perché siamo lunghi, vai.
0: Noi per vincere, con Conte abbiamo fatto acquisti a dismisura per 2 anni. Abbiamo vinto un campionato, una coppa e siamo d'accordo, ma oggi ovviamente non riusciamo a fare mercato per quello che
1: siamo anche in Champions, lo sai che la Juve e il Milan non fanno la Champions, lo sai, sì?
0: Sì, siamo d'accordo, avvocato, però dico, quello che ora a noi serve pro futuro non lo possiamo fare, perché ovviamente abbiamo un parco calciatori che dobbiamo sfruttare, quello purtroppo è questa la minestra
1: e tocca ad Allegri vedere che cosa riusciamo a fare. Antò, ti ringrazio, ti abbraccio, diamo spazio agli altri.
0: Ciao,
1: fatemi salutare la mia grande amica Sara Napoletano che ci sta ascoltando in macchina mentre va al lavoro. Ciao Saretta. Ma se l'Arezzo ci ha battuto anche lo scorso anno e poi siamo arrivati secondi e abbiamo vinto la Supercoppa, non ci dobbiamo lamentare. Pippo da Livorno. Mimmo da Casole d'Elsa, oggi è il mio compleanno, poi fammi gli auguri, ma con grande piacere, auguri Mimmo. Sono stato a ritiro di Di Mario, è stato sempre tutto molto bello. E poi buongiorno, da qui alla prima di campionato voglio perderle tutto, l'importante è iniziare bene il campionato. Alex Overtime, è la prima uscita, c'è un detto napoletano, a prima entratura guardammoci sac, non la conoscevo. Comunque ho visto il mister molto rilassato in panchina, dimostrazione che era un allenamento. Pasquale da Udine, è stata una sgambata Luca dall'Arenella. Siete veramente centinaia. Pasquale da Scafati, si iniziano a criticare Meretta, allora vuol dire che sarà lui il portiere del Napoli. Forza Napoli sempre. Ce lo scrive l'amico Pasquale. Vado da Antonio. Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca, Antonio da Pisa.
1: Oi, amico mio, buongiorno a te. Eccoci caro, buongiorno.
3: Buongiorno, allora io sono molto arrabbiato con i tifosi.
1: Perché? Stiamo calmi, Antonio, stiamo calmi.
3: No, Gianluca, è un amichevole. Io dico, fatela finita, è un amichevole. Anche lo scorso anno si è perso con l'Arezzo.
1: È vero.
3: Anzi, mi do una chicca. Scusa, Gianluca, dammi la chicca.
1: Mi puoi dare la chicca? Dammi la chicca.
3: La Juve di Allegri di qualche anno fa,
1: sì,
3: che arrivò in finale di Champions e vinse lo scudetto,
1: sì,
3: perse con i dilettanti durante il ritiro precampionato.
1: Hai visto? Vabbè.
3: Arrivò in finale di Champions e ha vinto lo scudetto. Guaiù è inamichevole, non conta niente, è allenamento. Poi già state criticando a Meretto, già state criticando a Marino, già state criticando a Chiglot. Mamma mia,
1: calma,
3: dammi di tempo.
1: Stiamo calmi, Stiamo calmi, Antonio. Bravo, bravo, Antonio. Stiamo calmi, calmi, tranquilli, tranquilli. Grazie, Antonio.
3: Sono 4 giorni di ritiro.
1: Esatto.
3: Lasciamoli lavorare, perché sono cose da mettere in preventivo in un ritiro precampionato.
1: È vero, è vero. Sarebbe stato meglio, ovviamente.
3: Scusa, no? Lo sfogo, già.
1: No, ma scherzi, Antonio. Ma al bar ci si sfoga, ci si sfoga, si chiacchiera, si fanno confronti. Avvocato, hai visto il precedente dell'anno scorso con l'Arezzo? Ho fatto il pensiero di giocare 10 euro sulla vittoria dell'Arezzo. Ha vinto 150 euro, incredibile. Vogliamo la grande Robby al Festival Bar? Sì, tra poco, chi lo sa se ci ha mandato qualche pezzo. Ma sono tutti quanti filosofi, sarà anche prematuro, ma io penserei anche ad un piano B nel caso le cose non andassero bene, ce lo scrive Claudio. Tutti abbiamo sostenuto che questo ritiro serve al mister per valutare chi può restare, quindi il risultato è irrilevante, ma le prestazioni di chi era stato sotto osservazione ieri hanno confermato la loro capacità, perché erano stati mandati in prestito Max da Benevento. Meno male che i portieri sostituiti erano 3, se no il passivo era più pesante. Edoardo, ma voglio ricordare che ha deciso Allegri di far giocare 30 minuti a testa i portieri, Meret 30, Milinkovic 30 e Contini. Ricordiamo al presidente che 100 anni vanno onorati e celebrati con feste, maglie, cimeli, ma soprattutto costruendo una squadra competitiva. Cosa che non siamo attualmente, ce lo scrive Antonio da Carditello. Il Napoli non arriva nelle prime 4, Roma e Como si stanno rinforzando, Gianni, che cos'è questo pessimismo latente stamattina? Lello, vengo da te, spiegami Lello.
4: Buongiorno, sono Lello da Sant'Angelo in Formis, capo a Caserta.
1: Grande capo, grande Lello da Sant'Angelo in Formis. Lello, perché sono così stamattina tutti quanti un po' scettici, negativi? Che è successo? Che
4: no,
1: è successo?
4: Diciamo che ho chiamato perché per la grande emozione che provo a sentire tutte queste persone che nella loro vita, secondo me, sono tutti dei maestri.
1: Ma non è vero, ognuno esprime il suo pensiero, ognuno esprime il suo pensiero.
4: Esatto, e no, mi emozionano queste persone. Detto questo, io sono tifosissimo e voglio dare solo spazio alla mia emozione. Forza Napoli, sempre nel cuore, nel bene e nel male.
1: Sei un grande Lello, bravo,
4: e
1: bravo.
4: Faccio sentire una cosa dal vivo, aspetta.
1: Vai, fammi sentire.
4: L'altra volta non è venuto bene.
1: Vai, vai. È il clacson del camion.
4: Napoli!
1: Il camion di Lello che sta bussando. Grande Lello, grazie, grazie. Saluto Luciano dal club Napoli Sarno, prepariamoci una grande stagione, il 30 maggio tutti a Madrid. E poi ci saluta Michele, in riferimento alla partita di ieri, credo che l'errore più grande sia stato quello di giocare con una compagine di Serie B da 15 giorni al lavoro e noi soltanto 3 giorni. Non ci prendiamo in giro, se Napoli vuole fare il salto di qualità deve liberarsi dei vari Oliveira, Beckham, Mazzocchi, Lang, ma Beckham non ha manco giocato, Politano, Lindstrom, Giovane, Lucca. A proposito di Lucca, ce l'ha scritto Michele da Ottaviano. Lucca è stato sfortunato, questo ragazzo è entrato, ha preso un palo, ma si è fatto distorsione alla caviglia. Dovrà fare gli accertamenti strumentali, speriamo che non sia nulla di grave. Tranquilli, il Napoli sarà di nuovo a lottare per lo scudetto, speriamo di festeggiare alla grande il centenario, chissà, magari il prossimo anno batteremo anche l'Arezzo. Ovviamente un pensiero scherzoso. Lella ce l'ha scritto. Ciro, vengo da te, buongiorno.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno Ciro.
5: Sono Ciro da Castellammare. Io volevo fare una domanda.
1: Vai Ciro. Vai Ciro.
5: Qualcuno potrebbe dire, qualche allenatore del Napoli, che tutte le palle che spiovono nell'area piccola di rigore devono essere del portiere?
1: Ah, ok.
5: È una regola antica.
1: Ok, Ciro.
5: Per un portiere.
1: A chi lo dobbiamo dire, Ciro?
5: A Meret.
1: Tutte le palle che arrivano in area piccola di rigore le devi prendere, sono del portiere.
5: Che cavolo,
1: Ciro, hai ragione, Ciro, così dobbiamo dirla a Meretto questa cosa, hai ragione. Ma Milinkovic, Savic, no?
5: No, tutti i portieri.
1: Ah, tutti i portieri.
5: Gioca Meretto.
1: Ok, va bene, grazie per questo suggerimento, Ciro, ti ringrazio di cuore. Ti abbraccio forte.
5: Prego.
1: Grazie Ciro, un suggerimento fondamentale per Meretta che buongiorno, ma Meretta, ci scrive Vincenzo, io lo sapevo che stamattina, ma se non abbiamo ancora fatto preparazione completa, facciamo lavorare Allegri, più in là ne parleremo. Forza Napoli, Carmine d'Aversa, buongiorno. Ieri i portieri si sono presi un gol a testa, meno male che non ha giocato anche il quarto portiere. per quel che conta questa prima uscita non ha nulla di grave, la nostra amica Cristina da Castellammare. Amichevole o non amichevole, chi è scarso è scarso. Via Lucca da Napoli, ecco qua Ciro, vedi sempre questo povero Lucca. Manovra lenta, prevedibile, come ultimo anno di Conte, per me la rosa del Napoli è sazia. Bisogna cambiare anche un bel po' della vecchia guardia. Vedere Lucca in campo è autolesionismo. Michele, molto critici con Lucca. Vado da Gianni. Gianni, buongiorno.
6: E signor avvocato, buongiorno dal profondo nord,
1: ecco,
6: un abbraccio
1: qua. Ah, Gianni, un saggio pensiero dal profondo nord. Gianni, mettiamo un po' d'ordine che stamattina qua il bar ribolle il bar.
6: Proviamo, provo perché sono un petacchione, quindi non sono un filosofo come Massimo. No, io penso soltanto che noi ogni volta che succede un disastro, perché nel senso che si perde, sembra che il mondo si capovolga.
1: Invece,
6: quando vinciamo siamo i più forti, più fighi, più gai e più prigi, come diceva quello lì. Quindi dobbiamo essere sempre un pochettino cauti nel parlare e dire le cose come stanno, cioè, e non dire però se uno non è d'accordo, tu non capisci niente, cioè, perché sembra che il nostro pensiero sia il migliore al mondo, tutti i pensieri valgono,
1: senso
6: positivo e senso negativo. Io il mio pensiero soltanto che provo è solamente uno, poi può essere d'accordo la gente, ma non mi interessa. Il mio pensiero è: perché un Yamal a 17-18 anni vince un mondiale, un difensore a 20 anni vince come migliore difensore del mondiale, come la Spagna c'ha ancora giocatori che hanno 19 anni e vincono un mondiale, e noi giocatori 17, 19, 20 anni che hanno forse una prospettiva veramente bella, li mandiamo in Serie C o in Serie B per farli crescere? Cosa devono crescere ancora? La nazionale, l'Inter, Napoli e qualsiasi altra squadra dovrebbe un pochettino capire che a 19-20 anni ormai si è uomini.
1: La risposta, caro Gianni, a questa tua giusta riflessione è Vergara. Vergara c'ha 23 anni e sembra un bambino delle elementari, cioè nel senso che lui ha 5 anni, 6 anni, 7 anni, non lo so quanti in più di Yamin Lamal. E la risposta, caro Gianni, a questa tua giusta riflessione è Vergara. Vergara c'ha 23 anni e sembra un bambino delle elementari, cioè nel senso che lui ha 5 anni, 6 anni, 7 anni, non lo so quanti in più di Yamin Lamal. È considerato quasi un

0: Vediamo che cosa succede adesso proprio anche con lo sviluppo della...
1: Per quello che siamo in estate, stiamo bevendo un pochettino di vino come fa Felice.
0: Felice.
1: Prendiamo il melone come fa Felice. Cioè, divertiamoci, si perde, si vince, sono estive, ragazzi.
0: Grazie Gianni.
1: Una giornata di sole, una giornata di pioggia.
0: Ti abbraccio, ti ringrazio davvero di cuore.
1: A tutti,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Gianni, Luca, vabbè Mario, insomma, mi sembra un po' offensivo quello che dici. Però ti saluto, mamma mia, basta, smettiamolo, il Napoli è forte, vinceremo il quinto scudetto, addirittura Ciro il venditore, perdonatemi ma io stamattina devo per forza cambiare canale perché il programma non si può sentire con i miei professori, gli allenatori, non si può discutere, un amichevole perso dopo tre giorni. Ma no, ma ne parliamo, Giovanni, scusami, resta Chicco che ti salutiamo. Sbaglio, e quando si fa la preparazione le partite amichevoli si fanno dopo 15 giorni, una volta si faceva così, ma santa polenta, ci scherzi. Gianni non ci ha detto Santa Polenta. Bisogna cambiare, ma chi acquista i nostri giocatori che sono tutti rotti? Ci scrive Sandro. Incredibile come una parte dei tifosi vivono solo per criticare Meret, Luca e Milinkovic. Come si fa a criticare dopo 3-4 allenamenti? Stiamo calmi, Giovanni da Angri. E poi buongiorno, ma nella comune accezione non è proprio quel luogo metaforico dove ogni avventore esprime le più eterogenee opinioni, libertà, magari un congiuntivo ogni tanto per statistica, cioè, carissimi saluti Roberto, vabbè Roberto, ne parliamo al bar. Questi che ora fanno i pessimisti sono gli stessi che a novembre, qualora fossimo primi in campionato, manderanno messaggi, siamo troppo forti, purtroppo i tifosi, va bene, insomma. C'è un po' di polemica questa mattina al bar, che qualcuno è rimasto male di questa partita. Sentiamo che cosa ci dice a questo punto la saggia nostra Rosalia Imma Porcaro. Imma, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Vigliotti, come va?
0: Che piacere, mi mette di buon umore la sua voce, Imma. Beh, mi fa piacere.
2: Anche a me la vostra.
0: Grazie, cara, grazie. Imma, come va? Hai visto la partita ieri?
2: Sì, l'ho vista. Dispiaciuta, però, mamma mia, quante polemiche. Non amichevole.
0: Brava, Imma, diglielo, Imma, a questi ragazzi che insomma stamattina.
2: Ma fanno apposta queste partite, no? Per vedere un po' la squadra come sta, come risponde. Non lo so, veramente, troppo pessimista.
0: Hai ragione, Imma.
2: Ragazzi, quest'anno vinceremo il tricolore.
0: Ah, Imma, si è sbilanciata. Bene, si è sbilanciata, Imma. Bene. Mi fa piacere, Imma. Vabbè.
2: Bisogna essere ottimisti. Questa vita è molto molto brutta.
0: Com'è brutta, Imma?
2: Brutta nel senso
0: le cose che ci accadono attorno,
2: sì,
0: insomma,
2: le cose che accadono tutti i giorni. E noi abbiamo questo Napoli bellissimo, dai, un po' di ottimismo.
0: Ma tu vai a Castel di Sangro a seguire la squadra?
2: Sì, a Castel di Sangro, sì, pure l'anno scorso ci sono
0: stata. Bene, ci fa piacere, Imma, vabbè, poi fatti vedere.
2: Magari ci incontriamo là.
0: Ma con grande piacere, Imma, ne sarei ben onorato e felice di poterla finalmente abbracciare. E quindi
2: pure io, anche pure io.
0: Bene, Imma, ti raccomando, brava Imma, ottimismo.
2: Un abbraccio a tutti. Ciao. Voi, al signor Felice Domenico e a lei in particolare, che è dolcissimo.
0: La ringrazio, Imma, lei è molto gentile, la ringrazio di cuore. Ciao Imma, un abbraccio. Ma il centravanti che stazionava libera ad un metro da Meret, nessuno l'ha visto? Ci scrive Emilia. Giù le mani da Meret, di Lorenzo e Racmani, dove erano? Cerri, questo Cerri segna sempre gol di testa. Ma poi le date, oggi la conferenza di Manna, certamente l'ascolteremo poi durante 4-4-2. Forza Napoli, Pasquale Albino da Stadberg. Meret, ci scrive il nostro amico, gli italiani sono scarsi, forse per questo non giocano. E poi Gianluca, grande inizio con Bennato, puoi mettere chiusura programma per farti cadere, non farti cadere le braccia del nostro menestrello, anche detto il Bob Dylan italiano. Vediamo Ciro se riesco a mettere qualche altro pezzo, penso che qualche altro pezzo lo voglio sentire pure io, e quindi vado in pubblicità, chiedo a Peppe di avere un attimo di pazienza, torniamo subito con il bar dello sport, a tra poco.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di

0: Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Nellino Iorio che mi ricorda che allo 081 546 6873 ci sono Peppe e Andrea pronti per intervenire in diretta. Tantissimi messaggi, ragazzi, io stamattina sono un po' sorpreso, piacevolmente sorpreso per il numero clamoroso di partecipazione al bar. Stamattina hanno tutti quanti voglia di commentare, giudicare, pensare, riflettere su quella che è stata l'amichevole del Napoli ieri persa con l'Arezzo 3-1. Però insomma c'è anche una reazione da parte della tifoseria che dice ma sì, a quelli che stanno criticando troppo, e quindi sotto questo aspetto c'è grande confronto. Abbiamo ricordato ad inizio di puntata, oggi è una giornata speciale, io volevo immediatamente accontentare l'amico Ciro che ce l'ha chiesto, perché abbiamo aperto con L'isola che non c'è, e ovviamente oggi sono gli 80 anni di Edoardo Bennato e vi regaliamo un'altra piccola grande chicca. Vai Nellino, che mi hai preparato?

0: grande Edoardo, non farti cadere le braccia, l'abbiamo accontentato Ciro. E poi vorrei fare volentieri conoscenza con qualche amico tifoso che ha pagato 10 euro per vedere lo scempio di ieri, Gennaro. E una domanda sorge spontanea, ma Felice, dopo quello che è successo ieri nel cimitero nel Cappellone, dov'è questa... stamattina Enzo dalla gelateria di Rapallo, ieri abbiamo finito la trasmissione con una cosa veramente incredibile. Allora, so che non fa testo questa amichevole, ci scrive Vittorio. Voglio fare un mio pensiero: per me i giocatori che il Napoli deve vendere sono Luca, Anghissa, Lindstrom, Foloruscio, Rafa Marin, Lang, Neres, uno tra Meret e Milinkovic. Gli acquisti devono essere Molina, Dodò, Rabiot, Singo, Solé, Garnacho, Zevallos. E vabbè Vittorio, mo vediamo, sentiamo oggi Manna, 16, conferenza stampa di Manna. Poi le sconfitte con l'Arezzo sono di buon auspicio, ma questo Cerri segna solo con noi, è vero. Per me è più forte di Lucca, lo prenderei subito. L'Espomental Casoria. E poi buongiorno, non ci facciamo fasciare la testa per una partita all'aperta. Saluti alla falegnameria Art of the Wood di Ponticelli, che salutano i colleghi di Casoria. Le due falegnamerie che si salutano. Peppe, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno dal forno calabrese.
0: Ah, fa caldo in Calabria.
1: Anche se stamattina te l'ho detto la verità, io e Ciro che siamo usciti per la passeggiata mattutina abbiamo trovato un po' più fresco stamattina.
0: Meno male, Peppe. Peppe da Soverato. Vai Peppe.
1: Ti volevo dire una piccola chicca, Gianluca. Quando io la mattina scendevo andavo a scuola e andavo lì sopra al Casanova, che si trova sopra Piazza Gesù, incontravo spesso proprio a Edoardo Bennato,
0: per gli amici Bennato,
1: praticamente, sì. Praticamente che lui passava con la Jeep, quella piccolina, sai, quella, sì. Giapponese, sì. Quindi lo incontravo, lo salutavo, lui rispondeva al saluto, sempre una persona di grande cortesia. Allora Gianluca, volevo dire una cosa. Mi riferisco a tutti i CT che praticamente stamattina gli esperti di calcio stanno chiamando. Io vorrei fargli una domanda a loro invece. Ma quante volte avete giocato a pallone? Quante volte avete fatto preparazione? Quante volte avete iniziato un campionato e l'avete finito? Perché è arrivato a questo punto, se sono tutti così esperti da giudicare.
0: Vabbè, ma Peppe, scusami, livello. Peppe, però posso dirti una cosa? Guarda, lo dico.
1: Ma
0: l'ho
1: non
0: detto...
1: che io ce l'ho con loro, ma perché, per mandare un messaggio a chi ci ascolta, capite Gianluca? Perché sennò poi.
0: No, ma ho capito, ma voglio dire, però il confronto al bar. Io non posso né condannare chi critica né, voglio dire, ognuno esprime il suo parere.
1: Mi consenti di poter rispondere in questo modo sempre educatamente, perché io non sto offendendo nessuno, no? Mi sembra di rimanere nei termini esatti. Se qualcuno dall'altra parte che parla, ci deve stare anche un motivo, cioè, per il quale uno deve avere un minimo di esperienza per poter dire una cosa di questo genere. Perché loro non sanno che l'acido lattico nei muscoli, soprattutto di questi muscoli di campioni che sono abituati poi arrivare a un regime di Formula 1, per dire, perché corrono per tutto l'anno, che fanno paura. È normale che si sbagli un rigore come quello che ha sbagliato Politano, perché nelle gambe non c'è proprio la spinta del pallone, hai paura di...
0: C'è dato una spiegazione anche, diciamo così, fisica, medica.
1: Al messaggio a chi si ascolta, perché poi va a finire che cominciano a avere paura tutti quanti, come succede spesso a Napoli, ci emozioniamo.
0: Ognuno la pensa in un modo, Peppe ci ha dato la sua spiegazione. Grazie, salutami a Ciro.
1: Bisogna essere più obiettivi.
0: Salutami a Ciro, grazie, un abbraccio, buona passeggiata. Saluto anche Michele Daton con i suoi giudizi. A completezza del pensiero invece di Gianni, non dobbiamo prendere i nomi altisonanti, ma siamo noi che dobbiamo diventare altisonanti, i nostri giovani. Pasquale da Udine: ci sta a perdere un amichevole dato che sono passati solo 4 giorni di ritiro. Il problema è sbagliato o non sbagliato iniziare subito senza fare fondo e vedere subito il pallone? Questo non lo sappiamo. Poi buongiorno, il vero male del Napoli siamo noi i tifosi, quando si perde si critica, quando si vince siamo campioni. La critica, Fabio da Sant'Arpino. Ciao Gianluca, anch'io penso che sarebbe bello dare un po' di fiducia ai nostri giovani che sono forti, avanti con ottimismo il nostro amico Marcello da Beirut. Ciao Gianluca, forza Napoli sempre. Dario, molto la poi sei stato mai a Di Maro, auguri al grande Edoardo Bennato, ora la musica è giocattolo, che meraviglia Imma. Paolo da via Alessio Mazzocchi: servono subito rinforzi, difesa horror, Lucca, Lindstrom, via Nunzio Danola, mamma mia. Andrea, vengo da te, buongiorno.
2: Io Gianluca, buongiorno.
0: Eccolo qua il nostro grande fratellone Andrea, buongiorno Andrea, eccoci.
2: Allora, Gianluca, la parola del giorno è calma.
0: Calma. White, please. Bravo.
2: Calma, tutti quanti a contestare a fare. Il Napoli in questo momento è un cantiere aperto.
0: Un cantiere, il cantiere, il famoso cantiere.
2: Facciamo fare tutta la società, perché la società sa quello che deve fare. Inutile mo che, è normale, nessuno vuole perdere, però ci sta. Perché come ha detto pure il ragazzo di prima,
0: sì,
2: che comunque non si devono vedere queste parti di queste amiche. Per niente, questo qua, voglio solo dire ai ragazzi...
0: Tranquilli,
2: ragazzi,
0: tranquilli, calma ragazzi.
2: Sangue freddo.
0: Bravo Andrea.
2: Mani, avvocati, voglio bene.
0: Anche io.
2: Spazio agli altri.
0: Anche io.
2: Saluto particolare a Raffaele, non mollare.
0: Stai
2: tra... ai nostri VIP della radio.
0: I VIP.
2: Guido...
0: E Gio Felice,
2: ti voglio bene, abboca, grazie.
0: Grazie a te Andrea, ti raccomando, c'è anche Luca Normando, dopo la partita di ieri ci vuole Gatti in difesa e un portiere forte come Kepa andrebbe bene. E poi adesso esco, mi vado a giocare alla vittoria del triplete, ci scrive Antonio. Gianluca, secondo me, molto lungo questo messaggio, lo scrive il nostro amico Paco. Stiamo un po' esagerando, la prima amichevole, ma già al secondo ritiro, quindi già avanti con la forma fisica l'Arezzo, quindi stiamo calmi, diamo tempo ad Allegri, facciamo mettere i calciatori in forma. Non ho visto una squadra così disastrosa, ho visto una difesa alta che ha attaccato provando alla fine anche a segnare. Secondo me questa amichevole sarà fatta solo per questioni economiche, Giuseppe da Secondigliano. No, non è così, Giuseppe. Vogliamo sentire La Fata, un testo ancora attuale, un capolavoro. Dopo la pubblicità vi metto La Fata di Edoardo Bennato, va bene? Gli 80 anni di Edoardo, che è il nostro refrain di oggi. Sentiamo se Felice ha visto qualche concerto di Edoardo Bennato, che è un coetaneo di
3: io 78, lui 80,
0: infatti un fratello, dici.
3: Intanto facciamo tanti auguri di vero cuore,
0: 80 auguri,
3: c'è, meravigliosa,
0: 80 auguri.
3: Poi ringrazio Biagio da Scafati, che ieri mi ha fatto quella bella dedica a me e Guido.
0: Non male, carini, molto
3: Riccardo
0: carini.
3: Riccardo d'Emilia.
0: Sì, ti hanno
3: Luca, ieri forse non mi sono spiegato bene.
0: No, ti hanno cacciato dal cimitero ieri, sì.
3: No, non era il funerale, era la riesumazione.
0: Ma ancora peggio, voglio dire.
3: C'era la ditta che preposta al lavoro, sì. Io stavo solo fuorintendendo e poi ho trovato un modo.
0: Facevi il supervisore, insomma, della riesumazione della salma.
3: Ero lì a vedere quelle che mamma che fatica,
0: Lo so, dura.
3: E
0: molto.
3: Allora
0: poi si è andato nel cappellone.
3: Esatto. Lì sono 500 loculi.
0: 500 loculi.
3: È un
0: tantissimo. Si saranno risvegliati dal sonno. Vai.
3: Che mi vogliono bene tutti, anche quelli lì.
0: Sì, sicuro. Vai, Felice.
3: Allora, io dico sempre calma.
0: Calma, anche tu come Andrea. Come esatto.
3: Possiamo criticare, ci mancherebbe. Un tifoso vero,
0: sì.
3: Critica.
0: Sì.
3: Quanto c'è da criticare, però bisogna accettare tutto e tutti quelli che la pensano non come noi.
0: Ok. Felice, facciamo una promessa ai nostri amici del Bar dello Sport. Il primo agosto, io credo che tu possa sicuramente insieme ad Alba venire a Piazza Plebiscito alla festa del centenario. Io credo che sia una cosa doverosa questa, insomma.
3: Guarda, io ho Alba che sta in coppa al balcone, che sta al fresco, perché sì. Qui stamattina fa fresco.
0: Meno male.
3: Digli tu Alba, vediamo un po' se la convinci.
0: Domani la sentiamo e la convinceremo. Va bene, Felice, ti abbraccio, grazie, ti abbraccio forte, ci sentiamo prestissimo.
4: Gianluca, buongiorno.
0: Ah, si è arrivata la signora Alba, ecco qua. Signora Alba, non prenda impegni per sabato 1 agosto, perché c'è la festa del centenario del Napoli a Piazza Plebiscito, c'è una serata meravigliosa. Fuochi d'artificio, ospiti, cantanti, attori, eccetera, e venga con Felice a festeggiare i 100 anni del Napoli.
4: Bravo, ecco. Ci manda Felice.
0: Bene, grazie.
4: Buona giornata.
0: Grazie,
4: giornata.
0: Alba. Ecco, abbiamo convinto Alba, mo so cavoli tuoi, Felice.
3: Lo vediamo.
0: Mo so cavoli tuoi. Fermatelo, Festival Bar dello Sport, vai Nellino. Ciao, Festival Bar. Festival Bar, ciao. Vai, eccolo. Adesso parte.
5: Festival Bar dello Sport.
6: Al fratello del Bar dello Sport.
0: Sì.
6: Gli diciamo non mollare, devi crederci.
0: Crederci. Vuoi

0: Biagio da Scafati
1: e Antonio il Criticone.
2: Lo sapevo, sono un grande, siete grandi. La reunion, che bella. Sentiamo. Bravo, Bennato.

0: freccia a sinistra, inizia il campionato, stai dritto fino alla cima, sì.
1: Bennato, tutto bennato.
0: Sono convinto che con mister Allegri riusciremo a vincere.
1: Chi è? Bravo, bravo, bravo, è finito, va bene. Però ragazzi, avete colto il mio invito, devo fare un plauso ragazzi, bellissimi Biagio Antonio, che meraviglia questo testo che hanno fatto, ce lo scrive Alessandro, grandi criticone insieme a Biagio La Scafati, siete il numero uno, Massimo Paz che vi saluta. Io e mia moglie andremo a vedere il concerto di Edoardo Bennato al Teatro negli Scavi di Pompei a settembre, Gianni Scotti Curva B15, c'è Gaetano da Portici, come al solito la prima sconfitta tutti a criticare, un saluto a tutti quanti. Avvocato, io per un po' di tempo con il preparatore dei portieri di una scuola calcio, lui insisteva non le uscite altre all'area di porta, diceva devono essere del portiere, Enzo da Quarto, grandi e bravi i nostri amici. Biagio La Scafati e Antonio il Criticone. Conte diceva amma fatica, Allegri dice moverim. Ecco, questo è il ciao Gianluca, sento tante persone parlare della prestazione del Napoli, ma hanno visto la partita, sono stato l'unico a pagare 10 euro per guardare un allenamento, perché di quello si tratta. Gennaro da Caserta, no, non sei stato l'unico, c'è il mio amico avvocato Boccarusso che ha pagato 20 euro perché uno non è andata bene, ha fatto comprare un'altra partita, vabbè. Con complimenti, davvero complimenti. Sento Antonio, ce ne sono due in linea, vado dal primo. Antonio, buongiorno.
2: Buondia.
1: Oh, amico mio da Riva del Garda, Antonio, buondia. Come Antonio, tu sei dalla parte dei criticoni, non Antonio Criticone, o dalla parte insomma di quelli che sono di,
2: vabbè, no, ma... no, sei alla seconda, la seconda, vabbè. Dai, cosa vuoi criticare?
1: Okay.
2: Erano pesanti sulle gambe. Gli unici che hanno corso veramente tanto sono stati i ragazzini, dai, Rau.
1: Vabbè, certo.
2: Ma di che cosa vogliamo parlare? Anzi, noi l'abbiamo preso proprio a ridere ieri a un certo punto. Cioè si vedevano proprio che erano pesantissimi sulle gambe.
1: Beh, è normale. E l'Arezzo aveva molti giorni di preparazione in più.
2: Ma sì, poi hanno fatto certi contropiedi, quelle dell'Arezzo, veramente erano informissime a confronto nostro. E nonostante ciò si è visto qualcosina, dai, è inutile stare qua a criticare.
1: Ma tu sei a Di Maro? Sei a Di Maro?
2: No, io sono tornato.
1: Ah, sì. hai fatto un blitz, hai visto, sì, la partita, sì, e sei tornato.
2: Sì, sono andato allo stand vostro, ma non c'era nessuno, ho visto Paolo del Genio, Carlo. Ho visto un po' di gente.
1: Meno male.
2: La cosa che mi ha impressionato,
1: sì,
2: è proprio di tanti giornalisti. Io non avevo mai visto così tanti.
1: Una schiera di inviati.
2: Ma non smetteva più, ma c'erano tutte le emittenti possibili. Mancavano solo quelle all'estero.
1: Va bene. Seguiamo ovviamente il Napoli. Grande Antonio, vabbè, ti raccomando.
2: Bisogna avere solo pazienza, vedremo già qualche risultato differente da domenica con la canadese.
1: Vedremo.
2: Un aneddoto, ieri ho parlato in portoghese con Alison da lontano e lì mi ha guardato e mi ha sorriso. Dai, è stato carino.
1: Grande Alison, simpaticissimo Alison.
2: Simpaticissimo.
1: Antonio, ti voglio bene, ti abbraccio, grazie.
2: Anch'io tanto, forza.
1: Ciao Antonio, salutiamo, un grande augurio a Edoardo Bennato, che vi ricordi con le sue canzoni, Notti Magiche con Gianna Nannini, Silverio dalla Svizzera. E poi buongiorno, sono Vincenzo Senior, per questa squadra solo ottimismo, mai essere negativi con il nostro presidente, forza Napoli. Gianluca, vorrei ricordare a tutti coloro che hanno il fegato sofferente da anni che mancano ancora alcuni calciatori, sì, Manuela ce lo scrive. E poi una domanda, ma se il Napoli stamattina avesse vinto cosa si sarebbe cambiato? Te lo dico io, nulla, avremmo solo evitato le critiche dei tifosi. Il testo Il gatto e la volpe del mio papà Federico 49, ecco, grande, quindi ci ha scritto il paroliere, grande Federico 49 con il testo di Bennato. Allora facciamo così, diciamo ad Antonio e Salvatore di avere un attimo di pazienza, facciamo la pubblicità veramente un minuto, poi finiamo con la parte finale, vi regalo qualche altra chicca di Bennato, a tra poco.
3: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
4: quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Parte finale del Bar dello Sport, incentrata oggi ovviamente sulla grande discussione qui a Kiss Kiss Napoli della prima amichevole del Napoli persa con l'Arezzo 3-1. Programma oggi alle ore 16. Napoli non si allena, c'è una conferenza stampa molto interessante di Manna dove saranno approfonditi i discorsi riguardanti soprattutto al mercato. Buongiorno, oggi si opera, attenzione, a Barcellona si opera, buongiorno, vedremo se saranno confermati questo lungo periodo di assenza. Venerdì mattina invece, dopo allenamento, ci sarà la presentazione dello staff tecnico con Allegri. Ricordate che la sera era stata rinviata questa situazione perché Allegri aveva uno stato influenzale, quindi venerdì mattina dopo l'allenamento racconteremo ovviamente anche della presentazione dello staff tecnico di Max Allegri. Nellino Iorio mi ricorda che in cabina di regia ci sono Antonio e Salvatore pronti per intervenire allo 081 546 6873, ma abbiamo voluto accontentare anche il nostro amico oggi 80 anni di Edoardo Bennato. Abbiamo regalato qualche piccolo passaggio delle sue splendide opere, l'avete fatto anche voi al Festival Bar dello Sport, ma noi cerchiamo di dare una magia con qualche traccia della fata.

0: sei tu.
1: Grazie Nellino, grazie. Ma che ragazzi, oggi veramente, oggi 80 anni di Edoardo, fate, cioè, tutta la giornata vivete con questa sorta di colonna sonora che vi accompagna Edoardo con tutti i suoi pezzi meravigliosi. Fabrizio Marino ci scrive: sono un po' preoccupato per l'esordio di ieri, gli infortuni prima, buongiorno. Anche Lucca, ti ripeto, per Lucca distruzione alla caviglia, dovremo capire gli esiti degli accertamenti strumentali. Il tuo bar dello sport è lo specchio fedele della tifoseria napoletana, la prima sconfitta anche nel momento, esce il malcontento dei soliti nulli, che bufa. Niente, la partita di ieri, che dire, l'Arezzo aveva 19 giorni di allenamento in più, noi appena 6 giorni, li ho visti, anche se si è cambiato l'allenatore. Maria da Fuorigrotta che ci saluta: è chiaro ed evidente che queste amichevoli dopo qualche giorno di ritiro servono un allenatore per decidere chi deve andare e chi deve restare, ce lo scrive Carlo. Gianluca, puoi mettere poi grande Edoardo, unico, tantissimi auguri di 80 anni, Vittorio l'orologiaio, a Di Maro, la rosa dei giornalisti è folta, quella del Napoli è sfoltissima, Giuseppe da Secondigliano, la fata di Edoardo Bennato è la donna, ma è anche Napoli, è vero, Antonio, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, io è la prima volta che chiamo.
1: Che piacere, che grande piacere.
2: Ho voluto, proprio stamattina mi sono messo di punta per parlare con te, ma non su quello che è successo ieri, perché di quello che è successo ieri chi è tifoso del Napoli non gli interessa.
1: Bravo Antonio.
2: Io invece ti voglio parlare dell'inizio, del segno della croce, nel nome del padre, che abbiamo iniziato quest'anno il campionato. È possibile che... gira nel voci tra giornalisti sportivi, tra economisti e quant'altro, che la rovina del Napoli, infatti prima ho visto il tuo avviso quando un'altra persona ha affermato questo, la rovina del Napoli economicamente è stato Conte. Ma io infatti ti sento ridere, perché ma è assurdo che sì. I vedovini del presidente hanno dimenticato la stagione 2023-2024. Cioè, noi ci portiamo Mazzocchi, Caius, Evolution, Gonce, Lindstrom, Zerbin, Ghedira, e quei 22 che loro dicono che Napoli ha 47 giocatori, ma quei 22, compreso Dirigo, Rafa Marin, Marianucci, De Bruyne, Giovane, sono giocatori che Conte, forse loro non lo sanno, ma non ce la poteva vendere, ma nemmeno se per caso diceva devo mettere i magazzinieri giù allo spogliatoio.
1: Antonio, la sintesi...
2: Non so se tu
1: la sintesi...
2: Ti ho
1: ascoltato con grande attenzione, ti faccio il benvenuto qui al Bar dello Sport, anzi mi auguro che tu da oggi in poi possa intervenire più spesso, ma la sintesi secondo me di questa tua riflessione molto articolata è che oggettivamente non credo che si possa dare la colpa a Tizio, a Cassian Pronio. Il Napoli ha commesso sicuramente qualche errore negli investimenti di mercato, su questo mi pare chiaro ed evidente, sia prima che dopo, cioè sia
2: qua, appunto primo posto senza coppe, sia, e poi parliamo che il Conte è la rovina delle coppe.
1: Perciò ti sto dicendo sia prima che dopo gli investimenti, probabilmente, ecco, se si vuole proprio sottolineare una cosa più particolare, gli investimenti dello scorso anno da parte del Napoli sono stati un po' più corposi.
2: 200.000 investimenti.
1: Esatto, sono stati un po' più corposi.
2: 140.000 euro.
1: Un po' più corposi.
2: 340 milioni. Noi abbiamo incassato però l'anno in cui abbiamo vinto uno scudetto, che questi signori dimenticano, è andato via Clara, è andato via Osimhen, è andato via Ostigard, e abbiamo incassato esattamente 160 milioni di euro. Purtroppo io lavoro su questo, cioè lavoro, ma mi interessa di questo, che il Napoli quando va in campo queste partite amichevoli non mi interessa proprio,
1: non le vedo
2: neanche, perché non do 10 euro al presidente perché devo vedere, e penso che parecchi di voi partire, ma vedo che a livello sportivo di giornalisti i vedovelli del presidente che automaticamente si stanno dietro, e l'unico problema loro hanno dimenticato il 2023-2024, che
1: no, non negli ultimi anni, negli ultimi anni, qualche investimento Antonio sicuramente non è stato sicuramente riuscito, ma sia prima che durante e dopo. Antonio, ti aspettiamo, vieni alla prossima, un abbraccio, grazie di cuore. Più che per il risultato sono preoccupato dell'infortunio di Lucca, Antonio da Verona. Anni 80 facevamo Filoni a Righi ed andavamo a Bagnoli, dove in Viale Campi Flegrei si incontrava Edoardo Bennato. Grandi auguri. Il Bar dello Sport è la vetrina dei tifosi per bene, merito tuo, grazie. Rosario del Centro Storico. Gaetano da Pomezia: la partita di ieri del Napoli, al di là del risultato, non ha mostrato né pressing né blocco altro, come il 4-3-3 impone. E poi, buongiorno, ma io vorrei capire se, che abbiamo perso a fare ieri, certo che sarebbe stato meglio vincere, ma cosa cambia? Nulla, è solo un allenamento. Brava Maria, 74. Molte persone dimenticano che l'anno dello scudetto di Spalletti il Napoli perse un amichevole in casa d'agosto col Benevento 5-1. E beh, è vero, me la ricordo, Fabio, me lo ricordo questo 5-1. Caro Salvatore, buongiorno.
0: Buongiorno, caro Gianluca.
1: Buongiorno.
0: Sono Salvatore 73.
1: Ah, amico mio, ormai Salvatore 76, 77, quanto ce n'è?
0: 75.
1: Ma sempre 73 resti, sempre 73.
0: Da Dio piacente, da 3, il giorno 3.
1: Hai 40 secondi che c'ho la sigla, vai.
0: Vai, subito. Allora, il grande rientro di Carlo.
1: Sì.
0: E poi mia moglie che c'ha due chat, amici azzurri in tutto il mondo,
1: sì.
0: E c'ha Fed, mia moglie che è l'amministratrice di questa chat, azzurri sciozzesi.
1: Ah, bello, bello, con Gilmour e McTominay.
0: Chat che noi vogliamo bene a tutti i tifosi nel mondo.
1: Bravo, bravo, poi, bravo Salvatore.
0: Come vedete, ascolta tutte le mattine.
1: Bravo, 73, Salvatore 73.
0: Le critiche a Napoli non vanno bene, né a Napoli né a Napoli città. Dobbiamo essere coerenti, è un allenamento, basta, è finito. I 10 euro ho pagato 10 euro vanno
1: in maniera tale da poter commentare per vedere
0: al municipio di Di Mara, al sindaco di Di Mara, chi se l'ha preso in Napoli questi soldi? Non lo sanno,
1: non lo sappiamo. Va bene,
0: non vanno al Napoli questi incassi,
1: vedremo. No, non credo.
0: No, ma così l'ho sentito dire.
1: Ah sì, vabbè, no, io non lo so, quindi non mi permetto di giudicare.
0: Se ho sbagliato mi richiamo.
1: No, ma infatti
0: vanno,
1: io non lo so,
0: vanno da,
1: non credo
0: la regione che
1: no, ho qualche dubbio. Non credo, però ti ripeto, non lo so. T'abbraccio Salvatore, salutami a tua moglie, grazie, un abbraccio, alla prossima, sempre con grande piacere, saluto tutti, volevano sentire Ciurma, che bella quella, peccato che siamo, mancano 30 secondi, non lo posso fare, è finita. Poi saluto tutti gli nostri amici che ci hanno scritto, Enzo da Maddaloni, patrimonio dell'umanità, grazie, i complimenti non si leggono mai, Danny che ci saluta su Di Lorenzo, Enzo Esposito, eccetera, eccetera, eccetera. Ho finito amici, vi raccomando, oggi seguite tutte le nostre produzioni qui su Kiss Napoli, saluto e ringrazio Nino Iorio in cabina di regia come al solito per il suo prezioso supporto tecnico e vi do appuntamento a domani, giovedì e venerdì domani, giusto? Ultima nostra puntata settimanale qui a Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vegliotti, ciao!

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, cari amici, fate attenzione perché come una corrente del nord, fredda, freddissima.
1: Che lo sai, rimani in Sancinaco freddo, tu vai, rimani.
0: Sintonizzatevi.
1: Cioè, proprio di freddare là vicino, di freddare.
0: Se avete la...
1: Anzi, che mattina già fa sta cosa. Pensi che ci passate su White un'avventura professionale, se può fare.
0: L'avevo preparata molto bene, se me la fai dire. Perché se le vostre case sono se le vostre case sono molto calde, ora sul 76, quest'aria gelida del nord potrebbe scatenare una tempesta, sì, ma nei vostri cuori. Rosario Verde, buongiorno.
1: Ovvero sto bello. Ovvero su Frisco su 76 di digitale.
0: Oh, dici tu che sei Frisco, scusa.
1: Un saluticcio Marco Pesacane.
0: Ma come ti permetti? Beh, ti lancio il microfono addosso, ma come ti permetti?
1: Una fe professionale.
0: Ah, io non lo so. Vabbè, c'è Nello Iorio in regia, l'unico professionale.
1: Ma la pazza non te avuto, sto vedendo.
0: L'alcol ingrassa.
1: Ah, porca mia.
0: E poi scusami, se vesti largo non si vede. Se vesti un po' più stretto, si vede, lo sanno tutti.
1: Va bene, sì.
0: Hai una camicia che è un po' aderente sulla panza, evidentemente. Allora iniziamo, cari amici e cari amiche, con una canzone meravigliosa di un artista eccezionale, francese.

0: iniziamo, care amiche, cari amici.
1: No, aveva ragione l'amico. Un'amica ha mandato un messaggio. Vedi?
0: Sentiamolo.
1: Quello di 11 secondi. Dice una cosa, santo, non devi dire più amiche, amici.
0: Perché?
1: È discriminatorio.
0: Ma quando mai?
1: Ha ragione lui.
0: Citi entrambi, scusami, perché discriminatorio di cose.
1: Ha ragione lui, perché stai discriminando amiche.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Marco, perché devi mettere prima le amiche e non metti prima le amici? Da oggi in poi, care persone.
1: Care persone, ecco.
0: Ma perché non
1: cari cristiani, cioè cristiani e cristiani, oppure care persone, più neutro, cari, più abbraccia a tutti quanti.
0: Ma voi non avete, cioè la notizia di ieri ancora non l'avete capita?
1: Ma
0: non è che non puoi dire più uomo o donna, maschio o feo, oppure ragazzo.
1: Vabbè, però
0: e nelle cose istituzionali.
1: Che ne sai?
0: Questo è bellissimo.
1: Allora, mo mi dovete venire voi in aiuto, io non riesco a capire. Spero subito di finire tutto, ma insomma, l'anno che bene finimo a giugno, perché non riesco a capire.
0: Puoi andare a fare prima?
1: Finimo qua perché non riesco a capire. Sentite sta cosa, che può essere una bella iniziativa, un'iniziativa. Case dell'acqua a Napoli. Che è una bella cosa. Allora, Napoli si prepara a diventare plastic free.
0: Oh,
1: vabbè,
0: ottimo.
1: Oh, noi stiamo diventando plastic free. Allora, arriveranno le banche dell'acqua, no? I banchi dell'acqua, chi c'ha la mia età, sai, ricordo che ci stavano i banchi dell'acqua, mi sa, cioè, l'acquaiuolo che si faceva limonata a coscia aperta, faceva.
0: Ancora ci sono in giro.
1: Sì, ma ne so poche, prima ce n'erano proprio un sacco. Al comune di Napoli l'intesa con ABC, che è la nostra società di distribuzione dell'acqua, no? Il compito di individuare luoghi a cui installarle queste banche dell'acqua. Cosa sono? Approvata in consiglio comunale la mozione firma della consigliere Bianca a quota Napoli, questa è della Lega, che sarà proposta, che prevede l'installazione, l'attivazione di un circuito capillare di case dell'acqua smart e plastic free.
0: Sì.
1: Va bene? Nei punti nevralgici della città. Le case dell'acqua come funzionano? Le case dell'acqua sono moderni distributori pubblici che erogano acqua della rete idrica urbana, microfiltrata e spesso con possibilità di scelta tra temperatura ambiente e refrigerata, oltre che naturale e frizzante. Sentite? Va bene? Costituiscono l'evoluzione 4.0 delle fontanelle di un tempo. Allora,
0: esatto.
1: Il costo è calmierato, quindi sarà a pagamento. Sapete che al nord ci stanno già queste cose, no? Che vanno là a prendersi l'acqua, però è gratis. Qui sarà calmierato. Ma in città europea l'acqua viene erogata gratuitamente, dice l'articolo. In virtù dell'approvazione dell'atto, a quanto pare le vedremo anche a Napoli, quindi vedremo queste case dell'acqua. Tutto questo perché? È una strategia, spiega una nota della Lega, quindi l'ha fatta la Lega, mira a promuovere la transizione ecologica dello spazio pubblico.
0: Sei sicuro?
1: Governare l'impatto dei rifiuti stradali e abbattere il consumo di plastica monouso che satura i cestini per combattere insomma il decoro urbano, no? Siccome c'è sta tutta questa plastica, noi facciamo l'accordo con queste
0: una
1: cose.
0: Una volta che hai finito la ti riempi la tua borraccia.
1: Sempre Pascalo compagni mi tenne sì così l'acqua, insomma Pascalo poi faccio cosa comune, ti faccio mettere, mi savi. Ok?
0: Ma che stai dicendo? Cioè non l'hanno manco installato a uno, già stai facendo la cosa truffaldina,
1: no,
0: alla napoletana.
1: No, amore Gesù, bello.
0: Ma ecco l'amico
1: ma
0: mio,
1: per l'amor di Dio, è il fatto ambientale, è il fatto ambientale.
0: Non mi guardare con questo sguardo furbo.
1: Non sto dicendo niente. Sto dicendo,
0: ripeti,
1: perché il problema in Napoli è sono che bottiglie plastiche, lo sanno
0: ma
1: tutti quanti, no?
0: Ancora sta cosa.
1: No. Qua giù, stiamo murendo in mezzo alla plastica. Allora, giustamente io metto queste banche dell'acqua, queste cose.
0: Sì. Cioè,
1: Pascalo, compagno mio, insomma,
0: che
1: c'è?
0: Che c'è?
1: Pascalo? Pascalo, cose, che cosa c'ha?
0: Mo,
1: la domanda mia, rivolta a voi persone che siete, vedi come sono corretto, voi persone che siete in ascolto, va bene? Sì. Ma se il problema dell'ambiente è la plastica, mi segui? Sì. Persone che siete in ascolto, se il problema Nellino pure tu
0: purista persona,
1: cioè,
0: sì,
1: pure
0: certo.
1: Tu sei cristiano pure tu. Va bene, ricordo pure se sei piccolino, ricordate meglio capalici che curicefalo, bello che sia,
0: va bene meglio capalici,
1: ricordo che capalici curicefalo,
0: ma viene mangiato capalici
1: però si capa, hai capito? Pure capa. Allora Se il problema è la plastica,
0: sì,
1: tu legislatura invece fa tutto su bordello, perché non fai una bella legge e dici la plastica è legale, si pulite l'acqua ve la vende solo in vetro e l'uomo sa cacchia plastica mese o no? Cioè vieti proprio per legge l'uso della plastica. Dice, la plastica fa
0: fare
1: male, la plastica lo dicono loro, la plastica fa male all'ambiente, la plastica fa male la plastica fa male, la plastica fa male, mettiamo il vetro come si faceva. Vi ricordate che c'ha la mia età quando eravamo piccolini, mo 15-16 anni, 14 anni, io mi appiglia l'acqua che casce, quella la Sant'Aga dell'acqua della Madonna si vendeva a
0: San, tu ne hai bevuta tanta
1: San Cino,
0: di quella si vede
1: a San Cino. Con le casse d'acqua, poi all'improvviso tolsero con il vuoto a rendere, cioè che andavi là e ti dava, tu davi le bottiglie vecchie e quelle. Se visto che infatti, perché non reputo illegale sta plastica? Per esempio, è illegale il fumo, è illegale questo, è illegale quell'altro, rendiamo
0: non
1: illegale,
0: è illegale il fumo.
1: Visto in Spagna che hanno fatto, ringraziano a Dio, ma pure da noi, insomma, man mano arriverà. Dico, se la plastica è tutto su bordello, perché non evitiamo proprio e diciamo, oh, fatto che ha fatto la Comunità Europea a dire non si possono vendere tutte queste bottiglie nel 2030, però tutta la Santa Lua, l'imballaggio. Scusa, ma perché ne vendi Nellino a città assunzionato, Nellino? Poi Brunellino.
0: Ma non è una cosa che
1: cioè,
0: puoi.
1: Persone in ascolto, non lo domande? Per l'ambiente, capito? Non fatto ambientale, no? L'ambiente, la plastica è illegale, mettiamo solo il vetro. Invece fa tutto su bordello.
0: Scusami, lo dovresti fare lo stesso, cioè nel senso, perché anche la produzione di vetro o una sovrapproduzione di vetro.
1: Sì, ma non inquina bene come l'acqua il vetro. Per esempio, il vetro.
0: Come la plastica,
1: il vetro, se lo butti, si butti una bottiglia di vetro a mare, quella là si degrada in maniera. In quanto si degrada il vetro rispetto alla plastica in mare? Vedi.
0: Ma tu non la devi far degradare proprio la bottiglia.
1: Per esempio, il mio bocca scappa a mano, sono sullo yacht, stappa bottiglia di champagne, ma va a finire la bottiglia a mare. Si degrada, capi quello che dico? Poi va a fondo, la plastica galleggia, e capi con me?
0: Come
1: ditemi voi, persone in ascolto, non mi permetto proprio di classificarvi anche per sesso o per altro. Ditemi voi, Gitto Nascimità, dice no, sei però, assunzionato.
0: Io lo devo dire?
1: No, dico da
0: Gitto. Ah no, perché io l'avrei detto, dice, però sa, se vuoi te lo dico io.
1: Scusi, perché a Gitto Nascimità? Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno, entro dal porto di Napoli.
1: Ciao Enzo, tu che ne capisci che sei un porto?
3: Acqua Boveruno.
1: Acqua Boveruno.
3: No.
1: Tu che ne capisci comunque l'acqua sta vicino all'acqua?
3: Comunque volevo dire, a Brusciano, io abito là, già c'è da un bel po' sta cosa,
1: Il fatto delle banche dell'acqua?
3: Sì, magari nei paesi messicani già c'è da qualche anno.
1: Senti, ma è a pagamento?
3: Ma costa pochissimo, perciò costa...
1: Costa?
3: Da 2 litri.
1: Quanto stanno di litri?
3: 9 centesimi.
0: Ottimo,
1: direi. Ottimo direi. Sì, però il latte le ha
3: più naturale.
1: Vabbè, no, dico il fatto che ho detto, invece, se questa plastica fa male, perché non la rendiamo proprio illegale, ci vogliamo pensare?
3: Ma lei
1: all'inizio
3: era bellissima,
1: la
3: cassetta
1: era. Ti ricordi? Poi una mese questa cosa mi una plastica per legge. Cioè,
3: quasi 5 anni, no, ma ricordo.
1: Ti ricordo, no? Marco è nato con la plastica, penso. Tu sei nato in la plastica, già sei nato in pazzo vero.
0: Ma mi ricordo da bambino un qualche piccato a casa dei nonni.
1: È una microplastica in capo.
0: Guarda che ce l'hai pure tu. Comunque paradossalmente la plastica la plastica si degrada più velocemente del vetro. Il vetro ci può mettere anche 4.000 anni una bottiglia di vetro, ma non si degrada realmente perché viene erosa nei millenni e rimangono sempre. E stessa cosa succede alle plastiche in realtà.
1: Quindi è meglio la plastica con vetro?
0: Assolutamente no.
1: Ah, che sto dicendo? Ma se la plastica è illegale, perché tu dici giustamente dal tuo perché la cittadinanza insuata? Perché non rendere illegale la plastica?
0: Non puoi rendere la plastica illegale perché dall'oggi al domani, se già riduci.
1: Allora, facimelo prima. Non dico oggi e domani. Che le canzoni come oggi non si fornisce di male. Facciamo fra 10 anni, 2030 la plastica è illegale, va bene? Si può fare.
0: E tu incominci a fare proprio cose come quella che sta facendo il comune di Napoli.
1: Facciamo la legge, diciamo,
0: che inizia ad abituare le persone a riempirci.
1: A Pascalo compagno mica te una fabbrica di plastica, dici ma me plastica, cioè sappi che nel 2030 dici Pasca, ma come ci sappiamo tanto, ma lì va la sezionella. Dico no,
0: Dici, no, te leva plastica, no?
1: Te leva plastica, pronto?
4: Cosa, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Io Marco non ha capito, la Pascala da mettere banche l'acqua che sta andando all'ambiente.
0: Sono fantastico.
1: È cattivo.
0: Sono fantastico.
1: Capito? Che sarebbe più facile, ci sia plastico problema, ma plastica, capito? No, va bene.
5: Ciao. Vedi che a San Nicola la strada, questa casetta che tu vai a prendere l'acqua si paga 5 centesimi al litro, ma già sta da più di 7-8 anni.
1: Funziona? Pronto?
0: No, sembrava continuasse, però ha fatto una pausa un po' teatrale. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. C'è Benson Boone, diteci la vostra. E ovviamente fra poco leggiamo sia messaggi e rispondiamo al telefono.

0: Buongiorno, sono un ostetrico. Sì. Hai ragione, Rosario. Marco è nato nella plastica. Infatti non stava in da placenta. Si è una bottiglia.
1: Piero. Allora, cioè, come le navi che costruisci nelle bottiglie.
2: Allora,
1: qua,
2: dice Bianca D'Angelo, l'immensa quantità di bottiglie di plastica abbandonate ogni giorno richiede risorse concrete, dice, proprio per smaltirle queste bottiglie. Se grandi aree metropolitane come Milano, Torino e centri della Campania come Pomigliano, Anacapri, Melizzano gestiscono con enorme successo questi servizi pubblici, Napoli ha il dovere di mettersi a passo con i tempi. Era ormai l'unica grande città italiana ad essere sprovvista di questi, di queste banche dell'acqua. Insomma, inserire questa misura del DUP si chiama, significa tradurre la sostenibilità in scelte amministrative certe a costo zero. Va bene, quindi capito, dice si fund to one, perché Napoli obiettivamente, insomma, mi si piazza,
1: è una cosa molto utile.
2: Chiamo te so, mi si piazza plebiscito che ha gente che va che bottiglia che mi alza plebiscito dei busti di plastica.
1: Facciamo le bombe d'acqua, poi facciamo.
2: Gesù, pronto?
1: Non vi va mai bene.
2: Gesù, pronto?
1: Voi dovete morire nell'inquinamento.
2: Da plastica. Morire, sì. Io dopo mi faccio più plastica.
1: Qui a morire affogato da un tappo della
2: bottiglia. Quando muore mi faccio plastificato. Ah. I posti mi ritroveranno plastificato. Mi ritroveranno. Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Carmine.
3: Qua io avevo mandato pure un messaggio, ragazzi, comunicazione di servizio.
2: Sì.
3: Ma a Napoli, lato stazione, lato Arenaccio, stamattina qualche blitz. Da Napoli invasa da posti di blocco, elicottero con.
2: E a Nascun, tu vieni a fare una di Naga.
3: No, ma tanto è vero, sono guardato tutta la banca. La cosa bella in giro, perché io non capisco. Ogni posto di blocco, c'è una macchina che gira, no? C'è una romanza dei carabinieri, proprio in alto uniforme, un pannaccio in capo. A bere e poi se ne va. Che lo sa, che è
2: il generale? Ma chi lo sa? Non ho capito che lo che
3: hai visto. Sì, che hanno fatto sudare, capito?
2: Non c'è capito. Comunque tu tornate in una casa, siete fermi, sai te precedenti.
1: Forse c'è qualche ospite istituzionale che oggi viene a Napoli.
2: Che pene so spese che tiene tu,
3: Marco, qualche blitz.
1: Allora, aspetta, per il blitz non scende dall'auto il carabiniere in alta uniforme, cioè
2: scende da cavallo,
1: quelle per le celebrazioni, quelle, capito?
3: Dietro a Firenze stanno tipo 6-7 macchine della guardia di finanza a posto di blocco. È un elicottero sopra che sempre fisso. Ma ti farò sapere dopo. Che
2: poi è arrivato, è arrivato qualcuno e deve partire qualcuno.
3: Ti
2: vanno trovando.
1: Tu fai una cosa, spostati da quella zona, vedi se ti seguono.
2: Fui.
1: A volte parlare con Carmine sembra una partita di GTA 5. C'ho l'elicottero in testa. Tu fai una cosa, spostati da quella zona, vedi se ti seguono.
2: A
1: volte parlare con Carmine sembra una partita di GTA 5. C'ho l'elicottero in testa, poi il trucco.

0: cari amici.
1: Ma troppo bella che bottiglie vetro arrivano pure riso, ricendo lire, ma pare che. E che era che la ricendo lire, mamma mia! E vengono fornevo più caramello come gelato, bravo, mamma mia! Che bello!
0: Bei tempi.
1: Progresso, regresso!
2: Beh, diciamo anche che questo spreco un po' come già è curioso comunque che sia la Lega a occuparsi di queste cose, perché in genere non sono tematiche proprio care al lato destro della politica, quella della plastica, quindi
0: allora, Rick, vai,
2: già questo ci fa piacere. Che cosa? Ma perché devi sempre malignare? Stai facendo così, cioè, dai, stai malignando,
0: ma fammi capire,
2: dai,
0: ma fammi capire,
2: ma che vuoi capire? Questa mano che vuoi ricere?
0: Sappiamo anche che sei valico in tuo comune di Napoli, no?
2: Ma certo che c'è, siamo in democrazia.
0: Allora già conosci chi l'ha votata, insomma.
2: Ma sono consiglieri, ci sta l'opposizione.
0: Ma si conosce, se sai in ascolto, uno solo, per 500 euro, si telefonato, e lei dice ho votato la Lega. Per 500 euro pensa a casa.
2: E c'ero io.
0: Sempre si
2: tu ci dai, non io.
0: Perché c'è, c'entra.
2: Butta a me chi ha votato Lega a Napoli.
0: Di Nauco, okay.
2: Che c'entra uno?
0: A me Franco, c'è quasi se, cioè, se
2: e ci credo, non è rimasto niente a chi lo può Roma.
0: Ci scaricato proprio.
2: Voglio dire.
0: Pronto?
2: Scarico.
0: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno. Rosario, ti voglio fare un richiamo, se mi permetti.
0: Prego.
3: Pure cristiano è discriminatorio, non lo puoi usare.
0: Cristiano, no?
2: Sì, perché cristiano, cristiana.
3: Per una persona, no, maschio femmine, per chi non è cristiano.
0: Hai ragione, si può pigliare con loro musulmani, dice.
3: È vero, se dobbiamo fare cose, dobbiamo essere politicamente corretti, dobbiamo essere.
0: C'è ragione.
2: No, ma tu, se vuoi fare una brutta figura, chiedi a Rosario, lui te la fa fare.
0: Già
2: saluta a tutti, buongiorno cristiani, e là ci sono i musulmani, ma induisti,
0: ma no, buddisti. Ma no, cristiani. Nel senso cristiano,
2: ma che sta in capo a te, però vedi, questa è la potenza delle parole. Se nella tua testa ha un significato, nella
0: persone,
2: testa di qualcun altro può averne un altro. Fare
0: persone è neutro. Vabbè.
2: Ad ogni modo, questa iniziativa, poi sottolineo una cosa che è un malcostume che forse ci abbiamo anche noi, cioè se c'è tanta plastica.
0: Ma qua costume, l'anno passato,
2: pensate. Ma tu c'hai quello di
0: non un costume una vita.
2: Però se si vede tanta plastica in giro buttata e gettata così come se nulla fosse, vuol dire
0: che è un problema. Facciamo una bella legge e diciamo la plastica è illegale.
2: Potrebbe anche.
0: Sotto punto è illegale.
2: Potrebbe anche semplicemente.
0: Ma Ciccino compagno mi dà una fabbrica che fa plastica.
2: Stai parlando chiaro.
0: L'imballaggio. C'è bisogno, ma per accattare un chilo ruva c'ha pigliato 25 kg di plastica.
2: Ma perché devi scendere? A me me la
0: per
2: mettono
0: una carta per tutti, ci va per forza che la cosa plastica.
2: Sì, quella serve.
0: Per consegnare un sticchietto.
2: Ok? Ma che cosa compri?
0: Come si chiama quel coso che ti metti sulle labbra?
2: Lo stick.
0: Lo sticchietto. Con uno sticchietto che mi ha da arrivare Amazon, mi arrivano pacchi 10 metri quadrati.
2: Ma tu perché cacchio lo compri su Amazon?
0: Lascia sa, io ho cartone, perché mi ha da arrivare chi lo
2: pacchi? Signori, allora, io legalmente, io qua. Per una volta vi vorrei mostrare il vero volto di Rosario Verde, quest'uomo qui.
0: Ma messaggio.
2: Quest'uomo qui che va contro le grandi multinazionali, sacca tu sticchietto. Dopo Amazon e non in una farmacia, in una parafarmacia. O da qualche parte. E c'è un centro commerciale a un soffio da casa.
0: Chi va a pigliare un litro e mezzo di vino, rindo perrone.
2: Bravo.
0: E chi lo mette in da busta di plastica? E non si fa.
2: Anello, ferma tutto, ho bisogno di un caffè.
0: Vai.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dedassociati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1.

0: 1 più 1 gratis. Ne prende 2, ne paga solo 1. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: torniamo in diretta, sono le 10:30 minuti, si sta parlando delle casette dell'acqua che verranno installate a Napoli, si individueranno i posti giusti dove possiamo andare e con una spesa di pochi centesimi possiamo riempire le nostre bottiglie, quelle riutilizzabili.
1: Sì,
0: anche.
1: Si va a pigliare l'acqua normale, ci puoi mettere la caglia in ricorso, tutto così, quando mi viro. Cioè.
0: Ma perché è una cosa di grande civiltà?
1: Ma se era pure civiltà, ma chi te ne.
0: Ma poi innanzitutto posa il cellulare che sta in diretta.
1: No, sto facendo una cosa per il programma, sto passando.
0: Cioè, pubblicità, canzone, mola devi fare questa
1: Marie,
0: cosa.
1: Maria
0: chi?
1: Che vuoi? Fai quello che devi fare. Cioè, metti messaggi.
2: Oh, mi sa che hai già dell'acqua.
0: Bella quella. Mi è sempre piaciuta questa. Risolutiva poi tra le altre cose. Pronto?
3: Pronto? Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, chi è?
3: Salve, no, volevo fare intervento sul fatto della banca dell'acqua.
1: Già sei in onda,
0: Già sei in onda.
1: Sì.
3: Allora, anche a Cavalleggeri c'era questa banca dell'acqua, era gestita secondo me da privati. Che si è rotta e non l'hanno cucciata più, l'hanno rimasta così.
1: Ma era gratis o era a pagamento?
3: Senza acqua.
1: Era gratis o era a pagamento?
3: No, era a pagamento, però 2 litri d'acqua frizzante costava 20 centesimi, bisognava portare la bottiglia.
1: 10 centesimi al litro, assai.
3: Sì, era comodo, però mo è diventato tipo sopra un mobile, un quadro è diventato.
1: Ma pensi che adesso ce la rifaranno, insomma la...
3: Speriamo, perché veramente poi uscì pure fritta, quella è la cosa bella, era pure.
1: Senti, e tu iva a pigliare, cioè tua moglie ti diceva va a pigliare 3 litri d'acqua e tu iva a pigliare 3 litri.
0: Però ci mettessero poche polasi in da stacqua, ti sento un po' come uscio. Un po'
3: di persone andavano là, c'era quasi la fila a volte.
1: Ma tu iva a Damigiano o iva con...
3: Con le bottiglie.
1: Come si faceva una volta si andava al fiume, mo vai alla banca dell'acqua.
3: Sì, però è comodo perché poi fredda è frizzante oppure liscia si sceglieva, ci stanno
1: bello. Grazie assai, a Cavalleggeri d'Aosta c'era la banca dell'acqua. Pronto? Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, Eugenio da Torre Annunziata.
1: Ciao Eugenio.
0: Ciao Gigi.
4: Vi volevo dire che questa famosa banca dell'acqua fino a 2 anni fa stavano anche a Torre Annunziata, casette dell'acqua.
1: Le casette,
0: sì, le casette, sì.
4: Che costava sui 3 centesimi al litro. E poi ha finito, perché poi si fa tipo un appalto, sì. Perché era una società Aquatec.
1: Pascal, nel casette.
4: Aquatec, mi pare che si chiami. Praticamente è finito l'appalto, dobbiamo fare di nuovo la gara di qua di là. E per un periodo sono rimaste queste casette, solo gli scheletri. Poi chiaramente, poiché la gara non è stata fatta, si sono offesi pure gli scheletri, la Cori chiaramente.
1: E se l'hanno buttata.
4: Controllata dalla Cori.
1: Ma io non ho capito una cosa, ma queste cose il comune paga lui e poi paga anche il cittadino quando va a prendere, non ho capito questa cosa.
4: No, paga... si fa tipo una gara
1: per l'installazione, però il comune non ci rimette soldi, penso.
4: No, non ci rimette soldi.
1: E allora che se ne porto comune, che ne fa mettere?
4: Sì, però quando devi usare il suolo demaniale, comunque non lo puoi mettere. Ci sono delle.
1: Ma noi regalamo Piazza del Plebiscito, non regalano poche cose. Meno si va a fare un concerto a Piazza del Plebiscito, ma non loro a me. Cioè, vorrei che un po' saranno pochi spazi a uno per far mettere 2 banche e si mette in mano in faccia. Cioè, non lo so. Cioè. Ciao, bello, ciao caro. Gnovere, sai cosa?
0: Ha un qualche autorizzazione la devi chiedere.
1: Sì, vabbè, l'autorizzazione dico, però facciamo pagare pochissimo. Cioè, rispetto
0: a. Ma se nascendo,
1: perché te ne paga pantaloni.
0: Ma chi è pantaloni?
1: Tu si tenisse proprietà piazza e per la piscina di Saccussia, vabbè, facci.
0: No.
1: Ah, siccome è do comune, dice, vabbè, che te ne fotte.
0: Appunto, loro gestiscono loro, se dalla me gestisco io, che ti devo dire? Ci sentiamo un'altra canzone, ragazzi. C'è Leona Lewis con Bleeding Love.

0: Allora, vi ricordiamo anche un appuntamento assolutamente imperdibile, perché il primo agosto, il prossimo primo agosto, dalle 19:26, e già l'orario vi dovrebbe suggerire qualche cosa, si festeggerà il centenario del Napoli e quindi ci si ritrova a Piazza del Plebiscito e vi invito comunque a vedere nel dettaglio il programma di tutto ciò che succederà sul sito proprio del Napoli, ma vi posso anticipare che ci sarà la processione, ci sarà il Pizza Village, ci saranno fuochi d'artificio, ci sarà ovviamente anche un bel DJ set proprio curato da Kiss Kiss, da Radio Kiss Kiss, per festeggiare i 100 anni di Passione Azzurra e del Calcio Napoli. Fede indiscussa della nostra città. Vi invito proprio poi a visitare il sito della SSC Napoli proprio per tutte le informazioni utili per i cittadini, perché ovviamente immagino che ci sarà qualche leggera variazione a un piano traffico, a qualche situazione, insomma. Però una cosa molto interessante legata proprio al Pizza Village del centenario è che il club offrirà gratuitamente, in collaborazione con i suoi partner, migliaia di tranci di pizza, margherite e bevande, e saranno poi donate pizze alle persone in condizione di maggiore fragilità grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare Campania. Quindi iniziative sicuramente molto molto interessanti. Tutto ciò da fare e da scoprire fra pochissimo, il primo agosto, dalle 19:26.
1: Io non lo so chi ha messo quei manifesti per strada, li hai visti tu per festeggiare i 100 anni del Napoli? Mai visto quei manifesti?
0: No.
1: Che sono fatti proprio del 1930, con il disegno proprio. E dietro c'è il Vesuvio, che non è il Vesuvio di adesso, perché all'epoca il Vesuvio era diverso, tu lo sai, no?
0: Vabbè, sono passati 100 anni, sì.
1: No, il Vesuvio che c'è stato nel dopoguerra, c'è stata l'eruzione del Vesuvio, ma prima il Vesuvio non aveva il Monte Somma, era una cosa.
0: Poi si è spaccato, diciamo.
1: E poi si è spaccato in due, loro riportano proprio l'originale. Vabbè, ci veniamo allora il primo agosto in Piazza del Plebiscito.
0: Tu ci sarai?
1: Sicuramente sì, andiamo in ferie prima. Alle 7:30 di sera, che tenga a fare? Piglia e scenga là, a Piazza del Plebiscito.
0: 19:26. Ma perché stai facendo?
1: Ah, si va con treno, se arriva. Con treno, sai, di camera.
0: Ma perché fai?
1: Sta ignorando pure chi.
0: Ci vediamo il primo agosto.
1: Lascia perdere. Allora, pronto. È caduto. Vabbè, signori, noi ci fermiamo un attimo.
0: Senti, ma c'ho fame, secondo te che sarà?
1: Moto non cammagna una cosa, ti preoccupare.
0: Chi mi ha portato la merenda?
1: Ti faccio arrecriare.
0: Hai preso la frutta?
1: La cosa che ti appassionerà tanto.
0: Sì. Le ciliegie.
1: È una specie di fragola, una specie di.
0: Ma non è il periodo delle fragole, allora è piatto.
1: Appunto, è che del frigorifero. quella polacca.
0: Va bene. Qualcosa mi dice che se incontro durante la festa del centenario Rosario Verde a Piazza del Plebiscito, cambio lato della piazza.
1: Ehi, che la maniera.
0: Tra poco, fermi là.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: andiamo a leggere ancora qualche messaggio arrivato al 342 00 00 100, ma se volete anche le linee aperte 081 546 6873. Pronto?
1: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
0: Ciao bello.
1: Ciao ragazzi, e allora per quanto riguarda il fatto della plastica, ne abbiamo parlato pure l'altra volta, se ti ricordi, il fatto dell'acqua imbottigliata e tutto nella plastica. Sì. Comunque io sono sempre del parere che, perché io faccio impianti di depurazione acqua e bevo solo quell'acqua lattica, la sincerità. Però il vetro, secondo me, perché la plastica comunque, secondo me, diventa più nociva con l'acqua, con i conservanti antivegetativi che ci mettono dentro.
2: Ma pensi sì, pure come la conservano, cioè come arriva i bangala rilasciano. Cioè.
1: Ragazzi, allora l'acqua gasata, ma non è che è bella, cioè è frizzante alla sorgente, ma comunque ci sta un'aggiunta di CO2 all'interno per mantenerla sempre con quella gasatura, l'acqua. Attenzione, perché l'acqua comunque la può mettere come vuoi, tu la puoi chiudere, dopo due o tre giorni comunque tende a sfiatarsi l'acqua. Quindi c'è anche un'aggiunta di CO2 all'interno dell'acqua minerale, plastica o che sia vetro. Però io dico sempre il vetro, ragazzi, oppure gli impianti di depurazione, poi le casette dell'acqua, e lui in mezzo alla strada non sappiamo neanche se le manutenzioni vengono fatte, non vengono fatte, cioè ci sono tanti.
2: Ma che cosa? Cioè, l'acqua nostra, no, guarda, conviene più bere l'acqua del rubinetto che quella in bottiglia.
1: Il rubinetto è controllato a 5
3: Sì, ma quella è la stessa cosa.
1: Infatti.
0: Allora, il concetto è sempre lo stesso. Se noi partiamo con un'idea di correttezza e di gestione pulita, perché si dovrebbero avere problemi alle casette dell'acqua?
2: Adesso in ascolto facciamo un quiz. Allora, Giorgetti, lo sai chi è Giorgetti?
0: Sì.
2: Mio fratello Giorgetti.
0: Allora,
2: Giorgetti è il nostro ministro delle finanze, cioè, mi va già a dicere, come vostra mamma a casa, quello che te lo porta a foglio in mano, hai voglia di fatica tu. Te ne so domani a mamma, no?
0: Rosario guadagna, Giorgetti gestisce.
2: Giorgetti te ne soldo. Quiz. Giorgetti ha dichiarato questo.
0: Sì, ma vabbè. È Giorgetti, no Giorgetti. Chi è Giorgetti?
2: Vabbè,
0: Giorgetti.
2: Signorino.
0: Ho capito,
2: sono brinzolo. Mi mangio la R, hai capito? Giorgetti dice. Ha detto questa cosa. Senti qua, Pisacane. Questa è una domanda che faccio a te. Quiz. Allora, Giorgetti dice che il governo aumenterà le spese militari al 5%, ma non spendiamo 2%, al 5% senza tagliare sanità, scuola e welfare.
0: Sì.
2: Cioè dici, io aumenterò queste spese, però non taglierò la scuola, non taglierò la sanità e non taglierò il welfare. Il welfare sarebbero le pensioni, l'assegno unico, tutte queste cose qua, non le taglierà. Da dove prenderà i soldi Giorgetti?
0: Giorgetti?
2: Da dove le prenderà?
0: Ah, questo è il quiz.
2: E
0: io che ne so?
2: MTIS!
0: Ma quando?
2: C'ha poteri alla Gesù che riesce a moltiplicare pane e pesci, ma senza tagliare scuola, sanità, welfare, arrepiglia i suoi soldi. Cioè, come dice, sta coppa mi sa da toia a me spendere tutti i mesi di 400 euro, senza tagliare o vizio, l'aperitivo che ti fai, tutte quelle cose che fai tu, tutto, senza tagliare niente,
0: sì.
2: Ma piglia 400 euro a coppa si spende tuoi e giù, senza tagliare niente, come facciamo?
0: Non te lo trovi perché non ci sta, cioè, se penso al conto corrente a fine mese ti dico che non li
2: è
0: trovi
2: più o meno la stessa trovi, cosa pure stato. Come farà Giorgetti? Ditemi. E appena la gente ha citato dicerà così e mettis ogni anno per esempio che saranno.
0: No, lui dice che grazie alla flessibilità europea.
2: E certo, se non hai rebbe di fare, come fai? Sempre due pavole, no? Cioè, di solito che hai fatto? Ho i 400 euro tuoi, la coppa si vende tuoi, e faccerebbe. E la rata poi la devo pagare, perché se faccio 400 euro di debito, comunque lancio papà una rata, no?
0: Comunque lo scatto al 5%.
2: Quiz, pronto.
0: Lo scatto al 5% non è immediato, è graduale negli anni, quindi
2: se lo spalmo il dato di 3 anni, vabbè, pronto.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Parlando dell'inquinamento,
2: sì.
4: Mi invento una cosa. Non so se vi ricordate, negli anni 90 ho avuto un'adolescenza, a me mi hanno fatto vedere paura, ma il buco nell'ozono che si ne ha fatto?
2: Ah, poi si è chiuso,
4: ci hanno proprio martellati il buco nell'ozono,
2: sì.
4: Che fine ha fatto questo buco nell'ozono? Non se ne parla più.
2: No, era provocato, se ci fai caso, perché noi quando eravamo piccoli noi avevamo lo spray, quando usavamo gli spray c'era quel gas dentro. Poi se ci fai caso, oggi tutte le bombolette non hanno più quel gas dentro, è tutto più naturale, no? Non so come fanno. E non c'è più quel gas, era quel gas che creava il buco dell'ozono e poi si è chiuso, mi pare, si è quasi chiuso totalmente il buco dell'ozono. Okay? Quindi stai tranquillo, va buono. Usi il vetro, non
0: sei sicuro che si è chiuso il buco dell'ozono?
2: Così mi avevo sentito, si era chiuso il buco dell'ozono perché praticamente...
0: Si è chiuso il buco dell'ozono!
2: Hai detto degli oggetti.
0: È in fase di guarigione.
2: È in fase di guarigione, visto? L'avevo sentito, sta cosa. Va bene, domanda aperta. Ma se non dai a cano, non dai a là, chi se so dare il piglio, fateci sapere.
0: Fondi safe, il fatto che sono spalmate in più anni.
2: Senza zecchio, non è, le pigliavo, oppure si vende tu.
0: Vabbè, ma poi gestisci.
2: Tu tanto guadagni, 4.000 euro al mese, no? Più o meno.
0: Rosa, ma
2: chi... so, tu.
0: A che figli sti soldi?
2: Te l'hanno manco 4.000 euro.
0: Ma perché te li danno?
2: Io ci assai. Cioè,
0: E senti, chiamami l'amministrazione giù. Perché anche a settembre più. Non vai. Ci torno se continuiamo così.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
9: Buongiorno da Lucio Pengue. Apriamo con la cronaca. Un operaio di 60 anni è morto ieri mattina mentre era al lavoro in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Il lavoratore si è improvvisamente accasciato al suolo. I colleghi hanno provato a soccorrerlo, ma è stato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale di Caserta per l'esame autoptico. Quasi 8 secoli di carcere, 766 per la precisione, sono stati chiesti dal PM Alessandro Milita per 102 imputati nel maxi processo per le violenze ai danni di quasi 300 detenuti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, sempre in provincia di Caserta, il 6 aprile 2020, in pieno lockdown per il Covid, richieste alte dovute soprattutto ad uno dei reati contestati a quasi la metà degli imputati, ovvero la tortura, mentre la morte del detenuto algerino Hakimi Lamin è contestata ad una ventina di imputati. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Campania ha destinato la beneficenza a circa 20.000 capi di abbigliamento. Si tratta di merce sottoposta a confisca amministrativa. L'abbigliamento è stato assegnato a un'organizzazione senza scopo di lucro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iniziativa rappresenta un importante esempio di come beni confiscati possano essere restituiti alla collettività trasformandosi in un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà. America scappa, esito positivo del blitz antimafia nel cantiere di Bagnoli, controlli interforze coordinati della prefettura di Napoli non hanno evidenziato infiltrazioni della criminalità organizzata tra le imprese impegnate nei lavori, sono emerse invece alcune irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, 4 aziende hanno ricevuto prescrizioni e sono in corso ulteriori verifiche. Chiusure con lo sport, il calcio comincia con una sconfitta, la serie di 5 amichevole estive che attende il Napoli di Massimiliano Allegri in questo precampionato come la scorsa estate, l'Arezzo neopromosso in Serie B ha battuto gli azzurri questa volta col punteggio di 3-1. L'unica rete messa a segno dagli azzurri porta la firma di Matteo Politano, bravo a ribattere a rete un calcio di rigore da lui stesso tirato e parato dall'estremo difensore aretino. Quest'oggi alle 16 Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione ed ora linea al meteo.
8: Kiss Kiss Napoli meteo.
10: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sulla Campania anche questo giovedì e permette e mantiene condizioni di stabilità e cieli sereni o poco nuvolosi sul territorio. Caldo e intenso, senza eccessi particolari, temperature massime prossime ai 30-33 gradi. Domani sarà un'altra giornata asciutta ed assolata. Soffierà un po' di vento dal pomeriggio dai quadranti settentrionali, soprattutto sull'Appennino. Temperature massime ancora prossime ai 32-33 gradi, un caldo dunque che torna ad essere di stampo mediterraneo. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Sano Kiss Kiss, sempre con lui, il freschissimo e anche acquifero Rosario Verde.
1: A Castellammo,
2: verso Bellino sul 7-6 del digitale terrestre, un classico amante, pure che sono insospettabile, perché pure se lo dite ai vostri mariti, quello è mio amante, non ci crederanno mai. Accanto a lui Marco Pesacane,
0: certo che sarebbe mortificante, però
2: tu non ci crederesti mai,
0: vabbè. Cennello Iorio in regia che cura la parte tecnica, e seconda ora abbiamo anche altre notizie da raccontare, signor Verde.
2: Sì, vabbè, innanzitutto fa caldo, quando fa caldo la gente è più nervosa, lo dice la scienza, sentite, ve la faccio sentire, questo è un servizio del TG.com, sentiamo un attimo.
3: Gli studi confermano che quando le temperature salgono e fa caldo, aumentano i comportamenti aggressivi e anche i crimini violenti. Come mai? Beh, innanzitutto c'è una spiegazione di natura sociale, quando fa caldo affolliamo i parchi, le strade, le piazze, quindi aumentano l'occasione di incontrarci, ma anche di scontrarci. E anche per chi vuole delinquere aumenta la possibilità di trovare la potenziale preda. Ma c'è anche una spiegazione biologica. Quando infatti fa caldo, il nostro organismo, nel tentativo di mantenere la temperatura corporea entro determinati limiti, produce alcune sostanze che hanno appunto una funzione termoregolatrice. Ebbene, tra queste ci sono anche l'adrenalina e il testosterone, che però notoriamente ci rendono più aggressivi.
2: Mi capì? Fa caldo? Io scendo per strada, se vedi che mi sento fatto. Cioè,
0: tu a me.
2: Ma perché mi fatto? Perché non dovrei fare un sacco di dirmi, io dicevo, ho detto, metti in mano.
0: Però ti voglio bene, mannaggia!
2: Ma detto fatti, capito? Fa caldo, cresce il testosterone, o ti ingroppo o ti piccio, capi con me?
0: Ma perché ci sei fissato con questa storia tu?
2: Non ti ingroppa tu. Insomma, come vedete la voi.
0: Quello passa per il grande macio della situazione, poi desidera il mio corpicino. Io non lo so.
2: Il mio corpicino.
0: Io non lo so.
2: Allora, sospesi a scuola.
0: Ah, però è vero che siamo più aggressivi quando fa caldo. In macchina soprattutto non puoi usare più il clacson, che subito si girano e ti fanno col bravo.
2: A Napoli pure quando fa freddo,
0: no? E tu vorresti dire sì, pirla, stai fermo lì dove non devi stare.
2: Sì, Napoli, non posso dire pirla.
4: Ragazzi, dateci un poco di tempo, il buco dell'ozono sta guarendo, ci stiamo mettendo un poco Rovagisil creme, sta guarendo. Grazie, grazie dell'attenzione.
2: Qua il colonnello Ancisto,
0: Bello. Stai bene senza capelli, lo sai?
2: Allora, vedete se vi piace questa iniziativa, non lo so se piace o no. Sentite qua, sospesi a scuola, studenti mandati a pulire le strade al posto del sei in condotta. Sono questi 15 studenti, un gruppo di 15 alunni ha svolto lavori socialmente utili per evitare la sanzione disciplinare. Seguite, sospesi da scuola, i 15 ragazzi vanno a pulire le strade al posto del 6 in condotta. È diventato un caso pilota quello che fa la scuola, un caso pilota.
0: Cioè che se apri pista di questa situazione,
2: diciamo sperimentale, vai, per si dice pilota così, pilota.
0: Avevo sentito una vocale pilota. Un po' strana.
2: Diventato un caso pilota quello della scuola Marcelli di Foiano, in provincia di Arezzo, dove un gruppo di studenti ha svolto lavori socialmente utili per evitare la sanzione disciplinare. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione fra scuola, il comune e la Proloco, anche per ex insegnanti che hanno sorvegliato gli studenti mentre svolgevano i percorsi, e capisci?
0: Hanno verificato che i ragazzi facessero
2: le strutture convenzionate. Bene. Allora, siete d'accordo? Per esempio, il ragazzo è un po' indisciplinato a scuola, o mettiamo a scupandere mi savia, oppure da giarci, come ti ma fa?
0: Lavoro socialmente utile.
2: E quello può essere socialmente utile.
0: Ce ne sono tanti che siamo.
2: Come sta a fare? Pulire le aiuole. Siete d'accordo, per esempio, evasione scolastica? Il ragazzo non va a scuola? Benissimo, ti metti a pulire l'aiuola. Venga a casa. Ah, mamma, da padre.
0: Mamma, da padre.
2: E chi è? Mamma e mio padre che hanno mandato a scuola.
0: Ho capito.
2: È l'unico che sanziona anche il papà e la mamma. Anzi, la mamma me la ingroppa.
0: Ma lo sa io! Ma non puoi dire.
2: Se è buono.
0: E se è buono il padre?
2: Te lo ingroppi tu.
0: Ma si scema.
2: Non vuoi collaborare.
0: Ma io non voglio fare niente.
2: Vabbè, ho pensato, in età scolastica la mamma avrà sui 30-40 anni massimo.
0: Ma che ne sai?
2: È quando vanno a volte lì.
0: Ho capito, ma è una cosa che non si può fare, è immorale.
2: A te è un problema, perché quando i ragazzi andranno alle superiori tu sarai un po' vecchietto.
0: L'ho fatto apposta.
2: L'hai fatto apposta, quindi.
0: L'ho fatto apposta.
2: Capito?
0: Così non si possono creare i vari sfottò che si fanno siete, solitamente.
2: Siete d'accordo? Insomma,
0: non sembra un'idea così malvagia, sinceramente.
2: Insomma, il ragazzo si recupera così?
0: Non sappiamo se lo recuperiamo, però di sicuro alla peggio.
2: Vado in bagno, lo trovo a fumare in bagno, invece di sospenderlo, che faccio? Lo prendo socialmente utile, hai capito?
0: Vabbè, ma
2: per esempio, il ragazzo ha giocato a pallone nel corridoio come facevo io. Faceva
0: la porta a fronte di un errore.
2: Faceva la porta con la scrivania Rubidello, perché all'epoca lui il Rubidello teneva la scrivania.
0: Sì, è vero, pure
2: nel corridoio. Sì, prima faceva ma a porta, capiva?
0: Ma quindi si segnava solo sotto?
2: Sì, bravo.
0: Faceva era difficile, la mini porta.
2: Era mini porta, era.
0: Era difficile così.
2: E fateci sapere, pronto?
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Stefano,
2: d'appoggio. No, non so Stefano, non spargete queste voci, dimmi.
5: Stavo facendo una riflessione, ragazzi. Faccio una chiamata, primo scudo subito rispondete. Quando invece poi mettete in mezzo tema ciuscia, sta da chiamana, secondo me tenete una banda seguace a tutto male.
0: Ma tu che stai dicendo? Ma lo sai che non ci avevo mai pensato?
5: A primo squilla, da poche scelte, ci dici pure, intervieni, stiamo pure in depressione.
0: Incredibile.
5: Appena Stefano mette tema, ciuscia.
2: Dicio Stefano.
0: Guarda, non ci avevo mai pensato che siete una banda di rattusi, perché chiama pure tu quando sono quelle situazioni là.
2: Ci sta Metzinguen.
5: La Stefanita acuta.
0: La Stefanita.
2: Ciao fratello. Ciao.
0: C'è un amico molto sintetico, oserei dire quasi ermetico, che scrive solamente accogliere Pummarol. Quindi
2: il ragazzo.
0: Lui farebbe fare al ragazzo per ovviare alla sua sanzione.
2: No, ma deve essere socialmente utile. Accogliere Pummarol comunque è un'azienda privata. Ecco.
0: Beh, diciamo si fa assistenza. A me fanno in genere in questi casi fa assistenza agli anziani,
2: a me
0: fa
2: fanno morire
0: pubblici.
2: Quando è una Vannacci, il fatto che voglio Vannacci vuole mandare gli ex comunitari, dite chi li coglie i pomodori e chi fa questo chi fa, ma come
0: lui parla solo degli irregolari,
2: sono bello pure chi li laga, dice chi fa questa cosa. Va bene,
0: allora buongiorno amici, è tutto giusto riguardo i ragazzi per recuperare la sana condotta, ma come funziona in questi casi? Nel senso, una sorta di assicurazione, INAIL, cose del genere, un abbraccio.
2: Eh sì, ci saranno dei problemi, comunque è un accordo che fa il comune, la Proloco e la scuola, quindi perché se il ragazzo poi si fa male sono problemi. Va anche sorvegliato, infatti sono ex insegnanti che si prestano ad andare a controllare i ragazzi, perché poi si nuagliono mentre sta scopando.
0: Sta pulendo.
2: Che non scopa.
0: Sì, puoi usare un termine.
2: Come dici tu scopare in italiano? Come si dice?
0: Sto spazzando.
2: Sta spazzando a terra e si taglia una mano. Come
0: fai? Come fa a spazzare a tagliarsi una mano?
2: Si appoggia.
0: A cosa si appoggia?
2: Siamo spazzando per strada dove sta il guardrail. Si appoggia su un guardrail.
0: Ma secondo te mettiamo un uaglione 16 anni in coppa con un guardrail?
2: Socialmente un coppa guardrail no.
0: Ma non lo metti sull'autostrada a pulire?
2: Allora, depenna guardrail.
0: Cioè,
2: Vicino al muretto c'è un pezzo di ferro che esce fuori. Depenna muretto. Allora nella aiuola ci stanno i recinti delle aiuole,
0: sì.
2: Quello per scavalcare in ciambe. Depenna la cosa. E che facciamo? E capi come?
0: Non va mai bene niente.
2: E tendo va a buon rinzo, sto dicendo assicurazione. Se il ragazzo si fa male, io parlo.
0: Vabbè, la scuola, se ne occupa la scuola. Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno, io vi auguro. Ieri non ho chiamato, tra parentesi, ieri non ho chiamato.
0: Grazie. Potevi evitare anche oggi, Rosario, sincero.
6: No, ma volessi dire una cosa. Marco, ma ti piace questa carne cavallo? Che ogni volta che si parla di scelta, tu riesci a non si una
0: blandata. No, ragazzi, si dà un tono, siete di un'ignoranza proprio, guarda.
2: Si dà un tono, non è vero.
0: Una cosa veramente vergognosa.
6: Tu riesci a camminare, si muora tu, sai.
0: Pensate, questo è padre di famiglia, chiama sulle radio e dice queste cose.
6: Il più bello della ciuscia.
0: Mamma mia.
6: Appartunavalo.
0: Povera quella donna.
2: Appartunavalo.
0: Povera quella donna che ha detto sì a te. Poverina.
2: Appartunavalo.
6: Ciao,
2: fratello. Ciao.
0: Dal guardrail finisce o cardarello.
2: Cardarello.
0: Questa non è male. 081 546 6873. andiamo, non si può essere un po' eleganti, che subito si pensa, questi, vedi l'utilizzo delle parole, ma cioè, mamma mia ragazzi, ma proprio volgare,
2: ti piace la carne di cavallo?
0: Volgare, non l'ho mai mangiata.
2: L'ho mangiata neanche io, sì.
0: Pronto?
2: Pronto, è ricca di ferro.
7: Rosario, Marco, ciao. Buongiorno.
2: Ciao. Ciao caro.
7: Comunque per il chiasso che facevo io a scuola per recuperare i voti, ma non mi metto a po' provocatore volontario.
0: Dovevi costruire il centro direzionale. Ragazzi, buongiorno Rosario. Quando a volte vado con la mia amante di mattina in albergo, mette sempre il vostro programma a bassa voce, però.
2: C'è, guarda, capito? C'è un. Non lo raccontare. Un amico nostro che praticamente ci raccontava che quando andava in albergo ci capitava il fatto 10-11 di sera.
0: La replica, sì.
2: Dice che la fidanzata, sai, dice, metti un po' di musica. Lui, non sapendo cosa mettere, metteva la replica su 7-6. Diceva, è simpatico fare quello che si fa.
0: Con le nostre invettive.
2: Con le nostre, che ci appiccica a mia kiss.
0: Sulla friggitrice d'aria. Era il periodo della friggitrice d'aria. Hot topic, e quindi. Pensa lì, pensa che bei momenti. Va bene. Ragazzi, comunicazione di servizio, a Melfi Potenza la diretta streaming non si vede. Se è la diretta streaming è strano perché se è internet.
2: Possibile.
0: Quindi,
2: è la tua connessione.
0: Se a Melfi non si prende.
2: Vabbè, noi ci fermiamo la canzoncina e torniamo, vai.
8: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: se fosse stata applicata questa norma ai tempi di Rosario, ovvero fare lavori socialmente utili, abbassa quel braccio, criminale. E muovila la mano quando saluti, muovila.
1: Ma fa male, tenga ferita.
0: È afferita. E usa l'altro braccio, usa la sinistra. Usa la sinistra.
1: È il pugno.
0: Quella che boh tu, vabbè,
1: quello non si può fare.
0: Tu fai una cosa, non fa niente in Davide, che senti, secondo me ti risolvi.
1: Davide, che faccio?
0: Vabbè, ad ogni modo, dicevo, se tu avessi fatto questa cosa, cioè un lavoro socialmente utile per riparare a ciò che avevi fatto come monelleria, probabilmente tu avresti.
1: Monelleria, bella, non si posso dire.
0: Avresti restaurato la Cappella Sistina, probabilmente. Non, cioè, non avresti rifatto da capo, l'avresti rifatto.
1: Quindi tu sei d'accordo a questa cosa? Molto, molto. Ma una cosa molto di destra, sai, questa è molto di destra. Però per un progressista come te, eh?
0: Allora, se tu c'hai un ragazzo.
1: Sei un ragazzismo confuso, tu. Guarda, è molto di destra questa, è una cosa molto di destra.
0: Ma cioè, non, è che, sbagli, non è che è una cosa se è di destra o di sinistra a prescindere sbagliata. Ci
1: la monelleria non si può sentire.
0: La monelleria è molto bella.
1: Adesso mettere in mano un culo sulla monelleria.
0: Provaci.
1: Monelleria e buscata.
0: Tu cioè, praticamente
1: non ce la fai, tengo i punti.
0: Vabbè.
1: Ancora i punti.
0: Conosco il tuo punto di vista.
1: Fermi le punti prima un attimo.
0: Però il discorso
1: lì,
0: è.
1: Nelly, volessi mettere in mano due mani un gollo, un attimo.
0: Tra
1: no?
0: una boccia. Scusami.
1: Che mai va? Noi
0: il concetto è semplice.
1: Monelleria da buscare. No.
0: Tra una bocciatura certa.
1: Sì.
0: Per colpa di una monelleria.
1: E no, la, è il discorso, ma per esempio.
0: È la possibilità di riparare facendo un qualcosa di utile, che comunque qualcosa ti può, sa, ti può lasciare.
1: Perché io voglio, ti parlo da ex
0: Monello.
1: Da ex Monello, bravo. Da ex Monello. Sa da capire perché? Uno è così, cioè capì? Cioè perché il ragazzo fa casino a scuola, perché il ragazzo non studia, perché il ragazzo si deve capire questo, che tu lo punisci, non risolvi.
0: Ma non è una
1: e lo dico da comunista, mi sa cane,
0: te lo dico, comunista.
1: I globuli rossi.
0: Hai appena salutato Martello. Quello con un gesto vietato dalla legge.
1: Tenga i piastrini, tenga la fotografia ci cavata, mi sa cane.
0: Hai appena salutato con un gesto vietato dalla legge.
1: Se per secondare a lui.
0: Ancora sta cosa, basta! Ma sei scemo? Io mi dissocio, signori. Io mi dissocio assolutamente.
1: Sto salutando, capito? Cioè, bisogna capire perché il ragazzo è monello, capito?
0: Magari.
1: Perché il ragazzo non studia.
0: A volte è anche il ragazzo che non lo sa, paradossalmente. A volte fare
1: se
0: un po'. Ma
1: non sai tu che sei l'educatore, non so.
0: Dare un minimo di
1: come
0: senso. Dai,
1: è come io infartuato, vado un cardiologo, che un cardiologo dice: perché tiene su fatto?
0: Ma perché giustifichi sempre tutto?
1: C'è Domenico, Mirko, ma dai, dice quello che tengo.
0: Scusami, tu c'hai il 6 in condotta, sei bocciato praticamente.
1: E tutto è il professore che mi deve dire perché sono stato bocciato. Capì?
0: Ma invece ti sto dando la possibilità.
1: Invece no, se fa così, dice faccio 6 euro e me ne vado, capi con me? Invece l'educatore dovrebbe.
0: Guarda che si parla della condotta, quindi poi tu magari fai bene le interrogazioni, però.
1: Se no quelli là che fanno le carceri, quelli là che i ragazzi a rischio si fanno attaccare, loro che fanno poi si a rischio a morire. No, tu devi recuperare.
0: Ma che stai dicendo?
1: Devi recuperare i ragazzi.
0: Ho capito, ma lì il margine di errore mi sembra leggermente più alto.
1: Uno come me, a scuola andavo male, però dopo mi sono risultato un genio.
0: Ma chi te l'ha detta questa?
1: Che capo che stai? Tu dici sei muoio, che capo che tieni? Ma fece si arrischi a morire. No, tu devi
0: ma
1: recuperare.
0: Che
1: ma
0: che stai dicendo?
1: Devi recuperare i ragazzi.
0: Ho capito, ma lì il margine di errore mi sembra leggermente più alto.
1: Uno come me, a scuola andavo male, però dopo mi sono risultato un genio.
0: Ma chi te l'ha detta questa?
1: Che capo che stai? Tu dici sei muoio, che capo che tieni?
0: Ma non in quel senso.

0: ragazzi.
1: È quasi ciao, l'ispirazione. Ciao.
2: Dimmi, caro, veloce.
0: No, veloce, ma io volevo dire, purtroppo il problema proprio nelle scuole, perché io nella mia classe ricordo quelli là che già stavano prendendo, cioè già avevano dei segnali molto preoccupanti con famiglie disagiate alle spalle. Sono quelli che dopo tanti anni, io purtroppo ci siamo ritrovati o sulle prime pagine per disgrazia, oppure cioè, allora con questo che voglio dire, che il percorso scolastico dovrebbe essere anche educativo. Non so, cioè, i servizi sociali non funzionano, non sono collegati alle scuole. E se la maestra segnala che questi ragazzi, o capivamo noi che tenevamo 10 anni, che davano già dei segnali abbastanza preoccupanti, oggi sono quelli che fanno i guai, fanno i reati, che purtroppo c'è stato qualcuno che è stato ammazzato. Cioè, voglio dire, è il fallimento proprio di un sistema che non funziona, l'educazione.
2: Certo, però tu sei d'accordo con me che punirli tu così è inutile, perché non è che lo cambi poi il cristiano.
0: No, ma si dovrebbero segnalare, cioè la scuola dovrebbe essere collegata con i...
2: Ma lo fanno, i presidi segnalano al provveditorato, al copero.
0: Dopo la segnalazione che succede?
2: Niente, non succede niente.
0: Succede niente. Cioè all'epoca c'erano dei ragazzi che oggi si dice no, la gioventù oggi, cioè quando io avevo 11-12 anni c'erano 2 o 3 ragazzi che venivano con curti alla scuola.
2: Ma quando tu hai 11 anni siamo paleolitico, frate.
3: Leggermente cambiati i tempi.
2: Cioè, Odissei, sì, proprio l'età del bronzo.
3: Ma scusami, non è che stiamo parlando necessariamente di qualcuno che arriva con una motosega a scuola. Stiamo parlando che magari qualcuno con qualche norma comportamentale, anche un semplice litigio, qualche marachella. Fatta a scuola, allora si ritrova con il voto basso in condotta, dici,
2: no, professor, cretino, stato zitto, no?
3: Lo mandi a fare la pulizia delle strade.
2: Risolviamo.
0: No, ma non serve nemmeno quello.
2: Dobbiamo decidere perché il ragazzo ha detto questa cosa, perché il ragazzo è così avverso al potere.
3: Tu fai una cosa. Tu fai una
2: cosa. Tu fai una cosa.
3: Mandalo comunque a pulire una strada, che lui nel frattempo magari nel mentre che pulisce riflette.
2: Lui passa dal progressismo, cosmo passa al destrismo, cioè non si capisce, mi sa cane. È un fluido, c'ha la mente fluida, cioè
3: ma meno male.
2: Basta che dici al contrario quello che dici. Cioè,
3: io non la vedo una cosa così oscena, così. Sinceramente. Considerando
2: sei
3: che
2: per la punizione, per la
3: non è una questione, ma questa non è una punizione, è una riparazione, paradossalmente. Perché l'hai detto tu, se funziona che c'hai il 6 in condotta, quindi sei bocciato, per rimediare a questa cosa puoi fare un lavoro socialmente utile, vuol dire che tu capisci la gravità di quello che hai fatto.
2: L'hai recuperato il ragazzo?
3: Ma quello va di pari passo poi al percorso scolastico.
2: Io penso di no. Marco Panzi, di sì, andate al 342 00 00 100, oppure 081 546 6873, ma dopo vai.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
5: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se eravate sul 76, sulla coda della canzone, si è riattivata la telecamera e ha inquadrato una bellezza davvero.
1: Ma sto dicendo che è stato.
2: Ma perché ogni tanto dici questa cosa?
0: Sto dicendo che è stato dato un contributo.
2: Non sei sincero. Allora, 081-546-6873. Se volete, l'argomento lo conoscete.
0: Mi tratta pronto. Sempre male. Vedi, tu se avessi fatto pronto. Due pulizie per le strade, eri più gentile. Pronto?
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
2: Sempre. Qui, ciao bello, ciao.
0: Ciao.
3: Allora, ragazzi, secondo me c'è una cosa che è un po' sottovalutata relativamente a questa questione punizione, non punizione. Nel senso che se viene vista come punizione, qualunque cosa va certo. Male, secondo me.
2: Sì.
3: Se viene vista come conseguenza, cioè tu hai fatto qualcosa che non andava fatto, o hai fatto qualcosa e quindi dico, per conseguenza c'è questo, perché altrimenti pure lavare i piatti può essere una punizione, però se tu mangi sporchi piatti e quindi li devi lavare, conseguenza semplicemente. Cioè va fatto capire ai ragazzi, cioè il senso è questo, va fatto capire che quando si fa qualcosa c'è una conseguenza che può essere buona o cattiva, non è necessariamente una cosa negativa. Tra l'altro pulire la città non dovrebbe essere considerato qualcosa di brutto, cioè gli spazzini non sono il peggio della società, sono persone che ci tengono.
2: Vabbè,
3: puliti.
2: Ma pur Berlusconi fu mandato ai servizi sociali in una casa di riposo, no? Cioè per dire, mica lavorare in una casa di riposo è una cattiveria, sono servizi sociali, cioè ti metti a disposizione della società.
3: Nel senso che non deve essere vista necessariamente come un qualcosa di punitivo, ma i ragazzi, soprattutto se più piccolini, adolescenti, eccetera, dovrebbero capire che ci sono sempre delle conseguenze, perché altrimenti ti ritrovi che vai a lavorare un domani e non fai il tuo lavoro perché tanto a bomba chi sono un po'.
2: Ma secondo te un 14enne c'ha lo stesso discernimento? Segnatelo, sì. C'ha lo stesso discernimento di un ragazzo di 18-19.
0: Ma che strano discernimento?
3: Ma appunto, proprio per questo vanno dati determinati input e vanno spiegati, perché poi a 14enne prima o poi diventa 18enne pure lui e se lo ricorda di quello che è successo prima. Io mo che ne tenga quasi 50, ma cioè le cose che ho fatto a 15 mi hanno insegnato.
2: È come volesse tornare da voto. Sì. Vabbè, grazie fratello,
3: no,
2: grazie.
3: Perché no?
2: Come no? No, la prendiamo come ce l'hai data, figurati. Allora, 081-546-6873, se volete potete intervenire in diretta. Pronto?
4: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
2: Ciao Vincenzo.
4: Ciao ragazzi, allora io vi dico quello che penso.
2: Sì.
4: Allora, visto ultimamente le perle che hanno fatto a scuola in Italia, credo che questa sia giusta, sotto certi punti di vista è giusta, visto che purtroppo molti ragazzi oggi in generale, non vado nel particolare, molti non hanno educazione, non rispettano niente, basta vedere quello che è successo tempo fa in Italia, dove hanno picchiato i professori e dove invece di punirli hanno anche cercato di giustificarli e di minimizzare. Magari questa forma può non andare bene per tutti, però magari tre o quattro li salvi.
2: Quindi tu sei d'accordo, tu dici che fargli fare qualcosa possa cambiare questa
4: capire, sì, che possa cambiare e responsabilizzarli. Io sto per dire una cosa e sicuramente molti mi attaccheranno, compreso uno dei voi.
2: Speriamo, già fa nata mezz'ora, vai.
4: Ascoltami, dici. Sicuramente quello che sto per dire, uno di voi due mi attaccherà.
2: Prego.
4: Io farei un servizio molto sociale ad aiutare gli anziani, aiutare i ragazzi che hanno bisogno di aiuti, soprattutto con i Maranza, perché quello che stanno facendo è fuori da ogni logica. Magari tu dici
0: giusto, c'hai ragione, li mandiamo in mezzo ai Maranza, così o vattene pure.
2: No,
4: devono capire quello che vuol dire, perché non esiste, perché io quando sento quelli di sinistra che dicono bisogna capire, ma che capire? Hanno buttato a un guaglione in coppa una seccia a tutela per 50 euro, ma che stanno dicendo? Allora, il troppo buonismo.
0: Ma non è una cosa che hanno fatto a scuola, però, se non sbaglio, questa.
4: No, fuori, ma sono ragazzi. Penso che qualcuno di loro andrà a scuola. Non serve andare a scuola. Io ti prendo e ti cerco di farti capire quello che hai fatto. Poi magari su 10 di loro 3 li salvi, altri no, però almeno ci hai provato. Non esiste per me il troppo perbenismo in generale. non porta a nulla. A Napoli c'è un vecchio detto, voi lo sapete: mazzate il pannello, fanno i figli e bella. Ho detto tutto, un abbraccio ragazzi.
2: Ciao fratello, allora ci fermiamo un attimo. Vai
0: a scuola per un episodio grave come quello che hai detto, cioè proprio la situazione penale, cioè altro che sei in condotta.
2: Fuori è penale, sì.
0: La questione diventa decisamente più grave. Ragazzi, dal 1990 un capolavoro indiscusso dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, quindi qua dovete solamente alzare il volume, cantare, sentite, godetevi sti 3 minuti e 9 secondi di pura poesia.

0: No, mi stava venendo qualcosa, perché la nostra redazione Senna Pio mi ha mandato un messaggio, ha detto: guarda che da settembre forse Salvini diventerà ministro degli interni. E Piantedosi lo metterà non so dove.
1: Vabbè, Salvini ci sta provando da tempo.
0: Ma non le disse questa cosa, giustamente ha detto: no, l'ho sentito da Repubblica. Ma in verità, leggendo di Salvini, ritorno al Viminale, l'idea, l'annuncio a Pontida. Vabbè, ma a Pontida, secondo me, dall'acqua c'è sta qualcosa. Stanno là, capi Pio, meglio di là, allora si sa, sai, io sono Cicolò, Marche, capi, cioè, dipende. E poi noi la mattina cai, capisci? Meglio stronzare, cioè, allora, meno male, no? Perché pareva una cosa vera, capisci?
1: Ah, ma lui ci sta. C'è stato anche un altro momento in
0: e
1: cui.
0: E pensa che, ma pure io voglio diventare Cicolò, non sono capace. Penso Google mi leva il sito, io mi era posito, ma c'è scritto pure come si chiama, OnlyFans, mi cancella OnlyFans. Dice: no, tu no, non è cosa.
1: Vedi, c'è della morale anche lì, infine.
0: Pensa un po'.
2: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, chi sei?
3: Ragazzi, posso salutare soltanto? Io non
0: come?
3: Siamo per argomentare niente.
0: Ciao Gianni, dici.
3: Salutare voi.
0: Certo, grazie.
3: Ma avete capito chi sono?
0: Gianni dalla ferrovia. Sì.
3: Ma fai un pipì sotto quando andi in un uomo.
0: Leva sapete la campagna sta
1: posso
0: cosa.
1: Posso dire una cosa? Posso dire, Gianni dalla ferrovia, di Piazza Garibaldi, cioè non è che...
3: No, Piazza Garibaldi...
1: Balbetta allora, quando dici Garibaldi, capito?
3: Lo sai, ieri, no? Ci hanno fatto tipo... A me a Luci ci hanno fatto un test, ci ha chiamato un'agenzia che voleva sapere noi che radio ascoltavamo, no?
0: Sì.
3: E quando lui ci ha detto che radio ascolta lei che è di Arona, anche se io radio Kiss Napoli. È come vabbè, quella radio Kiss Napoli è molto concentrata sulla regione Campania, e poi come radio, diciamo, radio Kiss sempre. Ma scusate, ma lei è di Arona?
0: E beh, chi è nazionale? Gamma.
1: E lei ha risposto: ma io sto con un brinzolo!
3: No, hai fatto un scherzo che hai fatto tu, che non ascolti.
0: E chi il pilota?
1: Beh, noi negli anni abbiamo vantato diversi ascoltatori che non erano originari di Napoli, cioè avevano parenti lontani di Napoli, ma che erano nati in altre città e che ci avevano scoperto e che da quel momento ci seguivano, quindi.
3: No, ma qui è passione pura, Marco, perché qui non è nessun parente, né? Lì è proprio un attaccamento che non è fatto dal fatto che io sono napoletano, è dal fatto proprio che ti piace ascoltarvi.
0: La radio è un vizio, Vabbè, ciao Gianni, allora cambiò al vertice, va via Nellino ed entra un amico di camera.
1: Un amico?
0: Un amico di camera.
1: Avete dormito insieme?
0: Sì, insomma. Pronto?
4: Buongiorno, ciao Michele da Caserta.
0: Ciao Michele.
1: Ciao Michele.
0: Vai Michele.
4: Io credo che il buonismo debba finirsi oggi, di metterlo in atto. Chi sbaglia paga, anche se è ragazzino deve pagare, e in maniera anche che restino i segni mentalmente, che se lo ricordi.
1: Ma è la tortura praticamente, che gli vuoi fare a questo?
0: Vai veloce, pronto?
5: Stefano?
0: Non so, mi sei assomiglia assai, ma non so chi.
1: Sì,
0: no, è sostituzione di persone, quindi fai prendere qualche querello, dimmi.
5: Ma
0: su pack quando c'ho rapa?
1: Va bene ragazzi, ci fermiamo un attimo, facciamo una piccola pausa, torniamo poi. Sì, c'è canzone, piccola pausa, altra canzone e poi torniamo con l'ultima parte di Yes I Know Kiss.

0: Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, cari amici e cari amiche, ultima parte.
1: Care persone, a Wolfni, chi l'ha di camerata, come fa? Su. Care persone in ascolto.
2: Allora, lo dico una volta e per tutte, non vi permettete mai più di correggermi quando parlo, va bene?
1: Chi sei? Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, andiamo avanti, vai.
0: Va bene, va bene. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Pronto?
1: Sì, vai avanti, vai. Qua, quando sa sette cerozzi succederà qui, centralina
0: non si
1: cambia.
0: Capisce, non si capisce.
1: Si cambia,
0: Io capisco che il tema delle punizioni ai ragazzi che vanno a scuola sia appassionante, di primaria importanza per il paese e per la società italiana, però vorrei segnalarvi un tema meno importante e più leggero. Ieri la giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea e una cosa leggera, amico mio.
1: Il
0: ristoratore, quello là, il prestanome, si declara senese, Mauro Carroccia. No, sì, terribile.
1: Ha fatto più notizia perché l'altro giorno hanno commemorato Borsellino e proprio la Meloni, il presidente del Consiglio, ha detto oggi sarebbe questo, quello e quell'altro. Insomma, ha commemorato così tanto Borsellino e poi non va a dare l'autorizzazione.
0: Beh, sì, è un po' brutta questa cosa.
1: Un po' bruttina.
0: E della serie significa che forse qualche cosa lì c'è.
1: No, non lo sappiamo, lasci il dubbio.
0: Sono gli amici tuoi. Vabbè, andiamo avanti, va, che è meglio. 081-546.
3: Buongiorno, ragazzi. Mannaggia, vedi, ma Blanco tenu falsetto coro quando canta. Mamma mia.
0: Ma chi?
3: Se fosse visto.
0: Ah, Blanco.
1: Blanco non ci piace. Non ci piace Blanco.
0: Vabbè, de gustibus non disputandum est. Pronto?
1: Pronto.
4: Buongiorno, ragazzo, Raffaele.
1: Ciao, Raffaele.
4: Allora, ascoltatemi, io la penso così con le mazze e pannelle fanno i figli belli. Io ho due figli. Il primo, che capisce un po', a 4 anni, sta capendo il ricatto e sta capendo anche le conseguenze. Che significa, tipo, andiamo ad una festa.
0: Sì.
4: Io ti dico, non giocare attorno alla piscina che ci puoi cadere. E io gli ho insegnato che glielo dico due volte, la terza volta lui sa le conseguenze. Ragazzi, io vi dico una cosa, per 5-6 mesi è capitato che è arrivato la terza volta, dopo questi 5-6 mesi non capita più.
0: Ma quale sarebbe la conseguenza?
1: Abbiamo capito.
4: Gli tiro le orecchie.
1: Sì, succede qualcosa.
5: Buongiorno, cuccioli, Pasquale della Cattica Ivano, però a me dice la verità. La destra è più democratica, perché si dice camerata sia femminile.
0: Così democratica che non hanno fatto accendere le chat.
1: Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
6: Senti, io volevo dire una cosa proprio in merito a questa situazione delle chat. Allora, io credo che quando uno ovviamente non autorizza ha qualcosa da nascondere, ovviamente. Ma io voglio sapere una cosa. Questa legge perché è stata fatta? E secondo voi, se la sinistra andrà al governo, la cancellerà?
1: No, perché è capitato anche che qualcuno di destra a volte ha votato sì e qualcuno di sinistra ha votato no.
6: Quindi capisci, questa legge è una vite che esiste. Tu dici, vabbè, allora ha qualcosa da nascondere. E purtroppo però ha usato la legalità.
1: E questa è l'autonomia della politica rispetto
0: ragazzi,
1: alla magistratura.
0: Se fosse successo un episodio simile con un esponente di sinistra sarebbe stato scandaloso alla stessa maniera.
1: È successo.
0: Sì, no, dico, uguale, prendiamo lo stesso identico episodio capitato ora, che vede coinvolto Del Mastro, fosse successo a un qualsiasi.
1: Vi ricordate Why Not?
0: Why Not è famoso.
1: Vi ricordate quando c'era De Magistris, Why Not? Vi ricordate quello che è successo con l'autorizzazione? Vabbè, non si dimentica.
0: Pronto?
1: Te lo ricordo. Bravo, te la ricordo. Quello si ricorda, tu non ti ricordi niente, chi sa ricorda tutto.
0: Si stava meglio. Pronto? Quando si stava peggio.
7: Oui, ragazzi, buongiorno.
1: Ma chi con punizione Ulisse Arachis? Pronto?
0: L'ha tagliato proprio Ciro.
1: Qui bello.
7: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Povero Mario.
1: Vai, parla. Vabbè,
0: perché c'era un viva voce. Allora, Ciro ormai non lo dice nemmeno più Ciro, capito? Va via così. Però controllate, Mario forse sta ancora interloquendo con noi e via dicendo. Allora, abbiamo ancora un minutino e vediamo un altro paio di messaggi. Sono molti vocali, ragazzi, una cosa sui vocali, perché ne abbiamo sentiti un paio fuori onda.
2: dove magari anche concettualmente in termini di contenuto c'era un qualcosa di ciccioso che poteva essere
1: alla quarta parolaccia, non posso passare,
2: ma pure già la prima bastava e avanzava.
1: Che lo due, tre,
2: sì, ma una bastava e avanzava un po' per
5: Blanco, quando canta, pare che sta sentendo Coppa Abici.
2: Benissimo, benissimo, andiamo avanti. Vabbè, chiudiamola qua, ragazzi. Chiudiamo ricordando quello che succederà il primo agosto dalle 19:26 con i festeggiamenti per il centenario del Napoli. Radio Kiss Kiss si occuperà dell'animazione, dell'intrattenimento e di tutte, di tante belle cose che succederanno. E vi ricordiamo che si inizia proprio con la processione da Piazza del Carmine verso Piazza del Plebiscito. Poi ci sarà il Pizza Village, pizza offerta a tutti dal Napoli. Ci sarà anche un'attenzione verso i più bisognosi con delle pizze offerte al Banco Alimentare Campania. Insomma, tante belle iniziative, una giornata da non perdere che inizierà alle 19:26, quindi tutti a festeggiare il Napoli insieme anche a Radio Kiss Kiss. Torniamo domani con lui, Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pesacane.
2: Grazie a Ciro Froio che ha curato la parte finale della regia, grazie a Nello Iorio che ci ha sopportato per buona parte invece della mattinata. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: C'è alle 12 in punto. Gianluca c'è, buongiorno da Gianluca Miranda e buongiorno a Lino Iorio in regia e buongiorno anche a Diego Maradona Junior che tra pochissimi giorni, ragazzi, sarà qui in studio per continuare a vivere quest'ora di filo diretto insieme. Giovedì 23 luglio del 2026, parte male il Napoli, ma ragazzi devo dire la verità, non sono assolutamente allarmato. All'inizio, anche l'anno scorso, la sconfitta con l'Arezzo, poi insomma nella stagione è successo quello che è successo. Con calma, diamo il tempo a mister Allegri di lavorare, sono cambiate tante cose, diciamo ci sono tanti calciatori che molto probabilmente partiranno. Siamo pronti a partire, però prima di entrare in onda con il filo diretto andiamo a Di Maro da Susi Fiorillo. Ciao Susi, buongiorno. Susi, buongiorno, mi senti? Allora, c'è qualche problemino tecnico con Susi Fiorillo. Nel frattempo che diciamo proviamo a ad aggiustarlo, vi leggo quello che succederà oggi nel giorno 7 di Di Maro. Luke è assente, lo sappiamo, ha rimediato una distorsione che lo dovrà tenere quantomeno oggi sicuramente lontano dal campo. Oggi è una giornata molto importante anche per Alessandro Buongiorno, perché si opererà, con molta probabilità rimarrà fuori dai 4 ai 5 mesi e quindi il Napoli dovrà obbligatoriamente comprare il difensore, ma sicuramente il direttore Manna già è all'opera per cercare di risolvere quello che è questo problema e sicuramente Massimiliano Allegri avrà il suo difensore il prima possibile. Ragazzi, siamo pronti ad andare a Di Maro da Susi? Allora aspettiamo, facciamo così, iniziamo con il filo diretto allo 081 546 6873, andiamo da Pasquale. Ciao Pasquale, buongiorno.
3: Luca, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Porta a te, sempre
3: io,
2: Pasquale.
3: Io ho chiamato ieri e sono stato bombardato dai messaggi degli altri tifosi del Napoli.
2: Come mai? Ricordami.
3: Ieri avevo chiamato per il...
2: Ricordo.
3: L'allenatore e per gli amici.
2: Sì.
3: Però mi sono sentito bombardare. Sinceramente io ho espresso il mio pensiero, che rimane il mio di pensiero. Però vabbè, ci stanno le critiche. Spero che quest'anno il Napoli farà un mercato di sostanza, nel senso che comprerà 3, massimo 4 giocatori buoni per affrontare le competizioni che avrà. Quindi niente, sono sempre scettico comunque. Lo sono stato per Garcia e abbiamo visto.
2: Vediamo, caro Pasquale, ti devo salutare, ti saluto e ti ringrazio. E siamo pronti ad andare a Di Maro dove c'è Susi Fiorillo. Ciao Susi, buongiorno.
4: Eccoci, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori, finalmente ci sentiamo.
2: Eccoci. Senti, mi racconti un po' la giornata, quello che è il programma di oggi, Susi, dopo la sconfitta di ieri del Napoli. Ho detto, io sono molto sereno e tranquillo, non allarmiamo nessuno, è una squadra che si allena da una settimana, quindi insomma, con calma. Poi il programma di oggi, ovviamente Luca assente all'allenamento.
4: Luca assente durante l'allenamento per il problema che si è rimediato ieri durante la partita contro l'Arezzo. La squadra in campo in questo momento, tanta corsa per i ragazzi dopo essersi allenati in palestra. Ti dico che insieme al gruppo ci sono anche sia Iaccarino sia Luis Asa, che ieri non si è allenato al mattino e non si è visto neanche il pomeriggio, invece questa mattina è in campo con il resto della squadra.
2: Senti Susi, si parla molto di una permanenza di Lindstrom, come lo hai visto in questi giorni in allenamento, che cosa te ne è parso, insomma che idea ti sei fatta sul ragazzo?
4: Allora, Lindstrom è uno dei ragazzi che durante l'allenamento si è messo più in luce insieme anche a Giovane, però ti dico che ieri in realtà in campo ha toccato pochissimo la palla, era quasi assente, non era in partita Lindstrom, quindi Non so, ma in realtà non so neanche se c'è spazio per lui, perché poi ti dico che oggi pomeriggio alle 16 ci sarà la conferenza del direttore sportivo di Giovanni Manna, che sicuramente risponderà alle tante domande da parte dei giornalisti, e ti do un assist poi magari per poterne parlare nel corso di Diego Cè. C'è il problema delle liste, Gianluca, tantissimi giocatori over nel momento in cui sono diventati over anche proprio Giovane e Højlund, quindi bisogna fare chiarezza anche su questo.
2: E molto bene, Susi, ti saluto e ti ringrazio e ti auguro buon lavoro, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao Susi.
4: Anche a te un saluto a tutti, ciao Gianluca.
2: Grazie e buon lavoro, naturalmente saremo pronti a seguire la conferenza stampa del direttore sportivo Giovanni Manna alle ore 16 da Di Maro. Sarà interessante capire quelle che sono le vicissitudini, le vicende di mercato. Poi Manna è sempre molto chiaro quando parla, però insomma, diciamo, siamo molto curiosi di ascoltare il direttore sportivo del Napoli. Alberto, ciao, buongiorno. Alberto, ciao, mi senti? Alberto, caduta la linea con Alberto che non sentivamo bene. Allora facciamo una cosa, leggo qualche messaggio prima di tornare al telefono. È vero che Vergara ha detto che il sogno con col Napoli sarebbe quello di vincere la Champions? È vero che De Bruyne ha detto che il suo sarebbe vincere contro l'Arezzo? Bellissimo questo messaggio di questo amico. Ciao Gianluca, sono Peppe, tifoso del Napoli. Questo Pasquale non mi piace proprio, scrive così questo amico. E vabbè, dai ragazzi, è bello sentire l'opinione di tutti. Alberto, ciao, buongiorno, abbiamo recuperato la linea con lui.
5: Buongiorno, ho chiamato soltanto per fare una piccola considerazione.
2: Vai.
5: Ancora è cominciato il campionato, ma non abbiamo ancora la squadra. Ieri hanno fatto due tempi con due formazioni diverse per far giocare tutti.
2: Sì.
5: C'è già la gente si sta preoccupando, polemica a non finire. Cioè, ma a Napoli abbiamo, secondo me, siamo i campioni mondiali di odiatori. Abbiamo i più grandi odiatori a Napoli della storia. C'è chi si vuole legare al cancello di Castelvolturno se veniva a lei, gli ha fatto la prima figuraccia, un tuo collega. Poi ci sta qualche altro, ieri ho sentito. Io mo vorrei dire una cosa, qua a Napoli c'è tanta gente che perde il lavoro dalla mattina alla sera, povera gente, guadagna 1.000 euro al mese, ma questo politico che ieri ha fatto questo intervento, questo politico ex consigliere comunale, poi consigliere regionale, che sta sempre odiando De Laurentiis da sempre, cioè invece di dire io faccio la sottoscrizione per salvare quei poverini che sono stati licenziati alla stazione centrale di Napoli, 20 famiglie in mezzo alla strada, lui cosa fa il consigliere Simeone? Vuole fare la sottoscrizione per salvare il buon mi ricordo lo speaker del Napoli, cioè, ma non si vergogna, cioè questa gente perde lo stipendio 1.000 euro al mese e nessuno se ne frega. Ma è normale, vorrei dire a questo signore odiatore di De Laurentiis, che se De Laurentiis ha fatto un patto con la Radio Kiss Kiss Napoli, è normale che Radio Kiss Kiss deve prendere i diritti e deve organizzare lei tutto quello che succede a San Paolo. Non è che l'ha licenziato di così, perché l'ha deciso lui. Ma perché non raccontano la verità, ma raccontano sempre mezze verità? Poi mi dispiace chiaramente perché la voce di Napoli è tutto, però perché non dire sempre le cose come stanno e dire sempre pur di mettere De Laurentiis in difficoltà? Questo è il Napoli, questi sono i politici e questi sono i giornalisti. Ti ringrazio per
2: Alberto, ti abbraccio forte, grazie, un abbraccione. No, ragazzi, vi dico che sulla questione condivisibile quello che ha detto Alberto, sulla questione speaker del Napoli non mi fate domande perché veramente non mi appassiona, e ve lo dico in modo carino, proprio non me ne frega proprio niente, pensiamo solamente al Napoli e che quella è la cosa importante. Gennaro, ciao, buongiorno.
6: Ciao Gianluca, buongiorno. Ciao. Forza Napoli.
2: Sempre.
6: Dell'amichevole di ieri non me ne frega proprio, perché sono amichevoli che lasciano il tempo che trovano, che servono per mettere minuti nelle gambe, i calciatori vanno e stanno sicuramente ancora con la testa alle vacanze che hanno finito, perché sono anche esseri umani pure loro. Se tu vedi le amichevoli delle altre squadre stanno facendo brutte figure, tutto il Bologna ha preso 4 palloni da una squadra di Serie B tedesca, cioè poi solo quelli là che vincono 16-0 tipo come l'Inter, perché giocano con i dilettanti. Noi comunque abbiamo giocato una squadra che abbiamo promosso in Serie B si sa che queste squadre, anche se loro hanno gli stessi minuti nelle gambe come i nostri calciatori, hanno fatto la preparazione da poco come i nostri calciatori, però quando giocano con il Napoli mettono sempre qualcosina in più per fare più bella figura, diciamo. Io mi focalizzerei di più purtroppo sugli infortuni. Abbiamo finito la stagione l'anno scorso con gli infortuni e purtroppo l'abbiamo iniziata di nuovo con queste tegole. A me mi preoccupa di più non solo quello di Buongiorno, perché Buongiorno è recidivo, già io non l'avrei mai preso per quelle cifre, 40 milioni, perché se tu vai a vedere quando si acquistano dei calciatori una storia, uno storico, era già reduce da molti infortuni con il Torino, stessa cosa Begue, ma non capisco perché se il Napoli fa un comunicato e si parla di cronicità, e vorrei sapere una risposta da te o da qualcuno come un dottore che ne capisce di più, se il Napoli ti fa un comunicato, una cosa cronica, una tendinite cronica, quando l'anno scorso è stato preso a 31/32 milioni e gli sono state fatte delle visite mediche, non ce ne sono accorti che c'è una cronicità nel tempo.
2: Vabbè, poi le cose mediche, alcune cose Gennaro non le puoi prevedere. Io penso che una società oculata come il Napoli sicuramente faccia le valutazioni del caso, no? Quando prende determinati calciatori, non è che uno spende tutti questi soldi così.
6: I difensori centrali titolari fuori, Buongiorno e Begue.
2: Hai ragione, Gennaro.
6: È grave la cosa, speriamo di no. Ne dobbiamo prendere due, non uno. Perché con tutto il rispetto a me, che già l'altra volta mi sono espresso su Rafa Marin e Marianucci, e sono stato massacrato.
2: Non ti fidi.
6: Si deve parlare, come io vedi la storicità, come ho parlato degli infortuni. Rafa Marino a Napoli ha fatto una partita sola, poi è stato mandato a Villareal, ok, giocava e non giocava. Marianucci parla la sua storia, ragazzo di 22 anni, oggi è anche il suo compleanno, gli facciamo gli auguri,
2: facciamo
6: ma
2: tanti
6: fare
2: auguri
6: un campionato per lottare per lo scudetto e una Champions a superare il turno, per me non sono calciatori che puoi fidarti.
2: Io allora non mi sento di contraddirti su quello che hai detto, perché in parte la penso come te. Quello su cui non sono d'accordo è che il Napoli non abbia fatto un'attenta valutazione dello storico degli infortuni del calciatore, perché quando si spende, ma non è una questione legata al Napoli, è una questione legata a tutte le società, quando si spendono tutti questi soldi ti assicuro che si fa vita, morte e miracoli del quadro del calciatore. Delle cose possono accadere anche dopo, capito? Quello è il...
6: Io non sono un medico, però il tendine è un muscolo che si tende a soffrire, quando hai la cronicità al tendine, per me non ti do una risposta, sono un esperto e ti saluto, i tempi di recupero per me secondo me toccano già da 2 mesi e mezzo/3 mesi, perché la devi stare proprio a riposo assoluto, quindi se tu già parli Buongiorno 3 mesi fuori, anche bene come 3 mesi fuori, cioè per me abbiamo incominciato bene con gli infortuni.
2: E vabbè Genna, speriamo che le cose migliorino. E ti devo dire,
6: sempre forza Napoli.
2: Un abbraccio, sempre forza Napoli, caro Gennaro, un abbraccio. 0815466873. Ma era un amichevole, fai andare in forma lo bot che Politano e vinciamo la Champion. Ci scrive questo amico. Gianluca, buongiorno, voglio fare una raccolta firme, perdere tutte le amichevoli e vincere scudetto e Champions. Dai, come dico sempre, calcio d'estate, ce lo scrive Enzo. Forza Napoli sempre. Poi ancora Enrico, buongiorno. Per finalizzare tre azioni ci vuole un mese di preparazione, ce lo scrive Enrico. Non ci vuole un mese di preparazione, però da una squadra che si prepara da più settimane di te e tu sei in campo da 5 giorni, capirai che ovviamente un pochino di divario tecnico ci può stare, perché non è proprio l'amichevole che fai contro i tuoi amici durante la settimana, ma comunque parli di squadre professionistiche anche se sono in campionati inferiori. Francamente ragazzi, io vi ripeto, non sono allarmato delle amichevoli, mi interessa poco, anzi mi piace vedere un po' dare chance a quelli che sono determinati calciatori, vedere movimenti, ma è presto perché ci mancano ancora un ritiro e mezzo da fare, manca un mese all'inizio del campionato, quindi possono accadere tante cose. Io ricordo l'anno dello scudetto di Conte, non mi ricordo se di Conte o di Spalletti, Napoli perse un amichevole a Castel di Sangro con il Girona, se non erro, poi dopo vinse lo scudetto, quindi insomma ragazzi dai, partiamo, lasciano il tempo che trovano, guardiamo bene gli allenamenti, quelle che sono le partite e basta. Sono messaggio da Alessandro da Procida, che saluto con tanto affetto. Sono partite che non fanno testo, io ti dico che qualche indicazione positiva l'abbiamo avuta, su tutti Darao e Pereira, che si sono proposti di più durante la partita. Sono d'accordo con te e il tuo ottimismo, caro Alessandro. Salutaci la splendida isola di Procida. Forza Napoli sempre, naturalmente. Poi c'è quest'altro amico, Vittorio. Alberto, dai, rilassati, pensiamo al Napoli che la vita è già tosta. Poi ancora, ciao Gianluca, sempre Forza Napoli, cuore azzurro, notizie sul nuovo progetto dello stadio a Napoli, caro amico Giuseppe, ti dico che ne parleremo nel corso di Radio Call, quindi stai connesso, ci sarà fatto un focus molto importante sullo stadio. Enzo, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno a te. Io volevo fare una considerazione, poiché noi facciamo interveniamo nella trasmissione, possiamo dire la nostra opinione senza essere criticati da nessuno. Noi purtroppo siamo tifosi di Napoli e quando perdiamo ce la prendiamo, anche se è una partita amichevole. Questa è la situazione. E poi volevo fare una domanda: ma è necessario fare questa partita amichevole dopo 3 giorni di preparazione? E vi ascolto, verrate.
2: Enzo, allora, evidentemente lo staff tecnico, ti saluto e ti abbraccio, evidentemente lo staff tecnico ha ritenuto opportuno fare una sgambata un po' più impegnativa dell'allenamento contro una squadra che già si allena da qualche settimana, perché così si inizia piano piano ad entrare nel ritmo gara. Quello è tutto studiato, non è niente lasciato al caso, state tranquilli. Ciao Gianluca, sono Enzo da Tivoli. Credo che questa sconfitta è curativa perché dà la possibilità al mister di capire dove deve intervenire sempre Forza Napoli. Buongiorno Gianluca, è la prima uscita, è vero, ma c'è un detto napoletano, guarda, ma c'è sac. Sì, è vero, caro Francesco. Siamo pronti a tornare al telefono, Nellino? Siamo pronti a tornare al telefono? Non ancora, ci torneremo tra pochissimo. Buongiorno Gianluca, sempre Forza Napoli, da Patrizio saluto. Buongiorno Gianluca, questa non è la partita da valutare, bisogna dare tempo e fiducia a mister Allegri, a Manna e a tutta la società, ce lo scrive Simona. Ciao, non dimentichiamo Verona, Napoli 3-0 e poi a fine anno sappiamo com'è finita, ce lo scrive Giovanni da Maddaloni. Gianluca, sei d'accordo con me che al Napoli serve un terzino destro, un difensore centrale, un top centrocampista e un top attaccante? Ce lo scrive Patrizio da Napoli. Buongiorno Gianluca, dalla partita di ieri credo che un'altra bella sorpresa sia stato Prisco, ci scrive Salvatore. È un ragazzo propositivo, un buon piede e una sicurezza nelle giocate. Tu che cosa ne pensi? Guarda, ti dico che queste partite servono anche a questo, a vedere determinati ragazzi, a fargli comunque avere il piacere e l'onore di giocare con la maglia del Napoli, che è una cosa che aiuta nel processo di crescita. Quindi ragazzi, non disperiamo, non vediamo tutto marcio. Francesco, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Allora, io sorrido a queste cose perché effettivamente è una cosa ridicola pensare di una sconfitta che non ha nessun senso, nessun valore, ma butta di vista, giusto per vedere in campo come si muovono alcuni calciatori, e questo era l'intento. Però cioè, vedere anche i nostri tifosi, cioè, è pazzesco veramente, perché qua non ci sarà manco forse 2 o 3 titolari, c'erano, non lo so, 4, cioè non so che dirti, è una cosa molto molto molto subito facciamo tragedie, ma che senso ha? Ma pure se avessi vinto 8-0, ma non ci sta nessun problema, assolutamente. Non è che, perché dopo 3 giorni, pochi giorni di preparazione, un po' così, insomma, ci sta tutto.
2: Ma poi le gambe pesano, insomma, vieni da allenamenti intensi, doppi allenamenti giornalieri, sì, dopo che ti sei riposato per un mese e mezzo.
8: Dai, un po' di situazione anche a livello mentale, questi ragazzi sono stressati, voglio dire, fanno un bellissimo lavoro, magari lo facessi io. Però voglio dire, comunque alla fine anche il fatto di fare le vacanze, si stressano comunque lo stesso, voglio dire, stanno in relax tranquilli. Quindi alla fine un po' di baldori, un po' di cose, poi ci sta tutto, sì, preparazione così.
2: Poi mancano anche tanti interpreti, va detto questo, perché poi spesso lo dimentichiamo, ci sono giocatori importanti che mancano.
8: Sì, ma io infatti guardavo, ho visto la partita, boh, ma era una cosa, ma quel colpo di testa, ma in una situazione normale, ma quando lo segna questo?
2: Tra l'altro, no. Francesco, si è aperta molto la discussione su Alex Meret.
8: Ma vedi, subito siamo lì a puntare.
2: No, chiedo. Sì, non è che siamo lì a puntare. Si è aperta la discussione su Alex Meret. Tenendo conto del fatto che, ragazzi, è la prima partita, questi stanno in campo da 5 giorni, hanno peso nelle gambe e tutto, io vedo che però questo ragazzo alla prima occasione, come dire, viene subito messo in discussione.
8: Anche lui è chiaramente sempre sotto esame, questo ragazzo. Dobbiamo lasciare tranquillo, perché secondo me è valido, e lo dimostra il fatto che noi abbiamo buttato dei soldi per Milinkovic Savic, che resta un buon portiere ma non è di quel valore. Quindi secondo me Meret quest'anno farà un campionato eccezionale, io sono convinto, perché è un ragazzo serio, preparato, uno che ascolta, e uno che comunque si migliora sempre. Io non vedo questa, a me dispiace, sì, c'è qualche pecca, effettivamente quei piedi è più bravo l'altro, e magari questo è più bravo nella porta a parare, ognuno poi c'ha i suoi pregi,
2: c'ha i suoi pregi e i suoi difetti, è così. Francesco, ti saluto e ti abbraccio, buona giornata. Ciao Francesco, un abbraccione. Marco, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Marco.
9: Allora, no, parlando di, della partita di ieri, no, al di là del risultato, che conta fino a un certo punto,
2: ce ne frega, ma
9: a me quello che mi ha più deluso, devo dire la verità, è il modo in cui abbiamo giocato. Cioè, nel senso, le amichevoli non contano, quelle estive, però ci fanno capire, cioè, ci danno un'indicazione. Per esempio, l'anno scorso abbiamo perso con l'Arezzo, ma al di là del risultato finale, poi quella difficoltà nel fare gol già si intravedeva negli amichevoli, in realtà poi ce la siamo portata anche nel campionato e tutta la stagione, infatti abbiamo fatto poi pochi gol. Quindi al di là del 3-1, la staticità di questo 4-3, però statico, proprio vecchio, a me spaventa un po' più quello, molto okay. Al di là del risultato, però è il modo,
2: però secondo me la staticità, Marco, la staticità del Napoli è anche della partita di ieri, l'uscita di ieri, è anche dovuta al fatto che la preparazione è all'inizio, ragazzi. Cioè, ma voi non vi potete aspettare una squadra che si allena da 5 giorni e entra e fa la tiki-taka del Barcellona di Guardiola, capito? Cioè, io penso che la staticità sia dovuta assolutamente a quello che è la pesantezza nelle gambe dopo doppi allenamenti, dopo un mese e mezzo di relax.
9: Sì, no, ma sicuramente quello influisce, però diciamo che poi le idee, se vengono insegnate ai giocatori, vengono insegnate, se non vengono insegnate non le fanno. Noi non abbiamo i campioni del mondo come Allegri nella Juventus, che dava molto spazio all'individualità, erano campioni del mondo, Pirlo, Buffon, Prate, Tevez, Higuain, eccetera, eccetera, Fedira, cioè i campioni del mondo in mezzo al campo. Noi non ce l'abbiamo i campioni del mondo, quindi è chiaro che hanno bisogno di essere proprio allenati delle cose, non basta metterci 4-3-3 e dire siamo forti, la squadra ha vinto 2 scudetti, la rosa è quella lì, quindi siamo forti. Gli anni passano, le dinamiche cambiano, poi abbiamo vinto 2 scudetti con allenatori che dirigevano anche la linea di passaggio che dovevano fare, sia Spalletti che Conte, con 2 idee diverse, ma dettavano proprio le linee di passaggio che dovevano fare i giocatori in ogni situazione di gioco. Dare spazio troppo ai giocatori, secondo me, si sta anche un po' sovrastimando la squadra, insomma, cioè nel senso, anche perché sono passati degli anni, ma dettavano proprio le linee di passaggio che dovevano fare i giocatori in ogni situazione di gioco. Dare spazio troppo ai giocatori, secondo me, si sta anche un po' sovrastimando la squadra, insomma, cioè nel senso, anche perché sono passati degli anni, quindi mi auguro che mi stia sbagliando.

0: può essere, diciamo, che un calciatore abbia bisogno di nuove motivazioni. Non è una cosa, una bestemmia quella che sta dicendo Marco, e poi magari potete non essere d'accordo, si può essere d'accordo, si può discutere, però sicuramente non è una bestemmia. È caduta la linea con Marco? È caduta la linea con Marco? Ce l'abbiamo ancora? No, Marco, vai, ti stavo ascoltando gli ultimi 30 secondi prima di andare in pubblicità, vai.
1: L'ultimo secondo, no, però vai. A parte il ciclo finito, e quello è naturale, cioè se anche stanno a più motivazioni io non darei manco troppe colpe anche sta, perché solo ha dato a Napoli. Però noi abbiamo bisogno di, se Allegri, mi auguro che lo riesca a fare, di tracciare proprio le linee di passaggio nelle situazioni di gioco come ha fatto Spalletti e come ha fatto Conte, insomma. Altrimenti noi andiamo in difficoltà, perché non abbiamo quei giocatori di livello internazionale che il gioco se lo creano da soli. È quello che voglio dire. E questo si vede già dalle amichevoli, purtroppo. Quindi faccio una domanda a te. Quando si potrà valutare Allegri, secondo te?
0: Quando si potrà? Si potrà? No.
1: Valutare il lavoro di Allegri, secondo te?
0: Valutare il lavoro di Allegri da ottobre, da ottobre novembre inizieremo a capire qualcosa di più sul Napoli di Allegri, per me.
1: Ottobre novembre. Vabbè.
0: Poi ovviamente ci sono tante variabili da qui a novembre, Marco, perché comunque bisogna capire quello che farà il Napoli sul mercato, i giocatori che verranno ceduti, l'approccio al campionato, l'approccio alle gare, l'approccio alle partite, la gestione del doppio impegno. Ci sono tante cose che vanno valutate ovviamente nella gestione di un allenatore.
1: Però l'importante è che voi che state difendendo Allegri...
0: No, io non difendo proprio nessuno, Marco. Io non difendo proprio nessuno. Io sono, io sono obiettivo e dico, non voglio condannare un allenatore prima che inizi a lavorare. Voglio aspettare che lavori e poi giudicarlo su quello che farà il Napoli sul campo. Io non devo difendere proprio a nessuno.
1: Questo sicuramente.
0: A me di difendere a qualcuno, a me non me ne frega proprio. Lo sai, mi conosci, chi segue questa tradizione sa come sono fatto. Se devo dire una cosa la dico.
1: Cioè non... No, l'importante è, allora no, tu, quelli che difendono Allegri, perché io ero favorevole a tutte le altre scelte tranne Allegri, però l'importante è quelli che invece hanno detto che Allegri era un'ottima scelta, e sto sentendo anche che continuano a dirlo. L'importante è che però dopo, se dovesse andare male, io mi auguro di no, perché forza Napoli sempre, cioè sì, io sono pronto a mettere le mie idee in discussione, perché il Napoli viene prima di tutto a livello sportivo, perché nella vita ci stanno altre cose. A livello di tutto, l'importante è che però non ti danno poi la scelta, la società non ha fatto.
0: No, assolutamente no. Caro Marco, ti devo salutare perché devo volare in pubblicità. Ti saluto e ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Ragazzi, siete scatenati su WhatsApp, c'è già Enzo in attesa. Tra poco leggo tutti i messaggi. 60 secondi e ritorno.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
5: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
4: Ma...
5: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
4: E se...
5: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qui, pronti a tornare. Volo da Enzo. Enzo, ciao, buongiorno.
7: Pronto Gianluca?
0: Ciao Enzo, buongiorno.
7: Ah, buongiorno, che piacere.
0: Piacere tutto mio.
7: Prendere la linea e parlare con te. Mi spiace anche non c'è Diego, perché qualche anno fa ci siamo conosciuti e sono avuto il piacere, insomma.
0: Ma guarda, da lunedì sarà qui di nuovo al mio fianco, quindi tra qualche giorno.
7: Sarà un po' dispiaciuto per l'Argentina, però il calcio
0: sì,
7: è così.
0: È a lutto sportivo.
7: Sì, è così. Allora, io un paio di cose, veloci. Punto primo... o perché sono nato nell'87 ho visto uno dei Napoli peggiori, perché a Maradona purtroppo non l'ho visto, soltanto raccontato. Quindi ho visto Napoli di Casson, Napoli in Serie B, BC, Camoriero, ma io andavo sempre allo stadio, ero contento lo stesso, perché io tifavo la maglia. Cioè ancora oggi dico sì, mercato, Allegri, Benitez, ma a me non mi interessa, perché io vado allo stadio e parlo solo e sempre del Napoli.

0: Cioè, io l'anno scorso mi sono sposato il 5 settembre. Perché ho scelto quest'estate? Perché Napoli non giocava, stava l'Italia, insomma. Cioè, per farti capire proprio io come io vivo il Napoli. Ma la vivo pure quando Napoli è arrivato decimo, insomma. Non mi interessa, perché bisogna sostenere, ragazzi, sostenere. E per me questa è una cosa fondamentale. Ciao Luca, che ne pensi?
1: No, ma guarda che questa è la prima cosa, secondo me, nel stare e accompagnare il Napoli, stare vicino al Napoli, andare passo passo vicino al Napoli, stando vicino comunque a una società che vuole lottare per altri traguardi, secondo me, è quello che ho sempre detto negli ultimi anni. Quando c'era da criticare l'abbiamo criticato, quelle che sono state le male gestioni, per esempio quella dopo Spalletti, lo abbiamo detto che è stato fatto tutto male, come così, da ammissione del presidente, di altri esponenti della società. Su Kvara è stato fatto magari ieri vedevo una discussione sui social riguardo a Kvara, dove il Napoli ha sbagliato perché doveva rinnovarlo prima e venderlo a più soldi rispetto a quello che l'ha venduto. Un talento come lui, con i prezzi che ci sono oggi, può valere tranquillamente, proprio con una fumata di sigaretta, 130 milioni di euro. Insomma, però i meriti vanno dati e si nota che questa società vuole costruire una rosa per lottare per lo scudetto. Poi ovviamente, Enzo, va ricordato che va fatto con il modus operandi del Napoli, perché altrimenti ci arricettiamo.
0: Spero vivamente una promessa fatta dal presidente quando è arrivato a Napoli: la cantera napoletana, un centro sportivo dove possono crescere questi ragazzi, dove può andare a prendere ragazzi di Caivano, di Scampia, di Pozzuoli, di tutta la città. Perché non esiste che a me sembra all'estero a comprare. Cioè, è pure giusto che si cresce e si fa un centro sportivo adatto e poi li vuoi vendere, li vendi, ma un po' come il modello spagnolo, il modello olandese, un po' come in Brasile, in Argentina, insomma, dove crescono questi ragazzi? Crescono in casa. Perché non è possibile. E io spero che questa promessa si mantenga, ma soprattutto per una lunga vita alla famiglia De Laurentiis, una lunga vita insomma a quello che sarà di Napoli. È anche uno stadio decente, sinceramente. Anche uno stadio che sia all'altezza
1: del Napoli. È un centro sportivo pure. È vero, sono d'accordo, Enzo. Allora, caro Enzo, ti saluto e ti ringrazio. Un abbraccione e buona giornata. Allora, ragazzi, oggi avevo in mente di farvi una sorpresa. Qui a Diego c'è, sono le 12:30 in punto. Voglio farvi una bella sorpresa, perché mi avete chiesto in tanti di lui. Siamo a giovedì, io vi ho detto: ragazzi, state tranquilli, qualche giorno di mare e ritorna al mio fianco. C'è Diego Maradona Junior collegato con noi. Dieghino, buongiorno, ciao.
2: Eccomi, buongiorno a te Giallo, buongiorno a tutti.
1: Senti, qua sei molto richiesto in questi giorni, ho tranquillizzato tutti gli ascoltatori, tornerai lunedì al mio fianco.
2: No, voglio immaginare lunedì dopo la finale del mondiale, che cosa sarà successo in quel centralino.
1: Hai smaltito la delusione?
2: No, io come dico sempre, quando si incrocia una squadra più forte si deve dare la mano e fare i complimenti.
1: Esatto.
2: Punto. Nient'altro da aggiungere.
1: Va reso merito a questa Argentina però di essere arrivata comunque per due mondiali consecutivi in finale.
2: La cosa che mi fa stare tranquillo è che della sconfitta dell'Argentina ha festeggiato tutto il mondo. Quindi significa che siamo ancora più forti nonostante abbiamo perso la finale mondiale.
1: È proprio così, caro Diego. Senti Diego, ieri amichevole del Napoli, ci sono un po' tante persone allarmate, tu da allenatore puoi tranquillizzare, nel senso, i ragazzi hanno 5 allenamenti nelle gambe, ci può stare che una squadra che magari ha iniziato un ritiro prima ti possa superare nell'atletizzazione, no, in questo periodo, ma è presto per giudicare.
2: No, ma guarda Giallo, io faccio sempre il calcio estivo, è un calcio che veramente non conta nulla. Io ho avuto modo non di vedere la partita intera, di vedere spezzoni di partita, ed è normale che la squadra ha dei carichi di lavoro importanti nelle gambe, ed è normale che non si esprima il gioco migliore dopo 5 giorni di ritiro. Non dimentichiamo che mancano moltissimi giocatori, certo. Mancano molti giocatori importanti per noi. E lasciamo lavorare il mister e la squadra. Se veramente dopo 5 giorni ci iniziamo ad allarmare, allora significa che vivremo un anno di passione. Non voglio pensare questo, continuo a credere in questo progetto e vedremo cosa ne uscirà.
1: Senti Diego, prima di salutarti voglio fare un regalo a Ludovico e Gianni che sono già collegati con noi. Mettiamo in onda caro Nelino, grazie per il supporto. Ludovico, caro Ludovico, prima di salutare Diego, a te Gianni lascerò una domanda per lui. Ludovico, vai.
3: Ciao ragazzi, Ludovico da Pre del Greco. Ciao grandissimo Diego.
2: Ciao Ludovico.
3: Lo so, è stata amara la sconfitta dell'Argentina, anche se poteva pensare più a giocare a calcio e meno a fare altro. Però togliendo questo io voglio dire un'altra cosa. Non capisco il perché il tifoso napoletano deve fare sempre il processo all'intenzione a qualsiasi allenatore. Io penso che pure se venisse Pep Guardiola saremmo capaci di fare il processo all'intenzione. Ma facciamoli lavorare, sti ragazzi non stanno iniziando, l'Arezzo aveva più margine nelle gambe. Ci sta, non bisogna criticare subito, iniziamo a criticare voi, come ha detto Diego, come inizia il campionato, che succederà?
1: Ti faccio rispondere da Diego, caro Ludovico, ti saluto. Vai Diego.
2: No, ma ha ragione Ludovico. Giallo, non si può criticare dopo un'amichevole estiva, dopo 5 giorni di ritiro. Ragazzi, ma noi dobbiamo, noi in questo anche dobbiamo crescere. Però io voglio dire, non mi stupisce Giallo, voglio dire, siamo stati capaci di criticare una gestione che ha vinto uno scudetto, è arrivato secondo e una supercoppa.
1: Esatto.
2: Siamo pronti e capaci di tutto, voglio dire. Non mi stupisce.
1: Esatto, ultima domanda per Diego prima di salutarlo e lasciarlo alle sue vacanze da Gianni. Ciao Gianni, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Gianluca, ciao Diego, buongiorno.
2: Ciao Gianni, buongiorno.
4: Sia bene. Ti volevo fare allora una domanda e mezza, Gianlu, me la permetti? Volevo dire, io lo dissi la settimana scorsa che ti ho detto di chiamare una volta a settimana, ho chiamato la settimana scorsa e dissi che Bing è migliore, perché per l'amore per Diego tifavo Argentina e per appartenenza alla Spagna. Volevo dire a Diego se farebbe una tiratina di orecchie a Paredes, che l'atteggiamento a me non è piaciuto. E poi per quanto riguarda il Napoli, volevo dire una cosa, se lui, io ho guardato la partita, se molti, al di là del valore dell'allenatore che non si discute, al di là del valore della rosa del Napoli che non si discute, se per lui è il caso, non spendendo disattivamente con acquisti sostenibili, è il caso di intervenire con 4-5 calciatori per migliorare questa rosa, al di là dell'amichevole che è stata fatta dopo 5 giorni di allenamento. Comunque ho visto dei calciatori che sono proprio di un'altra categoria.
1: Ti faccio rispondere Gianni, ti saluto e ti abbraccio. Diego,
2: allora sicuramente il mercato deve essere sostenibile, se riusciamo, per me la priorità oggi è sfoltire la rosa, lo sappiamo tutti, è la priorità di tutti. È normale che per migliorare questa rosa bisogna prendere giocatori che siano di un certo livello. Io non sono mai stato per comprare tanto per comprare. Proprio per questa cosa ci troviamo i vari Lucca, Lang, Cajuste e compagnia cantante. Se dobbiamo comprare bene, se no inutile, se no preferisco rimanere così. Per quanto riguarda l'atteggiamento che mi ha chiesto di Paredes.
1: Di Paredes, sì.
2: Vabbè, Paredes ha chiesto scusa per quello che ha fatto fuori al campo, per quello che fa dentro il campo non bisogna mai chiedere scusa a nessuno, perché non ha ammazzato nessuno. È un giocatore che ha un modo di giocare che è così, può piacere o non piacere, io ce l'ho come sfondo del cellulare. Va bene?
1: Caro Diego, allora io ti lascio alle tue vacanze, ti saluto, ti ringrazio e ti do appuntamento a lunedì perché tornerai qui in studio con me.
2: Ci vediamo lunedì, Giallo.
1: Un abbraccio e buone vacanze a Diego Maradona Junior. Ciao Dieghino, un abbraccio. Ciao, grazie a Diego Maradona Junior che tornerà lunedì qui al mio fianco per Diego Ceda dalle 12 alle 13 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 della digitale terrestre. Volo da Danilo. Ciao Danilo.
5: Ciao Gianluca, buongiorno, Forza Napoli.
1: Sempre.
5: Gianluca, ti faccio una domanda subito per capire, perché adesso mi sono riconnesso.
1: Vai,
5: volevo
1: vai.
5: Sapere Carlo quando trasmissioni farà.
1: Allora, Carlo, sulle trasmissioni lascio il compito al direttore che comunicherà poi in seguito tutti i palinsesti che ci saranno nella prossima stagione. Come ben sai, non è mio compito, però ti posso dire di rimanere connesso perché alle ore 13 lo troverai collegato da Di Maro. Quindi, come sempre, ad ogni punto ora, 13, 14 e 15. Ci sarà Carlo Albino collegato da Di Maro.
5: Perfetto, grazie.
1: Va bene?
5: Invece per quanto riguarda il Napoli, sì, vorrei dire la mia su Allegri.
1: Sì.
5: Premesso il fatto che noi tutti possiamo capire fino a un certo punto di calcio, perché è ovvio, è giusto che sia così, no? Da profani, insomma, voglio dire, parlo di noi tifosi, non di te che sei un giornalista anche sportivo, quindi tu ne puoi capire sicuramente di più.
1: Sì.
5: E quindi andiamo a gusto e possiamo dire Allegri mi piace, non mi piace, non possiamo,
1: certo,
5: dire Allegri è bravo o Allegri non è bravo,
1: certo,
5: questo non lo possiamo dire,
1: no.
5: Ok? Detto questo, De Laurentiis secondo me ha fatto l'ennesimo colpaccio di alto livello prendendo Allegri. È noto che nessuno dice una cosa, nessuno dice che Allegri, il campionato appena finito col Milan, Allegri ha fatto un miracolo, perché il Milan era una squadra non pessima, di più, la società era una società non pessima, di più. Quindi se Allegri è stato al secondo posto per non so quante giornate, e poi anche se all'ultimo ha tutto, ha perso il posto e è andato fuori Champions League, ha comunque fatto un miracolo in quel Milan, perché quel Milan senza Allegri arrivava decimo.
1: Sì, ma io sono convinto di una cosa, Danilo, che le ultime giornate si è rotto qualcosa nello spogliatoio, i calciatori, è successo qualcosa sicuro, un crollo verticale così di una squadra. Ti ricordi, avevano vinto anche a Genova in una partita,
5: sì,
1: difficilissima,
5: sì,
1: contro il Genoa di De Rossi, poi c'è stato un crollo clamoroso,
5: è successo qualcosa di clamoroso nella società
1: pure per me.
5: E se lui, e se non succedeva questa cosa di clamoroso, Allegri sarebbe entrato in Champions League e avrebbe fatto un super miracolo, perché quella squadra è una squadra pessima, pessima.
1: Pure per me, in alcuni elementi è terribile, non ha una difesa,
5: terribile.
1: Non ha una difesa, insomma,
5: l'attacco
1: sta inguaiata, sui terzini di spinta si sono dovuti affidare a Bartesaghi, che per carità è di una grande promessa, ma comunque non ha l'esperienza ancora per gestire una titolarità nel Milan. Hanno bucato l'acquisto di Estupiniano, hanno bucato l'acquisto di Nkunku, hanno bucato l'acquisto di Gimenez, insomma sono stati fatti dei disastri da una società che è inesistente, va detto.
5: E questo
1: nell'analisi.
5: E questo allenatore, per quanto a me possa non piacere a livello di gioco, ma faccio una premessa così che potrebbe essere anche non vera, ma diciamo finta che a me non piaccia, comunque è stato sempre un vincente, e comunque col Milan l'anno scorso ha fatto un miracolo, sarebbe arrivato decimo senza Allegri il Milan. Quindi De Laurentiis ha fatto un ennesimo colpaccio, e sono convinto che il Napoli con Allegri quest'anno farà scintille, non voglio dire altro.
1: Amen. Danilo, un abbraccio.
5: Un abbraccio.
1: ciao Danilo, un abbraccione. Filippo, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie mille, Filippo.
6: Allora, voglio fare due critiche, posso?
1: Vai. Certo.
6: Allora, la prima cosa, voglio fare una critica a Diego Armando Maradona, adesso che ha parlato con te.
1: Vai.
6: Ma come si permette lui di dire che il Perez non ti è piaciuto a nessuno?
1: No, lui ha detto, ha chiesto scusa fuori dal campo, poi intendeva le cose che sono in campo succedono in campo.
6: È
1: un suo pensiero. No, lui ha detto. Lui ha detto.
6: Non si deve permettere, perché Perez deve essere squalificato. No.
1: Pure per me, io la penso come te. Però
6: ha sbagliato per me, perché io sei tifoso dell'Argentina, almeno
1: ha sbagliato. Pure per me, Paredes ha sbagliato. Fili, non ci accavalliamo. Paredes ha sbagliato. Diego ha chiesto scusa per quello che ha fatto fuori dal campo. Dentro al campo deve chiedere scusa di niente. Io sono in disaccordo con quello che ha detto Diego, perché per me ha fatto delle scene vergognose. Si sono viste le scene vergognose anche dentro al campo. Ognuno la pensa a modo suo, quello era il pensiero di Diego, che tu non condividi, e ci può stare, Filippo.
6: Perché è tutta una cosa di genizia.
1: E va bene, Filippo, ti saluto e ti abbraccio, un abbraccione e buona giornata. Ciao Gianluca, tu hai ragione a dire che non bisogna guardare il risultato, che è un calcio estivo, però quello che preoccupa è che ci sono le stesse difficoltà dello scorso campionato. Portieri non all'altezza, difesa molto distratta, attacco molle con Lucca che ha camminato per 90 minuti e alla fine si è pure infortunato. Buongiorno, vi è piaciuto Lucca ieri? Ce lo scrive Nando. Ditemelo voi, ragazzi, vi è piaciuto Lucca ieri? Questa è la domanda che vi faccio. Voglio leggere questo messaggio che ragazzi ha dell'incredibile. Io spero che quello che ci scrive questo messaggio stia scherzando e me l'abbia scritto perché vuole essere letto a tutti i costi, perché vuole entrare all'interno del programma. Io lo devo leggere questo messaggio, lo devo leggere per forza. Volete sentirlo? Ve lo leggo. Napoli Arezzo 1-3, chi ben comincia, puntini puntini puntini. Allegri è la fine dell'era di De Laurentiis. Festeggeremo il centenario tornando in Serie B? Punto interrogativo. E qui vado avanti. Poi c'è quest'altro amico che ci scrive, di Lorenzo, e da Rottamare. Non sono d'accordo, semplicemente ha bisogno di un sostituto, il nostro capitano, e gli possa dare fiato nel corso della stagione. Giallo, buongiorno. Ma se Allegri riuscisse a recuperare gente come Lucca, Lindstrom, Rao, Lang e Foloruscio, possiamo dire che sarà un miracolo. Gaetano, il Corriere ovviamente non li riuscirà mai a recuperare tutti, molti di questi saranno ceduti. Vedremo chi riuscirà a trattenere per un ruolo da comprimario, vedremo se Allegri deciderà di salvare tra virgolette qualcuno. Buongiorno, non dobbiamo meravigliarci noi napoletani, siamo così da sempre, esaltati per poco e disfattisti per poco, grandi criticoni e poco collaborazionisti, vogliamo il cocco a munnata e buono, ce lo scrive Paolo da via Arenaccia, che salutiamo. Gianluca, sei il numero uno anche tu, caro amico, che non ti firmi, anzi ti firmi Pasquale, ti saluto caro Pasquale. Vediamo ancora, Paredes è un delinquente, ci scrive questo amico, non un giocatore, quello che dice Diego non è legge, è solo un suo pensiero. Infatti l'ho detto, caro amico, ho detto che è un suo pensiero che io non condivido, è un pensiero di Diego. Andiamo ancora al telefono, prima della pubblicità c'è Pasquale. Ciao Pasquale, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te, vai.
7: Secondo me stiamo un po' esagerando con tutte queste critiche che abbiamo appena visto.
1: Mi è piaciuta la tua plomba per come sei entrato in onda. Beh, io sono d'accordo con te, Pasquale.
7: Cioè, non è possibile, dopo 4 giorni di ritiro uno già si vuole aspettare il mondo, cioè stiamo criticando proprio contro un Arezzo che poi, certo, una squadra di Serie B tutto a posto. Ricordiamoci anche che sta già al secondo ritiro, quindi già sta avanti con la preparazione, contro Napoli che si vedeva proprio ieri che era appeso sulle gambe, cioè non c'era neanche a correre. Alcuni giocatori ho visto anche poco fuori forma, ho visto qualità nella bocca, tra, non so se stanno in pressione, che avevano un po' la pancia avanti, quindi cioè, credo, ho sentito dire il 4-3-3 un statico, lento, ma allora io penso che un modulo di gioco ognuno lo interpreta, ognuno lo interpreta a modo suo, non è vero che ci sia un tipo di modulo di gioco, questo lo penso sempre.
1: No, no, io ti ascolto con piacere, Pasquale.
7: Sì, è un modulo di gioco che comunque ognuno interpreta a modo suo, abbiamo visto un 4-3-3 di Sarri diverso da quello di Spalletti, diverso da quello di Rafa Benitez, diverso da quello che faceva Guardiola a Barcellona, stesso Guardiola l'ha fatto diverso al Manchester City.
1: Sì,
7: cioè,
1: sì.
7: Quindi persone che così stanno distruggendo Allegri dopo 4 giorni di ritiro, cioè sembra assurdo. Io credo che attendiamo un attimo, vediamo un attimo cosa da dirci a farci dire Allegri.
1: Pasquale, ci sei?
7: La Juve. Ti senti?
1: Ci sei, ti sento. Vai.
7: Sì, ecco, dicevo, lasciamo lavorare Allegri e facciamo vedere cosa da mostrarci Allegri prima di dedicare. Poi voglio ricordare una cosa. Il primo anno di Conte, il Napoli ha perso tutte le amichevoli, forse vince solo una, se ricordo bene. Poi abbiamo vinto lo scudetto a fine anno.
1: Sì.
7: Speriamo che a questo punto succeda la stessa cosa, voglio perdere tutte e poi
1: magari
7: lo scudetto a fine anno.
1: Magari, Pasquale. Magari. Ti saluto e ti ringrazio. Un abbraccione, Pasquale. Buona giornata, carissimo Gianluca. Sono molto fiduciosa per il campionato. Sei bravissimo, ti ascolto sempre. Forza Napoli, sempre. Imma, basta critiche sul Napoli. Sosteniamo la squadra e il mister. Cara Imma, ti saluto anche io e naturalmente ti auguro una buona giornata. Quest'altro amico ci scrive: Allegri non è l'ultimo arrivato. Farà sicuramente bene e il suo dopo Conte agli strisciati è storia e conferma. È vero, caro amico, sono d'accordo con te. Grande Gianluca, Michele da Casoria, tu faresti lo scambio Lucca Cerri? E poi da quando segue il Napoli, ho sempre visto che il Napoli è l'amichevoli, non si impegna tanto, è solo un allenamento per loro in questi periodi, ce lo scrive questo amico. Allora ragazzi, facciamo così, ci fermiamo 120 secondi e poi rientriamo.
8: Autoscala guida il tuo futuro.
9: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
11: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: Signora, prende anche le olive?
13: Sì, ma olive granata.
14: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: Eccoci, report d'allenamento quotidiano. Prima di andare da Carmine, gli azzurri proseguono gli allenamenti alla Sky.it Arena di Di Maro. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una parte aerobica e lavoro atletico in campo. Nel pomeriggio è previsto riposo, i calciatori si riposeranno, gli allenamenti riprenderanno domani mattina. E io vado da Carmine. Buongiorno Carmine.
5: Salve, buongiorno a te Gianluca.
4: Ciao.
5: Scusa del frastuono, ma sto sulla tangenziale.
4: No, ma ti sento allora, bene Carmine, vai.
5: Allora, quello che volevo dire, anche se, anzi, un attimo solo, premesso che a me...
4: Hai pagato il casello? Sto scherzando, vai Carmine, vai.
5: C'è
4: vai.
5: Traffico in questa calunnia.
4: Come sempre, vai.
5: Senti, faccio una piccola premessa e dico, anche se a me Allegri come allenatore non è mai piaciuto, io ho sempre detto che è dall'anticalcio, però benedetto il Signore, facciamolo atterrare ancora a Napoli.
4: Bravo.
5: Facciamolo lavorare e dopodiché tiriamo delle conclusioni. Ha una squadra degna di dimostrare quello che cosa ha fatto questa squadra in passato. Con qualche piccolo innesto io sono convinto che Allegri può lavorare bene con il 4-3-3, perché questa squadra da Sarri è nata per il 4-3-3, per dare spettacolo. Questo è quello che vorrei dire a tutti i napoletani. Dopodiché, piace o non piace, a me non piace, non è mai piaciuto, come non piaceva Conte, però poi abbiamo elogiato Conte, ma Conte non è che ci ha fatto vedere quel grande calcio, io sono un Sarriani a vita, anche se gli hanno tolto qualcosa che gli competeva, lo scudetto degli anni scorsi del 2018. Vi auguro, lascio la linea a tutti, auguro buon
4: grazie buon. Carmine, un abbraccio. C'è Simone che ci scrive un messaggio, voglio leggerlo. Dopo soli 5 giorni di ritiro mi sembra davvero troppo presto per criticare Allegri, non abbiamo ancora visto la squadra al completo, quindi restiamo calmi. Salutami tanto Diego e digli che gli sto mandando un bel regalo in radio nei prossimi giorni, un libro che ho scritto io, quando lo avrà finito di leggere potrà passarlo anche a te. Un abbraccio, ti saluto caro Simone, scrivici anche il titolo del libro, così lo dico qui. Ti saluto e ti ringrazio. Salvatore, buongiorno.
6: Ciao Gianluca, buongiorno e forza Napoli sempre.
4: Sempre.
6: No, io volevo anche io condividere il pensiero di molti sul fatto che cioè, ma cosa c'è da criticare dopo 4 giorni di ritiro, una partita amichevoli che poi tra l'altro contro una squadra con cui già abbiamo perso gli anni passati, quindi non è una novità, oppure non è stata per il proseguo dell'anno una cosa così drammatica. Cioè, diamo tempo a questi ragazzi di mettere l'energia nelle gambe. Cioè, pure un'amichevole a criticare. Cioè, io non penso sia una cosa esaustibile da fare. Cioè, tu non so, tu puoi ripetere, se stai dicendo.
4: Vabbè, ma guarda, io la penso come te, Salvatore.
6: Poi volevo fare una domanda per quanto riguarda il mercato, perché io penso che mo si parla molto di sto Gatti, ma io Gatti, sinceramente io l'avrei preso se c'era anche Buongiorno disponibile, ma con
4: tu dici per venire a fare il titolare non è cosa praticamente. È ho cosa. Capito
6: per
4: ho capito
6: Gatti non è non capito. Il titolare del Napoli secondo okay. me cioè, guarda, preferisco un giocatore come Solé che Gatti
4: se mi piace dire. Molto Solé va bene Salvatore ti saluto ti ringrazio un abbraccio Massimo Paz mi scrive non me liegge più allora ti leggo questo vale per tutti gli amici di Fede Azzurra dobbiamo stare molto calmi e stare vicino ai nostri ragazzi sempre e solo Forza Napoli Massimo Paz sempre presente ti saluto caro Massimo Gianluca buongiorno ho letto che il 1 agosto il Napoli non sarà a Castellisangro ragazzi io non vi anticipo niente c'è un comunicato del Napoli c'è tutto quello che ci deve essere scritto e poi dalle ore 13 con Lucio Pengo ci saranno tutti gli approfondimenti del caso nel corso di Radio Gol Waiu si scrive Arezzo e si legge Bestia Nera ci scrive sempre Massimo Paz per me parlare della partita di ieri è equivalente all'aria nel Mottino ci scrive Jailson da Norimberga che saluto buongiorno a me piacciono i giocatori cattivi in campo alla Gattuso o alla Chiellini però questi giocatori a fine partita ti stringevano la mano Paredes e Molina sono diventati cattivi dopo la partita e questo non va bene saluti da Denis io caro Denis sono d'accordo con

0: squadra, ma tra qui e un'aggressività per fare male c'è molta differenza, e sinceramente a me, come diciamo proprio mia idea personale e concetto di calcio, non mi fa impazzire. Voglio leggere questo messaggio di Gilda. Gianluca, dobbiamo dire la verità, ieri Lucca non è stato al di sotto di Højlund, aspettiamo, sono sicura che con Allegri Lucca migliorerà. Ieri l'ho visto grintoso, mentre Højlund sembra fare sempre il solito compitino, tiri sempre senza grinta e forza, ma lo vedo solo io? Ho dimenticato anche una cosa importante, vogliamo parlare di Prisco? Questo ragazzino farà benissimo, a 17 anni ha giocato con grande personalità, veramente bravo Prisco. Gianluca, complimenti, non si può criticare già da ora con una squadra non al completo all'inizio di una preparazione atletica. Fiducia al nostro Napoli ed Allegri Ciro da Toronto. Abbiamo finito con le telefonate, caro Nellino? Abbiamo finito? Allora vabbè, abbiamo un ultimo minuto, vi leggo qualche altro messaggio e poi do la linea a Marcello Calvano con le ultime notizie. Buongiorno Gianluca, come ti è sembrato? Prisco cercava sempre lo spazio libero per ricevere e smistare il pallone, considerando che Gilmour avrà bisogno di tempo per rientrare, sarebbe giusto tenerlo in prima squadra, ce lo scrive Michele da Napoli. Le amichevoli lasciano il tempo che trovano e su questo siamo tutti d'accordo, ma è evidente che chi per un motivo, chi per un altro, ci sono tanti giocatori a fine ciclo, e mi viene da pensare a Politano, Spinazzola, Anghissalo, Botka e Di Lorenzo, e chi perché non è all'altezza, Marianucci, Meretta, Lucca, Giovane e Foloruscio, ce lo scrive questo amico che non si firma. Io mi devo fermare, grazie a Nino Iori regia, Gabriele Race alla regia video, dopo la pubblicità Marcello Calvano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con Lucio Pengue. Io vi auguro un buon pomeriggio, ciao a tutti.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Tragedia ieri pomeriggio a Ischia, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Castiglione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nonostante gli sforzi del personale sanitario arrivato sul posto tempestivamente, le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito gravissime. Il 65enne è deceduto poco dopo il ricovero presso il presidio ospedaliero ischitano. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata posta sotto sequestro e sarà sottoposta ad autopsia. Ancora la cronaca, un operaio di 60 anni è morto ieri mattina mentre era al lavoro in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Il lavoratore si è improvvisamente accasciato al suolo. I colleghi hanno provato a soccorrerlo, ma è stato tutto inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale di Caserta per l'esame autoptico. E c'è una svolta nell'inchiesta per corruzione che coinvolge il sindaco di Castelvolturno Pasquale Marrandino e l'ingegnere Daniele De Caprio. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto misure cautelari per entrambi. La decisione spetterà ora al giudice per le indagini preliminari, che ha già fissato gli interrogatori preventivi per la fine di luglio. Al centro dell'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Caserta c'è la presunta consegna di denaro in cambio di incarichi pubblici. L'episodio chiave risale all'8 marzo scorso. Secondo gli investigatori, De Caprio avrebbe consegnato al sindaco una scatolina bianca all'interno della sua auto. E la chiusura con lo sport, il calcio comincia con una sconfitta alla serie di 5 amichevoli estive che attende il Napoli di Massimiliano Allegri in questo precampionato. Come la scorsa estate, l'Arezzo neopromosso in Serie B ha battuto gli azzurri, questa volta col risultato di 3-1. L'unica rete messa a segno dai partenopei porta la firma di Matteo Politano. Bravo a ribattere a rete un calcio di rigore da lui stesso tirato e parato dall'estremo difensore aretino. Quest'oggi alle ore 16 il direttore sportivo Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

Eccoci qua, buon giovedì 23 luglio da Lucio Pengue. Insomma, settimo giorno di lavoro a Di Maro. Dobbiamo commentare anche l'amichevole, la prima uscita stagionale del Napoli di Max Allegri ieri contro l'Arezzo di mister Cristian Bucchi, vecchia conoscenza del Napoli. Il Napoli che esce battuto 3-1 a Di Maro a Carciato. Oggi settimo giorno, lavoro molto fisico oggi, con palestra, corsa di fondo ripetute. Si è rivisto anche Gilmour, insomma il lavoro sta proseguendo, e per quello che abbiamo visto

0: Carlo, come stai?
1: Tutto bene, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Eccoci qua, la tradizione bisogna rispettarla, amico mio carissimo, e quindi l'apertura su Di Maro trova me in postazione. Scherzo naturalmente, hai raccontato bene quello che è accaduto. Devo dire la verità, questa mattina girando un po' per Di Maro tra i tifosi non ho trovato eccessive preoccupazioni dopo la sconfitta di ieri. Una volta avremmo detto è calcio d'agosto, questo è calcio di luglio, non è neanche di agosto, però ci sono indicazioni che vanno prese in considerazione, indicazioni positive e indicazioni meno positive, non direi negative, ma sicuramente indicazioni meno positive su cui il Napoli e quindi Allegri, ma anche Manna, dovranno lavorare. Manna, che oggi pomeriggio alle 16 intratterrà i giornalisti presenti qui a Di Maro Folgarida in conferenza stampa. Sarà interessante sentire un po' quella che è la strategia del Napoli in questo momento particolare della stagione, con il mercato aperto ma anche di fatto bloccato.
0: Carlo, e poi approfondiremo magari anche nel prossimo collegamento le tematiche di mercato. L'importante ora è capire anche alcune situazioni. Ad esempio, ieri l'abbiamo visto, un Luca che non mi è dispiaciuto, ha preso anche un palo, però su quell'azione c'è stato questo infortunio alla caviglia. Che tipo di infortunio è?
1: Beh, è un infortunio fastidioso. Capita in un momento particolare, dopo poche sedute di allenamento, dove Lorenzo Lucca si stava mettendo in mostra, dove stavamo raccontando di un Lucca proprio con un atteggiamento diverso, col sorriso sulle labbra. Ecco, io credo che il gol ieri avrebbe significato tanto, anche se ovviamente fatto, realizzato in una gara amichevole. Però sono dell'opinione che un pizzico di sfortuna ha accompagnato l'ex attaccante dell'Udinese. Sui tempi di recupero, fortunatamente, da quello che si sente qui a Di Maro Folgarida, non dovrebbero esserci eccessivi problemi, quindi non dovrebbero essere tempi molto lunghi. Peccato per Lucca, perché perde l'occasione ulteriore di mettersi in mostra e di far fare poi le giuste valutazioni ad Allegri e a Giovanni Manna per quello che deve essere il suo futuro immediato. Questo problema è un problema reale, che è un problema assolutamente inaspettato.
0: Carlo, abbiamo visto oggi Gilmour fare allenamento individuale, quindi probabilmente tra qualche giorno magari farà anche parte col gruppo, tutta l'intera seduta con il gruppo. Invece ieri ti ho visto, come dire, immortalato in una bella foto con Bukema. Quando torna ad allenarsi?
1: Beh, lo sta facendo con i tempi giusti, con una sorta di tabella personalizzata. Ho chiesto proprio a Sam, non Sam, mi raccomando, a Sam, insomma, e lui mi ha detto: io sto bene, sto recuperando, spero di essere abile e arruolabile quanto prima. Non si è così espresso su una data, però ho visto un calciatore che traspariva molto ottimismo dalle sue dichiarazioni out of record, diciamo così, e quindi lo possiamo considerare un calciatore che è a breve capace di dare il suo contributo. Io credo che Bukema potrebbe rappresentare una lieta sorpresa, perché il Bukema dell'anno scorso sinceramente non ha soddisfatto le aspettative, almeno per quanto mi riguarda. È inutile che sto qui a raccontare, voi sapete come meglio di me tutto quello che è accaduto, però ci si aspettava di più da quello che l'anno precedente era stato, a detta di tutti, uno dei migliori difensori di tutta la Serie A.
0: Anche perché oggi si è operato Alessandro Buongiorno. I tempi di recupero non so precisamente quanti sono, però non è un recupero imminente, sembra che, ma è così. Rafa Marin ieri non mi ha convinto tantissimo, evidentemente sta imparando a conoscere anche i compagni di reparto, e leggevo tanti commenti, io ho ascoltato anche un po' di filo diretto delle nostre trasmissioni, c'è preoccupazioni per la difesa presa come se andasse, come dire, puntellata con un big, con un supernome. Detto questo, io invece credo che basterebbe recuperare quelli che abbiamo per avere una difesa comunque affidabile, una difesa che però, lo diciamo Carlo, ieri ci sono state delle sbavature.
1: No, ma ieri errori dei singoli ed errori di reparto, ma d'altra parte dico io, ma meno male, perché l'errore durante la partita amichevole e durante la fase di precampionato è un errore sul quale puoi lavorare sia per quanto riguarda il singolo calciatore che il reparto, e viva Dio, meglio che sia accaduto proprio ieri, e magari tornerà ad accadere alla prossima con la Carrarese oppure durante le prossime tre amichevoli a Castel di Sangro. È questo che ci si aspetta da una squadra che è ripartita con un nuovo allenatore, ed è giusto che ci sia qualcosa su cui lavorare. Mi sarei meravigliato fosse accaduto il contrario, pronti via, un Napoli già in forma e perfetto nei meccanismi di campo. Non è così. Hai fatto il nome di Rafa Marin, a me non è piaciuto, però torno a ripetere, oggi sarebbe assolutamente fuori luogo e ingeneroso lasciarsi andare a considerazioni sui singoli per quello che è il momento: 7-8 allenamenti, i carichi di lavoro, il nuovo allenatore, Rafa Marini, poi addirittura il ritorno in Serie A, il ritorno con questi compagni dopo l'anno in prestito in Spagna. Quindi ci sono tante cose su cui discutere prima di arrivare a sentenza. Non vorrei che questa amichevole, insomma, portasse ad essere troppo frettolosi anche nelle sentenze sui singoli. Lo stesso Meret per me è clamorosamente colpevole sul gol di Cerri, ma questo è un mio
0: Carlo, scusami, scusami se ti interrompo su Meret, perché anche per me sì, c'è stato un errore di posizionamento sul gol di Cerri, però è uscito alla mezz'ora e abbiamo visto che togliendosi il guanto sì, aveva delle medicazioni alla mano. Per lui, diciamo così, situazione tutto sotto controllo, immaginiamo.
1: No, assolutamente, scelta da parte di Allegri, 30 minuti a testa era già stato stabilito prima per i tre portieri, 30 minuti per Meret, 30 minuti per Milinkovic-Savic e 30 minuti per Nikita Contini. Tant'è, ti dico la verità, che al trentesimo, quando abbiamo visto Meret abbandonare il campo e tutti abbiamo notato quella fasciatura, abbiamo pensato ad un problema fisico. Poi l'ufficio stampa del Napoli immediatamente con un WhatsApp ci ha rassicurato, noi che eravamo in tribuna stampa e raccontavamo la partita, dicendo no, normale avvicendamento, una scelta di Allegri per dare spazio a tutti e tre portieri, si sono divisi i 90 minuti, 30 a testa. No, assolutamente nessun problema per Meret, resta secondo me quella macchia, quell'errore, tant'è che poi un'azione simile ma dall'altra parte col colpo di testa di Rachmani ha visto Seculin fare invece, portiere d'Arezzo, un intervento prodigioso. Però ragazzi, ci sta anche questo, adesso non vorrei che qualcuno stesse qui a cercare il pelo nell'uovo dopo la prima uscita del Napoli. Il Napoli scudettato di Conte l'anno scorso perde 2-0 qui alla Ski.it Arena di Di Maro proprio contro l'Arezzo, quindi nessuna eccessiva preoccupazione, ma qualche campanello d'allarme sul quale si deve lavorare. Più che campanello d'allarme, qualche situazione evidente sulla quale bisogna lavorare. È un doppio lavoro, un lavoro di carattere tecnico-tattico per Massimiliano Allegri e forse, perché no, un lavoro anche dal punto di vista dirigenziale. Giovanni Manna oggi ci dirà se questo sentire comune sulla possibilità di andare a prendere un difensore è un sentire comune che troverebbe poi la possibilità di un'operazione in entrata oppure no, e quindi spetterà al direttore informarci oggi pomeriggio.
0: Carlo, mi dai un grande assist, perché ricordiamo a tutti gli amici di Kiss Napoli che alle ore 16 parlerà il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e noi trasmetteremo in diretta, quindi sarà una sorta di versione XXL di Radio Gol della puntata di oggi, perché è giusto anche, come dicevi tu, ascoltare le parole del direttore Giovanni Manna che
1: mi dai
0: che vediamo sempre al telefono, questo
1: mi
0: è un po' come
1: l'occasione. Sicuro. No, mi dai l'occasione a questo punto per per informare i colleghi sulla messa in onda dell'intervista a Vergara, perché mi chiedevano Vergara su Kiss Kiss Napoli a che ora va in onda. Io non sono informato, ho detto ascoltate Kiss Kiss Napoli, prima o poi va in onda. Tu hai idea più o meno dell'orario di messa in onda di Vergara?
0: Sì, caro Carlo, lo trasmetteremo intorno alle 13:30, quindi i colleghi
1: abbiamo fatto informazioni.
0: Anzi, se vuoi, caro Carlo, magari trasmetteremo l'intervista a Vergara anche poco prima, diciamo così, della pubblicità di 30, quindi magari verso il 15, quindi tra pochissimo davvero.
1: Vabbè, tra pochissimo. Abbiamo fatto informazioni in tempo reale perché me lo chiedevano, e allora saranno contenti i colleghi di ascoltare la voce di Antonio Vergara ai microfoni di Kiss Kiss Napoli al termine di Napoli-Arezzo.
0: Senti caro, però prima di salutarti parliamo anche della tenuta difensiva, perché anche qui arrivano messaggi preoccupati di alcuni tifosi: 3 gol sono troppi contro l'Arezzo, Rafa Marin, Mario Annucci non mi sono piaciuti. Detto questo, possiamo anche dire che storicamente le difese delle squadre di Max Allegri sono le meno battute del campionato, quindi è ovvio che siamo neanche una settimana di ritiro, ma io mi sento di sbilanciarmi dicendo che non vi preoccupare, che nella stagione 2026-2027 il Napoli sarà una delle difese meno battute, come l'è stata con Conte, come l'è stata anche con Sarri, perché è un aspetto che viene molto curato da Max Allegri.
1: Beh, tu sei un attento osservatore, poi la storia di Allegri la conosci molto bene, la conosciamo un po' tutti. Uno dei punti cardine della preparazione, della filosofia allegriana è proprio quello di avere una difesa compatta, attenta, dai meccanismi perfetti, che concede poco agli avversari. È chiaro che poi, al di là di quelle che saranno le indicazioni di Allegri, che ho visto molto attento proprio per quando il reparto arretrato, la differenza la fa anche il singolo calciatore. Ad oggi insomma la difesa del Napoli resta un cantiere aperto, no? Perché insomma non abbiamo certezze sui singoli che comporranno il reparto, alla luce magari della partenza di Juan Jesus, dell'infortunio di Buongiorno, del recupero di Beuque, ma insomma ci sono un po' di situazioni sulle quali bisogna lavorare. Quando poi si capirà il quartetto tra virgolette titolare, e allora lì naturalmente la mano di Allegri sarà evidente, perché ripeto, l'hai detto tu e lo ribadisco io, il mantra di Allegri è proprio legato ad una fase difensiva molto ma molto attenta, non c'è dubbio alcuno. Però ripeto, queste eccessive preoccupazioni post Napoli-Arezzo, i primi giorni di ritiro, non lo so, io non riesco a condividerle. Condivido invece una riflessione più ampia su quello che deve fare l'allenatore, su quello che deve fare la società. Come riflessione più ampia, però cominciare a essere votati al cupo pessimismo pensando e dicendo che il Napoli ha una difesa non all'altezza, la cosa sinceramente mi fa sorridere ma anche un tantino arrabbiare.
0: Caro Carlo, ci risentiremo alle ore 14, però lì approfondiremo più le situazioni di mercato in entrata ma soprattutto in uscita. Grazie a Carlo Albino, che ritroveremo tra pochissimo, e approfondiremo ovviamente le situazioni di mercato. E vi ricordo sempre di guardarci alle ore 16, perché trasmetteremo in diretta la conferenza stampa del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, che come dicevo è sempre al telefono, e lo avrà notato sicuramente anche il nostro prossimo ospite, che voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi, Fabio Mandarini del Corriere dello Sport. Ciao Fabio.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Al momento credo che il telefono sia bollente, soprattutto per quello che riguarda le uscite, visto e considerato che il presidente De Laurentiis l'aveva detto, 25 cessioni non sono poche.
2: Sì, certamente ci sono tutta una serie di situazioni da sistemare, da mettere a posto. C'è per esempio Zerbin che stamane ha fatto le visite mediche con il Frosinone, stiamo mettere a posto anche le questioni di Asa, di Pedira, è stato ceduto Iaccarino all'Arezzo. Poi ci sono anche questioni un po' più chiaramente importanti, quelle dalle quali poi chiaramente il Napoli punta a ricavare dei guadagni dalla cessione di Lukaku, piuttosto che altre situazioni, lo stesso Milinkovic-Savic, insomma, è ritenuto sul mercato, ecco, insomma, ci sono tutta una serie di cose. Però parallelamente io ascoltavo Carlo, la sua disamina, sono d'accordo con lui quando dice che chiaro, bisogna aspettare soltanto la prima uscita, però io penso che delle riflessioni siano inevitabili dopo la partita di ieri, ma soprattutto sotto l'aspetto della composizione della rosa in difesa, perché mi pongo, diciamo, una domanda, prendendo spunto da quello che era stata la strategia sul mercato del Napoli tra la fine del campionato e giugno. Cioè, il Napoli puntava fortissimamente a Gila, che poi è andato al Milan. Chiaramente,
0: Fabio, secondo te questa strategia, questa trattativa di mercato, che sappiamo era molto concreta, forte, del Napoli, era perché già si conoscevano le condizioni di Buongiorno?
2: No, appunto, stavo andando proprio a questo tipo di valutazione. Cioè, Buongiorno era, per quello che insomma avevo capito, rappresentava uno dei pilastri annunciati, no? Di questa squadra ideale che Allegri provava a costruire già idealmente prima di cominciare a farlo sul campo. Allora mi chiedo, nel momento in cui Buongiorno si opera, perché viene fuori questo nuovo problema. Il problema è venuto fuori dopo, e poi è venuto fuori anche questa problematica ai tendini d'Achille di Beckham, e quindi tu hai altri due giocatori in meno, Juan Jesus svincolato, eccetera eccetera. Se tu già prima puntavi a prendere un difensore, tra l'altro forte, perché Gila non sarebbe venuto a fare, immagino, la riserva, ha anche dichiarato che Allegri lo voleva già al Milan all'epoca, quindi allora mi chiedo come adesso, con una situazione ancora più complessa, perché Buongiorno starà fuori poco, i tempi di recupero di Buongiorno, per quello che ho capito io, sono abbastanza lunghi, cioè siamo intorno ai 4 mesi almeno. Quindi penso che magari una riflessione sulla composizione della rosa difensiva sarà fatta in questo periodo, anche perché tu poi devi andare a fare 3 competizioni, e se vuoi fare strada in Champions, o comunque essere ambizioso su tutti i fronti, penso che una valutazione, una riflessione profonda, almeno profonda, sulla possibilità di rinforzare il pacchetto difensivo sarà fatta, al netto di tutte quelle che sono poi le indicazioni della policy. In questo momento è chiarissimo, il Napoli punta ad abbattere il monte ingaggi, ha delle regole precise interne che non sono state mai derogate, e questa è stata una delle grandi forze del Napoli, De Laurentiis, perché si è dato la possibilità comunque lo stesso di andare avanti negli anni vincendo e tenendo anche un bilancio sano. De Laurentiis comunque uno che ha fatto sempre investimenti di tasca propria, non è che abbia alle spalle petrodollari o fondi americani, arabi, eccetera eccetera. Quindi chiaramente nel rispetto della policy societaria, però è ovvio che devi fare delle valutazioni se vuoi, secondo me, in questo momento pensare a una stagione ambiziosa.
0: Firmo e sottoscrivo. Grazie davvero, Fabio, un abbraccio, buon lavoro. Grazie sempre.
2: Grazie dell'approvazione.
0: grazie all'amico e collega Fabio Mandarini del Corriere dello Sport. Ora proseguiamo la nostra carrellata di ospiti. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Gianni Di Biasi. Ciao Gianni, come stai?
3: Ciao, sto bene, grazie.
0: Allora ti dico subito, ieri il Napoli, prima amichevole stagionale, sconfitta 3-1 con l'Arezzo di Cristian Bucchi, neopromosso in Serie B. C'è qualche tifoso ovviamente che ci dà, che ci scrive messaggi di preoccupazione, però siamo al 7° giorno di lavoro oggi, siamo in una condizione in cui l'allenatore è nuovo e conosce, sta conoscendo i propri giocatori. Tu che ne hai fatti tanti di ritiri, insomma, i tifosi devono essere preoccupati a questo punto della preparazione?
3: Assolutamente no, io credo che il Napoli, come ho sentito chi mi ha preceduto, è una squadra che ha le idee chiare, ha fatto gli investimenti che doveva fare, un incidente di percorso, chiamiamolo, ma non mi viene neanche in mente chiamarlo incidente di percorso, perché il percorso non è ancora cominciato. 7 giorni di ritiro sono il nulla, poi dipende dal tipo di lavoro e da come è stato impostato e quali sono gli obiettivi che ha in testa Allegri per quanto riguarda la partenza del Napoli e tutto il resto. Va tutto calibrato con grande attenzione, poi ci sta anche di incappare in una sconfitta con una squadra che magari ha vinto il campionato, che ha cambiato poco, che ha ormai i meccanismi chiari e precisi, poi incontra il Napoli e ha una motivazione enorme. Il Napoli incontra invece l'Arezzo e la motivazione è leggermente diversa.
0: Viste, prima si partiva sempre con queste amichevoli, con rappresentative locali, giusto per mettersi un po' in... Ora non si fa proprio più, si parte subito con degli scalini importanti, poi l'Arezzo fa la Serie B, lo ricordiamo, ma vedo anche le altre squadre che partono subito con test molto più probanti.
3: Sì, non hanno più senso, voglio dire, quelle partite dove vinci 19-0, quelle cose lì che non hanno né capo né coda. È più importante magari lavorare, se uno ha i giocatori a disposizione, i 25, 26, 30, quelli che sono, fai due barra tre tempi, se vuoi cominciare con le prime partitelle per cercare di avere delle risposte dalla squadra. Credo che magari Allegri potrebbe impostare un lavoro di questo tipo qua, però io non mi spaventerei più di tanto per una sconfitta dopo 7 giorni di lavoro contro una squadra che tutto sommato probabilmente sarà protagonista magari anche nel campionato di Serie B.
0: Secondo te, mister, l'occhio di Max Allegri è caduto più sulle sue certezze, magari su delle idee che aveva di gioco e sui giocatori che sicuramente faranno parte della rosa dell'anno prossimo, oppure il suo sguardo ieri era più proiettato verso alcuni giocatori che sono un po' in bilico e deve capire se potrebbero fare
3: entrambe? Io direi entrambe le cose, ma al tempo stesso credo che da questo primo test abbia tratto delle indicazioni da tutti.
0: Dettato verso alcuni giocatori che sono un po' in bilico e deve capire se potrebbero fare
3: entrambe. Io direi entrambe le cose, ma al tempo stesso credo che da questo primo test abbia tratto delle indicazioni da tutti gli allenamenti, da

0: L'ultima te la volevo fare sul modulo tattico, perché Allegri ci ha dimostrato nella sua carriera di poterne cambiare tantissimi, dalla difesa 3 alla difesa 4, e di poter usare qualunque tipo di atteggiamento tattico. Il Napoli negli ultimi anni ha anche nel corso della stagione cambiato tanto anche dal punto di vista del vestito tattico, anche lì o difesa 3 o difesa 4. Ti posso garantire che rispetto anche al racconto che ci fanno tutti i nostri inviati lì a Di Maro, dal primo minuto di Allegri che allena la squadra lì a Di Maro ad oggi ha solo ed esclusivamente provato tutte le soluzioni che portavano al 4-3-3. Secondo te è giusto per questa rosa che è il Napoli?
1: Ma guarda, io non te lo so dire adesso perché non l'ho studiata appunto, però credo
0: ci sono
1: che
0: sicuramente tanti esterni, magari sì, diciamo così.
1: Questo sicuramente, allora le scelte non si fanno mai alla capocchia, come diciamo in gergo, si fanno perché uno le pondera e vede un po' quali sono le alternative migliori, qual è il vestito che meglio si cala sul Napoli. Io credo che tutto sommato Allegri abbia l'esperienza sufficiente per stilare. Sicuramente parte a 4 e credo che a 4 quella sarà la connotazione della difesa del Napoli, salvo magari i rari casi durante la partita che può cambiare. Però avendo gli esterni più di uno, bravi, che possono fare la differenza, probabilmente quel sistema di gioco potrebbe essere l'ideale, ma nel corso dei lavori può diventare un 4-2-3-1, voglio dire, ce ne sono mille di variabili. Io non mi starei a fossilizzare sui numeri, bensì sulle applicazioni in campo dei giocatori, delle richieste che l'allenatore porterà alla squadra.
0: Grazie sempre Gianni, e ti ringrazio anche per questa citazione di Franco Scoglio, che l'abbiamo apprezzata.
1: Un saluto a Franco Scoglio e ricordiamocelo sempre. Parte l'anima sua, un grande abbraccio.
0: Grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie a Gianni De Biasi, dobbiamo fermarci. Pubblicità e poi vi faremo ascoltare l'intervista ad Antonio Vergara.
2: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super Promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
5: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
6: Due? Viene a pranzo da me?
5: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati Radio Gol con Lucio Pengue, e soprattutto vi vogliamo far ascoltare uno dei protagonisti del match di ieri, intercettato a fine partita dal nostro Carlo Alvino, Antonio Vergara, utilizzato da mezzala da Max Allegri, che fa il punto rispetto anche al lavoro svolto lì a Di Maro in Trentino. Quindi facciamo così, ascoltiamo l'intervista esclusiva di Carlo Alvino ad Antonio Vergara.
9: Antonio, allora, prima uscita, al di là del risultato che serve a nulla, certamente non fa piacere perdere a nessuno, volevo la tua valutazione sulla prestazione personale e quella dei tuoi compagni.
10: No, penso che sicuramente si poteva fare di più, ma stiamo lavorando, ci abbiamo le gambe cariche, è giusto che stiamo lavorando, serve a questo il ritiro. La mia prestazione personale penso ci ho

0: tanto ma tanto da migliorare ancora, perché per questo nuovo ruolo mister mi chiede certe cose che io evidentemente ancora non so fare, quindi devo migliorare tanto, devo solo applicarmi e aspettare.
1: Ecco, Allegri è bravo a far capire poi, quando c'è l'occasione, ai suoi ragazzi come giostrare diversamente rispetto a un ruolo dove tu hai giocato più tempo. Il tempo di apprendimento, Antò, è un tempo di apprendimento giusto o si allarga? Perché se si allarga poi si può trovare qualche intoppo.
0: No, dipende sempre da me il tempo di adattamento, ci può volere una settimana, un mese, come un anno, dipende solo da me, quindi vedremo.
1: Tu sei un giocatore molto intelligente, quindi i tempi di apprendimento sono corti, dai, diciamo, sono brevi,
0: ci spero.
1: Senti Antò, questa la mi prendiamo come battuta, ci fosse stato il VAR questo rigore non l'avrebbero concesso?
0: No, forse no, però è andata così, non è importante il risultato. Sì, sì, non è importante il risultato.
1: Senti Antonio, primi giorni di ritiro, prima conoscenza con Allegri, già in piazza hai detto che è un mister simpatico. Per conquistare la simpatia di Allegri più a lungo cosa bisogna fare?
0: No ragazzi, era una battuta, perché la domanda era un po' cosa ne pensi del mister, l'ho conosciuto da 5 giorni, era una
1: battutina. Però te ne sei uscito,
0: Era una battutina. No, lo conosceremo meglio in questi giorni.
1: Senti, le aspettative di questa stagione tue personale, c'è anche questo grande obiettivo della maglia azzurra quando poi sarà ufficializzato anche il nuovo commissario tecnico, le aspettative del Napoli in campionato, in Europa, che obiettivi ti sei messo in testa di raggiungere?
0: A livello personale spero di dare continuità a quello che ha iniziato l'anno scorso, e penso a livello di squadra, penso vogliamo essere competitivi in tutti i campionati e arrivare più a lungo possibile.
1: Ecco, se entriamo nel discorso di natura tattica e di questo nuovo ruolo, una volta che ne hai discusso con Allegri, tu credi di avere quella capacità, quei movimenti e quelle caratteristiche per soddisfare le sue aspettative e per continuare a crescere tu personalmente?
0: Sì, penso indubbiamente di poter fare la mezzala, perché quello che mi chiede il mister mi dice che le doti ce l'ho. Cioè, l'altro mister mi dice le doti che ce l'ho, solo che devo apprendere meglio i movimenti e la posizione tattica, tutto qua.
1: Grazie.
0: Di nulla, grazie.
2: Queste le dichiarazioni di Antonio Vergara ieri al termine del test match contro l'Arezzo, il Napoli che perde 3-1 nella prima settimana di lavoro lì in Trentino, in Val di Sole. Andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi mister Ezio Capuano. Ciao mister, come stai?
3: Bene, bene, buongiorno a te, ai tuoi ospiti e a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
2: Allora mister, dobbiamo preoccuparci di questa sconfitta del Napoli contro l'Arezzo?
3: Assolutamente no, calcio d'agosto non ti conosco, dai, non scherziamo, bisogna vedere i carichi di lavoro, a prescindere le motivazioni che debbono essere sempre alte, ma assolutamente no, dai. Nella maniera più assoluta.
2: Che cosa vedi in un allenatore nel percorso di preparazione in questi primi match amichevoli?
3: Ma io penso, conoscendo Allegri, che in questo momento stia spingendo molto sull'acceleratore, anche perché il Napoli è impegnato su più fronti, Champions, campionato, Coppa Italia, quindi è giusto che in questo momento i carichi di lavoro siano notevolissimi. Poi non so se hanno lavorato al mattino, il lavoro che hanno fatto.
2: No, anche là avevano fatto la sessione mattutina.
3: Vedi, già se fai delle toccate di forza è normale, che una volta si diceva il giocatore imballato, io dico adesso in questo momento è fermo sulle gambe, quindi non ha nessun valore la partita di ieri, come non hanno valore le partite amichevoli, tranne quando non vai nell'immediatezza della fase agonistica del campionato.
2: È una domanda che ho fatto anche prima a Gianni De Biasi, ma secondo te Max Allegri ieri il suo sguardo lo ha focalizzato di più rispetto magari a delle certezze, a dei calciatori che aveva inquadrato magari rispetto ai suoi desiderata di tattici, oppure ha guardato quei giocatori che gli davano qualche dubbio se magari sulla permanenza in maglia azzurra o meno?
3: Allora, con la mia solita schiettezza ti assicuro che perdere non fa piacere a nessuno, A prescindere da tutte le situazioni che ho detto adesso, e ne sono convinto, però sai, perdere poi a un allenatore, a prescindere la categoria, a prescindere contro chi giochi, non fa mai molto piacere. Io penso che in questo momento lui stia valutando magari qualche giocatore che rispetto ad altri non ha una conoscenza intrinseca notevole, quindi magari è normale in questo momento, soprattutto sulle primissime amichevoli, fai degli esperimenti, non solo nel andare a strutturare il giocatore in quella che poi è il proprio progetto tattico, ma soprattutto anche per conoscere proprio le qualità dei singoli. Quindi è normale che in questo momento diventa un fatto di conoscenza per un allenatore, soprattutto, lo ripeto, sarò ripetitivo, sui giocatori che lui magari non ha una conoscenza notevole rispetto ad altri.
2: E invece ad esempio ci sono giocatori che lui sta utilizzando, complice anche tanti infortuni, per carità, sì. Tipo Vergara, che abbiamo prima sì. ascoltato anche nell'intervista della post partita, sì. Che è sempre stato provato da mezzala. Secondo te Vergara sì. può giocare mezzala nel 4-3-3?
3: Ma Vergara è un talento, è un giocatore che può esplodere, è ancora giovane, un 2003, giovane per modo di dire, non è in un'età già andata, ecco. È normale lì la cosiddetta mezzala di scompenso, la chiamo io, vale a dire un giocatore forte nell'uno contro uno, che ha una buona gamba, che magari lo utilizzi come mezzala di inserimento, ecco, tipo un incursore. Normale, se a Vergara gli vai a chiedere la fase difendente, magari qualche difficoltà ce l'ha.
2: Ieri abbiamo visto un grande coinvolgimento da parte degli esterni nel 4-3-3 provato da Max Allegri, e qualche sbavatura difensiva. Secondo te, rispetto anche magari ai tanti infortunati, perché ricordiamo il Napoli ha Bökema infortunato, che però è lì a Di Maro e pensiamo e speriamo possa recuperare il prima possibile, e poi anche Buongiorno che oggi si è operato, come si fa, diciamo così, a programmare dei meccanismi difensivi quando ti mancano, diciamo così, tra virgolette, i titolari? C'è solo Rachmani lì al centro.
3: Ma sicuramente per allenare la squadra che hai in mente devi avere tutti i giocatori a disposizione. Poi di come potete valutare voi, è molto più facile allenare la fase di non possesso, soprattutto la prima linea, che la fase offensiva, dove sono i tempi a determinarle. È normale, anche io ieri ho visto un pochettino di partita e c'è stata qualche sbavatura, ma è normale. Guai se non fosse così, vuol dire che non hai provato nulla. Ed è normale che magari col tempo, con gli allenamenti, determinate situazioni le vai a migliorare. Parlo di concetto di linea, quindi di reparto, a prescindere poi il valore del calciatore. Non so se sono felice nell'esprimermi. Quindi è normale che all'inizio, quando provi determinate situazioni, più errori ci sono, meglio è.
2: Senti mister, io ti ringrazio davvero di questa chiacchierata, un abbraccio e buona giornata, grazie sempre.
3: Io ringrazio voi, buon pomeriggio a voi tutti.
2: Grazie a Deziolino Capuano. Ci colleghiamo nuovamente con Di Maro dalla nostra postazione esclusiva all'esterno del campo di Carciato, campo che ieri lo stadio ha visto protagonista il Napoli contro l'Arezzo. L'ha commentata questa partita Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
4: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
2: Allora Paolo, voglio non più a caldo, ma diciamo così a bocce ferme, una tua riflessione su quello che non ti è piaciuto e quello che ti è piaciuto della sfida di ieri contro l'Arezzo.
4: Allora, del risultato me ne frega niente, di alcune difficoltà negli ultimi metri me ne frega meno, perché insomma poi con i giocatori con più in forma e con il tasso qualitativo che può salire, faccio due nomi, De Bruyne e McTominay, è chiaro che molte azioni che non hanno prodotto nulla possono produrre qualche cosa. A livello di principi non mi piace l'idea, pur piacendomi molto il sistema, del 4-3-3 in fase di costruzione. La costruzione a 4 non mi entusiasma, con i due esterni bassi allineati e i due difensori centrali. Non si usa più tanto, tutte le squadre che giocano a 4 oramai escono 2-3 o 3-2, molte escono 3-2, e io pensavo anche il Napoli uscisse 3-2 per avere poi la possibilità di avere più linee di passaggio centrali, si fa questo, e anche per avere l'ampiezza più in alto. Invece questa ampiezza in basso con il terzino destro e il terzino sinistro chiama forte la pressione degli avversari e mette in difficoltà nella prima fase di costruzione la squadra. Quindi è un'idea di sviluppo che non mi entusiasma. Per il resto sul pressing non è che si sia fatto molto, ma questo forse si poteva mettere in preventivo. Sulla riconquista qualcosina si è fatto, ma molto è stata anche individuale. Per esempio Vergara ha perso tanti palloni, però poi ha avuto la caparbietà e la voglia di andare alla riaggressione, ma molto individuale, una pressione di squadra non si è ancora vista. Però io spero che alcuni concetti vengano poi introdotti. Di quelli visti ieri alcuni non mi hanno entusiasmato.
2: Paolo, però nello sviluppo del gioco quelli che hanno rubato maggiormente gli occhi sono stati gli esterni. Mi viene in mente Alisson, mi viene in mente anche lo stesso Giovane, Rao, che sono piaciuti anche ai tanti tifosi che ci stanno scrivendo, mentre invece magari Højlund con le sue giocate sembravano quasi tutte spalle alla porta e un po' hanno provocato qualche pensiero ai tifosi, perché sembrava l'Højlund dell'anno scorso e non un Højlund che potesse andare in profondità.
4: Vabbè, questo poi dipende pure da come viene innescato, dal suo stato di forma. Non lo so, ne ha fatto uno di attacco alla profondità fatto bene, ha ricevuto anche un buon pallone da Di Lorenzo in quell'occasione, però non ha controllato nel migliore dei modi. Poi non si sono creati tanti presupposti, mentre ovviamente gli esterni sono messi più in evidenza, perché poi nel giro palla, quando l'Arezzo si abbassava, si riusciva ad arrivare sugli esterni, anche se proprio di uno contro uno ne hanno potuti fare pochi, sia Giovane che anche Alisson. Abbiamo visto molte volte raddoppiati e triplicati dalla capacità dell'Arezzo di mettersi bene a protezione della propria porta e da una non grande velocità nel Napoli nell'arrivare su questi giocatori. Non sono state quasi mai ripartenze, quindi situazioni poi favorevoli agli attaccanti, ma quasi sempre abbiamo dovuto attaccare contro la difesa super schierata. Napoli ha prodotto poco in termini di palle gol. Questo insomma è un problema che Napoli deve risolvere, che Allegri deve risolvere, perché è un problema ora che non possiamo buttare tutto sulle spalle di Allegri, perché Allegri è appena arrivato, ma è un piccolo problema, piccolo grande problema che ci siamo trascinati dietro anche nei 2 anni meravigliosi di Antonio Conte come risultati, ma sempre un po' con questa pecca della scarsa produzione di palle gol.
2: Senti Paolo, invece fai qualche nome, chi ti è piaciuto di più? Che già ti sembra un po' in forma.
4: Se dobbiamo parlare della partita, però non credo che questo giudizio ora abbia un grande rilievo per quanto riguarda.
2: No, io non mi riferisco solo alla partita, perché tu, vedendo tutti gli allenamenti del Napoli, magari sai di qualche giocatore che già ti ha rubato l'occhio e poi l'ha fatto vedere anche nella partita.
4: Ma Prisco ieri è stato uno dei migliori del Napoli, però stavo dicendo non credo che poi il ragazzo entri nelle rotazioni, e non so nemmeno se resta, ricordiamo che è ancora ampiamente in età, perché è un 2008 per giocare con la primavera. Un talento come lui non lo so se conviene fargli fare la primavera 2, perché il Napoli è retrocesso, dovrà giocare la primavera 2, o se già nazionale under 17, se gli conviene vedere se c'è qualche stimatore, per esempio in Serie B, e mandarlo a giocare. Per il resto, giocatori che mi sono piaciuti ieri, non ci sono state grandi prestazioni individuali. Io lo sapete quello che penso, lo sai Lucio quello che penso. Penso che questa squadra ovviamente ha bisogno di tutti quelli che ancora mancano, 3 che sono qui ma non si stanno allenando, Gilmour, Neres e Beuk, ma più i 5 che devono arrivare, Oliveira, Lang, McTominay, De Bruyne e Lukaku. Poi vediamo chi resta, chi non resta, ma questi 8 giocatori sicuramente fanno salire il livello qualitativo, il livello tecnico della squadra, e Allegri punta molto sulle qualità tecniche dei giocatori, quindi saranno fondamentali questi arrivi di giocatori che sono o per problemi fisici o perché hanno giocato il mondiale, non sono stati presenti in questi primi giorni di allenamento. Però per me non basta, la conoscete la mia posizione, per me non basta che rientrino questi qui per dire il Napoli è super competitivo. Il Napoli senza, credo io, 6 acquisti fatti bene, non sarà super competitivo, sarà abbastanza competitivo ma non super competitivo. Quindi io continuo a sperare che con modalità, e questo ce ne siamo accorti, completamente diverse da quelle dell'anno scorso, dove a Di Maro già c'erano tutti i nuovi acquisti, che poi purtroppo in molti casi sono stati acquisti che non hanno portato a grandi risultati, però comunque l'idea era quella lì di averli tutti qui subito. Quest'anno siamo, per tante ragioni, una è forse di carattere economico, ma un'altra è legata a queste benedette liste che vedono il Napoli in questo momento con un po' di problemi da risolvere. Qui, senza contare Lindstrom e Foloruscio, che sono qui...
2: E ti avrei chiesto perché... Ti avrei chiesto perché durante gli allenamenti hanno rubato l'occhio, però poi in partita forse Foloruscio un po' meglio.
4: Hanno rubato l'occhio, ma il problema... Hanno rubato l'occhio, hanno fatto cose buone in allenamento, ieri un po' molto meno in partita, però il problema è che devono rubare il posto nella lista a qualcuno, nelle liste, devono rubare il posto nelle liste a qualcuno di molto importante, perché i conti li ho fatti bene. Siamo senza attenzione, Lindstrom e Foloruscio, siamo a 20 over, come sai perfettamente, possono essere inseriti nelle liste del campionato italiano massimo 17 over, quindi adesso se il Napoli vuole prendere Zeballos, che leggo dovrebbe arrivare subito a Castel di Sangro, benissimo, arriva Zeballos, Fasuli non è un problema perché è un under, ma Zeballos è un over. Se arriva Zeballos, per mettere Zeballos nelle liste non è che ne deve uscire uno, ne devono uscire quattro, perché da 20 devi scendere a 16, senza considerare Foloruscio e Lindstrom, devi scendere a 16. Come si scende a 16 per fare posto a Zeballos, che diventa il 17esimo? È un po' complicato l'incastro. Oggi vediamo se Manna alle 4 qualche cosa ci vuole dire, però sicuramente il Napoli in questo momento è bloccato per gli ingressi di giocatori over, mentre si può chiaramente portare avanti col lavoro per gli under, che sono fondamentali, perché non dimentichiamo che abbiamo poi soltanto due giocatori per il momento del vivaio: Contini, il terzo portiere, e Vergara, quindi nemmeno i quattro slot del vivaio saranno pieni. Allora se finisce così siamo a 23 giocatori, non siamo
2: poi anche i tifosi che invocano magari l'arrivo
4: di problemi fisici che ci sono stati, 25 ne servono. Quindi il Napoli deve ora, penso, ecco, rispondo alla tua domanda, Lucio, penso che per Lindstrom e Foloruscio le chance di essere giocatori inseriti nelle liste del Napoli, quindi di essere confermati, sono pari allo zero. Pure se fanno un grande ritiro, sono pari allo zero, perché non vedo chi può uscire per fare posto, cioè dobbiamo cominciare a far uscire De Bruyne, McTominay, che ne so, dobbiamo far uscire Politano, chi dobbiamo far uscire per fare posto a questi giocatori?
2: E poi Paolo, tanti tifosi invocano magari un grande colpo in difesa, sottolineando Solé, poi sappiamo che il Napoli è anche su Gatti, a questo punto credo che anche in difesa possa fare per esempio Rafa Marino un grandissimo precampionato, ma se il Napoli deve agire anche in difesa bisogna anche lì fare spazio, calcolando infortuni di Buongiorno.
4: Ma cedere sempre un over, cedere un over, far entrare un over, ecco il discorso di Favasuli per esempio in luogo di Mazzocchi, significa liberare una casella over perché entra un under. Anche per i difensori centrali mi sembra che l'unico nome accostato al Napoli di under, con una buona esperienza già in Serie A, non vorrei sbagliare, sia Thiago Gabriel del Lecce. Il Napoli deve prendere atto di quella che è la situazione sua. Non, il preferito va bene fino a un certo punto, ma se il preferito non c'è spazio, dove lo metti? Più che il discorso economico, guarda proprio le liste con attenzione prima di fare nomi, perché dice prendiamo Gatti, bene, prendiamo Zeballos, bene, prendiamo questo, bene, prendiamo Rabiot, bene, dove li mettiamo? Confermiamo Lindstrom, tutto a posto. Non c'è spazio, questo è il primo passaggio, il resto sono volontà. I giocatori si possono prendere, problemi economici, si aggirano i problemi economici, li prendi con un prestito, con diritto di riscatto. Il problema economico dell'investimento l'hai aggirato in un secondo. Il problema delle liste non lo puoi aggirare, non è che puoi chiamare in Lega e dire senti, fammi tesserare 19 di over.
2: Tutto molto chiaro, grazie Paolo, davvero un abbraccio, ci vediamo stasera alle ore 18, 4-4-2 da Di Maro, dal campo di Carciato. Un abbraccio,
4: ciao Lucio. A dopo, grazie.
2: Grazie, grazie a Paolo Del Genio, dobbiamo fermarci, pubblicità.
5: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci nuovamente in diretta, buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, un saluto al nostro Lucio Pengue che in questo momento in regia prova a fare qualcosa, un ringraziamento anche a Ciro Froio per quanto riguarda la regia audio e a Gabriele Irace e Simone Zaccaria per la regia video. Tra pochissimo appronteremo i nostri collegamenti, però prima vi abbiamo fatto ascoltare le parole di Vergara subito dopo il match contro l'Arezzo ai microfoni del nostro Carlo Alvino. Adesso invece vi proponiamo quelle che sono state le dichiarazioni di un ex azzurro che attualmente però guida la formazione dell'Arezzo e che lo ha portato prima in Serie B e quest'anno invece si spera per lui possa fare un ottimo campionato anche nella serie cadetta, ovvero Cristian Bucchi. E allora ve lo faccio ascoltare al termine della gara, eccolo qua.
12: Siamo con Cristian Bucchi, vecchio cuore azzurro, ma ogni tanto ci devi fare lo sgambetto, Cristian, è più forte di te.
13: No, beh, innanzitutto è un piacere e un onore, come sempre, avere la possibilità di affrontare una squadra così forte come il Napoli, un club così importante, insomma, no? Quindi è anche l'occasione per salutare, rivedere tanti amici, per rivedere una squadra dove ovviamente ho vissuto tanti momenti assolutamente belli e quindi, insomma, fa sempre piacere. Poi il risultato oggi ci fa ancora più piacere, sapendo ovviamente che è una partita d'inizio stagione, il Napoli è partito molto dopo di noi, quindi insomma, dai, non si può mai prendere come test veritiero. Di sicuro però può servire ad entrambe le squadre per capire gli errori, le cose da migliorare, insomma, dopo poter intervenire magari sul mercato, quindi credo che siano funzionali soprattutto all'inizio poi della stagione vera e propria.
12: Mi è sembrato di vedere una squadra molto ben organizzata, la tua, Cristian, questo va detto, una fase difensiva molto attenta, cioè un'organizzazione di gioco, e questa è la mano di Cristian Bucchi.
13: Ma in questo sono molto avvantaggiato, perché questa è la terza stagione, la prima però sono subentrato a febbraio, poi lo scorso anno abbiamo fatto un percorso intero, quest'anno abbiamo mantenuto 12-13 giocatori della scorsa stagione, questo ti aiuta soprattutto nella proposizione, no? Quindi diciamo che lo zoccolo duro del gruppo aiuta l'inserimento dei nuovi, quindi ecco, rispetto per esempio al Napoli che invece ha cambiato guida tecnica, che cambierà sicuramente dei giocatori, necessiteranno di maggior tempo, ecco. Noi da questo punto di vista siamo sicuramente avvantaggiati e dovremmo farne tesoro.
12: Presidente dell'Arezzo, tifoso del Napoli, direttore sportivo che comunque ha un legame forte con Napoli, allenatore con un po' di azzurro nel cuore, l'anno prossimo non sarà un amichevole Arezzo-Napoli, io ti auguro un Arezzo-Napoli in Serie A.
13: Ma guarda, questo è un sogno, ma rimarrà tale, perché noi dobbiamo essere ovviamente molto concreti, dobbiamo essere realisti, e quest'anno la nostra, l'unica aspettativa è quella di riuscire a salvarci. È il primo anno, manchiamo dalla Serie B come club da 19 anni, quindi dovremmo essere umili, allo stesso tempo essere sicuri di quello che vogliamo proporre, ci saranno tanti momenti difficili, ma dovremo saperci star dentro, e sono sicuro che poi le caratteristiche, le qualità di questi ragazzi, insomma, ci potranno far togliere delle buone soddisfazioni.
12: Questo Napoli invece, come lo vedi, cosa potrà dare al campionato e soprattutto in Europa, altro obiettivo del presidente De Laurentiis?
13: Ma è una squadra forte, in questo momento è un cantiere per mille motivi, perché è arrivato il nuovo allenatore, insomma porterà dei cambi da un punto di vista tattico, mancano i nazionali, ancora il mercato ovviamente non è entrato nel vivo, e sono sicuro che questo organico e la qualità soprattutto dell'allenatore possano fare grandissimi risultati, non solo ecco, in campionato dove il Napoli bene o male ci ha abituato a ottime stagioni, ma credo anche in Champions possa fare un bel percorso, e non diciamo altro.
12: Grazie, in bocca al lupo.
13: Grazie a voi.
2: E ovviamente un grande bocca al lupo a Cristian Bucchi, a tutto l'Arezzo per il campionato cadetto del prossimo anno. Chi ha visionato il match di ieri, perché insieme a tutta la nostra squadra sta seguendo il ritiro di Di Marzio, insieme a Carlo Alvina, insieme a Paolo De Genne, la nostra Susi Fiorillo, che ritroviamo dalla nostra posizione dedicata proprio in Trentino e quindi lì in Val di Sole. Susi, ben ritrovata.
14: Eccoci Vincenzo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
2: Un'altra giornata di ritiro lì a Di Maro, allenamento mattutino, poi nel pomeriggio invece riposo con una serata invece dedicata al divertimento, anche perché ieri sicuramente la partita amichevole ha ulteriormente in qualche modo provato i muscoli dei calciatori azzurri, che ieri sembravano effettivamente ancora alle prese con i primi carichi di lavoro. Non è mai semplice dopo le vacanze riprendere a giocare una partita. Quali sono state le tue impressioni, Susi, a proposito del match?
14: Sì, sicuramente Vincenzo, è ancora presto per dare giudizi ovviamente in merito alla squadra, al primo Napoli di Massimiliano Allegri. È una squadra che ha affrontato un Arezzo che già la scorsa stagione durante il ritiro ci ha messo in difficoltà, una squadra neopromossa in Serie B che sicuramente ha dimostrato tanto ieri in campo contro Napoli, che come ti dicevo ancora presto da giudicare. Questa mattina abbiamo visto i ragazzi di Massimiliano Allegri correre, quindi lavorare sulla parte atletica. Era assente Lorenzo Lucca, che ieri ha avuto questo infortunio alla caviglia per cui questa mattina non era presente in campo. Abbiamo rivisto, come ho detto anche nel collegamento precedente con Gianluca Miranda, invece Luis Asa e Iaccarino, assenti ieri, Iaccarino assente anche l'altro ieri, invece questa mattina era in campo con il resto del gruppo.
2: Eh sì, anche perché ci sono tante voci di mercato che riguardano alcuni calciatori. Il fatto di non aver visto Asa, si pensava che si potesse arrivare alla conclusione della trattativa con il Frosinone per la sua cessione, cosa che però per adesso ancora non c'è stata. E invece per quanto riguarda i tifosi, che aria si respira, Susi, dopo questa prima piccola vela avvelenata che è arrivata nella prima uscita stagionale, tra l'altro come era capitato già l'anno scorso?
14: Esatto, ieri Vincenzo tanti tifosi hanno lasciato la tribuna prima ancora del termine della partita. Li ho intervistati questa mattina, quindi nel corso della giornata sulle nostre pagine social uscirà sicuramente la Vox dedicata ai tifosi, in cui ho chiesto proprio le impressioni sul match. Tanti pareri contrastanti, tante critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Ti dico che invece ieri ci sono stati addirittura dei cori di incitamento nei confronti di Lucca, prima che uscisse dal campo, quando era lì in campo a giocare con la squadra, quindi abbiamo visto una reazione diversa nei confronti dei calciatori, una reazione diversa rispetto a quella a cui siamo abituati.
2: Senti Susi, per quanto riguarda i nostri collegamenti lì da Di Maro, Carlo Alvino lo sa, io chiedo sempre aggiornamenti anche sotto il profilo meteorologico. Oggi che giornata è? Da quelle parti si respira sicuramente molto di più che da queste, anche se ormai ultimamente stiamo cominciando ad alzare finalmente un po', ad abbassare un po' finalmente la temperatura.
14: Bene, no, qui come al solito in questo momento ti dico che è nuvoloso, quindi prevista anche pioggia. Stamattina invece faceva caldo, mentre in tribuna stampa c'è sempre una situazione a sé perché c'è sempre vento, però almeno dormiamo bene, dai Vincenzo, si sta freschi qui a Di Maro.
2: Eh sì, effettivamente si sta freschi. Quale può essere secondo te un nuovo calciatore da attenzionare nel corso dei prossimi allenamenti, Susi? Perché abbiamo visto che qualche calciatore è un po' più indietro rispetto ad altri. Devo dire la verità, ho visto molto bene Miguel Gutierrez. Chi secondo te deve cominciare già da subito ad alzare i giri del motore, perché magari rispetto agli altri è un po' indietro?
14: Ma guarda, io ti dico, è una squadra che ha iniziato bene. Sicuramente ieri in partita abbiamo visto alcuni giocatori che rispetto agli allenamenti non hanno dato il massimo. Ad esempio Lindstrom è uno di quei calciatori che durante i primi giorni di ritiro si è messo in luce, ieri invece non si è visto molto poco in campo, però è anche vero che durante gli allenamenti non ci sono gli avversari, quindi situazione sicuramente diversa. Chi trovo molto bene, lo sto dicendo da giorni, è Anguissa, così come Giovane e Alison Santos. Sono partiti insomma subito bene, stanno anche dimostrando tantissimo. La stessa situazione che riguarda Lindstrom, mi sento che di dire che riguarda anche Folorunscio, durante gli allenamenti bene, in partita invece meno, e poi molto molto bene secondo il mio punto di vista anche Antonio Vergara, quindi sono calciatori che già hanno iniziato questa fase di ritiro in maniera molto positiva.
15: Grazie ovviamente Susi, e ovviamente buon lavoro, ci ritroveremo più avanti. A tra poco.
14: Ciao Vincenzo, un saluto.
15: Grazie davvero alla nostra Susi Fiorillo nella postazione dedicata di Kiss Napoli, lì nel ritiro del Napoli in Trentino Val di Sole. Tra l'altro tra pochissimo ci sarà invece, e questo per quanto riguarda un altro argomento, si sta tenendo in queste ore l'assemblea di Lega, tanti temi di cui andare a discutere, ovviamente la vendita all'estero per i diritti televisivi, i tagliandi per quanto riguarda la vendita dei biglietti degli stadi e anche l'organizzazione della nuova FIGC, ovviamente di concordo con la Lega Serie A. Lega Serie A che però vede in questa assemblea quattro assenze che però saranno collegate in video, ovvero sia il Napoli che la Lazio insieme ad altre due società tra cui il Genoa non saranno presenti, non sono state presenti perché ormai siamo in chiusura, alle 2 ci sarà la conferenza stampa di Malagò e quindi diciamo collegati in video i presidenti di queste quattro squadre che non sono riusciti a essere presenti all'interno dell'assemblea di Lega. Detto questo, pubblicità, tra pochissimo arrivano le parole di Malagò e ve le racconteremo e le analizzeremo poi alle 14:50, ma soprattutto ritornerà in studio il nostro Lucio Pengue.

0: sbilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol, seconda ora del nostro programma di informazione sportiva, e ci colleghiamo immediatamente con Di Maro, anche perché, come vi avevo detto nel collegamento precedente, dobbiamo approfondire a questo punto, dopo aver parlato a lungo del test match di ieri contro l'Arezzo, della prima uscita stagionale del Napoli di Max Allegri, capire anche come si può sviluppare il mercato del Napoli. Ed è stato molto bravo e brillante il nostro Paolo Del Genio a farci capire che il mercato del Napoli ovviamente sarà vincolato alle tantissime uscite che bisognerà fare, e anche alle liste, e quindi tutti i rinforzi dovranno essere ponderati anche rispetto alle liste, perché il Napoli può acquistare tutti i giocatori che vuole, però poi dopo la lista è una e i cambi in corsa sono pochi durante la stagione, e non vale la pena comprare un giocatore che poi non puoi schierare in campo. È una premessa abbastanza semplice, però spesso viene dimenticata, soprattutto quando parliamo di mercato. Allora facciamo così, colleghiamoci immediatamente con il nostro Carlo Alvino. Carlo, ben ritrovato.
4: Ben ritrovato, eccoci qua carissimo Lucio, di nuovo in diretta da Di Maro Folgarida, pronto per rispondere ai tuoi quesiti e ovviamente alle domande che immagino possano arrivare anche attraverso i WhatsApp, amico mio.
3: Allora facciamo così, prima domanda libera, Carlo, di chi vogliamo parlare in, diciamo così, in ambito mercato del Napoli, qualche uscita immagino.
4: In ambito mercato parliamo che Zerbin è un giocatore del Frosinone a tutti gli effetti, ha firmato un contratto triennale con il club ciociaro a titolo definitivo, quindi dopo i tanti anni in prestito si chiude l'avventura di Zerbin in maglia azzurra al Napoli, va una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro. Con il Frosinone il Napoli ha un canale aperto, perché c'è anche la questione che riguarda Asa e che dirà, però intanto l'operazione Zerbin è bella e conclusa. Sono operazioni sicuramente tra virgolette, nessuno me ne voglia, per l'amor di Dio, chiamiamoli di seconda fascia o di calciatori che non avrebbero comunque fatto parte della rosa, ma che poi conti alla mano, insomma, tra ingaggio da sostenere, costo del cartellino, qualcosa il Napoli porta a casa.
3: Carlo, sappiamo insomma del problema delle liste, prima anche il nostro Paolo Del Genio ha fatto un elenco insomma dei giocatori delle liste, lì sono dei vincoli e dei binari che il Napoli non può superare. Detto questo, con te abbiamo parlato anche di Gatti, sappiamo che il Napoli piace anche Solé dell'Udinese, sono due giocatori forti che potrebbero fare anche al caso di Max Allegri. Però c'è anche la situazione delle uscite, che ovviamente dà dei paletti importanti.
4: Sì, intanto si lavora sulle uscite, Iaccarino all'Arezzo, Rao al Pisa, queste sono le due operazioni calde, quasi quella di Iaccarino praticamente conclusa, Ambrosino al Modena, insomma sono tutte operazioni, ripeto, che per il tifoso rappresentano operazioni di seconda fascia, ma sono operazioni importanti. Poi ci sono i discorsi da fare legati a quella che è la composizione della lista, e questo è un argomento forse ai più sconosciuto, ma ci sono dei paletti e questi paletti li devi rispettare. Ma poi ci sono le uscite dei cosiddetti big, un nome su tutti, quello di Romelu Lukaku. Io resto dell'idea che ormai la situazione, lo sto ribadendo da settimane, credo che la situazione è quella che sto raccontando, con Pastorello che sta cercando di portarsi avanti con il lavoro, quindi proponendo al Napoli varie soluzioni, Io credo che la partenza di Lukaku debba essere messa in agenda. Poi, come sempre accade, il calcio, soprattutto in questo momento di mercato aperto, vale tutto il contrario di tutto. Ad oggi io ti dico che si lavora per la cessione di Lukaku, Pastorello vuole mantenere fede al gentleman agreement sottoscritto con Aurelio De Laurentiis, però poi i matrimoni si fanno in tre e non in due nel calcio. Chi vende, chi acquista è il calciatore. Vediamo quello che accadrà, però ad oggi io mi sento di dire che Lukaku è un giocatore sul quale il Napoli non farà affidamento per il terzo anno consecutivo, fatto salvo quello che ho raccontato, quindi l'imprevedibilità del mercato.
3: Piace molto in Turchia, e questo non è un mistero, ovviamente non sappiamo se sarà un'operazione.
4: Non solo. C'è anche qualche club europeo, però voglio ricordare che su Lukaku pesa e non poco il discorso dell'ingaggio. In questo momento più le sirene arabe che altro possono entrare in un discorso legato ad un tesseramento di un calciatore come Lukaku, forte di un ingaggio elevato. E quindi diciamo che un po' la Turchia, il mondo arabo con i soliti club, e è arrivata qua anche qualche sirena europea, ma sulle sirene europee c'è poi da fare un discorso che riguarda l'ingaggio, dove il calciatore, io credo, questa è una mia sensazione, credo che non sia poi tanto propenso a tagliarsi l'ingaggio, a meno che poi qualcuno non possa proporre a Lukaku un ingaggio più basso ma spalmato su più anni. Però sono tutte operazioni che sono nelle mani salde ed esperte di Pastorello, che sicuramente troverà una soluzione che in grado di accontentare il Napoli e lo stesso calciatore.
3: Oggi parlerà Giovanni Manna, ovviamente siamo molto curiosi di conoscere
4: difensori, l'argomento. L'argomento è quello, c'è poco da fare. E allora, i nomi sono quelli che abbiamo detto e letto, potrebbe uscire qualcosa di diverso. Io so per esperienza personale che Giovanni Manna ha un canale preferenziale aperto con collaboratori che lavorano in Premier League, quindi un occhio alla Premier lo darei a prescindere sempre. E poi tu hai fatto il nome di Solé, hai fatto il nome di Federico Gatti, insomma qui entriamo su un range più conosciuto, ma io non escluderei, come ormai ci ha abituato da qualche anno a questa parte il Napoli, non escluderei mai il nome a sorpresa, il nome sul quale tutti ci affanniamo a capire chi è, e poi il Napoli lo tira fuori all'ultimo momento. Bisogna innanzitutto avere certezza, lo capiremo in conferenza stampa, bisogna avere certezza se il Napoli ci vuole andare sul mercato per quanto riguarda il difensore, perché fino a qualche settimana fa non era una priorità. Io non so, ma immagino di sì, non so se l'infortunio di Buongiorno può aver cambiato i piani, immagino di sì, però sarà interessante scoprirlo dalla viva voce dello stesso direttore.
3: Capitolo vice di Lorenzo, piace molto Favasuli, sarebbe un under, quindi non ci sarebbe problemi con le liste. A quel punto però credo che Mazzocchi sia in lista partenti.
4: Sono due i fattori che giocano a favore di Favasuli, quello che tu hai ricordato, al di là del valore del calciatore, ci mancherebbe altro, è stato anche convocato da Baldini in nazionale, quindi è uno di quei giovani sui quali si può puntare con un'alta probabilità di vincita, perché è uno che ha un destino già scritto, quindi parliamo di un calciatore giovane e bravo. Dicevo, sono due i fattori che giocano a favore di Favasuli, il discorso legato agli under e poi anche la conoscenza con e l'amicizia del Napoli e il procuratore di Favasuli, e quindi anche questo potrebbe giocare a favore di una trattativa che potrebbe trovare un esito favorevole. Però c'è da fare una valutazione su Pasquale Mazzocchi, su questo cuore napoletano, sul calciatore più amato dai compagni, su colui il quale è poggiata quasi la forza di uno spogliatoio intero. Lui fa da mastice tra la società, i compagni, il capitano, insomma parliamo di un ragazzo straordinario che potrebbe anche così poi chiudere la sua avventura in maglia azzurra per andarsi a giocare la titolarità altrove. È un'ipotesi che bisogna prendere seriamente in considerazione, però per me, che sono un inguaribile romantico, non vedere Pasquale Mazzocchi, napoletano di Barra, non vederlo in maglia azzurra, un po' mi prende, un po' mi tocca. Però questa è la legge del calcio, la dura legge del calcio, e operazione Favasuli in, Mazzocchi out, è un'operazione che dobbiamo, gioco forza, tenere seriamente in considerazione.
3: Carlo, invece, abbiamo detto Lukaku in lista partenti. La situazione di Lucca com'è? Perché poi, se dovesse partire Lukaku, se dovesse partire anche Lucca, un vice Højlund ci vuole.
4: Sì, la situazione di Lucca è tutta da monitorare. Ha preso una piega inaspettata ieri sera dopo l'infortunio del calciatore, perché su Lucca, complice anche l'operazione che abbiamo raccontato di probabile o quasi sicura uscita di Lukaku, è chiaro che la valutazione su Lucca il Napoli la voleva fare e la vuole fare con più calma. Questo infortunio non gioca a favore di chi deve valutare, Allegri da una parte e Manna dall'altra. Resta un grandissimo punto interrogativo. Il calciatore ci ha mercato, a dispetto di quello che si può pensare, invece c'è mercato in Italia e c'è mercato all'estero, e questo sicuramente è un dato che può fare piacere sia al calciatore stesso ma anche al Napoli. Però bisogna, prima di muoversi in un senso o nell'altro, non ci si può muovere a cuor leggero, sia nella direzione di una permanenza sia nella direzione della cessione, perché tu lo dicevi, un'eventuale cessione di Lukaku accompagnata alla cessione di Lucca obbligherebbe di fatto il Napoli ad operare sul mercato per un vice Højlund, anche perché mi pare di capire che giovane o giovane che dir si voglia, che Manna aveva inserito in una lista di giocatori capaci di poter andare a sostituire Højlund, quindi come centravanti, diciamo così, mi pare sia stato utilizzato, lo è sicuramente in allenamento e lo è stato anche ieri, come esterno, quindi lo dobbiamo cancellare dalla lista di coloro i quali possono andare a sostituire Rasmus Højlund. Di fatto, se Napoli dovesse privarsi di tutti e due, Lucca e Lukaku, dici bene, si aprirebbe un vuoto, quindi un tassello da andare a coprire.
3: Grazie davvero Carlo, e ti lascio alle montagne del Trentino, alla Val di Sole, a Di Maro. Un abbraccio forte.
4: Un abbraccio forte a te, buon proseguimento, e fammi abbracciare sempre calorosamente tutti gli amici e le amiche che seguono Kiss Kiss Napoli, ciao!
3: Grazie a Carlo Alvino. Continuiamo a parlare del Napoli, parliamo anche del centenario. Ieri il Napoli ha reso pubblico il programma del centenario, ne parliamo con Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, come stai?
5: Ciao Lucio, ciao, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Sia Napoli che il Napoli hanno una storia particolare, perché oggi festeggiamo i 2500 anni della città, però poi scopriamo che proprio forse non sono 2500, sono un po' di più. Festeggiamo il primo agosto il centenario del club, poi scopriamo che forse non è proprio il primo agosto, era un po' più in là, era verso fine agosto, il 25 agosto. Insomma, noi siamo abituati a festeggiare, è vero, e anche se non è preciso non fa niente.
5: Ma sì, noi l'importante è che abbiamo i punti fermi, poi che sono 2500, 2800, almeno 2800, se non è il primo ma il 25, diciamo cambia poco, perché poi è come il VAR, no? Dipende dal fotogramma che scegli, se scegli l'inizio dei colloqui che portano poi all'unione delle squadre che poi diventano l'associazione Calcio Napoli, il primo agosto va benissimo, poi il 25 agosto c'è la formalizzazione degli accordi. Se tu prendi il 2500, che è la data della vittoria dei Fenici nella battaglia navale che comporta poi l'inizio della colonizzazione della Baia di Napoli, va bene 2500, ma c'erano già stanziamenti umani che risultano presenti da parte della Grecia nel 2800, a 2800 anni fa. È una questione di metodo, direi, di ricerca, ma non cambia la sostanza delle cose. Napoli è una città felicemente antichissima. il Napoli è una squadra che ha sicuramente o avrà il primo gusto, dal primo gusto, un secolo di vita.
3: Un secolo di vita è una, la squadra che quest'anno affronterà la nostra Serie A, ha 100 anni di storia, quindi c'è questa maglia del centenario. Mi viene da dire bellissima, poi c'è quel richiamo alla maglia di Diego, si è visto anche ieri, non so se l'hai notato, la maglia sudata aveva proprio quel colore che mi ricorda gli anni 80, la maglia di Diego.
5: Sì, ma poi a me piace moltissimo il numero 100 con i due zeri che sembrano che sono il simbolo dell'infinito. Mi piace molto simbolicamente perché significa che veramente si va verso l'infinito. E come infinita è la nostra passione, come identitaria e profondamente unica la nostra passione.
3: Come ci facciamo condizionare anche dal Napoli e dai risultati? Siamo un popolo di tifosi che veramente vive con la squadra, per la squadra.
5: Ma io sfido chiunque dei nostri amici d'ascolto a negare che la settimana abbia proprio un colore diverso a seconda che il Napoli abbia vinto o non. Cambia tutto, cambia proprio l'umore, e a volte anzi uno tende a rimproverare se stesso perché dice vabbè, ma in fondo le cose vanno bene, perché mi devo intossicare per... e invece ci intossichiamo perché o all'inverso siamo euforici, siamo felici, perché questa passione fa parte di noi, è fortemente radicata nel nostro cuore, non ne possiamo fare a meno. Parlare di mercato quotidianamente oggi, parlare del campionato quando comincia, parlare del Napoli sempre e comunque è un'esigenza primaria.
3: Senti, Maurizio, vorrei parlare con te di Massimiliano Allegri, che è un allenatore che diciamo così da pochi giorni, poche ore dopo la fine del campionato scorso avevamo capito che sarebbe stato l'allenatore del Napoli, anche se poi la firma è arrivata molto più tardi, ed è stato accompagnato da una marea di impopolarità, critiche a prescindere, la sua antipatia, la sua juventinità.
5: Ma non credo che sia stato questo, sai Lucio, è un po' semplicistico.
3: Però ti dico che facendo trasmissioni in filo diretto, ascoltando più o meno l'umore generale dei tifosi, c'era un po' di scetticismo sicuramente rispetto a questa scelta. Fatta questa premessa, ti voglio dire che il 14 luglio, quando è stato presentato al Teatro San Carlo, senza nessun tipo di atteggiamento, come dire, da paravento oppure diciamo così populista, si è preso la scena ed è cambiato radicalmente anche l'approccio dei tifosi a Max Allegri, e ora abbiamo visto anche in Trentino è a tutti gli effetti l'allenatore del Napoli, e se parte un coro parte per Max Allegri.
5: Allora, il tifoso del Napoli non è stupido. Prima che fosse ufficializzato Allegri si discuteva legittimamente sull'opportunità o meno della scelta di Allegri. Perplessità ce n'erano e ci sono, derivanti dal fatto che dal 2019 non ha fatto più una stagione che in qualche modo fosse vincente da qualche punto di vista, nonostante abbia avuto squadre anche di una certa forza. L'anno scorso il Milan ha speso sul mercato anche a gennaio consistentemente, non aveva le coppe, cosa che ci hanno fatto due scatole così, dicendo che il Napoli aveva vinto il campionato perché non aveva le coppe, ti ricordi?
3: Come?
5: Conte non aveva le coppe, non era entrato nemmeno nelle prime quattro fino alla giornata finale da dentro, come lui stesso ha ricordato, ma di fatto non è arrivato nemmeno nelle prime quattro. Il gioco delle squadre di Allegri non è mai stato un gioco scintillante, bello da vedere, no? E anche qui grandi polemiche su Conte, che non proponeva un gioco brillante, ma Conte ha vinto un campionato ed è arrivato secondo l'anno successivo. Quindi diciamo perplessità ce n'erano. Correttamente però il tifoso del Napoli, che stupido non è, nel momento in cui viene ufficializzata la scelta, ed è una scelta condivisibile, parliamoci chiaro, perché da un punto di vista logico non è la scelta sbagliata Allegri, perché chiunque altro sarebbe stata una scommessa, questo almeno è uno abituato a stare a questi livelli e ad allenare a questi livelli. nel momento in cui viene ufficializzato Allegri è l'allenatore del Napoli, quindi da quel momento in poi non c'è più da discutere la scelta, non c'è più da discutere il pregresso, si deve supportare Allegri per dargli modo di dare il meglio di sé e di dare, di avere quella rivalsa di cui lui ha bisogno, perché lui, parliamoci chiaro, ha bisogno nella sua carriera di fare una bella stagione e questo concorda pienamente con i nostri interessi. Quindi stiamo a vedere, certo, già il fatto di scegliere, perché sembra evidente a questo punto, un modulo di gioco che sia adatto alla rosa che il Napoli ha, è un fatto positivo. Era stata la stessa scelta di Conte prima degli infortuni che hanno provocato la necessità del cambio di modulo. Il Napoli ha bisogno di innesti, Lucio, il Napoli ha chiaramente bisogno di innesti. Io condivido quello che dice Paolo del genere, il Napoli ha bisogno di 5-6 acquisti, a prescindere dalle sostituzioni che dovrà fare, perché se dovessero non rinnovare Anghissà, Lobotka, se dovesse scegliere di lasciare andare Lukaku o De Bruyne, in quel caso andrebbero ovviamente sostituiti, ma a prescindere da questo il Napoli ha bisogno comunque di interventi in ogni reparto. L'infortunio di Buongiorno è una cosa seria, si parla di, addirittura oggi il mattino parla di 4 mesi, il che lascia anche delle domande legittime, perché un menisco non dura 4 mesi, quindi vuol dire che qualche problematica il ragazzo ce l'ha, spiega anche il rendimento dell'anno scorso questo, però Buongiorno va sostituito. Non puoi pensare di fare di affrontare una stagione come quella che il Napoli dovrà affrontare con la legittima aspirazione anche a migliorare il deficitario andamento in Champions dell'anno scorso, tu Buongiorno lo devi sostituire. Il nodo dei portieri va sciolto ed è il secondo giocatore che dovrà essere acquistato, perché uno dei due va lasciato andare via. L'assenza continua del sostituto di Di Lorenzo è un limite, perché l'infortunio di Di Lorenzo serio e l'anno in più di Di Lorenzo lasciano pensare che abbia bisogno di un sostituto e anche di un certo livello. E poi certamente un giocatore di cui fidarsi di più, di giocatori come Ngong, Giovane, Lang, che hanno fallito, quindi serve un esterno forte da quel punto di vista, e a mio modo di vedere nel Lucca e nel Lukaku possono essere all'interno di questa squadra, quindi anche un centravanti andrà preso. Quindi questi acquisti il Napoli li deve fare, senza questi acquisti non è possibile parlare di un progetto tecnico avviato, quindi le amichevoli che vedremo noi con questi giocatori che ci sono adesso non sono mai probanti in nessun caso.
3: Grazie davvero Maurizio, un abbraccio fortissimo.
5: Grazie a te Lucio, ciao.
3: Grazie a Maurizio De Giovanni. Sì, è un Napoli un po' da puntellare, lo chiediamo anche al nostro prossimo ospite che ha ascoltato parte del ragionamento di Maurizio De Giovanni. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi David Giubilato. Ciao David, come stai?
6: Ciao ragazzi, bene, grazie a voi, è sempre un piacere sentire Maurizio De Giovanni, veramente.
3: Ieri è arrivata questa sconfitta, era la prima uscita stagionale del Napoli Max Allegri, qualche piccola sbavatura difensiva, come diceva anche Maurizio, non c'è Buongiorno e non ci sarà per tanto tempo, almeno 3 mesi, e è una situazione in difesa da monitorare, i meccanismi anche da oleare un poco.
6: Allora, io ho visto gli highlights, ti dico la verità, e quello che ho visto, ho ascoltato tantissimo Maurizio attentamente, che il problema secondo me oggi, anche se è la prima amichevole, gambe pesanti,

0: l'Ais, perché non ho visto la partita. C'è, spero, no, che c'è, spero che sia un discorso fisico causato dal lavoro, perché i gol subiti dal Napoli sono totalmente di... Uno, non condivido le marcature a zona sul calcio d'angolo, primo, e secondo, si chiamano disattenzioni, perché anche se è la prima amichevole, si sta lavorando, eccetera eccetera, questi sono errori causati, spero, dal lavoro, ripeto, fisico, ma se non è così sono errori di disattenzione molto molto gravi, anche se è la prima partita fatta del nuovo anno. Concordo con Maurizio che bisogna dare fiducia ad Allegri, perché una volta scelto bisogna dargli fiducia. Dovrà trovare una squadra, qual è la migliore a livello tattico, intendo 4-3-3, 5-3-2, eccetera eccetera, possiamo dare tutti i numeri che vogliamo.
1: La difesa a 4 che... oggi sembra, diciamo così, un punto fermo di questo Napoli.
0: No, lo credo anch'io, però se dovessero, spero mai, continuare, c'è da sostituire Buongiorno, perché Buongiorno a parte il primo anno non ce l'abbiamo, ma va per lungo tempo, per oltre 4 mesi, poi dovrà riprendere il ritmo della squadra, è difficile, secondo me Buongiorno va messo tra virgolette da parte, prendere un sostituto del suo livello immediatamente. Spero non vada via De Bruyne e che rinnovi De Bruyne, perché avere i giocatori, sono professionisti, ma avere i giocatori di questo livello a scadenza non so quanto può giocare. Tra Luca e Lukaku uno dovrà andare via. Ripeto, ho ascoltato benissimo Maurizio e sono d'accordo con lui, ma soprattutto il reparto difensivo c'è bisogno di una sterzata. Non vorrei che fosse anche un discorso psicologico, visto insomma che poi si guardano le statistiche degli anni passati, a livello difensivo il Napoli insomma non ha fatto benissimo. C'è una continuità rispetto a Conte, la scelta giusta anche secondo me, quindi dobbiamo avere fiducia, guardare il nostro Napoli con fiducia, la verità è questa. Poi mano a mano si giudicherà il singolo, il collettivo, l'allenatore, noi tifosi, noi addetti, giudichiamo tutti, siamo qua per giudicare in senso negativo, giudicare gli episodi che mano a mano verranno.
1: Caro Davide, io ti devo ringraziare perché ho la pubblicità che incombe, è sempre bello chiacchierare con te di calcio, un abbraccio forte.
0: Forza Combo ragazzi, forza Napoli.
1: Sempre. Grazie a Davide Giubilato, ci fermiamo. Pubblicità, disco e torniamo.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.

0: eccoci qua, sempre sul filo del rasoio qui a Kiss Napoli, e dobbiamo approfondire anche tutto quello che sta succedendo in Val di Sole, e per questo ci colleghiamo con Marcello Altamura di Cronache di Napoli. Ciao Marcello, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno, tutto bene, tutto bene.
0: Settimo giorno lì a Di Maro, e in effetti qualche indicazione dopo una settimana si può trarre. Certamente Max Allegri sta lavorando con un gruppo, molto probabilmente di questo gruppo tanti andranno via, e quindi al netto delle probabili scremature, qual è il tuo giudizio su questa prima settimana di lavoro?
1: Ah, sicuramente è stata una settimana che ha evidenziato innanzitutto la discontinuità con la gestione Conte, sia per motivi tattici, perché il Napoli è tornato al 4-3-3, ma anche per motivi, diciamo, gestionali, sia per quanto riguarda gli allenamenti, con pochissimo lavoro a secco e tanto lavoro con la palla.
0: Oggi quasi ci siamo sorpresi del fatto che si lavorasse molto sulla a secco.
1: Sì, però diciamo era un allenamento abbastanza di scarico, insomma non era un allenamento, diciamo, intenso. E poi anche come gestione diciamo umana del gruppo, perché Allegri ha l'abitudine di colloquiare molto con i giocatori, e si vede che c'è un approccio diverso rispetto a quello di Antonio Conte, quindi è una scelta di discontinuità totale rispetto alla gestione precedente.
0: Max Allegri che ieri ha insistito col 4-3-3, possiamo dire che nel suo 4-3-3 sono molto coinvolti gli esterni, perché sia Giovane, lo stesso Alisson, ma anche lo stesso Rao nel secondo tempo avevano tanti palloni giocabili, quindi ci immaginiamo che magari il gioco passerà molto dagli esterni.
1: Sì, sicuramente già nei giorni precedenti all'amichevole.
0: Poi, per carità, ricordiamolo, non c'è Neres, non c'è Lang, ci sono tanti assenti, quindi magari i protagonisti saranno diversi, però più o meno l'indirizzo del gioco sembrava quello.
1: Sì, lo spartito di gioco di partenza è abbastanza chiaro, e con un centrocampo che almeno per esempio nei primi minuti della partita con l'Arezzo, poi l'Arezzo ha segnato, quindi si è un po' anche la squadra si è un po' sfilacciata, era molto compatto, giocavano in 30 metri, quindi l'idea, diciamo, abbiamo visto uno spaccato di quella che vuole essere l'idea di calcio di Allegri, quindi un tridente dove gli esterni appunto entrano molto nel campo e si avvicinano a Højlund come riferimento offensivo, è un centrocampo dove Lobotka sta un po' più indietro rispetto ad Anghissa e alla mezzala, che poi ieri insomma è stato alternato, è partito con Lindstrom, poi ha cambiato con Vergara, ma diciamo che nello scacchiere base quello è il ruolo di McTominay, cioè nell'incursore, e quindi diciamo abbiamo avuto un po' un primo quadro di come Max vuole far giocare il Napoli.
0: Entrambe le mezzale hanno molta libertà, questo lo dobbiamo dire, quindi in questo tipo di scacchiere, se li vado a traslare nei miei pensieri, sia De Bruyne che McTominay, credo che abbiano la libertà tale, anche loro l'intelligenza tattica di sapersi gestire anche in questa libertà.
1: Sì, forse il mio dubbio guardandolo il Napoli giocare, ti dico la verità, è che però innanzitutto se immaginiamo lo scala, diciamo la formazione che ha giocato ieri, che poi Allegri ha provato nei giorni precedenti, quindi appunto Lobotka, Anghissa e Vergara, innanzitutto faccio fatica un po' a trovare la collocazione per De Bruyne. McTominay ok, perché diciamo McTominay va nella posizione di Vergara, però faccio un po' fatica a collocare De Bruyne, e soprattutto è una soluzione tattica molto affascinante. Giustamente tu dicevi le mezzali che hanno molta libertà di attaccare, però poi dopo c'hai soltanto un centrocampista tra virgolette a far legna, cioè soltanto.
0: E secondo me per questo, prima ne parlavamo anche con Paolo Del Genio, degli esterni che partono comunque bassi e quasi sulla stessa linea dei, dei difensori, secondo me è questa la chiave per interpretare la posizione così tra virgolette bassa anche dei due esterni vicini ai terzini.
1: Sì, però ti dico la verità, questa soluzione tattica che è corretta, che dici tu, però per esempio la vedo interpretata magnificamente da Politano, che è abituato a questo tipo di lavoro, ma faccio un po' più fatica a vederlo come Alisson, come per Alisson Santos e per Giovane, che comunque è un adattato. Per esempio sul gol di Cherry è vero che c'è un buco nella difesa, ma il primo buco è su quella fascia, perché Alisson Santos è in ritardo e tutta la catena sbaglia un po' i tempi e dà la possibilità al giocatore dell'Arezzo di crossare indisturbato. Quindi ovviamente stiamo parlando di 5 giorni di ritiro, quindi sono meccanismi tattici che devono essere oliati e c'è un allenatore nuovo, insomma il tempo c'è, però ecco, bisogna comunque un po' accelerare, perché sai, manca un mese al campionato e il campionato è un'altra roba rispetto alle amichevole.
0: Certo. Marcello, io devo ringraziarti, ti saluto, ti abbraccio, buon lavoro.
1: Grazie, un abbraccio a voi.
0: Grazie a Marcello Altamura di Cronache di Napoli, lì in Val di Sole a Di Mara, a seguire il ritiro del Napoli. Andiamo però al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Ciccio Graziani. Ciao Ciccio.
2: Ciao ragazzi. Come sono cambiati i tempi. Voi pensate che quando io ho cominciato a giocare nella Roma, la prima partita si giocava sempre con il Trento, che era una Serie C, e Lidl la prima partita la voleva sempre perdere, perché portava bene. Portava bene, quella volta non abbiamo vinto, addirittura facendo di tutto per farlo vincere il Trento, ma un certo Vincenzi, che avevamo preso dal Milan, fece un gol da 20 metri all'incrocio dei pali. Noi a fine partita gli abbiamo detto a Lidl, noi ce l'abbiamo messa tutta per perdere questa partita, ma Vincenzi non ci ha capito granché. E lui disse in maniera ribattuta: Vincenzi giocherà molto poco quest'anno. Allora, voi vi preoccupate perché ha perso con Arezzo. Intanto
0: l'hai vista, perché poi è un po' la tua Arezzo.
2: Ma anche perché l'anno scorso l'Arezzo vinse col Napoli di Conte è andato in B. Quest'anno mi hanno chiamato una decina di persone e ho detto: Ciccio, hai visto che l'Arezzo ha vinto un'altra volta contro il Napoli? Allora vuol dire che andremo in Serie A. Allora dico io, allora sognare non costa nulla, però manteniamo i piedi per terra. Ma non c'è né da preoccuparsi né tantomeno da sottovalutare eventualmente la sconfitta. Però è un momento talmente particolare, dopo 5 giorni, non si conoscono neanche tante dinamiche, tante situazioni. E allora la valuterà attentamente Allegri con lo staff, lavoreranno e vedrete che nelle prossime partite tante cose cambiano, migliorerà sicuramente il Napoli.
0: Ti piace Allegri come allenatore?
2: A me sì, mi è sempre piaciuto. Guardate il curriculum di Massimiliano Allegri e poi vi rendete conto di quanto ha vinto. Poi dopo può piacere, non può piacere, simpatico, antipatico, la squadra gioca bene, gioca male, ma insomma questo ha un palmarès nel suo curriculum sportivo professionale straordinario, quindi non è un cretino. Poi dopo tutto dipende dai risultati, anche Klopp, anche Guardiola, anche Ancelotti, Lippi, tutti i grandi capello, sono sempre stati giudicati dai risultati.
0: Allora, mi dai un assist quasi involontario o volontario, perché tu, essendo un grande calciatore, credo che me l'abbia messa lì proprio di proposito, perché è terminata da pochissimo la conferenza stampa di Malagò, Leonardo e Maldini, dove Leonardo e Maldini hanno detto che per la ricostruzione stanno pensando anche e hanno parlato anche con allenatori tipo Guardiola ed Ancelotti. Se dovessi sceglierlo tu, il CT?
2: Beh, io vado su Carlo, anche perché è un fraterno amico, primo, e secondo perché sarebbe il profilo giusto per tanti motivi per la nostra nazionale, intanto anche perché è italiano. Però anche se mi parlate di Pep Guardiola mi vengono i brividi, mi entusiasmo, perché avere come commissario tecnico in una ripartenza, in una ricostruzione del percorso di crescita della nostra nazionale, uno come Pep Guardiola, siamo tutti curiosi di capire e di vedere che cosa si potrebbe inventare. Ma
0: Però Ciccio, sai il mio ragionamento quale? Perché secondo me gli allenatori più bravi per poter riportare la nazionale ai livelli che meritiamo, tu ci hai vinto un campionato del mondo, ci hai fatto sognare in quell'82, io ricordo ancora dove ero nella partita contro l'Argentina, nella partita contro il Brasile, nella partita contro la Polonia, nella finalissima contro la Germania, io ricordo perfettamente quelle partite, anche se ero molto giovane, ma era un sogno ed era bellissimo, e mi auguro che i ragazzini della mia età dell'82 abbiano la fortuna di rivederli questi momenti, perché sono indelebili nella nostra memoria. Detto questo, allenatori come Pep Guardiola o Antonio Conte, che io reputo bravissimi, non li vedo tra 4 anni ancora sulla panchina dell'Italia. Per questo dico, secondo me Maldini perché sono bravi, perché verranno chiamati dai top club qualora dovessero avere bisogno da qui a 4 anni, sono ancora allenatori giovani e che hanno voglia di vincere con i club. Per questo dico, la politica federale deve essere proiettata da qui a 4 anni per far rivivere a quei ragazzini di oggi la possibilità di vedere l'Italia al mondiale.
2: Ma per me il problema non è tanto chi prendi, è che oggi se arriva Guardiola e gli mettiamo in mano la qualità del nostro calcio oggi, fa fatica anche lui, anche perché tra l'altro noi dobbiamo ripartire da una ricostruzione, entreranno a far parte della nostra nazionale da qui in avanti diversi giovani, e quindi con i giovani c'è un ricambio generazionale, mantiene uno zoccolo duro e poi metti tutti questi ragazzi che ad oggi però non sono ancora pronti per arrivare a certi livelli, perché noi oggi il nostro calcio non ci permette di sognare, però devi ricostruire. Allora bisognerebbe pensare non tanto chi sarà il nostro prossimo commissario tecnico, perché poi quando dicono ma stiamo cercando l'allenatore, ma il nazionale non si allena più, si diventa commissari tecnici, si gestiscono i calciatori, perché non li alleni, non ce l'hai quasi mai a disposizione, quindi il tuo lavoro sul campo viene vanificato. Ecco perché io sono per Silvio Baldini, figuriamoci come la penso, però noi dobbiamo reinvestire sul calcio italiano. Voi siete testimoni di una cosa: l'anno scorso, se non si fossero fatti male tutta quella gente, noi Vergara non l'avremmo mai visto, non avremmo mai avuto la possibilità di dire ragazzi, ma il Napoli è anche Vergara, e perché non cominciare ad investire su di lui e non su De Bruyne, per esempio, visto il campionato che ha fatto l'anno scorso, un ragazzo che ha fatto 20 partite in Serie A, che era addirittura attenzionato da Gattuso per la nazionale qualora non fosse infortunato. Noi dobbiamo andare a ricercare i talenti, che ce ne sono tanti nel calcio italiano, più che pensare a Guardiola, a quello, a quell'altro, che per l'amor del cielo, tutti i nomi altisonanti e importanti, ma noi abbiamo bisogno di trovare i giovani italiani, ricreare 50 palestra,
0: ma più che altro di farli giocare, Ciccio, perché noi con l'Under 17, Under 19, Under 20 vinciamo sempre, e però questi stessi ragazzi poi non giocano mai.
2: Allora mi piacerebbe che Maldini e Leonardo, che non so ancora che ruolo abbia, di verità, Leonardo, reinvestono sul calcio italiano e cominciano a dirgli alle società: ehi, cominciate a far giocare quei ragazzi. Casadei a Torino gioca e non gioca. Pensare che 3 anni fa era stato attenzionato come il miglior centrocampista, il nostro Rodri, al mondiale Under 20. Quest'anno, un mese fa, abbiamo vinto il campionato europeo Under 17, abbiamo vinto l'Under 19. Ma di questi giovani, alcuni sono all'estero, e altri non li facciamo giocare, non gli diamo spazio. Questo è il vero problema del calcio italiano, non se prendiamo o non prendiamo Tizio, Caio e Sempronio.
0: Tutto molto chiaro. Grazie davvero, Ciccio, un abbraccio forte.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Grazie a Ciccio Graziani. Dobbiamo fermarci, il tempo di un disco, e poi ci verrà a parlare proprio delle politiche federali il nostro Vincenzo Perna.
3: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
4: Due? Vieni a pranzo da me?
3: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
6: Da Euronic Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronic Stufano. Euronic, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. Si è appena conclusa la conferenza stampa di Giovanni Malagò, subito dopo l'assemblea di Lega accanto a Maldini e Leonardo, e per commentare quelle che sono state queste dichiarazioni ne voglio parlare, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito come sempre, Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi, sempre un piacere. Ciao Vincenzo.
0: Piacere nostro, lo sai. Allora, innanzitutto con Maldini e con Leonardo non sono mai stati un problema i soldi, non sono stati fatti ragionamenti su premi e bonus, ma semplicemente su quello che deve essere il progetto azzurro. E poi andiamo al succo, caro mio Enzo, perché oggi c'è una Gazzetta dello Sport che rilancia sul fatto che addirittura abbia richiesto 20 milioni per allenare la nostra nazionale Pep Guardiola. A giudicare da quelle che sono state le dichiarazioni di Malagò, abbiamo contattato anche Ancelotti, ma aspettiamo l'uomo giusto. La verità è che effettivamente ancora non c'è una strada definitiva da percorrere per la nazionale italiana.
1: Sì, questa è la realtà dei fatti, ma ha detto una cosa che condivido, Maldini: non abbiamo tutta quella fretta, ora non vogliamo mettere fretta, deve essere la scelta giusta, perché è vero che ci sono tante cose da fare, ma in questo periodo cosa può fare un CT? Le squadre sono ancora in ritiro, il campionato non è ancora cominciato, le valutazioni andranno fatte più avanti, quindi il tempo non infinito ovviamente, ma se c'è ancora da aspettare una settimana, 10 giorni, non mi preoccuperei. L'importante è riuscire a mettere la panchina dell'Italia un numero uno, questo è il tentativo in atto. Mi fa piacere che sia stato sentito anche Ancelotti, perché era una delle cose che avevo pensato. Cosa faresti? Io chiamerei Ancelotti, perché è vero che ha un contratto con il Brasile fino al 2030, però non mi sembra sia molto amato in Brasile. Casomai, putta caso, vedi, e questa telefonata è stata fatta, quindi questa è una cosa positiva. Poi Guardiola deciderà, ora 20 milioni mi sembrano sinceramente un'esagerazione, anche volendo fare una colletta, diciamo così.
0: Guarda, però devo dirti la verità, io mi fido molto di quella che può essere eventualmente la dichiarazione di Zazzaroni, e sono molto d'accordo. Io non ci credo a sta roba dei 20 milioni, sai?
1: No, ma infatti arrivavo lì perché io non ti dico di conoscere Guardiola bene, lo conosco, e in contesti non calcistici, ad esempio campi da golf e quant'altro, ho visto una persona che dei soldi non gliene frega assolutamente nulla, non legato, ma poi anche parlando, più legato ai valori, più legato a un qualcosa che sente dentro. Poi è chiaro che se chiami un professionista di quel livello lì e ti chiama la squadra di club, questi soldi glieli chiederà. Dovessi chiamarlo domani la miglior squadra del mondo, mettete voi Real Madrid.
0: No, poi è normale che se lo chiama il Ponzi Bonci addirittura gliene chiede 50, ma perché ovviamente te lo devi anche permettere poi un allenatore del genere, certo. se lo vuoi, però se magari gli dai un progetto che lui preferisce sicuramente,
1: esatto.
0: Capito?
1: Anche perché è uno da grandi sfide, da avventure, uno che fa quello che una volta si diceva va dove ti porta il cuore, no? Era il titolo di un libro di un best seller di molti anni fa. Lui è andato a Brescia a giocare perché voleva andare a giocare con Roberto Baggio. Questo non è che ha chiesto al Brescia quanto mi date, vengo lì. No, è andato, sicuramente avrà guadagnato ovviamente, però è andato lì con l'idea: voglio giocare con Baggio. E chissà che non possa passare nella testa di Guardiola, non stia pensando proprio questo: voglio andare a allenare la nazionale italiana perché è una missione impossibile forse, o è una grande piazza dove potrò esprimermi al meglio. Noi non lo sappiamo, io credo, conoscendolo un po', che lui stia ragionando proprio su quello. Poi i soldi verranno di conseguenza, ovvio, ma 20 milioni mi sembra sinceramente una cifra sulla quale credo che non si possa neanche mettere a sedere, non Malagò, nessuno, nessuna federazione al mondo. Mi pare che Ancelotti ne guadagni 10, sono già un'esagerazione.
0: Sì, assolutamente sì. Senti, ma personalmente io non ritengo Pirlo la scelta giusta, lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo. Avrei preferito eventualmente una scelta del tipo Mancini, perché sicuramente Guardiola, lo sappiamo tutti, sarebbe la scelta migliore, però qualora non riuscissi ad arrivare a un obiettivo così grande, secondo me uno di esperienza, uno che comunque fa giocare bene le sue squadre, servirebbe, piuttosto che uno che non ha fatto benissimo con la Juventus, al di là di quelli che erano i buoni risultati con l'Under 23, e secondo me ha fatto quasi disastri con la Sampdoria.
1: Sì, sono d'accordo con te, l'analisi è perfetta. con un ragionamento calcistico normale non possiamo che andare lì. Quindi se c'è una preferenza da dare, io non la do certamente a Pirlo. Io fossi chiamato a scegliere, non l'avrei neanche preso in considerazione.
0: Neanche.
1: E su questo siamo tutti d'accordo. Però, allora io arrivo a un però di un ragionamento molto contingente e attaccato all'attualità, a quello che sta succedendo. Se io chiamo Maldini e Leonardo, dei quali mi fido, abbiamo detto io e te, tutto il mondo del calcio, pensa che siano profili straordinari per carisma personale, per statura di livello internazionale, calcistica, tutto quello che volete. Se ragionano attorno a Pirlo, un motivo ci deve essere, che noi non conosciamo, che non sappiamo, perché forse non conosciamo fino in fondo Pirlo, non sappiamo quello che può dare. E allora ti dico, a un certo punto sono portato a fidarmi, perché se ci sono questi due che devono fare questa roba straordinaria e abbiamo detto sono bravi, sono le persone giuste, se mi tirano fuori un Pirlo, io mi devo un attimo fermare, al di là delle considerazioni calcistiche normali, per noi mi ha fatto un ragionamento normale da persone che sono critiche del calcio, critici, siamo critici, giusto, del calcio,
0: quindi
1: osservatori e ragioniamo, Pirlo non va bene, però loro si vede stanno pensando a qualcosa di diverso, hanno parlato con Pirlo e c'è qualcosa che li lega, un'idea diversa, e quindi mi verrebbe voglia di dire lasciamoli lavorare,
0: di fidarmi di lui. Certo.
1: Fidiamoci, perché altrimenti
0: non ne usciamo più, hai ragione. Enzo, grazie come sempre per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie a voi, sempre un piacere.
0: Ti abbraccio forte. Ciao, grazie ad Enzo Bucchioni. Le ultime sul meteo arrivano adesso e poi ritorna in studio il nostro Lucio Pengue per la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sulla Campania anche quest'oggi e permette condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Un caldo che continua a farsi sentire ma senza eccessi particolari. Domani sarà un'altra giornata con tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi. Soffierà al più un po' di vento dal pomeriggio, specialmente sull'Appennino. Le temperature diurne in diverse località saranno ancora una volta prossime ai 32-33 gradi, un caldo che comunque si farà sentire anche nella notte all'alba, specie sul litorale. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
4: Terza ora del nostro programma di informazione sportiva e dobbiamo insomma analizzare tutto quello che riguarda il futuro del Napoli, di questo Napoli di Max Allegri, e vi ricordo anche l'appuntamento, oggi saremo in versione XXL visto e considerato che alle ore 16 parlerà in conferenza stampa il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, e noi vi trasmetteremo in diretta live proprio dal teatro di Di Maro tutta la conferenza stampa, e capiremo anche quali potrebbero essere gli sviluppi del mercato del club azzurro, ricordando anche che oggi il Napoli ha presentato anche la seconda maglia, è bianca con alcune righe molto sottili azzurre, insomma un piccolissimo richiamo anche all'Argentina, ma voglio dire è una maglia particolare, quella del centenario azzurro invece ricorda molto la maglia quella dell'87-88 del Napoli di Maradona, e questa invece è un po' una novità. Detto questo, ci colleghiamo al telefono e voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Enrico Fedele. Ciao Enrico.
5: Ciao caro.
4: Allora Enrico, tu sei stato un dirigente di grandissimo livello ma anche agente, e oggi fare calciomercato non è semplicissimo, soprattutto per il Napoli, visto e considerato che ha tantissimi tesserati, ma ci sono queste liste da rispettare, quindi anche rispetto ai desiderata di Max Allegri, rispetto magari anche a delle situazioni contingenti come può essere l'infortunio di Buongiorno, e quindi sai che più o meno qualcosa in difesa la devi fare, e con le liste così è molto molto difficile.
5: Lo so, non è facile, del resto sono cose che non è che si sanno da adesso, sono cose che si sanno da parecchio, le liste, quindi il Napoli sta pagando le sciagurate campagne acquisti di 2 anni, non so se mi sono spiegato.
4: Certo,
5: sciagurate contro la propria identità. La prima.
4: Perché secondo te si è fatto convincere da Antonio Conte? Per carità, è arrivato lo scudetto.
5: Sì, ma tieni presente che il primo anno siamo stati con Lidstrom, siamo stati con Cajus, siamo stati con Nathan. Il secondo anno siamo stati con Luca, siamo stati con Lang. Cioè praticamente sono stati presi dei giocatori che non servivano a Napoli. E ti spiego, io l'ho detto nei miei vari interventi già dall'anno scorso. L'anno scorso si è preso il sostituto di Cavare, poi ti dico anche il motivo. L'anno scorso si è preso il sostituto di Anguissà. L'anno scorso si è preso il sostituto di Lorenzo. Ferma.
4: Nessuno dei tre.
5: Quest'anno.
4: Non è che, come dici tu, Enrico, non è che sono stati sbagliati il sostituto di Lorenzo, il sostituto di Anguissà. Non sono stati proprio presi, hai ragione.
5: Bravo, il sostituto di Lorenzo e Anguissà non sono stati presi. Perché mi si è detto che Elmas poteva sostituire Anguissà.
4: Ah, forse dici tu il sostituto di Kvara, erano Alang e l'hanno sbagliato, però è stato preso.
5: No, ma il concetto è attacco subito, qual è il mio mantra? Il mio mantra è che Allegri ha accennato, che però pochi hanno captato, perché qua tutti, non avendo titolo, chi va parla del 4-3-3, chi esce, chi entra, costruzione dal basso, dall'alto, il calcio è sempre lo stesso. Questa squadra è nata il 4-3-3, lasciamo perdere, ha tanti esterni. Allora dico, il problema del Napoli qual è? Lo scudetto? No, togliamolo dalla mente, come l'ho detto l'anno scorso, è andare in Champions, e ci andiamo sicuramente, anche perché la squadra, la rosa è buona nei confronti degli altri, perché chi ci sta? La Juve sta piena di giocatori in sopra.
4: Se il Napoli ha questi problemi di esubero, la Juve ne ha molti di più.
5: Faide interne. La Roma prende un giocatore, poi lo perde. Ha bisogno di un attaccante di scorta, ha bisogno di un giocatore in mezzo al campo, ha perso l'esterno, insomma, ha perso tanti giocatori. Quindi.
4: Il Como?
5: Oh, il Como credo che, per quanto possa essere, è una fiammata data anche all'abilità di Fabregas, ma non credo che si ripeta. Sarà un campionato in Europa, sarà una mina vacante, ma non tanto da impensierire. Ora andiamo al Napoli. Qual è il problema del Napoli? Ma tutti quanti mi dicono, ci manca un terzino. A parte la carenza del Napoli, manca un difensore veloce da 2 anni. Non esiste un giocatore che abbia frequenza di passo. Mi spiego, se viene Leao, se viene Laurenti, dico tanto per dire dei giocatori di passo veloce.
4: E poi sono i difensori che piacciono di più ad Allegri.
5: Chi li piglia? Gila era l'ideale. Chi li piglia? Chi li piglia del Napoli? Spiegate.
4: Sia Rachmani che Bekemama, lo stesso buongiorno, hanno passo, non hanno lo stesso.
5: Un passo di 1,5 metri. Come fanno ad avere la frequenza di passi in un giocatore che in 1 metro fa 10 passi?
4: E anche lo stesso Rafa Marin, che ricordo i tempi del Napoli.
5: No, sono giocatori che sanno giocare, ma non hanno le stimmate del difensore. Nessuno, anche Goldieri, al di là dell'indecisione di Meretta, i due centrali. E poi ho visto una cosa che mi farà brividire, e non credo che Allegri l'abbia detto, questa è la domanda che io farei. Allegri, scusa, ma i difensori marcano a zona quando stanno nei calci d'angolo? Cioè si è scagnato un pallone? Ma perché marcare a zona significa non guardare l'uomo?
4: Allora, era sicuramente una marcatura a zona, fatta malissimo, ma era a zona.
5: Allora andiamo al punto notare.
4: Però scusami Enrico, qui ti voglio fermare, perché noi abbiamo i nostri corrispondenti lì a Di Maro e nei 6 giorni di allenamento non sono mai stati provati la marcatura sul calcio d'angolo, mai. Quindi diciamo sarà stata un'improvvisata, avrà detto marcata a zona, ma marcato molto, cioè non l'ha mai provati, perché si vede anche. Tutto sommato
5: si vede anche il problema. Qual è? Allora Allegri ha detto una cosa santa: se facciamo 60 gol e ne pigliamo 50 non facciamo nulla. Ha detto questo, mi sbaglio, no?
4: Sì.
5: Nella prima intervista, cioè che ha voluto dire? Difendiamoci bene, perché non è che facendo tanti gol, se ti difendi male, arrivi all'obiettivo. Ed è la verità, io l'ho scritto per un anno intero, per 2 anni su Roma, da quando scrivo, ormai sono 10 anni. Se non fai il doppio dei gol che hai subito più un range del 10%, non arrivi a nessuna parte. È stato fatto il primo anno con Conte 59 gol e mi pare 30. L'anno scorso ne abbiamo preso un sacco. Ora il Napoli, se piglia 30 gol chi ne fa 65-70? Ditemelo, io vorrei.
4: Allora, l'anno scorso gli esterni ne hanno fatti pochissimi, Højlund ne ha fatti 16 tutta la stagione, comprese di coppe.
5: No, ma la campionata leve coppe, leve la mezza,
4: mi pare 12 ne ha fatti.
5: Højlund non ha mai fatto più di 12-15 gol in un campionato nei 5 campionati precedenti a questo. Mai.
4: E come fa il Napoli a fare tutti questi gol?
5: Sapere Amanno, voglio sapere Allegri, voglio sapere De Laurentiis, voglio sapere.
4: Anche perché gli esterni, ora se prende Zeballos, a me piace Zeballos, te lo dico, ma segna capito, pochissimo. Non segna.
5: Posso dirti una cosa?
4: Vai.
5: Allora, Neres, Giovanni Gaquitano, Lang, Alisson, Zeballos, scusatemi.
4: Alisson un poco, Alisson un poco.
5: Quanta gente deve giocare? Quante? Spiegatemi. Andiamo in mezzo al campo. C'è il sostituto di Anguissa? Voglio saperlo. Io vorrei fare questa.
4: Ma in teoria anche Anguissa sarebbe sul mercato.
5: Lasciate perdere le domande ovvie, lasciate perdere i 4-3-3 da chi non.
4: Però allora ti dico che nella testa di Allegri sicuro, poi per carità non l'ha provato perché non lo può provare.
5: I centrocampisti sono Lobotka, Anguissa e Marcantoni.
4: No. Nella testa di Allegri, almeno prima di partire con la stagione, il centrocampo è mezzala destra De Bruyne, centrale Lobotka, mezzala sinistra McTominay.
5: E non possono giocare, De Bruyne non può giocare in quella posizione perché praticamente non c'è la forza fisica. La Juve ha avuto sempre dei grandi difensori quando ha 25 scudetti, dei centrocampisti difensori di grande fisicità. Il Napoli, se gioca con De Bruyne, che praticamente arretra perché non riesce più a tenere un campionato intero dal centrocampo in su, anche se ha delle grandi intuizioni. Va bene, Marcantoni è un giocatore portato all'offesa perché è l'unico che può fare 10 gol di questi, l'unico, va bene? E quindi per arrivare a questi famosi 60-65.
4: Oddio, in teoria anche De Bruyne, se sta bene, 10-12 gol li può fare.
5: Hai capito, ma guarda lei qua, 10-12, come fai i rigori?
4: No, te l'ho detto, come il centrocampo.
5: Allora ti dico. 10 De Bruyne, 10 tanto per fare un'idea, 10 Marcantonio, 15 Gillard, e sono 35, 10 Alisson, 45, 5 chi è, ma fai qua, è uno difensore, un centrocampista,
4: Politano, no, effettivamente non arriva.
5: Come arrivi?
4: Anche l'anno dello scudetto non ci sei arrivato.
5: Bravo, si è arrivato a 60 mi pare,
4: 59,
5: 60, una cosa del genere, adesso non ricordo, però è stato uno scudetto,
4: però lì avevi la migliore difesa di tutti i campionati,
5: non vediamo il calcio di rigore, se la Lazio non vince il calcio di rigore non pareggia a Milano, abbiamo perso lo scudetto, no? Non si discute su questo.
4: Vabbè, comunque arrivi primo o secondo, comunque hai fatto un grande campionato,
5: sei arrivato, sei stato là pur avendo fatto, carissimo amico mio, su 9 partite, quando abbiamo vinto lo scudetto, su 9 partite, 27 punti, sai quanti punti abbiamo fatto?
4: Le ultime 9, dici tu?
5: Te lo dico io, 13.
4: Anche l'Inter ha fatto di meno.
5: Bravo, hai capito? No, voglio dirti, il range di quell'anno è stato un range che sarà... mai nella storia capiterà una cosa del genere, però è capitato e noi ne abbiamo approfittato benissimo. Però dopo, avendo venduto Kvara, avendo venduto il giocatore di 15 gol, scusatemi, ma la seconda punta, ecco perché io mi sono battuto con Lukman, diceva qualsiasi soldo, pigliate un giocatore che è abituato a fare gol, non so se...
4: quindi in teoria ora Lukaku andrà via, Luca proveranno a cedere o devono prendere una seconda?
5: Non lo so. Non lo so, perché poi faccio un'altra domanda. Lukaku va via, chi rimane?
4: È Luca in teoria.
5: La domanda da fare è un'altra. Sulla panchina è meglio Lukaku o meglio Luca?
4: Se guarda il mondiale io ti direi Lukaku, perché entra e segna.
5: Ma scusa, ma il calcio è fatto di scelte tecniche.
4: Anche se però, anche questo lo dobbiamo dire, Lukaku... ha sempre giocato titolare, non so se accetterebbe questo tipo di ruolo, però al mondiale entrava e segnava.
5: Ma anche a Napoli, anche con Napoli a Verona è entrato e ha fatto gol,
4: sì
5: Ne poteva fare un altro quando è entrato la seconda volta che l'ha sbagliato.
6: Però ha giocato talmente pochi minuti che quest'anno secondo me...
5: Ed era reduce da un incidente da pochi giorni, da pochi mesi. Allora dico, le squadre bisogna farle con intelligenza. Io sarei, siccome oramai mi sono fatte vecchie, però non ho pelle sulla lingua, perciò...
6: E a noi così ci piace.
5: Dico sempre quello che mi piace. Dove sto? Il Napoli, purtroppo, adesso sta facendo il pentitismo. Maronna, che ci ho fatto in due anni? E quindi se non tolgo i giocatori non rientro. Io devo ripianare una perdita di 30 milioni. Sentivo oggi, però il Napoli praticamente ha ammortizzato il primo anno i costi di Lucca. Ma perché l'ammortamento non è un costo? Certo. Scusatemi. Se io faccio compro un giocatore per 40 milioni e faccio un contratto per 4 anni, ho la possibilità di poter spalmare questa somma in 4 anni. Però nessuno mi vieta, come ha fatto il Napoli sempre, di chiudere questo ammortamento nel giro di 2 anni, massimo 3, quindi un 30%. Allora, dico, tutti i giocatori presi, e siccome il Napoli ha già impegnato 80 milioni di euro, 80, 18 per Ali sono 20. 20 per Giovanni Caghidar
6: 44,
5: però da quando Sam?
6: Io in matematica non sono tanto bravo, tu sei bravo.
5: Te lo dico io, 88. Vabbè, 44 e 20, 64 e 20, 18, 62, 82 o 84. Allora
6: anche tu non sei bravo in matematica, almeno questo mi conforta.
5: Se vogliamo fare i dirigenti di azienda, se poi vogliamo fare i tecnici senza patente, gli infermieri camuffati da medici e manco infermieri, le tattiche, allora signori miei, secondo me non facciamo una grande informazione. Il Napoli in questo ha un obiettivo: ridimensionare il costo lavoro da 120 andare sui 90. Non so, ecco perché De Bruyne e Lukaku dice, se vanno via ci alleggeriamo di 30 milioni di euro, non so se mi sono impiegato, è chiaro. Però io dico, chi fa c'è anche un obiettivo tecnico, allora che poi sento dire, noi abbiamo bisogno, Allegri vuole Gatti, allora Allegri deve parlare con me, parla con Manna. Scusami, ma Gatti è un giocatore veloce, Gatti è un giocatore di frequenza di passo, è un giocatore che può prendere un esterno d'attacco rapido? Risposta. Allora è la
6: no.
5: È chiaro o non è chiaro? Ah, se vogliamo fare i tecnici, cioè gente che il calcio ha fatto la propria professione, se poi dobbiamo dire i rumori accompagnamenti, vabbè.
6: Enrico, io devo salutarti.
5: Io ti saluto.
6: Un abbraccio forte, grazie sempre Enrico, grazie. Grazie ad Enrico Fedele, andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi. Carlo Verna, ciao Carlo, come stai?
7: Buon pomeriggio Lucio, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, mi è dispiaciuto non essere riuscito a salutare Enrico Fedele.
6: Ah, peccato, no, ormai mi sa che ci ha lasciato, però ti volevo chiedere, proprio commentando le parole di Enrico Fedele, che giustamente da tecnico dice il mercato del Napoli quest'anno è già stato fatto, 80 milioni spesi perché i vari riscatti di Giovane, di Alisson, Højlund comunque ti vincolano, per questo il presidente diceva ridimensionare il monte ingaggio e sulla nave ha detto 25 cessioni.
7: Ma infatti questa è la grande difficoltà. Io, come dire, penso che Allegri si sia assunto un compito difficile. Tutti gli allenatori che lo hanno preceduto hanno sempre avuto qualcosa in ritiro prima, per non dire di quello che ha avuto Conte, cioè ovvero sia oro, incenso e mirra, e adesso si sta scontando, non si sconta sulla pelle del povero Allegri, una situazione non facile, anche perché tu devi pensare che non è che quando vai a sfottire la rosa necessariamente tu riesci a mandar via quello che non vuoi, probabilmente l'offerta ti arriva per quello che vuoi e tu c'hai un problema, come dire, di rosa che deve essere composta secondo quei criteri estremamente complessi e numericamente definiti. Quindi il problema di Allegri è questo, non è certamente aver perso con l'Arezzo 3-1, perché quelle sono partite che contano meno di zero sostanzialmente, è un modo diverso di approcciare alla preparazione. Come un tempo ricorderai che il pallone compariva dopo diversi giorni, mentre invece stavolta, come già negli anni passati, il primo giorno già abbiamo capito che sia quelli che erano in pettorina gialla che quelli che erano in pettorina azzurra giocavano col 4-3-3, quindi un'idea di abbozzo iniziale Allegri l'ha subito potuto dare col pallone presente, però più di questo non c'è sostanzialmente, siamo ancora in una fase estremamente iniziale, non deve destare alcun tipo di preoccupazione dal punto di vista dell'esito del match con la formazione neopromossa in Serie B guidata da un ex del Napoli, non deve, come Bucchi, non deve assolutamente destare preoccupazione questo, mentre invece la questione di come smaltire l'organico e come anche contentare un po' un allenatore, perché non c'è mai un allenatore che arrivando in una squadra nuova non porta con sé uno o due giocatori, per così dire, quelli di fiducia, e quindi bisogna dare ad Allegri questa possibilità assolutamente. Devo dire che Allegri ha fatto anche un atto di fede accettando questa situazione un po' così, perché veramente è una situazione tutta da definire.
6: Senti Carlo, prima parlando con Enrico Fedele si parlava della necessità anche di sfoltire il monte ingaggi, e le operazioni più semplici magari da fare per sfoltire questo monte ingaggi sono la cessione di Lukaku e di De Bruyne, però da quello che almeno ci risulta su Lukaku si stanno facendo dei ragionamenti e probabilmente lascerà il Napoli, invece Allegri vorrebbe, come dire, incentrare il suo Napoli su De Bruyne. Secondo te sarebbe saggio cedere anche De Bruyne?
7: Ma guarda, io penso che De Bruyne sia stato ed è un grande giocatore, bisogna capire con quanto del grande giocatore che è stato ci sta ancora. Per capirlo bisognerà che insomma lui vada un po' a regime anche dopo l'infortunio che ha avuto, dopo un mondiale che non è stato esaltante, però da questo punto di vista io affiderei questa valutazione di costi e benefici all'allenatore, cioè se Allegri crede in De Bruyne come non sempre ha creduto Conte e chiede di lasciarlo in rosa, io non vedo perché si debba partire dal taglio di De Bruyne, si potrebbe invece partire appunto da altre cessioni, ma anche quelle sono caratterizzate da incognite, cioè chi vuole quei giocatori, vogliono gli acquirenti i giocatori di cui il Napoli si può disfare, o magari vogliono dei giocatori che Allegri terrebbe volentieri con sé. Insomma sarà una partita molto difficile, una partita a scacchi, si farà diciamo con più avversari fondamentalmente, no? Voglio dire, perché Allegri dovrà cercare di tirare il meglio da una rosa comunque importante e imponente, però sicuramente da assottire e quindi tutta da definire, questa è la grande difficoltà che c'è.
6: Grazie davvero Carlo, un abbraccio fortissimo.
7: Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
6: Grazie a Carlo Berna. Andiamo collegato con noi, abbiamo Gigi Roano del Mattino. Ciao Gigi, come stai? Abbiamo qualche piccolo problema col collegamento con Gigi Roano. Gigi, mi senti? A questo punto direi che facciamo così, con il permesso di Ciro Froio ci fermiamo un attimo, c'è un po' di pubblicità, il disco, e poi faremo dei collegamenti, approfondiremo anche tutto quello che riguarda il mondo delle infrastrutture del calcio Napoli. Ci fermiamo, pubblicità, disco e torniamo.
8: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
9: Quello che mi serve per la valigia è i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936, le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: qua, ben ritrovati a Radio Golo, un saluto a tutti da Lucio Pengo e vi ricordo che alle ore 16 vi trasmetteremo la conferenza stampa di Giovanni Manna in diretta da Di Maro, il direttore sportivo del Napoli, che farà il punto sul mercato del Napoli. Detto questo, voglio subito salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Ciccio Baiano. Ciao Ciccio, come stai?
1: Ciao Lucio, tutto bene, grazie.
0: Allora, una settimana di lavoro lì a Di Maro, poi il Napoli andrà a Castel di Sangro. Ieri c'è stata l'amichevole contro l'Arezzo, il Napoli ha perso 3-1 contro la squadra neopromossa in Serie B di Cristian Bucchi. Evidentemente siamo proprio neanche al calcio d'agosto, perché siamo a luglio. È un percorso lungo quello del Napoli, che con Max Allegri deve un attimo risettarsi, si parte da principi anche diversi. E secondo te, visto e considerato che tutti i nostri corrispondenti lì a Di Maro ci sottolineano la differenza abissale con il metodo Conte, che prevedeva tanto lavoro a secco, invece Max Allegri fa solo ed esclusivamente lavoro con la palla, secondo te qual è il metodo, diciamo, più digerito da parte dei giocatori? Tu, quando alleni, quale preferisci? So che da giocatore hai subito anche i metodi di Zeman, che penso che c'era molto lavoro a secco.
1: Ma era un ritiro completamente diverso, perché duravano i miei ritiri con Zeman duravano 45 giorni, un'eternità, e questi durano praticamente, a parte il Napoli, ma le altre squadre vedo che dopo 5 giorni già giocano partite importanti contro squadre importanti. È normale che è cambiato totalmente tutto. Ritornando alla tua domanda, io preferisco fare un ritiro misto, lavorare a secco e lavorare con la palla. Non mi piace lavorare solo con la palla, perché ovviamente io alleno in categorie molto più basse, non avendo a disposizione 28 cardiofrequenzimetri. Ovviamente a parte 5 o 6 non posso lavorare solo con la palla. È vero che l'occhio è molto importante, ma la tecnologia ovviamente vede meglio di me, perché quando tu a un giocatore gli dici, e non hai cardiofrequenzimetro, gli dici non stai lavorando come vorrei, lui può dire no ti sbagli mister. Quando invece gli metti il cardiofrequenzimetro, gli fai vedere quei dati che lui sta camminando e non sta correndo. Perciò preferisco fare misto, non solo a secco e neanche solo palla.

0: Invece un'altra certezza di Max Allegri è quello che dal primo minuto di allenamento lì a Di Maro ha sempre scelto il modulo 4-3-3 e tutte le esercitazioni sono propedeutiche al 4-3-3. Noi sappiamo insomma che il Napoli dell'anno scorso ha cambiato tanti vestiti tattici, sì. Anche quello di Conte dell'anno dello Scudetto, invece oggi si va solo ed esclusivamente col 4-3-3.
1: Sì, la maggior parte ha usato il vestito a tre, perché poi la maggior parte delle partite il Napoli l'ha giocata a tre, e poi è normale che quando si difendeva a cinque, perché Politano faceva il quinto, faceva l'esterno alto. Probabilmente nella testa di Max, avendo due esterni molto bravi e giocando come si giocava l'anno scorso, per forza di cose dovevi sacrificare uno dei più forti. Io penso che i giocatori bravi vanno fatto giocare, l'allenatore che si deve adattare al vestito migliore per la squadra che in quel momento allena. Perciò penso che abbia pensato sin dall'inizio, vedendo i giocatori a disposizione, di attuare un 4-3-3 che penso sia la miglior cosa per il Napoli. Si perde qualcosa dietro, perché avendo un giocatore meno dietro rischi di più, ma se poi andiamo a analizzare, io parto sempre da un'organizzazione, le squadre che vincono giocano a 4, perciò poi alla fine difficilmente vince una squadra che gioca a 5. Penso che sia il vestito migliore che Napoli possa indossare, vedendo la rosa.
0: Poi, per carità, ci sono anche le interpretazioni di un metodo di lavoro. Per esempio, il 4-3-3 del Napoli ha tanti esterni, però se andiamo ad analizzare la loro carriera, tanti esterni che hanno pochi gol nei piedi, e anche l'anno scorso il Napoli non è che ha segnato tantissimo con gli esterni, forse c'è solo Alisson al momento che ha forse la doppia cifra sull'intera stagione. E il tuo 4-3-3 con Zeman era un 4-3-3 dove tutti e tre dell'attacco potevano andare oltre, ben oltre la doppia cifra.
1: Andava sempre oltre la doppia cifra. Sì, è vero, ma era un calcio ultra offensivo, si attaccava con tantissimi uomini, e perciò a volte mi viene da ridere quando si dice il calcio è cambiato. Probabilmente qualcuno dovrebbe andare a vedere il Foggia di Zeman, che era un gioco propositivo, un gioco che voleva aggredire la partita e portava tantissimi uomini. E si prendeva il rischio di portare tanti uomini nella metà campo avversaria, perché poi se fai un gioco remissivo e si dice ma è troppo difensivista, se lo fai invece portando tanti uomini nella metà campo degli avversari e sei pericoloso e fai gol ma perdi, e dicono ma non si può giocare così, tutti avanti, poi chi difende? Mettiamoci d'accordo sul calcio che vogliamo. Se vogliamo un calcio spettacolare, io penso che la gente voglia vedere vincere la propria squadra, come non gli interessa. Poi è normale che se riesci a coniugare bel gioco con le vittorie, allora metti d'accordo tutti, ma se inizia a zoppicare non va bene sia l'uno che l'altro.
0: Per esempio abbiamo visto l'evoluzione di Vergara. Vergara per Max Allegri è una mezzala. Penso che lo stesso tipo di ragionamento ci potrà essere quando arriverà De Bruyne. Secondo te avere qualità nelle mezzali e poi magari rischiare anche qualcosa in più, perché sia Vergara ma anche lo stesso De Bruyne non credo che abbiano tanta interdizione nei piedi, può essere un rischio e può riportare magari a quel calcio ultra offensivo a cui facevi riferimento?
1: Sì, no, ma è normale che giocando con De Bruyne o con Vergara puoi rischiare di più, può essere però molto più pericoloso, dipende da cosa vuoi. Se vuoi rischiare, vuoi aggredire le partite, e se poi ti vuoi difendere e ripartire in contropiede, è normale che fai un altro tipo di centrocampo. Io penso che nel calcio moderno ci vogliono giocatori bravi, ma giocatori di corsa. e De Bruyne lo vede in grandissima difficoltà. E non vorrei che venisse sacrificato un gioiello puro che è Vergara, a discapito di un giocatore che secondo me siamo a fine corsa. Poi mi auguro di sbagliare.
0: No, ma poi per esempio questo tipo di situazione si potrebbe avviare con una squadra molto alta, in cui alla fine le mezzali corrono di meno rispetto a quello che può succedere. Però se dovesse succedere questo, il Napoli non ha, come dire, difensori veloci, e si potrebbe rischiare dall'altra. La coperta è corta, insomma.
1: Ma molto corta, perché ovviamente Conte ci ha abituato ovviamente a giocare, io me lo ricordo a Siena, dove con Sannino abbiamo preso il suo posto quando ha vinto il campionato a Siena, e giocava 4-2-4, no? Poi negli anni ha cambiato, ma Antonio è bravissimo proprio a capire qual è il vestito migliore per la propria squadra. È vero che se vuoi fare un gioco propositivo e portare tanti uomini nella metà campo avversaria, e devi alzare il baricentro, la difesa praticamente deve giocare sulla linea del centrocampo. Ma noi questo calcio ce lo possiamo permettere con i difensori che abbiamo? Cioè, basta tirare una palla dietro la linea che sei sempre in difficoltà, perché non avendo difensori veloci sei sempre a rincorrere verso la tua porta, perciò capire è molto importante. Non vuol dire che se difendi basso, poi per gli esterni che ha il Napoli, e poi ti puoi anche abbassare, ovviamente non a 70 metri dalla porta, ma poi quando riparti hai giocatori che quando accendono il motore ti fanno male. Perciò bisogna capire, bisogna anche avere una squadra di sacrificio, perché giocare con McTominay che si butta dentro, Anguissa che si butta dentro, i tre attaccanti davanti, poi quando perdi palla e c'è da rientrare.
0: Senti, mi viene in mente un episodio, perché avevo ascoltato qualche mese fa un'intervista di Sannino che diceva che quando subentraste ad Antonio Conte al Siena, alcuni giocatori a un certo punto della stagione vi chiesero di allenarsi
1: più
0: duramente, perché erano abituati a quei metodi. Può darsi che magari i giocatori del Napoli possano, come dire, chiedere ad Allegri di fare più lavoro a secco, proprio perché sono abituati a, mi viene l'espressione proprio diretta, a farsi di più il mazzo con quando c'era Conte.
1: Oppure dopo 2 anni vogliono un allenatore che è meno stressante a livello fisico per far riciatare il motore. E questo poi bisogna capire, ma è vero quello che la l'intervista che ha rilasciato Beppe. Ci sono stati tanti giocatori che erano abituati ad avere Conte, a lavorare con Conte, che il nostro lavoro non bastava. Ma poi anch'io, quando sono stato 2 anni con Zaman, avevo bisogno di far rifiatare il motore, perché ovviamente ti stressa sia mentalmente che fisicamente.
0: E quindi è quello che un po' ha funzionato quando Max Allegri ha sostituito Conte alla Juventus, perché l'abbiamo visto in tutti gli allenamenti, è un allenatore che usa anche tecniche tra virgolette distensive, il sorriso, la battuta, ti ferma, e non è un allenamento per 90 minuti sempre sopra il tuo potenziale. Ci sono anche dei momenti in cui si può rifiatare.
1: Puoi essere anche più rilassato, sì. No? Prendere un attimino, poi un attimino rilassarti, allo stesso tempo essere concentrato, no? E poi ci sono allenatori che devi essere sul pezzo, devi stare in quanto dura 2 ore l'allenamento, devi stare sia mentalmente che fisicamente dando sempre il 110%.
0: Anche perché Ciccio, fondamentalmente la formula magica non esiste, perché se col metodo Conte si vincesse sempre, tutti quanti faremmo il metodo Conte; se invece magari con un metodo più umano tra virgolette, tutti quanti farebbero quel metodo. E nel calcio dipende da troppi fattori.
1: Sì, no, ma io sicuramente sono più dalla parte del lavoro. Poi ci devono essere dei momenti che ti devi rilassare e ti devi divertire. Cioè, se tu riesci a lavorare duro ma a divertirti, la fatica ovviamente diventa meno pesante, molto meno pesante. Se invece non ti diverti, diventa veramente faticoso sia mentalmente che fisicamente. Perciò penso che in determinati momenti puoi anche rilassarti, capito? Capire quando hai il tuo gruppo in mano e lo senti, ti puoi anche rilassare.
0: È giusto, grazie davvero Ciccio, un abbraccio
1: grazie
0: forte.
1: Grazie a te Lucio, a presto.
0: Grazie a Ciccio Baiano. Andiamo però subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Paolo Paganini. Ciao Paolo, come stai?
2: Ciao, bene, grazie Lucio, ciao.
0: Questo è, fa caldo, ma quello che è torrido davvero è il mercato. Stiamo entrando nelle fasi cruciali, sono partiti i ritiri, tanti giocatori sono con le valigie e ci sono alcuni giocatori invece che possono diventare poi protagonisti del mercato. Uno dei protagonisti che poteva essere del mercato è Lorenzo Lucca, che ieri però si è fatto male. Questi infortuni durante il ritiro, anche se non niente lascia presagire, diciamo così, a pause molto lunghe, possono influenzare le trattative?
2: Ma sicuramente sì, poi è chiaro che, voglio dire, quello che è successo al Napoli nella passata stagione è qualcosa di incredibile. È stata una vera e propria epidemia che ha condizionato in maniera determinante la stagione del Napoli, tutti gli infortuni che ci sono stati. Io mi auguro che nella prossima stagione ci sia una giusta sinergia tra lo staff tecnico e lo staff medico. Questo per quanto riguarda un po' il discorso di anche del recupero degli infortunati. Poi è chiaro che quei carichi di lavoro, diciamo, più che infortuni seri, a meno che proprio non ci sono scontri di gioco o altro, sono affaticamenti. E quindi credo che
0: vabbè, Luca, è una piccola distorsione, crediamo, insomma, sarà valutata nei prossimi giorni perché ora è un po' gonfia, ma niente di imprescindibile.
2: No, ma infatti comunque sia, sai, la logica è quella che, ad esempio, tu hai citato Luca, citiamo anche Lang, cioè sono due giocatori che sono stati pagati tanto da Napoli l'anno scorso e che giustamente devono essere rivalutati, per cui da questo punto di vista Allegri è che è bravo nel gestire un gruppo, nel valorizzare la rosa a disposizione, e ne deve tener conto. Poi è chiaro che magari bisogna vedere, poi il mercato, sai, finisce il primo di settembre, come al solito l'ultima settimana può succedere di tutto.
0: Lang ha mercato secondo te?
2: All'estero soprattutto ce l'ha, comunque un giocatore che sicuramente ha fatto vedere ottime cose, del resto Napoli ci è andato pesantemente l'anno scorso, soprattutto in Olanda, ma non solo, anche al Galatasaray comunque non aveva mai giocato male, non aveva fatto sei mesi così, quindi è un giocatore che soprattutto all'estero ha ancora degli estimatori.
0: Convocato anche al mondiale, l'Olanda ne ha di esterni, voglio dire, è vero che ha giocato pochissimo, però è nel novero dei giocatori d'élite, anche se a Napoli davvero ha dimostrato poco, questo lo dobbiamo dire. La trattativa Zeballos da che cosa dipende? Perché sappiamo che è molto calda, però al momento il Napoli ha troppi giocatori nella propria rosa.
2: Dipende da questo, devono uscire comunque dei giocatori e far entrare altri, dipende dalle modalità di pagamento, anche da qualche commissione legata al discorso dei procuratori, perché purtroppo adesso quando tu vai a parlare con un giocatore, trovi l'accordo col giocatore, poi c'è anche un discorso di procura che influisce nella trattativa. Un esempio riguarda Vlahovic. Vlahovic è un giocatore svincolato, è un giocatore che lo puoi prendere a zero, però tu vai a trattare l'ingaggio con Vlahovic e devi sapere che il padre vuole una commissione tot, e questo condiziona. Allora quindi devi cercare di
0: era un giocatore che l'anno scorso è rimasto praticamente fermo tutto l'anno.
2: Lo so, infatti è per questo che, cioè, non è che, voglio dire, la Juventus l'aveva preso, ti ricorderai, 80 milioni di euro. Lo sta comunque, non so se si è parlato di un possibile ritorno di fiamma da parte di Vlahovic, perché comunque Spalletti è un suo estimatore, però mi sembra che non ci sia la fila per prendere Vlahovic, quindi anche questo è un affare che si porterà avanti per un po'.
0: Eh sì, l'ultima volevo fartela invece su Favasuli, che piace moltissimo al Napoli, è un under, quindi non ci sarebbero problemi nel tesserarlo, ed è un giocatore che magari sarà utilizzato come vice di Lorenzo, però può essere anche il futuro della nostra nazionale.
2: Beh, sicuramente adesso siamo giorni caldi per quanto riguarda la nazionale, quindi sicuro che sono prospetti come Favasuli che sicuramente dovranno rientrare in un'ottica di ringiovanimento e di rinnovamento della nazionale. È anche vero che comunque sia, cioè il Napoli ha due obiettivi, ricordiamo che comunque il Napoli ha sia il campionato che la Champions, e la Champions più vai avanti e più ti porta soldi, quindi è comunque devi costruire una rosa sulla base anche dell'esperienza dell'anno scorso, ripeto, condizionata in maniera evidente dagli infortuni, una rosa competitiva e ampia, quindi la situazione, cioè il lavoro ce n'è parecchio.
0: Grazie davvero Paolo, un abbraccio e buon lavoro.
2: Grazie, ciao, buon lavoro a te, ciao.
0: Grazie a Paolo Paganini di Rai Sport. Dobbiamo fermarci, vi ricordo che alle ore 16 ci sarà il collegamento con il teatro di Di Maro, perché vi trasmetteremo la conferenza stampa del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18.
4: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
5: Due? Vieni a pranzo da me?
4: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Autoscala, guida il tuo futuro.
7: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: eccoci qua, siamo arrivati al momento in cui è giusto anche riascoltare le parole di Antonio Vergara, intervistato in esclusiva dal nostro Carlo Alvino. E vi ricordo che alle 16 invece ci sarà questo prolungamento di Radio Gol, perché dobbiamo ascoltare assolutamente le parole di Giovanni Manna e vi faremo ascoltare la sua conferenza stampa da Di Maro. Allora facciamo così, ascoltiamoci nuovamente l'intervista realizzata subito dopo il match di ieri da parte di Carlo Alvino ad Antonio Vergara.
1: Antonio, allora, prima uscita, al di là del risultato che serve a nulla, certamente non fa piacere perdere a nessuno, volevo la tua valutazione sulla prestazione personale e quella dei tuoi compagni.
2: No, penso che sicuramente si poteva fare di più, ma stiamo lavorando, ci abbiamo le gambe cariche, giusto che stiamo lavorando, serve a questo il ritiro. La mia prestazione personale, penso c'ho tanto ma tanto da migliorare ancora, perché per questo nuovo ruolo mister mi chiede certe cose che io evidentemente ancora non so fare, quindi devo migliorare tanto, devo solo applicarmi e aspettare.
1: Ecco, lei che è bravo a far capire poi quando c'è l'occasione ai suoi ragazzi come giostrare diversamente rispetto a un ruolo dove tu hai giocato più tempo. Il tempo di apprendimento, Anto, è un tempo di apprendimento giusto o si allarga? Perché se si allarga poi si può trovare qualche intoppo.
2: Eh no, dipende sempre da me il tempo di adattamento, ci può volere una settimana, un mese, come un anno, dipende solo da me, quindi vedremo.
1: Tu sei un giocatore molto intelligente, quindi i tempi di apprendimento sono corti, dai, diciamo, sono brevi.
2: Si spera.
1: Senti, Antò, questa la prendiamo come battuta. Ci fosse stato il VAR, questo rigore non l'avrebbero concesso.
2: No, forse no, però è andata così. Non è importante il risultato. Non è importante il risultato.
1: Senti, Antonio, primi giorni di ritiro, prima conoscenza con Allegri, già in piazza hai detto che è un mister simpatico. Per conquistare la simpatia di Allegri più a lungo cosa bisogna fare?
2: No, ragazzi, era una battuta, perché la domanda era un po' cosa ne pensi del mister, lo conoscevo da 5 giorni, era una
1: però
2: battutina.
1: Te ne sei uscito,
2: era una battutina, no, lo conosceremo meglio in questi giorni.
1: Senti, le aspettative di questa stagione tue personale, c'è anche questo grande obiettivo della maglia azzurra quando poi sarà ufficializzato anche il nuovo commissario tecnico, le aspettative del Napoli in campionato, in Europa, che obiettivi ti sei messo in testa di raggiungere?
2: Il livello personale, spero di dare continuità a quello che ha iniziato l'anno scorso, e penso a livello di squadra, penso vogliamo essere competitivi in tutti i campionati e arrivare più a lungo possibile.
1: Ecco, se entriamo nel discorso di natura tattica e di questo nuovo ruolo, una volta che ne hai discusso con Allegri, tu credi di avere quella capacità, quei movimenti e quelle caratteristiche per soddisfare le sue aspettative e per continuare a crescere tu personalmente?
2: Sì, penso indubbiamente di poter fare la mezzala, perché quello che mi chiede il mister mi dice che le doti ce l'ho. Cioè, l'altro mister mi dice le doti che ce l'ho, solo che devo apprendere meglio i movimenti e la posizione tattica, tutto qua.
1: Grazie.
2: Di nulla, grazie a te.

0: e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura, emergono nuovi elementi sull'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito, il 53enne trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli. La causa della morte sarebbe un'asfissia meccanica violenta compatibile con uno strangolamento ed uno strozzamento. Gli accertamenti però proseguono. Gli investigatori dovranno stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme quando l'uomo era ancora in vita oppure dopo il decesso. Sul cadavere sono state inoltre riscontrate diverse fratture, la cui origine è ancora al vaglio. Intanto è stato prelevato il DNA di una delle sorelle per confermare scientificamente l'identità della vittima. Ancora cronaca, tragedia ieri pomeriggio a Ischia, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Castiglione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nonostante gli sforzi del personale sanitario arrivato sul posto tempestivamente, le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito gravissime. Il 65enne è deceduto poco dopo il ricovero presso il presidio ospedaliero ischitano. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata posta sotto sequestro e sarà sottoposta ad autopsia. Cambiamo argomento. Condanna ad un anno di reclusione per Artem Chachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto per il ruolo di Pino Pazzo nella serie Mare Fuori. La sentenza riguarda il danneggiamento aggravato di 4 auto in sosta a Rho, avvenuto lo scorso maggio. Alla stessa pena sono stati condannati altri 3 giovani. La pena è sospesa a condizione che gli imputati risarciscano i danni entro 6 mesi. Il giovane attore è inoltre indagato in un procedimento separato per le presunte minacce rivolte ai poliziotti intervenuti durante l'arresto. La chiusura con lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta alla serie di 5 amichevoli estive che attende il Napoli di Massimiliano Allegri in questo precampionato. Come la scorsa estate, l'Arezzo neopromosso in B ha battuto gli azzurri, questa volta col risultato di 3-1. L'unica rete messa a segno dagli azzurri porta la firma di Politano, bravo a ribattere a rete un calcio di rigore da lui stesso tirato e parato dall'estremo difensore aretino. Tra poco invece il direttore sportivo Giovanni Manna parlerà in conferenza stampa e potrete ascoltare le sue parole in diretta su radio Kiss Kiss Napoli. Bene, per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
4: Eccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. So che ovviamente vi aspettate Enzo e Mario, che arriveranno più tardi. Prima però, come abbiamo ascoltato anche dalle parole di Riccardo Catapano nel corso del giornale radio, c'è da aspettare quella che è la conferenza stampa di Giovanni Manna, direttamente dal ritiro di Di Mauro Folgari da in Trentino Val di Sole, dove ovviamente vi stiamo raccontando tutto quello che accade attorno all'universo Napoli. Vi faremo ascoltare anche le parole in diretta proprio del direttore sportivo del Napoli. Un mercato azzurro che attualmente non è partito in maniera concreta, anche perché c'è sicuramente da dover cedere prima di poter andare eventualmente a comprare ed acquistare altri calciatori. Giovanni Manna, scherzando, no? Spesso e volentieri l'abbiamo definito sempre al telefono, ma ci sta il suo lavoro è esattamente così che fanno i direttori sportivi, sono sempre al telefono perché ovviamente non possono raggiungere tutti gli interlocutori di persona, e quindi ci si aggiorna così. Lui che sta seguendo tutti gli allenamenti del Napoli, ha seguito anche l'amichevole di ieri, sfortunata, persa 3-1 contro l'Arezzo, ma ci sta anche perché le gambe sono ancora belle prese dai primi carichi di lavoro del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che comunque per adesso non sta spremendo la squadra, visto che sta lavorando molto con il pallone il Napoli in questi giorni di ritiro che vi stiamo raccontando grazie al nostro Carlo Alvino, al nostro Paolo Del Genio, alla nostra Susi Fiorillo, la nostra squadra che vi sta regalando tutte le immagini che arrivano direttamente dalla Val di Sole a proposito della nostra squadra. E a proposito del Napoli, mi viene da sicuramente ricordarvi quella che poi sarà l'amichevole di domenica alle ore 18 contro la Carrarese, secondo appuntamento anche in questo caso potrete seguirlo attraverso le nostre frequenze, e poi quella che è stata la presentazione di quest'oggi della seconda maglia del Napoli, dopo quella azzurra, per chi ci segue in TV vedrà che io ogni tanto butto l'occhio ecco a destra, perché quindi mi fermo qui perché è arrivato Giovanni Manna in teatro lì in Trentino Val di Sole. Allora facciamo così, andiamo subito a collegarci con il Trentino. Giovanni Manna in conferenza stampa.
5: Le chiedo, alla luce dell'infortunio di Buongiorno, del fatto che Beckham ha questa patologia cronica con cui sta convivendo, il fatto che vi eravate comunque mossi per Kila, se state ragionando sulla necessità di prendere un difensore centrale di un certo livello, di una certa esperienza, se sta diventando una priorità e se parlando con Allegri vi ha indicato Gatti come profilo. Grazie.
6: Allora, sicuramente l'infortunio di Alessandro ci ha colto un pochino alla sprovvista, perché pensavamo di essere assolutamente coperti nel ruolo, avendo 5 centrali più Mattias. E la patologia di Sam, che si trascina dalla stagione scorsa, sta facendo un conservativo, dovremmo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro. Aspettiamo l'arrivo di Mattias, che in nazionale ha fatto il difensore centrale. Stiamo facendo delle valutazioni, sicuramente è un'assenza pesante perché per noi è un calciatore di primo livello. Vediamo l'evoluzione di Beukema e stiamo facendo delle considerazioni, ma non abbiamo fretta. È chiaro che eravamo ok. Hai parlato di Gila è un calciatore forte. Noi monitoriamo sempre le varie situazioni di mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine.
7: Sky, a seguire Radio Kiss Kiss.
8: Buonasera, immagino che il confronto con Allegri sia costante, continuo. Allora le chiedo innanzitutto come lo ha trovato, lei che lo conosce da tanti anni, e su quali aspetti evidentemente la gestione del gruppo dovrete lavorare maggiormente rispetto al recente passato, cioè nella gestione proprio complessiva quotidiana del gruppo, perché sono cambiati evidentemente i metodi di lavoro, probabilmente si ritornerà al 4-3-3, insomma questo confronto continuo con Allegri a che punto è?
6: Il confronto è quotidiano come c'è sempre con tutti gli allenatori, perché si vive quasi in simbiosi, siamo qua 24 ore su 24, quindi è normale che ci sia del confronto. Il mister è motivato, concentrato, l'ha detto lui stesso, arriva da una stagione dove per la prima volta non ha centrato l'obiettivo. Noi siamo consapevoli di avere una squadra che può ambire a arrivare in fondo a tutte le competizioni. Chiaro che questo infortunio di Alessandro ci sta un pochino condizionando. Per quanto riguarda la gestione, la metodologia, quelle sono in seno all'allenatore, perché ogni allenatore ha una gestione e una metodologia diversa. È inutile fare paragoni col passato recente o quello più remoto. Quindi il mister è concentrato, conosce bene la squadra, la sta conoscendo ogni giorno di più. Aspettiamo il rientro ai nazionali perché ci sono fuori giocatori importanti, ripeto, aspettiamo anche Mattias che ha fatto quel ruolo in nazionale, e poi facciamo le valutazioni più corrette. Però il mister mi sembra molto sul pezzo.
7: Radio Kiss Kiss, a seguire il Corriere dello Sport.
9: Eccoci qua, direttore, sono qua. La regola chiara è uno esce, l'altro entra. Volevo sapere se è una regola che vale per tutta la durata del mercato e se questa regola non rischia, visto che bisogna prima piazzare gli esuberi, non rischia di depotenziare un po' quelli che sono i reali obiettivi di questa stagione.
6: I reali obiettivi non cambiano. Io non penso che si depotenzi assolutamente nulla. Siamo chiamati a rientrare di un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un pochino sforato, perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni sportive. La stagione precedente, la prima di Conte, non abbiamo giocato la Champions, quindi abbiamo dei ricavi inferiori, il costo del lavoro è aumentato, dobbiamo fare delle scelte, le faremo, le stiamo facendo. Non è semplice perché, come vedete, il mercato in Italia è fermo, a parte la Fiorentina che ha fatto dei buoni investimenti. Ripeto, la bontà della rosa per noi c'è, poi si può migliorare, sì, sempre, ma prendere giocatori per completare in questo momento non ha senso. Bisogna prendere giocatori che possano eventualmente portare un valore aggiunto alla squadra, che è un valore importante. L'anno scorso è stato un anno complicato, lo sappiamo, quindi siamo, ripeto, tranquilli. Dobbiamo fare delle scelte, anche perché siamo in tanti. Il mister sta facendo delle valutazioni, aspettiamo i nazionali e poi vediamo.
7: Lato sinistro, Corriere dello Sport, a seguire la Gazzetta dello Sport.
10: Buongiorno, ciao direttore. Chiedo una cosa su tre calciatori accomunati più o meno in questo periodo dallo stesso destino per questioni contrattuali: Lukaku, Anghissa e poi il discorso di Milinkovic-Savic. Sono i tre giocatori di cui si parla un pochino di più in questo periodo sotto il profilo del mercato. Com'è la loro situazione? E nello specifico di Anghissa, che ha soltanto un anno di contratto, se c'è qualcosa in ballo. Grazie.
6: È anche un calciatore che, sapete, aveva un'opzione che noi abbiamo esercitato. È un calciatore importante, ha un contratto in essere, quindi non vedo la necessità in questo momento di andare a eventualmente negoziare. Poi è chiaro che ne parleremo, ne abbiamo parlato e continueremo a farlo. Non è in uscita, come ho letto. Insieme a lui decideremo quello che è il futuro, e insieme all'allenatore. È un giocatore fondamentale per il Napoli, che per l'anno scorso è mancato più di 3 mesi, e nella prima parte di stagione era stato determinante anche in termini numerici realizzativi. Quindi è un calciatore su cui oggi il Napoli punta e riparte. Tu mi dirai: è a scadenza? Sì, però poi bisogna capire la volontà, quella del calciatore e quella della società, e in che direzione si va. Frank è un ragazzo intelligente, molto, e quindi non penso ci saranno problemi né in una direzione né nell'altra. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale dove l'ha visto comunque protagonista, non giocando tutti i minuti. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose. Milinkovic è un portiere che abbiamo comprato l'anno scorso insieme a Meret, l'allenatore sceglie la gerarchia e poi vedremo.
7: Gazzetta dello Sport, sempre sul lato sinistro, a seguire il Mattino.
11: Buongiorno direttore, volevo chiedere invece di De Bruyne. Sappiamo che arriverà il 5 agosto, ha detto Allegri, e se c'è stato modo almeno tra i due già di avere un contatto, di parlare un po', visto che credo che anche la decisione di De Bruyne sia vincolante anche per il vostro mercato.
6: De Bruyne non deve prendere nessuna decisione. De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. Quindi io non vedo questa necessità di continuare a dire cosa decide. I giocatori, quando firmano, poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti gli altri. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione, quindi non vedo aspetti negativi in questo momento. Poi chiaro, ci portiamo dietro degli strascichi dalla stagione precedente. Sicuramente io non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, quindi poi ne parleremo, ma non c'è nessun problema. Kevin non deve decidere se resta o va. Kevin fa parte del progetto, si mette a disposizione dell'allenatore come tutti quanti.
7: Il mattino, a seguire il Corriere della Sera.
12: Direttore, buon pomeriggio. Prima ha parlato del fatto che la passata stagione avete sforato l'equilibrio economico che vi eravate prefissati. Cosa significa che quest'anno avete l'esigenza di ridurre il monte ingaggio o di fare interventi particolari proprio in questa ottica, cioè di riequilibrare i conti?
6: Abbiamo investito perché potevamo investire e possiamo investire, perché siamo una società estremamente sana, perché le due cose non devono scontrarsi. Poi ci sono dei parametri da rispettare, dei parametri interni, come avete visto a gennaio, abbiamo dovuto operare con un regime di mercato a saldo zero e l'abbiamo fatto, e sono arrivati anche due buoni calciatori, e c'è un equilibrio a livello internazionale dettato dal UEFA. Ci sono dei parametri da rispettare, in questo momento noi abbiamo un parametro che è più alto, dobbiamo cercare di rientrare e di dimostrare che lo stiamo facendo. Quindi bisogna sempre mantenere un equilibrio economico e fare la squadra forte. Ci proviamo, non so se ci riusciamo, però sicuro ci proviamo. Certo, il costo del lavoro è formato dagli ammortamenti, gli ingaggi e oneri accessori. Sono tanti, non è solo i salari. Basta vendere un calciatore e se è in ammortamento togli l'ammortamento e il salario.
7: Corriere della Sera, a seguire 8 Channel.
13: Direttore, salve, sono qua. Le chiedo di Zeballos, che è un nome che circola da mesi ormai in chiave Napoli, se è un vostro obiettivo portarlo prima della scadenza contrattuale del 31 dicembre e cosa, in virtù anche di quello che diceva, i parametri, cosa deve succedere affinché possa venire.
6: Zeballos è un giocatore che mi piace, un giocatore che ha interrotto un percorso importante per via di alcuni infortuni, un giocatore forte, come tanti altri giocatori che noi abbiamo trattato negli ultimi 6-8 mesi, perché è normale, fa parte del gioco arrivare pronti. Poi le dinamiche del mercato, degli equilibri e tanti aspetti cambiano e quindi ti possono condizionare, non è questo un problema. Un calciatore che ci interessa, se ci saranno le condizioni per poterlo fare lo faremo, altrimenti non lo faremo, o se ci aspetteranno lo aspetteremo. Quindi non vedo lui come tanti altri, ma è normale. Poi è chiaro che faccia più rumore perché è un giocatore del Boca a scadenza, però oggi noi, come potete vedere, siamo fermi. Poi c'è questa situazione di Buongiorno che comunque un po' di apprensione ce l'ha creata e quindi di conseguenza poi vedremo.
7: Da questa parte, direttore, 8 Channel, a seguire Telea.
14: Buonasera direttore. Il vice di Lorenzo sembrava essere la priorità fino al momento dell'infortunio di Buongiorno, si è slittata come priorità e si era fatto il nome di Costantino Favasuli, sembrava una trattativa ben avanzata, cosa può dirci al riguardo?
6: C'è il tormentone del vice di Lorenzo da un anno e mezzo, da quando sono arrivato. C'è stato Pasquale Rosa che ha dimostrato comunque di essere un calciatore, un uomo importante per il gruppo e per la squadra. Sicuramente noi abbiamo lavorato per trovare una soluzione, non dimenticate che comunque c'è una lista, quindi bisogna fare anche scelte che si ricollegano eventualmente alla lista, perché non possiamo lasciare dei calciatori fuori, non possiamo permettercelo, non è corretto pagare un giocatore fondamentalmente a vuoto. E Favasuli è un prospetto interessante, come ce ne sono tanti altri in Italia, rispetta un po' quelli che sono i nostri parametri. Abbiamo in quella posizione uno dei giocatori più importanti che ha il Napoli, e non solo il Napoli, anche la nazionale italiana, che gioca tendenzialmente tante partite, quindi dobbiamo essere attenti nelle decisioni, ma è una cosa che se faremo, e non sono sicuro faremo, sarà a fine mercato.
7: LA, a seguire il Roma.
15: Buonasera direttore, Francesco Carbone Telea, le chiedo, tra una rosa extra large, esigenze di bilancio e problemi di liste, come ha raccontato anche lei, è la sessione di mercato questa che sta affrontando la più complicata da quando è a Napoli? Grazie.
6: Sono tutte complicate, per un motivo o per un altro. Noi abbiamo lavorato con un criterio, la mia prima stagione abbiamo cercato di consolidare il gruppo con comprando calciatori fondamentalmente titolari, l'abbiamo fatto poi a fine sessione, sono arrivati 4 calciatori. L'anno scorso abbiamo allungato la rosa per necessità oggettive, non l'avessimo fatto avremmo avuto dei grossi problemi l'anno scorso, e abbiamo anche ringiovanito perché abbiamo preso dei giocatori certi prima. L'anno scorso il giocatore più vecchio non penso sia Bokema 98, poi abbiamo preso 2000, 2001, 2002, 2003. Quest'anno poteva essere un anno diverso per andare a fare degli investimenti un po' più giovani, però faremo di necessità virtù. Penso che tutte sono complicate. L'anno scorso abbiamo fatto 9 acquisti, a fine sessione voi avete detto che avevamo fatto il mercato migliore, poi alcune cose sono andate bene, altre male. Quest'anno voglio avere pazienza, abbiamo pazienza, aspetteremo, ripeto, pensiamo di avere una squadra forte su cui poter lavorare e crescere.
7: In Roma a seguire Sport Italia.
16: Allora, stavo guardando la classifica dell'anno scorso, i gol fatti dall'Inter 89 e quelli dal Napoli 58. Allegri in conferenza stampa a San Carlo ha detto che con 58 gol fatti e 36 subiti non vinciamo lo scudetto, e siccome sicuramente la scelta da parte di De Laurentiis di Allegri è perché si vuole puntare naturalmente allo scudetto, e quindi come si pensa di migliorare questa fase offensiva realizzativa, soprattutto in virtù del fatto che ci sono tantissimi esterni, ma oggi a vedere Lucca, che al di là che si è infortunato, Lukaku che torna, c'è solo Højlund. Quindi lei, perché sennò se ci mettiamo a fare la conta di chi può segnare chi cosa, ce ne andiamo domani. Come si pensa di migliorare questo attacco?
6: Io penso, adesso Scott quanti gol ha fatto? 13-14 gol. Anghissa aveva fatto 4-5-6 gol, poi si è fatto male, quindi sono gol che sono mancati. Neres ci è mancato. Højlund ha giocato tutte le partite, ha lavorato tanto, non ha mai potuto recuperare. Penso che solo nella parte iniziale, la partita con l'Inter, dove dopo la nazionale è tornato con un affaticamento, ha giocato tutte le partite. Abbiamo preso giovane, rientra Lang e c'è Allison che ha fatto 4 gol, mi sembra. È chiaro che è un percorso, poi come si fa non lo so, per questo ci sono gli allenatori. Come migliorare? Io penso che oggettivamente oggi migliorare Neres, Politano, Højlund, Lucca o Lukaku, Allison e Lang in Italia è difficile, e per farlo bisogna spendere tanti soldi, come potete vedere sul mercato. Quindi penso che abbiamo del materiale umano e tecnico interessante che può crescere. Abbiamo estrema fiducia nel lavoro dell'allenatore e nei calciatori che abbiamo in rosa. Mi sono sicuro che miglioreremo.
7: Sport Italia a seguire Napoli Magazine.
17: Direttore, buonasera. Ha parlato di Højlund, lo ha definito un investimento importante, ha parlato di Lukaku, resta Lucca appunto, anche lui caratterizzato da un investimento comunque importante. Quale spazio e quale futuro per lui?
6: Grazie. Lorenzo è un ragazzo che tecnicamente per me ha tante cose, calcia di destro e sinistro, è veloce, forte di testa, poi sicuramente ci sono degli aspetti che lui deve assolutamente migliorare e lo sa, quindi non è che contiamo una, ne parliamo, lo sappiamo. Lo step lo deve fare lui, noi siamo pronti ad aiutarlo, è un investimento importante. Abbiamo comprato un calciatore che aveva fatto 14 gol all'Udinese, è stato comprato Piccoli per una cifra poco inferiore che aveva fatto peggio di lui, quindi abbiamo pagato forse qualcosina in più, ma era un calciatore che in Italia aveva determinato ed era il vice Kenny nazionale. Quindi sta a lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. A volte alcuni calciatori vanno accompagnati, perché se noi ci aspettiamo che come una macchina, compriamo la macchina, giriamo la chiave e va, non sempre è così, ti va bene con alcuni tipi di calciatori, tipo Højlund o McTominay, ma sono calciatori di un livello diverso. Perché Højlund è stato venduto a 75 milioni 4 anni fa, ed è un 2003, quindi la prospettiva è ancora alta. Dobbiamo aver fiducia e lasciare il ragazzo tranquillo, ma lui deve lavorare, lo sa. Poi ripeto, il mercato è strano, può succedere veramente di tutto e sempre, però lui deve dimostrare. Ieri per me non ha fatto una cattiva partita, purtroppo si è fatto male, starà fuori un paio di settimane. Bisogna avere un po' di pazienza, il giusto, e lui deve avere la consapevolezza che c'è fiducia in lui e che lo aspettiamo e che ha le doti per fare bene a Napoli.
7: Napoli Magazine, a seguire Cronache di Napoli.
18: Parto da due considerazioni, una che non è un mercato semplice, ma l'ha detto anche lei, sono tutte le sessioni di mercato complicate, e poi ecco, il suo rapporto con Allegri, l'amicizia e la stima probabilmente invece sono un fattore favorevole, perché indicano anche una visione di calcio comune. Detto questo, ecco, qual è il colpo di mercato che lei ecco, sogna di fare in questa sessione, che è una sessione particolare perché l'anno dello scudetto è l'anno del centenario, un anno particolare, e invece quale colpo la rende più fiero di quelli fatti?
6: Veramente il rapporto col mister è un rapporto importante, abbiamo lavorato insieme, c'è una stima e un legame che va oltre l'aspetto professionale. Questo però non condiziona, perché il lavoro è una cosa, la vita privata poi è un'altra. Quindi la visione comune tra direttore sportivo e allenatore ci deve essere sempre, tra società e allenatore ci deve essere sempre, altrimenti le cose vanno male, perché se non si va tutti nella stessa direzione i risultati in campo non si fanno. Ma questo vale per tutto e sotto vari aspetti. Poi il colpo di mercato che vorrei fare non lo so neanche io, me lo tengo per me se ce l'ho, perché se te lo dico poi No, ma noi veramente pensiamo di avere una squadra all'altezza, poi il mercato può condizionare tanto le scelte. L'anno scorso il Napoli ha investito quasi 200 milioni e firmato 10 calciatori, è normale che qualcuno ha bisogno un po' più di tempo e noi vogliamo darglielo, ma sono tutti calciatori importanti. Facile dire McTominay perché ha fatto meglio di altri, Buongiorno, Spinazzola, il primo che ha firmato, cambia poco, tutti hanno una loro storia, un legame, anche quelli che magari vanno meno bene, perché poi ci sono aspetti umani che vanno sempre considerati, quindi sarebbe riduttivo e non corretto nei confronti degli altri fare un nome.
7: Cronache di Napoli, a seguire Prima TV.
19: Buongiorno direttore, sono qua.
6: Dove?
19: Sta lì. Ciao. Tu hai citato Anghissà come giustamente un giocatore che pienamente nel progetto è uno dei veterani, no? Assieme. Ti chiedo, questo gruppo, questo nucleo forte, diciamo, storico, il capitano Anghissà, lo stesso Lobotka, credi che avranno con un nuovo allenatore rinnovati stimoli, rinnovata voglia per fare qualcosa di importante anche in Champions League, che abbiamo capito, insomma, che è una priorità stagionale della squadra? Grazie.
6: Questo è un gruppo di ragazzi estremamente seri, dei grandi professionisti, con valori umani importanti, altrimenti non si fanno due scudetti, una Supercoppa, un quarto di Champions in quattro anni. Abbiamo un'età media di 29,3, 29 e mezzo nella squadra approssimativamente titolare. Non siamo a fine ciclo, abbiamo ancora qualcosa da dare e sono sicuro che l'annata dell'anno scorso, che è stata per me positiva ma per altri negativa, perché magari avremmo potuto ambire a arrivare in finale di Coppa Italia o arrivare fino in fondo nella lotta a scudetto, anche se l'Inter ha dimostrato di essere superiore per tutto il campionato. Sono calciatori determinanti per noi, ma ce ne sono tanti, c'è anche Meret, c'è Rachmani, hanno dimostrato un attaccamento alla maglia e una determinazione che non è usuale. Non so se ho risposto, no?
7: Prima
6: la Champions, la Champions è importante, l'anno scorso Per noi c'era il nuovo format, abbiamo fatto una fase di adattamento, adesso vediamo quest'anno. Ovviamente puntiamo a migliorare quello che è stato il nostro percorso l'anno scorso, perché il Napoli deve ambire almeno arrivare a fare un playoff o un ottavo di finale, almeno.
7: Prima TV, a seguire Radio Tutto Napoli.
20: Buonasera, Antonio Corrado, Prima TV. Premesso che questo è un organico di spessore, tra meno di 20 giorni, tra meno di un mese si inizia con Marassi, poi ci sarà il Como, l'Inter, il Bologna, la Fiorentina, in mezzo alla Champions. Partire con questo perno che manca al centro della difesa, di affidamento, perché poi comunque ci sono Marianucci e Rafa Marin che possono dare il loro contributo, anche se forse non sono ancora pronti per giocare a certi livelli. E considerato che poi Lukaku ancora non ha dato garanzie sotto l'aspetto fisico, questi due piccoli problemi, centravanti e centrale difensivo, riuscirete a risolverlo prima dell'inizio del campionato, considerata la difficoltà dell'avvio di stagione a certi livelli? E considerato che poi Lukaku ancora non ha dato garanzie sotto l'aspetto fisico, questi due piccoli problemi, centravanti e centrale difensivo, riuscirete a risolverlo prima dell'inizio del campionato, considerata la difficoltà dell'avvio di stagione?
6: Io davanti non vedo nessun problema, abbiamo

0: entri Mattias, vediamo come sta Sam e poi valutiamo.
1: Radio Tutto Napoli, a seguire Spazio Napoli.
2: Sì, buon pomeriggio direttore, Cristian Marangio, Radio Tutto Napoli. Ecco, noi siamo qui a Di Maro da una settimana e abbiamo visto appunto negli allenamenti Lindstrom, Florujo e Obaretin. Siamo ancora in fase di valutazione oppure, insomma, quale di questi calciatori è in uscita e se sono in uscita?
0: Veramente, con la mancanza dei nazionali andava completata la rosa, sono calciatori del Napoli. Lindstrom ha avuto un'annata molto sfortunata per un infortunio, l'abbiamo aggregato, l'abbiamo visto in una posizione che per me è più funzionale alle sue caratteristiche. Michael è stato già con noi 2 anni fa per 6 mesi, possono esserci sicuramente utili, è giusto che il mister li possa conoscere, toccare con mano e poi fare delle valutazioni che sono le più corrette. Obaretin penso che andrà sicuramente a giocare.
1: Spazio Napoli.
3: Salve direttore, ieri abbiamo visto in campo Rao e Prisco. Qual è la posizione della società sui due ragazzi? Sono dei nomi da tenere in considerazione per il futuro? Grazie.
0: Rao penso che è uno dei giovani più interessanti che l'anno scorso la Serie B ha messo in mostra. Andrà sicuramente a giocare perché i giovani devono giocare. Tenerli qua per fargli fare qualche partita interromperebbe un percorso di crescita che è fondamentale, perché pensiamo che possa essere un calciatore di prospettiva importante e possa anche giocare al Napoli. Quindi è giusto che vada a giocare e dimostri quello che il suo valore cresca. Prisco è un ragazzo che è cresciuto nel nostro settore giovanile come Vergara. Siamo estremamente orgogliosi perché è stato fatto un lavoro importante su di lui. L'anno scorso è stato tutto l'anno insieme al mister. Ha dimostrato di avere qualità. E sicuramente è un giocatore che noi attenzioniamo e a cui teniamo particolarmente. Poi vediamo se resterà con noi sopra e andrà a giocare in primavera o se è meglio provare a accelerare un percorso e farlo uscire a giocare. Ma questo ci abbiamo tempo, c'è 1 mese e mezzo, il ragazzo è intelligente e non avremo nessun problema.
1: In chiusura, come tradizione. Ha una grande mano.
4: Direttore, buon pomeriggio, benvenuto in Val di Sole di Maro Fogaria. Una domanda leggera: nel borsino dei ritiri dove collocherebbe Di Maro Fogaria dal Trentino?
0: Sicuramente stiamo bene, perché intanto è fresco, perché a Napoli ci sono 35 gradi, si sta bene, si lavora bene, abbiamo tutto, il mister è estremamente contento, i ragazzi oramai sono abituati perché sono tanti anni che siamo qua, quindi è estremamente positivo. Poi un borsino per noi è sempre l'inizio, no? Quindi si approccia anche con maggiore entusiasmo. Poi il ritiro è lungo, ci sono 10 giorni qua, 2 settimane dopo, di solito si parte con molte euforie e poi si scende. Quindi sicuramente siamo molto contenti, stiamo bene e speriamo di poter continuare in futuro.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie a tutti, buonasera.
5: E dunque queste le dichiarazioni del nostro direttore sportivo Giovanni Manna. Chiudiamo qui questo appuntamento di Radio Gol un po' prolungato con questa conferenza stampa durata mezz'ora del direttore sportivo azzurro. Tra pochissimo arrivano Enzo e Mario. Grazie a Ciro Froio in regia audio e a Simone Zagaria alla regia video. Da parte mia, Vincenzo Perno, è tutto. State lì, torniamo tra poco.
6: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
7: Super Promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri

0: di più su diediassociati.it.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti! Puoi risparmiare fino a 2.000 euro! Acquista ora senza se e senza ma! La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio alle 16.34. Grazie amici del Corenzo e Mario.
0: Benvenuto inusuale rispetto all'orario, eh?
1: Sì.
0: Però c'è stata la conferenza stampa di Manna, quindi.
1: Qualcuno alla conferenza stampa doveva mannare.
0: Esatto. E poi hanno mannato a noi qua in questo momento. Coadiuvati dal nostro Simone Zagaria in regia. Siamo pronti quindi per vivere una puntata che comunque è ricca di cose, eh?
1: Ricca di pochezza.
0: Quella sempre, poi ci sarà il giochedì. Non vi preoccupate, non vi abbandoniamo con i soliti format, tranquilli, ma parliamo di una cosa molto solluccherante.
1: È un argomento che sta facendo sempre più discutere, soprattutto negli ultimi anni, che è l'inserimento del codice IBAN all'interno delle partecipazioni di matrimonio, che è un trend in costante crescita.
0: Esatto.
1: Soprattutto appunto... Sì. Negli ultimi anni, guidato da ragioni pratiche, ma ancora fortemente dibattuto sul piano del galateo.
0: Ok, dai, dici di più, dacci i dati, facci capire.
1: Secondo i dati, l'80% delle coppie italiane riceve regali in denaro sotto forma di busta, cartacea o bonifico bancario. Tra queste, il 30% dichiara di raccogliere i contributi degli invitati, direttamente online tramite transazione bancaria sul proprio conto, quindi per ora siamo al 30%. Le motivazioni che spingono verso questa scelta sono legate a un profondo cambiamento demografico e sociale, perché l'età media degli sposi in Italia è salita a circa 34 anni.
0: Eh sì, questo è un aspetto che abbiamo, di cui abbiamo spesso parlato.
1: E la maggior parte delle coppie, teoricamente, insomma, per media, convive già da tempo disponendo di una casa interamente arredata che rende obsolete le liste nozze.
0: Esatto, quindi tutto sta cambiando, tutto muta e cambiano anche queste abitudini legate ai matrimoni e ai regali poi.
1: Inoltre, parliamoci chiaro, il denaro ricevuto è una risorsa cruciale per la sostenibilità del matrimonio stesso.
0: Certo, sì.
1: Considerando che il 48% delle coppie utilizza i regali per coprire direttamente le spese vive del matrimonio, e qui il costo complessivo base, diciamo, oscilla, va dai 10.000 a 25.000 e chi spende di più anche 45.000 euro.
0: È chiaro, perché si fanno delle medie, poi ovvio c'è chi spende di più, chi meno, quindi ci sono tante differenze poi.
1: E allora, amici, siccome siamo nel vivo della stagione dei matrimoni, perché l'estate è quella, insomma,
0: noi ne avremo uno a breve, quindi
1: è mica uno, ce ne sono tanti.
0: Ce ne sono diversi.
1: Vogliamo parlare proprio di questo. Secondo voi, parliamo proprio dell'invito, della partecipazione, del matrimonio. L'IBAN sulla partecipazione. Adesso si usa così ormai.
0: Ma prendiamo spunto anche da un messaggio che ci è arrivato qualche giorno fa a proposito di cose di cattivo gusto. Qualcuno proprio ha citato l'IBAN sulla partecipazione, disse: è proprio una cafonata.
1: Ma
0: e allora noi vogliamo sapere.
1: In realtà questo è un trend, come detto, in costante crescita. Sì. Anche quello di inserire l'IBAN proprio sulla partecipazione.
0: E noi vogliamo sapere la vostra. Quindi, quando vi arriva l'invito ad un matrimonio sulla partecipazione, questo IBAN, secondo voi, da che parte state?
1: IBAN di solito intestato a Mario.
0: No, non è intestato a te.
1: Vabbè, se volendo ve lo do.
0: Sì, così mandate cose.
1: Amici, l'IBAN sulla partecipazione di nozze è una scelta saggia e pratica, proprio a livello pratico di praticità,
0: sì.
1: Oppure è una cosa sgradevole e anche un po' di cattivo gusto per voi?
0: Diteci la vostra al 342 00 00 100, con messaggini di testo, vocali WhatsApp, ma se volete approfondire la questione 081 546 6873, linea diretta apertissima. Dopo mi cavio anch'io.
1: Sì.
0: Necessito di dire la mia.
1: Diteci anche se in questa stagione matrimoniale che stiamo vivendo,
0: la stagione matrimoniale,
1: ecco, avete ricevuto diverse partecipazioni e in quante di queste effettivamente c'era l'IBAN?
0: A me sulle ultime, su tutte.
1: Tutte?
0: Su tutte quante. Ormai si segue, hai detto tu, il trend, poi fai trend 1.

0: Bravo, grande Andrea.
1: Povero
0: però
1: te.
0: Vorrei chiedervi una cosa più importante. Scusate, l'off topic. Voglio sapere dove ha preso Enzo la maglia di Dragon Ball. È bellissima. Grazie di tutto e continuate così. La vostra compagnia quotidiana fa bene alle nostre vite.
1: Ah, ma vi abbracciamo. Comunque faremo uno store di magliette.
0: Questa in realtà me l'hanno regalata, quindi non ne ho la più pallida idea.
1: E poi facciamo il marchettone.
0: No, ma che marchettone?
1: Amici, siccome siamo un attimino in ritardo,
0: sì,
1: facciamo
0: sì.
1: la domanda e dopo ascoltiamo i vostri messaggi.
0: Dopo entriamo nel vivo con le vostre storie, i vostri racconti.
1: Liban sulla partecipazione, è una scelta saggia oppure è una cosa sgradevole e di cattivo gusto? 342 00 00100.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo già nel vivo di una domanda che subito vi ha stimolati abbastanza, sì, perché è una cosa con la quale dobbiamo fronteggiarci un po' tutti.
1: Parliamo di un'abitudine che soprattutto, di un trend che soprattutto in questi ultimi tempi sta aumentando, e lo dicono anche i dati.
0: Alla Mario.
1: Alla Mario, vogliamo sapere proprio cosa ne pensate. L'IBAN sulla partecipazione è una scelta saggia oppure è soprattutto pratica? Oppure una cosa sgradevole e di cattivo gusto per voi? Tutto è nato da un messaggio che ricevemo qualche tempo fa.
0: Esatto.
1: Che l'ha definita proprio così:
0: una caponata.
1: Cattivo gusto. Una caponata.
0: Scusami, tu mi dai l'assist, esce il De Sica che dice una caponata. No, secondo me invece è comodo.
1: Vabbè, ascolta.
0: È comodo, però mi sono caviato al volo.
1: Non ti devi caviare. Ascolta.
2: Amici, io penso che i tempi cambiano. Io quando mi sono sposato, io nel 2005, era tutto cash. Era bello cash. Ma è inerente, cioè pure se mettono l'IBAN, io sempre cash li metto.
1: Infatti però è una scelta, certo.
2: Non è proprio una cafonata, perché è una buona idea.
0: Da quello che
2: c'è fu bonifica, non si porta cash a presa.
0: È un'alternativa.
2: E poi pure sul ristorante, quando sono molti cash a contare, è una responsabilità. Io quando mi scusai tenevo 25.000 euro in contanto.
0: Anzi. Ti deve pure l'ansia.
2: Bello.
0: Tiene pure l'ansia.
1: Sì.
3: Amici, buon pomeriggio. Angelo da Roma.
1: Angelo.
3: Ragazzi, ormai l'IBAN è sloganato, quindi
0: sono d'accordo.
3: Non la vedo una cosa di cattivo gusto, vi dico la verità, quindi come non vedevo di cattivo gusto nemmeno quando si faceva la famosa fila per
1: alla
3: andare
1: busta.
3: A dare le buste o Gummar o allo sposo, o alla sposa davanti a tutti, come mi è successo qualche volta.
1: È praticità,
3: piuttosto essere di cattivo gusto quando mi è arrivata la partecipazione sotto l'IBAN
1: quello
3: scritto è gradito bonifico istantaneo
0: proprio
3: al fine
0: sì.
3: di avere contezza della cifra incassata quotidianamente.
0: No, è così, è
1: è un obbligo quello.
0: Sta postilla no. Sta postilla anche no.
1: Buonasera. Mi sa di obbligo quello lì.
4: Volevo dire una cosa.
1: Prego.
4: Ma comunque i soldi uno li deve cacciare.
1: Sì.
4: O fai il l'IBAN o li metti nella busta. È sempre uguale.
0: Sempre show pure. No, sì, sono d'accordo, perciò ho detto secondo me è solo una cosa pratica, perché molte volte può essere anche un po' più immediato senza prendere la busta e scrivere le solite frasi fatte, tanti auguri per una felicità immensa. Uno prende, fa tanto quello che conta.
1: Facciamo
0: quello che
1: così.
0: Mandi.
1: Siccome è un giovedì un po' diverso, procediamo.
0: Sì, procediamo
1: a
0: con
1: parlare
0: l'argomento
1: di questo anche in seconda ora, all'inizio della seconda ora, lo sapete che cosa c'è.
0: E il giochedì lo sviscereremo poi nel
1: verso
0: durante.
1: La fine, verso
0: nel
1: la
0: durante.
1: Fine.
0: Quindi rimanete qui, ovviamente, sia per continuare a parlare dell'argomento, ovvero inviti ai matrimoni, l'IBAN sulla partecipazione, secondo voi è una scelta saggia e pratica oppure una cosa sgradevole e di cattivo gusto? Continuate a dircelo al 342-00-00-100 e poi
1: arriverà il giochedì, ma non
0: in
1: subito.
0: In coda, un giochedì in coda.
1: All'improvviso, pam!
0: Così lo mettiamo, tra poco.

0: bellette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: pronti per ripartire giovedì 23 luglio 2026. Non esatto. Si riparte col giochedì, lo abbiamo detto, ma arriverà.
1: Ci sarà in corso d'opera. Nel frattempo si continua a parlare dell'argomento IBAN sulla partecipazione.
0: Perché a proposito dei dati, il 54% degli sposi sceglie di volutamente di non stampare l'IBAN sui cartoncini d'invito principali per non intaccare l'eleganza formale della comunicazione.
1: Mm-hmm.
0: Quindi c'è anche questa cosa che c'è chi può considerarlo una cosa di cattivo gusto.
1: Può darsi, infatti i nostri amici si stanno sbizzarrendo e si stanno molto dividendo per quanto riguarda i loro pareri. Emanuele ci scrive: io comunque a settembre devo fare addirittura il testimone.
0: Ecco.
1: Amico mio.
0: Arrivederci.
1: Abbracciami. Abbracciamoci. Io già ho dato con questo soggetto qua. E dice quindi che ve lo dica a fa. Comunque il problema non è l'IBAN sulla partecipazione o no, ma il problema vero in realtà è proprio la partecipazione. Se devi fare il testimone vuol dire che è
0: sei
1: un
0: over
1: qualcosa,
0: la partecipazione.
1: È un qualcosa per la quale, cioè un evento per cui tu proprio la tua presenza è necessaria.
0: È necessario.
1: Poi ci sono anche dei matrimoni dove dici: ma che mi hanno invitato a fa?
0: Quelli sono un problema,
1: Vediamo. Daniela dice: a me non piace il codice IBAN perché in quel caso bisogna fare il bonifico prima del matrimonio.
0: Ah, vabbè.
1: In realtà non è vero, Daniela. Dice quindi come se uno pagasse e lascia passare al pranzo. Anzi, è come se avesse pagato la sua quota per i festeggiamenti, ancora prima di averli apprezzati. Invece con le classiche buste si ha la sensazione di aver fatto un bel regalo dopo aver goduto dell'intero matrimonio.
0: No, però essendo adesso il bonifico istantaneo allo stesso costo praticamente del bonifico normale. Lo può fare quando te pare.
1: Sì, infatti ci sono persone che lo fanno qualche giorno prima, chi lo fa il giorno stesso, chi lo fa la sera quando va via, alcuni anche il mattino dopo. Cioè,
0: uno dei miei parenti disse al mio matrimonio, disse: voglio sapere, voglio un attimo assaggiare il pranzo e poi te faccio il bonifico.
1: Era ironico o era serio? Era semiserio.
0: Se è buono te lo faccio il bonifico, se fa schifo.
1: Sì,
0: era tutto buono.
1: Così uno si regola, dice: il bonifico lo faccio in base a come è andata la giornata.
0: T'arriva
1: però
0: comunque.
1: È divertente così, cioè in realtà sarebbe anche una forma di giustizia.
0: Ascoltiamo anche qualcosa, dai, vogliamo sentire le vostre voci.
2: Amiche e amici, Nicola da Capua. Allora, per me la cosa è molto molto sgradevole.
0: Vedi?
2: E poi come giustifichiamo questi soldini che mettiamo sul conto?
0: Che senso?
2: Anche perché le cifre alle volte sono molto molto alte. Cosa scriviamo come...
0: Beh, sui regali non credo sia un problema.
2: Come nota nel bonifico.
0: Matrimonio, busta matrimonio.
2: La famosa causale.
1: Io ho sempre messo il regalo matrimonio.
2: Delle entrate secondo me...
0: No, dai.
2: No. Molto attento a queste cose.
0: Però se
2: io
0: legge...
2: ne farei anche una cosa di tasse. Rischiamo molto. Comunque molto molto cafone.
0: Ah, dici?
2: Cosa. Ciao ciao.
0: Questo
2: ciao.
0: Non lo so, nel senso che una volta che scrivi regalo matrimonio, che te deve dire? Regalo matrimonio.
1: Anche lo Stato capisce.
0: Sì.
1: Che è una cosa normale, non lo so.
0: Penso basti quello.
3: Allora, per me è una grande cafonata. È proprio una cosa proprio zingara.
1: Tu sempre con termini delicati, Terry, devo dire.
3: Detto che ormai si porta così, no? Solo perché c'è stato qualcuno che ha iniziato da quest'altra parte, l'invitato, magari mi ci sono trovata anch'io, non abbiamo avuto il coraggio di dire: ma che cosa stai facendo? E allora adesso fosse automatica la cosa, è anche normale. Perché poi dopo la risposta è questa: vabbè, non fare regali inutili. Ma non è vero, perché se io volessi fare una busta la faccio lo stesso, anche se non mi dai l'IBAN. Perché prima così si faceva, il familiare più stretto faceva comunque la busta. Ma questo invito che arriva con l'IBAN è proprio una cafonata.
1: Però lo vedi?
3: Viene da mezzo.
0: Non credo.
3: Ciao.
0: Non siamo in quella direzione lì.
1: Un amico prima ha detto: è una cosa sdoganata. Nonostante questo, la nostra domanda crea una divisione, una spaccatura netta.
0: Pareri contrastanti.
1: Pareri contrastantissimi. C'è chi proprio dice che è follia fare mettere l'IBAN.
0: Ascoltiamo.
1: Vedi.
4: Aiuto, comunque si continua così ad alzarsi l'età media in cui ci si sposa fra 20 anni, coppa partecipazione, ci trovate il Liban, scusa, ci trovate il Liban, rendiste che ci fanno arrendire, praticamente. Invece di poco rete si fanno arrendire coppie.
0: Effettivamente è alta, si sì. Sta alzando.
2: Amici, Enzo, buonasera.
0: Ciao.
2: Mi vuoi dire una cosa? Non so fatta la partecipazione. Allora, andiamo in un matrimonio, no? Ci andiamo a mettere 600-500, dipende dalle persone, perché io ho fatto pranzi esitando tutto l'anno, dicendo cioè praticamente io già mangiare una parte già provo assai e non posso neanche decidere quello che voglio mangiare, ma permette che mi piglia la moglie non mi ha di ristorante di Napoli 200 euro mangiare a che ne pensate?
1: Beh, a questo punto ti direi almeno pure che c'hai ragione, scusami,
0: la scelta del menù me la faccio da solo.
5: Ehi, amici, fai un bello pezzotto, ci porto in da busta, ha ricevuto un bonifica 1500 euro e poi fai un bello bonifica immediato quando sei 15 euro.
0: Ma che te...
5: Ma sta moda ribonifica lui Liban coppa partecipazione.
1: Sì, sì, non sei d'accordo. Deduco che tu non sia d'accordo.
0: Ma che è sta tecnica? Scusa.
1: Non l'ho ben compresa, ma credo che lui non è d'accordo.
0: Una falsa ricevuta, mi sembra.
1: Praticamente sì. Amici, parliamo quindi di inviti ai matrimoni. Vogliamo sapere la vostra sul Liban, sulle partecipazioni. Secondo voi è una scelta saggia e pratica, anche moderna per certi versi?
0: Ma pratica, direi, pratica per praticità.
1: Pratica, quello vuol dire. Oppure è una cosa sgradevole e di cattivo gusto? Continuate a dirci la vostra. 342 00 00 100.

0: Bibi Tagasata,
1: ma basta,
0: molto famosa.
1: Ma lo puoi dire?
0: Per contratto non posso.
1: Ma non è vero, il titolo della canzone lo puoi dire, che agitare Coca-Cola.
0: Vabbè. Non so. No, salutiamo anche Pep.
1: Ma no, no. Se vuol dire.
0: Tu ti chiederai perché Pepsi e gli altri no?
1: No, non me lo stavo chiedendo. Amiche, poi dite lo scemenzo. L'anno prossimo, secondo me, dobbiamo inaugurare lo scemario. Anzi, vi dico di più.
0: Cosa?
1: Qua siamo già al lavoro per una nuova stagione che sarà la quinta.
0: Cambiando tante cose. La prima cosa è Enzo.
1: No, stiamo lavorando per voi, per rendere questo appuntamento ancora più ricco, più dinamico e più frizzante. Viva il sempre show!
0: Tante sorprese l'anno prossimo, tante sorprese.
1: Esatto, però mo fateci andare in ferie il 31, ultimo giorno, 31 luglio, ci saluteremo e poi ritorneremo più forti che mai. Ma Gennaro ci scrive a proposito del IBAN messo sulla partecipazione, dice: buongiorno ragazzi, si tratta di sfumature di eleganza. La busta è un atto volontario che io decido liberamente di voler fare. In teoria potrei regalare anche un oggetto.
0: Certo.
1: L'IBAN sulla partecipazione invece presuppone un obbligo a dover elargire soldi, perciò inelegante.
0: Però nel senso dipende anche come lo scrivi.
1: Tu come l'hai scritto? Non mi ricordo, figurati, io ho dovuto elargire tutto quello che avevo.
0: Non mi ricordo, era tutto quello che avevo. Non mi ricordo, però era tipo: se ti è più comodo, qui c'è l'IBAN.
1: Vabbè, io siccome tu sei la parte formale del duo, quando sarà un giorno a me, io farò qualcosa di ignorante e simpatico sicuramente. Quindi la metterò in maniera un po' più subdola.
0: Ma chi se ne frega?
1: Francesco, molte coppie, soprattutto giovani, hanno bisogno di aiuto. Se io voglio bene alla coppia, perché non aiutarli? L'importante è stare assieme, mica il mangiare. Quindi per lui non ci sono problemi nella forma, ma
0: non la vede come una brutta cosa, insomma.
1: Assolutamente no. Ascoltiamo anche qualcosina, dai.
0: Ascoltiamo un po' la vostra voce.
1: Vai, Zaccaria.
2: Ragazzi, buonasera, Salvatore.
0: Ciao, Salvatore.
2: Per me già il fatto che ti invitano a matrimonio è di cattivo gusto con i tempi che corrono oggi. Poi per di più ci metti tocca anche l'IBAN, non t'ha già visti giù che fini fatto.
1: Sì, vabbè, ci sono alcuni inviti che sono esagerati.
2: Non è una calfumata, secondo me. Okay. Però è come se si stesse pretendendo, perché si ne voglierà tu metti l'IBAN gli sordo, quindi è come se ne stessi cercando fondamentalmente. Però sul punto di vista.
0: Sì, però è come se non te lo voglio dare, alla fine se sa che la
3: sua fine. È che l'IBAN ai compleanni, ma no, è
0: ai compleanni.
1: Ah, sì, pure.
0: No, dai, quello no.
1: Al compleanno, ad esempio, che sia un 30, un 50, un 18 pure.
0: Dipende dove vai, perché so che in Alta Italia, ad esempio a Genova, so per certo
1: dividono
0: che dividono la cena. Cioè, fai il regalo e paghi pure.
1: Vabbè, c'è un altro tipo di mentalità, però io dico al compleanno, secondo me la cosa bella è invece un oggetto, un qualcosa di particolare, anche simpatico, sfizioso lì
0: anche perché rendi unico poi il giorno del matrimonio.
1: Esatto, sì.
4: Amici, buon pomeriggio, è la prima volta che parlo con voi, anche se vi ascolto tutti i giorni. Siamo a fare da Lauro.
0: Ciao.
4: Allora, l'IBAN sulle buste è un'ottima idea, comoda, pratica, soprattutto per gli sposi che dopo non devono andare in giro con tanti soldi in mano.
0: Però
4: vuoi mettere la soddisfazione di contarli uno a uno quei soldi? Non c'è paragone.
1: Sì.
4: Continuate così, siete magnifici.
1: Grazie, ti si vuole bene, ti si vuole assai bene.
0: Continuiamo così.
1: Sì, allora. Sì,
2: amici,
1: dai, ascoltiamo ancora.
2: Buonasera, ragazzi.
0: Ciao.
2: Io sono sempre del parere, o con l'IBAN o con la busta col contante.
0: Sì.
2: Fa sempre parte di un prelievo di sangue dell'Avis.
0: A vista così.
5: Buonasera, amici. Per me mettere l'IBAN sulla partecipazione è di uno squallore.
0: Squallore.
5: È una cosa squallida.
0: Ok.
1: Però secondo me te l'ho detto, dipende, tu hai detto che nel tuo, non mi ricordo, se ti va per essere più comodi c'è anche questo. Oppure se lo metti in maniera educata, simpatica, secondo me ci sta anche nel modo in cui la poni.
0: Molti planner suggeriscono, non lo so, se vuoi aiutarci, tipo una cosa del genere, aiutarci o partecipare al viaggio di nozze, aiutaci così.
1: Anche, sì, invece ci sono alcuni che dicono noi preferiamo questo, cioè il preferiamo, tu mi stai praticamente obbligando.
0: Tipo l'Iban anzi immediato
1: così. Bonifico, fallo istantaneo. Vabbè, avete capito di cosa si parla, perché l'argomento vi ha soluccherati e non poco. Quindi Iban sulle partecipazioni, secondo voi è una scelta saggia e pratica oppure una cosa sgradevole e di cattivo gusto? 342 00 00 100.

0: Soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
3: Due? Vieni a pranzo da me?
2: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
4: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: così esplosivo l'argomento di quest'oggi, perché parliamo degli inviti ai matrimoni e del Liban, che spesso, ormai quasi sempre,
1: si evince anche dai vostri messaggi,
0: sì, è presente sulle partecipazioni. Vogliamo sapere cosa ne pensate, tante esperienze anche di vita vissuta chiaramente. Sì. Luigi ci scrive: mio figlio non lo ha inserito, ma sono stati gli invitati a chiederlo.
1: Lo vedi?
0: Quindi a volte, perché è così comodo, viene chiesto addirittura. Poi
1: ma
0: ci
1: tu
0: scrive,
1: alla fine lo inserisci anche per quello, per evitare che te lo chiedano.
0: Ma infatti per certi versi è anche così. Vincenzo dalla Germania: ciao amici, ha scritto amici, forse in tedesco è amici. Il problema non è Liban, ma gli invitati. Se hanno davvero voglia di condividere con gli sposi il giorno più importante della loro vita, o meno. Io penso che sia meglio avere pochi invitati, ma presenti con entusiasmo e con il desiderio sincero di partecipare al matrimonio, piuttosto che tante persone che vengono senza coinvolgimento. Così, se gli invitati sono davvero interessati a partecipare, non avranno alcun problema se sull'invito è presente o no.
1: E noi siamo stati invitati a matrimoni impolpati di gente, ed effettivamente poi si vede che non fanno gruppo, sono lì seduti al tavolo a non fare una mazza.
0: Perciò, sia da parte di chi si sposa e così viene circondato da persone che davvero vogliono essere lì, ma anche da parte dell'invitato, come ho detto prima, ad alcuni matrimoni io non ci azzeccavo niente.
1: Esatto,
0: ho capito, la mia presenza è fantastica, però non è indispensabile.
1: Opinabile, ascolti.
0: Sì, vai.
1: Ascoltiamo i messaggi.
2: Schifo. Amici, che ora stai scemenzo?
0: No, ma
1: lunedì.
0: No, cioè, lunedì, non è lunedì oggi, quindi non c'è oggi.
3: Ciao amici, buonasera, sono Checco da Cecola. Un'altra ventina d'anni facciamo come film in time. Ci passiamo il tempo tramite polso.
1: È bello il film in time.
0: Sì.
1: Il pagamento, i soldi erano proprio il tempo di vita.
4: Ragazzi, ciao da Giorgio.
1: Giorgio.
4: Effettivamente è una cafonata assurda quello per il matrimonio, mettere questo IBAN. Però per il momento prendete un attimo il mio IT55Z06.
0: Ma che testolina di Bip.
5: Amici, buonasera, Angelo da Napoli.
1: Angelo.
5: Amici, come direbbe il grande Cristian De Sica. Ma chi è sta cafonata?
1: Ha detto in dialetto napoletano.
0: Sì, De Sica a Napoli.
4: Ragazzi, io onestamente ho partecipato quest'anno a due matrimoni e ho fatto tutte e due le buste, perché comunque sull'invito non c'era Liban. Però se ci fosse stato Liban, ma secondo me anche meglio, anche per una questione, diciamo così, di sicurezza verso gli sposi.
1: Che
4: sai, girare con tutte queste buste con comunque somme di denaro abbastanza importanti, e comunque è sempre un rischio.
1: Sicuramente.
4: Non sa mai cosa può succedere. E poi per l'altro amico che ha chiamato dicendo che potrebbe essere pericoloso fare Liban con Liban, forse perché ha paura che facendo Liban qualcuno potrebbe investigare sulle sue finanze.
0: Anche perché non è che ti arrivano, penso, 300.000 euro di buste, quindi diciamo che sono cifre diverse.
1: Poi c'è scritto regalo matrimonio, cioè più di quella causata lì.
6: Dunia di inferi, ma i fini set, ma è a chi mi sei? Mi buttate in coppa a cuscire.
0: No, non dire così.
1: Torniamo presto.
0: Ci fai sopra.
7: Quando metti lì i ban, non è come detto tu, se ti è più comodo. Se non ne capisci, ma serve
0: ne so. Ma quello poi è tra le righe, uno lo deve capire.
1: Quello vuoi che te lo dica direttamente? È così.
8: Buon pomeriggio,
0: c'è
8: Mario.
0: Grazie
1: Gerardo.
0: Ciao Gerardo. Ormai appuntamento fisso, grande Gerardo.
1: Grandissimo. Tra poco.
0: Sì, continuiamo tra poco
1: a spulciare i vostri messaggi scritti. Liban sulla partecipazione, è giusto o sbagliato? 342 00 00100.

0: momento che diventa fa.
1: Beh, grande idea.
0: Ma scusami.
1: Era onomariopeica.
0: Vabbè. Dai, ti leggo qualcosa. Luigi da Pisa, speriamo non si sia svegliato storto.
2: Ma che è una battuta?
0: È una simpatica
1: gag. Non ha avviso nessuno.
0: Amiche, ciao! Io credo sia una questione generazionale. E un po'
1: questo
0: lo è.
1: Sì, questo
0: perché
1: sì.
0: La maggior parte delle persone che sono contro sono magari over 50. Che se non hanno abituati col cash in mano, se non ce l'hanno, non si trovano. Invece volete mettere la comodità di un bonifico anziché andare a prelevare? Io, ad esempio, perciò pure sono d'accordo. È molto, molto pratica. Come
1: amici,
0: cosa.
1: È arrivato quel momento lì. Oh. Cominciate ad essere belli lesti perché tra poco, eccezionalmente,
0: sì.
1: C'è il giochedì.
0: Lo dico già.
1: Vai.
0: Lo dico già.
1: Cosa?
0: Si dovrà indovinare una sigla.
1: Che.
0: Sì, perché gli amici vogliono sapere una sigla famosissima che ha fatto la storia.
1: Giochedì eccezionale alla fine della puntata. Rimanete lì e vi vogliamo in tanto.
0: Tra poco.

quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno! Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: oggi c'è il nostro c'è una sigla.
1: Uè, Nino, come uè, piace dire. Sì. Uè, c'è una sigla?
0: Esatto, perché dovrete indovinare una sigla famosa di qualcosa.
1: Eccezionalmente alla fine della puntata vediamo anche che cosa si prova.
0: Sì, perché poi abbiamo detto nella prossima stagione ci saranno tanti cambiamenti, tante cose nuove e diverse, potrebbe esserci anche un cambiamento non di cancellazione di un format, ma di orario, di giorni, di qualcosa che può cambiare.
1: Ma bando alle ciance, lanciamo subito la sigla del nostro Giochedì!
2: È Giochedì, pam pam pam, è Giochedì,
0: aiuti con le mani,
2: è Giochedì.
1: È Giochedì, ebbene sì, arriva sempre il Giochedì.
0: Sì, sì,
1: non
0: sì,
1: manca
0: sì,
1: mai. E allora già sapete come funziona: 081 546 6873 per prenotarvi e indovinare la sigla misteriosa. Pronto?
0: No, esatto, è caduto così.
1: Complimenti. E gli UFI hanno chiuffato. Pronto?
0: Si sta chiuffando perché è orario eccezionale.
1: Pronto, chi c'è? È? Pronto?
3: Ciao Gigi.
1: Ciao Gigi.
0: Ciao Gigi. È la prima volta che partecipi al Giochedì?
3: No, però ho sempre perso.
0: Hai sempre perso, però magari può essere la prima volta per vincere.
1: Ti facciamo ascoltare la sigla misteriosa. Gigi, mi raccomando, attento, devi dirci di cosa si tratta. Prego.
0: Hai sono dei idea? Jingle più che siglettine.
1: L'hai sentita?
3: Questa è la sigla del grande show degli anni 90, Frenzo.
1: No!
0: Scusami Gigi, Frenzo è quello che facevo io.
1: Ciao Gigi, no, non, Gigi è non, Frenzo,
0: non è Frenzo, non è
1: Frenzo, no.
0: Nemmeno Frenzo, non è Frenzo.
1: Riprovate, pronto, pronto.
0: Chi c'è? Chi c'è?
3: Pronto.
1: Pronto chi è?
3: Salvatore,
1: ti facciamo riascoltare la sigla e poi per te un primo indizio. Come hai capito, sono vari jingle.
0: Sì, che sono sigle, alla fine si può dire che sono sigle.
1: E stiamo parlando di una sitcom che è andata in onda dal 2004.
0: Ah, quindi in Italia l'abbiamo vista nel 2004.
1: Abbastanza recente. Mm.
0: Una sitcom.
1: No, niente, non c'hai niente?
0: Buttati.
1: Niente. Prova.
3: Ho provato.
1: Niente.
0: Niente. Va bene, ciao alla prossima.
1: Ciao. Beh, sitcom, possiamo dire anche italiana,
0: sì,
1: che è andata in onda a partire dal 2004.
0: Allora, qualcuno in chat sta indovinando, qualcuno si sta confondendo perché ce n'è un'altra anche molto famosa.
1: Vediamo un po'. Pronto?
0: Chi c'è?
3: Pronto amici, buon pomeriggio, Franco della sigla.
1: Guarda quanto è furbo Franco della sigla.
0: Aspetta che ne sbagliano tre o quattro e poi chiama lui.
3: Sì, allora, ragazzi, ne ho quasi persi tutti i Giochedì, sono veramente un fallimento.
1: No, però aspetta, riascoltiamo la sigla e poi c'è un altro indizio.
3: Va bene.
0: Vai.
1: Arriva. Sitcom, okay, che raccontava le vicende di una coppia.
0: Mm. Vicende divertenti.
1: Divertenti, ecco.
0: 2004.
3: Allora, io credo che sia Love Bugs.
1: Sì! Sì!

0: Franco, ma ti sei scolato una bottiglia di vino? Perché biascichi quando parli.
1: No, è
2: l'emozione, l'emozione.
0: Ah, sei emozionato.
1: No, volevo urlare forte, però non voglio che la gente qua
2: capisca che
0: ma
2: sei
0: dove
2: tu.
0: Sei?
1: Esatto, e quindi no, sto in fabbrica.
0: Bene, mi sembra
2: salutiamo
0: giusto.
2: Salutiamo la fabbrica, ciao Franco.
0: Grande Franco, stai fortissimo, bravo, ciao, era Love Bugs.
2: Era Love Bugs, amici, sì, però eccezionalmente l'appuntamento di questo pomeriggio termina col giochedì.
0: Ma lo sai che sto giochedì in chiusura mi è piaciuto?
2: Non male.
0: Chi
2: non
0: lo
2: male.
0: Sa, chi lo sa. Però vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il sempre ottimo Simone Zagaria in regia.
2: Appuntamento con Enzo e Mario è per lunedì. Noi domani non saremo in onda.
0: Non l'avevamo detta ancora questa cosa, è vero. Domani non ci saremo, quindi vi lasciamo belli tranquilli e ci ribecchiamo.
2: Un bel weekend lungo.
0: Ci ribecchiamo lunedì sempre a partire dalle ore 16.
2: Amici, che dirvi se non
0: è sempre show.
2: A lunedì.
0: Ciao a tutti.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss Kiss Napoli. La radio della città. Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
9: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura emergono nuovi elementi sull'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli. La causa della morte sarebbe un'asfissia meccanica violenta compatibile con uno strangolamento. Gli accertamenti proseguono. Gli investigatori dovranno stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme quando l'uomo era ancora in vita oppure dopo il decesso. Sul cadavere sono state inoltre riscontrate diverse fratture, la cui origine è ancora al vaglio. Intanto è stato prelevato il DNA di una delle sorelle per confermare scientificamente l'identità della vittima. Ancora cronaca, a Napoli un uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver abusato di una ragazza di 16 anni all'interno della stazione centrale. A lanciare l'allarme è stata la giovane, mentre alcuni familiari hanno inseguito il presunto aggressore fino all'arrivo degli agenti della polizia ferroviaria. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato e l'arresto è stato convalidato dal giudice. Nell'ambito dell'operazione Stazioni Sicure, gli agenti ferroviari hanno inoltre eseguito altri 3 arresti per furto, rapina impropria e spaccio di droga. Cambiamo argomento. 4 dei 14 punti monitorati lungo la costa della provincia di Napoli risultano oltre i limiti di legge. E quanto emerge dalle analisi di Goletta Verde di Legambiente effettuate tra fine giugno e inizio luglio? Le situazioni più critiche sono state rilevate a Licola, San Giovanni a Tetuccio e alle foci della Sarno e dell'Arrivo San Marco tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. 10 i campioni risultati entro i limiti, compresa la spiaggia della Rotonda Diaz. In tutta la Campania quasi un campione su 2 è fuori norma. Chiusura con lo sport, il calcio comincia con una sconfitta, il precampionato del Napoli di Massimiliano Allegri. Come la scorsa estate, l'Arezzo neopromosso in Serie B ha battuto gli azzurri, questa volta con il risultato di 3-1. Novità sul fronte infortunati, Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L'operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione il centrale inizierà la riabilitazione. Esami anche per Lorenzo Lucca, uscito ieri per un problema alla caviglia. I test medici hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo anteriore. Intanto ha parlato in conferenza il DS Giovanni Manna, soffermandosi sulle mosse di mercato e sul futuro di De Bruyne e Lukaku. Ascoltiamo un estratto delle sue parole.
10: Lui non deve prendere nessuna decisione. De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. Io non vedo questa necessità di continuare a dire cosa decide. Kevin è un calciatore del Napoli. Sicuramente io non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, quindi poi ne parleremo, ma non c'è nessun problema. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato il professionale l'anno scorso e reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni.
9: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
8: Kiss Kiss Napoli Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico anche questo venerdì 24 luglio sulla Campania. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, clima caldo di piena estate, questa volta di stampo mediterraneo, con temperature diurne prossime ai 32-33 gradi. Si farà comunque sentire anche nella notte e all'alba, soprattutto lungo la costa, con valori minimi non inferiori ai 26-27 gradi. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna l'appuntamento con 442 insieme dalle 18 alle 19 con il filo diretto a tutti i tifosi del Napoli 081 546 6873 o i vostri WhatsApp al 342 00 00 100 sia in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV o attraverso la nostra app per ascoltare quelle che poi saranno le risposte del nostro Paolo Del Genio collegato come sempre direttamente da Di Maro Folgari. Da ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: Paolo, al giorno dopo di quella che è stata una sconfitta in amichevole come era già capitato con l'Arezzo e dopo le parole di Giovanni Manna, netto su alcuni temi e sul mercato del Napoli, che idea ti sei fatto?
1: Ma della partita abbiamo detto che non c'entra nulla il risultato, non c'entrano le prestazioni individuali. Alcune cose a me non è che sono piaciute, come costruiamo a 4, mi sembra che il 4-3-3 possa andare bene, ma ormai il 4-3 si fa con uno sviluppo diverso nella maggior parte dei casi. Vediamo se piano piano ci saranno delle novità. Quello che ho visto ieri non mi ha entusiasmato, onestamente. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni di oggi di Manna, sono tutte cose che stiamo dicendo tutti i giorni. La situazione di Napoli è abbastanza chiara. L'unica cosa che mi trova, ha spiegato tutto bene, le varie posizioni dei giocatori, le decisioni, tutte cose che più o meno sapevamo. L'unica cosa che non mi trova d'accordo né con De Laurentiis, né con Manna, né con Allegri, è questa valutazione di un organico già così altamente competitivo. Secondo me, senza un'integrazione significativa e importante, è una squadra molto molto a rischio per la competitività, perché ci sono troppi giocatori, purtroppo lo stiamo già vedendo, che sono reduci da problematiche fisiche. Ora c'è il pacchetto difensivo, subito un focus abbastanza negativo con un giocatore che sarà fermo per molti mesi e con un altro, Beukema, che oggi abbiamo appreso che solamente nella parte finale del ritiro di Castel di Sangro verrà aggregato, quindi stiamo parlando di una situazione già di semi-emergenza. Serve il mercato, non si può fare il mercato, non so se per ragioni economiche, so sicuramente che il mercato non si può fare con tanta facilità perché ci sono molti paletti, il primo relativo alle liste, perché con gli over siamo già abbondantemente fuori.
0: Ne abbiamo approfittato, Paolo, per rispondere sia a Nunzio che Domenico, che ti chiedevano proprio un parere sulla conferenza stampa di Giovanni Manna. Cominciamo subito allora con le telefonate. Abbiamo Gennaro già al telefono con noi. Ciao Gennaro, benvenuto.
2: Ciao Vincenzo, ciao Paolo. Paolo, sono un tuo ammiratore, ti seguo sempre ovunque, è sempre un piacere sentirti. Io non ho grandissime domande da fare perché io lo seguo Grazie. Tutti i giorni voi, insomma sono aggiornatissimo su tutto quello che succede nel Napoli, quindi io non ho grandissime domande da fare. Mi è piaciuta la tua analisi, sono d'accordo su tutto, soprattutto sul fatto che ci sono molti giocatori nella rosa del Napoli, che purtroppo la media, gran parte, è una media che va verso il basso, diciamo, è vero, io sono d'accordo sulla qualità della squadra. Abbiamo degli ottimi giocatori, però dato che ne sono tantissimi, la media poi tende ad andare verso il basso. Però io avrei, se possibile, un desiderio da esprimere, insomma, dato che siete la radio ufficiale, e lo sarete per un po' di tempo, e abbiamo la fortuna di ascoltare nella radio ufficiale tra i migliori giornalisti in Europa che parlano di tattica e di calcio in una maniera semplice e divulgativa, diciamo così, perché non organizzare una one-to-one con l'allenatore del Napoli in una rubrica, non lo so, settimanale, una mezz'ora, parlare di calcio con il mister del Napoli? Cioè, sarebbe secondo me una cosa bellissima, e sarebbe secondo me seguitissima, anche in qualche modo, se vogliamo, innovativa, perché secondo me sarebbe una cosa giusta. Abbiamo questa fortuna di avere un giornalista come te, sfruttiamola sta cosa, perché è una cosa che non tutti possono vantare, ecco. Grazie, un abbraccio a tutti e vi seguo per radio.
0: Grazie. Ciao Gennaro, grazie.
1: La vedo molto difficile, onestamente, conoscendo un po' tutte le dinamiche che ci sono, che non posso approfondire, la vedo molto difficile che venga affidata a me una one to one settimanale con l'allenatore. Io sono disponibile però a questo, mentre non sono più disponibile, come sapete, alle conferenze, perché nella conferenza vai lì, fai mezza domanda, ti tolgono il microfono. Sulla one to one ovviamente sono disponibilissimo, in particolar modo interessato a quella con gli allenatori più che con i calciatori, con tutto il rispetto, però i calciatori veramente non dicono molto. Non so se questo allenatore direbbe molto anche in una one to one, però almeno ci potremmo provare. Però ti ringrazio molto per la tua speranza, ma ti voglio deludere, non credo che si verificherà mai. e sicuramente non si verificherà una volta a settimana, su questo posso essere certo.
0: Andiamo da Salvatore al telefono. Ciao Salvatore.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Vabbè, un po' mi voglio rifare al discorso di prima dell'amico di prima di Gennaro. Allora, mo stasera Manna ci ha detto già un 50% di verità, ci ha detto certo che il mercato se ne parla a fine agosto, che più o meno questo è stato detto. O dobbiamo aspettare la conferenza di Allegri, che ha avuto 10-15 giorni per conoscere i ragazzi, per vedere se al San Carlo è stato abbottonato, mo si deve sbottonare pure un poco Allegri, o restiamo sempre vaghi, Follorusso vediamo e quello vediamo. Ci deve dire chi, su chi puntiamo, su questi 30 giocatori che stanno, perché se poi io mi devo tenere un Follorusso demotivato, mi vado a tenere Prisco che vuole fare la guerra mondiale. Che ne pensate?
1: Ma vediamo, sarà la parola più utilizzata in tutte le conferenze stampa che andremo, vedremo, vediamo, sarà la parola, saranno le parole più utilizzate, quindi poche certezze e sicuramente tutti gli argomenti toccati così in maniera marginale. Questa è una caratteristica di sempre di Allegri, non credo che cambierà a Napoli, anche se io spero che possa cambiare, perché questo modo di comunicare forse lo ha portato a ricevere più critica addirittura delle prestazioni che hanno fornito le sue squadre, perché un modo di comunicare il suo dove non approfondisce le tematiche tecnico-tattiche, che va una meraviglia quando vinci e ti si ritorce contro in maniera incredibile quando non arrivano i risultati. Quindi speriamo che qui arrivino i risultati e quindi anche quella comunicazione verrà accettata, questa comunicazione del non dire quasi nulla. In mancanza di risultati le spiegazioni servono, gli approfondimenti servono, quindi direi di essere da questo punto di vista un po' pessimista per vedere chissà quali grandi novità nella comunicazione di Allegri, che auspico è che ci sia, però non credo che ci sarà.
0: Andiamo anche a salutare Nicola allo 081 546 6873. Ciao Nicola.
4: Buonasera Vincenzo, buonasera Paolo, siete due grandi. Niente, allora la mia domanda è questa: il 4-3-3 era subito l'archivio? Alla prima. La seconda è...
0: No, no, aspetta,
1: no, non è che va in archivio. Non è che va in archivio. Il discorso che faccio io è come si fa il 4-3-3. Il 4-3-3 è sicuramente un sistema di gioco che è giusto per i giocatori che abbiamo, ma anche altri potrebbero essere giusti. Poi è sull'interpretazione, no, dei sistemi di gioco. Le prime cose che ho visto ieri non mi hanno entusiasmato, però mi hanno entusiasmato, ma non perché non significa che ora se cambiamo tutto a posto, non è che è una questione solamente di uscita. Io ho fatto un discorso molto sull'uscita. Quando si inizia l'azione, per me la palla sugli esterni, vedo che tutte le grandi squadre ormai la palla sugli esterni la fanno arrivare sugli esterni alti, mentre l'azione inizia in una fascia centrale con 2-3 o 3-2. Noi iniziamo 4-3-3 proprio tale e quale come giochiamo nelle due fasi, e ripeto quello che ho detto nei giorni scorsi. Io queste cose le dico da anni parlando di tante squadre in giro per il mondo, però adesso le ha dette Antonio Conte, che esiste il sistema difensivo e il sistema offensivo. Quindi se non volete stare a sentire me, state a sentire Antonio Conte, che ha parlato di sistema difensivo e sistema offensivo. Nella partita di ieri non abbiamo visto sistema difensivo e sistema offensivo, abbiamo visto sempre 4-3-3, bello lì, basic, fotografabile direi addirittura, che è un calcio che ha portato a grandi cose in passato, con Zeman, con Sarri, ne potrei citare mille. Però già il 4-3-3 di Spalletti invece era aggiornato e adeguato a come si contrappongono gli avversari, che oramai vengono a prendere uomo su uomo, quindi bisogna muovere i giocatori negli spazi, bisogna creare una serie di situazioni per arrivare non col giocatore statico nella sua posizione, ma col giocatore che si muove in zona luce per ricevere palla. Insomma, una serie di adeguamenti che nel calcio moderno sono obbligatori, ripeto, per come si contrappongono gli avversari.
4: Paolo, la seconda è questa, sul mercato. Ma se il problema è numerico, non possiamo iniziare anche un po' a svendere, diciamo, dalle prestiti e compagnia bella per fare il mercato di entrata?
1: Non ho capito, scusa.
4: Se il problema è numerico, che abbiamo molti giocatori, diciamo, in lista, che superiamo la lista, non possiamo iniziare un po' a dire, non dire a svendere, però a abbassare pochi prezzi per fare un po' di mercato di entrata?
1: Questo non ti so rispondere. Se il Napoli ritiene che questo problema si può affrontare con calma, avrà le sue buone ragioni, perché è chiaro che per fare le entrate, se, oggi per esempio Manna diceva di Favasulli, che è un giocatore che si prende a 9 milioni dal Catanzaro, non ti crea problemi di liste perché è un under, però in questo momento diciamo che il ruolo è occupato, c'è cioè Di Lorenzo e c'è Mazzocchi, quindi evidentemente Favasulli arriverà quando si piazzerà Mazzocchi, e Mazzocchi accetterà subito le varie destinazioni che si presenteranno a lui. E questo discorso ora lo sto facendo su Mazzocchi Favasulli perché se ne è parlato, ma è un discorso che vale per tanti altri giocatori. Quindi se non si liberano le caselle e il Napoli fa fatica ad intervenire, perché in molti casi sono, tra l'altro, Mazzocchi è over e Favasulli è under, però comunque ancora non rientriamo nel discorso dei 17 over. Su questo oggi non è che abbiamo approfondito molto, si è toccato così velocemente l'argomento, però ora con tutti i rientri che ci saranno, anche considerando, io voglio ribadire questo dato molto chiaro, che è un dato oggettivo, con tutti i giocatori che rientreranno, cioè Lang, Oliveira, De Bruyne, Lukaku, Gilmour, Neres, Beuke, ma che sono qui ma non sono ancora a disposizione, insomma quando ci saranno tutti questi otto calciatori, che siamo in presenza di otto giocatori, tutti e otto da mettere nella lista dei 17 over, arriveremo considerando i 20 giocatori con Lucca dentro, con Lukaku dentro, arriviamo a una lista di 20 giocatori over. Se ci vogliamo mettere dentro anche Lindstrom e Foloruscio, senza andare a ripescare ancora Ngong, Khedira e via discorrendo, facciamo solo quelli che sono qui, cioè Lindstrom e Foloruscio, già arriviamo a 22, ma per arrivare a 16 ne devono uscire 6, dico 16 perché per far entrare Zeballos, che sarebbe il 17esimo, bisogna arrivare a 16. Quindi per arrivare a 16 o per far entrare Gatti, faccio un altro nome di un altro giocatore over, bisogna arrivare a 15 per far entrare Gatti e Zeballos. Favasulli no, perché è under, ma per far entrare due over come Gatti e Zeballos bisogna arrivare a 15, siamo a 22, ne devono uscire 7. Due sappiamo chi sono, Lindstrom e Foroluscio, gli altri chi sono? Non lo so, se voi riuscite, se vi guardate l'organico e vi vengono idee per capire come si fa a farne uscire tanti, io faccio fatica a trovare tutti questi giocatori da far uscire per rientrare nelle liste. Questo era un tema da affrontare, però non certamente in una conferenza, era un tema da affrontare proprio nel dettaglio. Ecco, come diceva l'amico prima, la bellezza di una one-to-one, se io potevo fare una one-to-one con Manna e dire quello che ho detto adesso in onda, credo che Manna ci diceva che qualche cosa in più di quello che ci ha detto, ci avrebbe detto.
0: Paolo, ti leggo questo messaggio di Salvatore da Benevento. Paolo, complimenti, vedendo la partita di ieri a me è sembrato che quando perdevamo palla non andavamo verso questa ma si indietreggiava, che ne pensi?
1: Ma sulla riaggressione non siamo ancora organizzati, qualche volta l'ha fatto individualmente Vergara, perdeva palla, andava a attaccare l'avversario e con forza, con determinazione la riconquistava, è stata fatta molto individualmente, tant'è vero che l'Arezzo non è mai stato costretto alla pallata lunga sulle punte, ha sempre giocato il pallone con grande tranquillità, e quindi sia il pressing sia la riaggressione sono due aspetti sui quali bisogna veramente lavorare.
0: Andiamo di nuovo al telefono, abbiamo Rosario. Ciao Rosario.
5: Ciao, buonasera, un abbraccio
0: a tutti. No Rosario, non ti sentiamo bene, ti invitiamo a richiamarci perché non ti sentiamo proprio bene, quindi andiamo direttamente da Umberto. Umberto, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao Paolo. Io riguardo la partita di ieri, l'amichevole di ieri, sto sentendo troppe, come dire, è stata giudicata eccessivamente per quello che è il momento, per quello che è la partita. Io credo che non si possa fare il minimo giudizio su quello che potrebbe essere il Napoli di quest'anno dalla partita di ieri, principalmente perché più del 50% di quelli che hanno giocato non giocheranno in questa squadra, cioè noi, il Napoli non si è ancora visto, poi sono giocatori che sono imballatissimi, si vedeva che non scattavano, non avevano velocità, cioè provavano ma non ci riuscivano perché proprio fisicamente sono imballati. Quindi dare una valutazione su quella, sulla sconfitta con la Riz, ma non sulla prestazione, credo che sia eccessivo. Questo è quello che penso.
1: Però posso, Umberto, scusami un attimo, io parlo per me, poi non so chi ha dato giudizi sia sul risultato che sulla prestazione. Io non ho dato giudizi sul risultato e sulla prestazione, perché hai ragione tu, ci possono essere mille spiegazioni che giustificano questi passi falsi durante un ritiro precampionato, quindi assolutamente non c'è nulla da drammatizzare. Io ho fatto una valutazione precisa su un'idea di uscita che a me non piace, punto. Non è una critica alla prestazione, non è niente. Io preferisco che si esca 3-2 o 2-3 e non 4. Questo ho detto, rispondo di quello che dico, non rispondo di quello che hanno detto gli altri criticando le prestazioni individuali o quant'altro.
6: No, ma questo è giustissimo. Anche se anche in questo c'è da dire che cioè si sta solamente provando adesso. Non è detto che sia quella l'idea di gioco che c'ha Allegri per questa squadra. Cioè io credo che sia presto per qualsiasi tipo di valutazione dopo 5 giorni di ritiro e
1: infatti ho detto che quella di ieri non mi è piaciuta. Io ho detto quella di ieri non mi è piaciuta. Guarda, io ho detto quella di ieri non mi è piaciuta. Poi sì, la prossima partita ne fa un'altra e dirò che mi piace.
6: Io quella di ieri non l'ho nemmeno vista. Io di solito vado a Di Marco, questa non sono riuscito ad andare, ma non l'ho vista proprio perché cioè mi riesce difficile fare un qualsiasi tipo di valutazione. Poi ognuno poi giusto prende il calcio, si vedono le partite perché uno gli piace vederle, indipendentemente da quello che poi è la partita in sé per sé. E poi per quanto riguarda il mercato, anche qua è prestissimo, visto tutta la situazione, vista l'amore di calciatori che abbiamo adesso in rosa, e il fatto che non si sia ancora riuscito a sbloccare niente. Io credo che più che altro che non hanno voluto, perché lui li vuole vedere tutti adesso, poi dopo se ne parla. Ecco perché dico che è troppo presto per fare la benché minima valutazione su quello che potrà essere la stagione del Napoli.
0: Grazie Umberto, grazie mille Paolo.
6: Grazie a te.
1: Va benissimo vedere tutti, però io su un po' di giocatori di questi tutti, di tanti che rientrano, due cose le dico. La prima l'ho detta già, che sono over e quindi non c'è spazio per loro e quindi c'è poco da vedere, possono pure fare bene ma non c'è spazio per loro per inserirli nella lista. Quindi uno, questa è oggettiva. La seconda è mia, soggettiva, quindi ne rispondo anche se può essere sbagliata, però è soggettiva fino a un certo punto, perché è abbastanza oggettiva. Tutto questo lungo elenco di calciatori che il Napoli ha dato in prestito da altre parti non sono stati riscattati. Perché non sono stati riscattati, anche se le cifre per il diritto di riscatto erano cifre abbastanza basse? Perché non sono stati riscattati vari Lidstrom, Foloruscio, Kedira, Marin e via discorrendo? Tutti, insomma, non sono stati riscattati. Perché non sono stati riscattati? Perché non hanno fatto granché bene. Chi un po' meglio, chi un po' peggio, ma nessuno ha fatto granché bene. E dove non hanno fatto granché bene? In squadre di livello sicuramente inferiore al Napoli, e molti di loro non sono manco riusciti a diventare titolari in squadre di livello inferiore al Napoli. Mo che razza di miracolo deve succedere affinché questi giocatori facciano un grandissimo ritiro al punto di convincere il Napoli di buttare fuori dalla lista i suoi giocatori storici per fare spazio a questi? Ecco perché io sta storia che si devono vedere i calciatori, tutti questi ritiri per valutare bene, io ci credo fino a un certo punto, perché per me, non voglio usare la parola bocciati, sono giocatori che penso che se ce l'abbiamo un po' tutti quanti noi, ce l'avrà anche il Napoli l'idea, sono calciatori che purtroppo nel progetto ambizioso Napoli non hanno possibilità di rientrare. Bisogna dirle le cose, se no veniamo in onda, ripetiamo a pappagallo quello che dice la società, giustamente la società fa le sue strategie anche comunicative, quindi è forse anche corretto che dicano quello che dicono, e probabilmente la pensano come me o peggio di me, però non lo possono dire chiaramente loro nella loro posizione. Io lo posso dire e lo dico, e state tranquilli che se lo dico è per il bene del Napoli, non perché mi piace dire che sono preoccupato, perché me ne torna qualche cosa a dire che sono preoccupato. Io vorrei dire che le cose vanno tutte a meraviglia, certo. Invece se dico che sono preoccupato è per il bene del Napoli, perché mi auguro che il Napoli faccia qualche cosa per togliere dalla testa di molti di noi questa preoccupazione.
0: Abbiamo recuperato Rosario, vediamo se lo sentiamo bene adesso. Ciao,
5: ciao
0: Rosario.
5: Ragazzi, buonasera, permettimi di fare veramente i complimenti a Paolo per la sua modalità di approccio a quello che è il verbo verità, perché secondo me qua si sta facendo un po' di confusione. Il problema del Napoli è che nell'arco di 3 anni, che tutti quanti hanno detto che sono stati spesi soldi a man bassa per Antonio Conte eccetera eccetera, probabilmente non è riuscito, come diceva giustamente Paolo, a far sì che queste meteore che sono state prese dal Napoli non venissero a pesare su quello che poi sarebbe stato il futuro. E questo, consentitemelo, non è una critica al direttore Manna, è l'organizzazione societaria che non deve mettere in condizione il direttore sportivo di questa situazione pesantissima, perché immaginate se giocatori come Foro Lucio, che hanno giocato nel Cagliari, domani mattina non li sistema, ma che fine fanno questi ragazzi? Vengono pagati dal Napoli a gratis e non è un investimento del Napoli. Che ne so, Lindstrom, eventualmente lo Schalke non lo vuole più. Faccio un esempio, chi lo paga Lindstrom? Lo paga la società, quindi questi sono errori societari, non sono errori di gestione Conte, di gestione Spalletti, di gestione di quello che sarà Allegri. Il problema è la gestione societaria che ancora oggi purtroppo vuole parlare da grande, ma non è grande. Questo è il punto, perché non ci si può arrivare in un triennio a 47 calciatori, signori, 47. Paolo, se sto sbagliando correggimi, non è possibile. E adesso che ci sono i cosiddetti paletti, che poi dobbiamo anche capire come mai ci sono i paletti per il Napoli e non ci sono i paletti per Inter, Milan e Juventus. Cioè, io è questo che voglio capire. Il Napoli, che dice sempre che è una società che vuole farsi sentire, che vuole crescere, ma vogliamo crescere in questo modo? Cioè, io è questo che non riesco a capire. Come ci siamo trovati con questo caos nell'anno del centenario? Com'è possibile?
0: Grazie Rosario, ti faccio rispondere da Paolo, perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Ciao Rosario, grazie Paolo.
1: Molto veloce, questa situazione si è venuta a generare per due motivi: il calciomercato sballatissimo post scudetto Spalletti, che è andato malissimo quel calciomercato, no? Quando affidammo la squadra a Garcia, quell'anno lì fra il mercato estivo e il mercato invernale sono arrivati tutti i giocatori, Caius, Lindstrom, Gonce, tutti i giocatori, non ce n'è uno che ha dato un contributo, quindi quel calciomercato lì post terzo scudetto. E poi anche il calciomercato buonissimo del primo anno di Conte è molto negativo dopo lo scudetto. Cioè, dopo lo scudetto noi sbagliamo il mercato. Quest'anno che non abbiamo vinto lo scudetto, auguriamoci che lo facciamo azzeccato, perché la storia recente del Napoli dice che le due sessioni di mercato estive post scudetto sono state fallimentari e pesano ancora, perché questi giocatori poi hanno firmato tutti quanti dei contratti lunghi e quindi tornano ogni anno. E il Napoli si deve, diciamo così, tra virgolette, ma pure troviamole pure le virgolette, si deve rassegnare che arriveranno alla scadenza la maggior parte di loro, a furia di prestito anno dopo anno, prestiti con cifre molto ridotte, giusto per non pagare lo stipendio a vuoto. Al Napoli alla fine accetterà qualche offerta, li manderà via, perché è inutile tenere giocatori che non puoi utilizzare perché non entrano nelle liste, li manderà via. Io non ho capito perché il Napoli qualche volta leggo, io non lo so se è così, prima offerta dello Schalke 04 per Lindstrom rifiutata dal Napoli, benissimo, ma rifiutata perché? Perché si spera che succeda cosa? Che qualcuno, per quale motivo poi decida di mettere, lo Schalke o chi per lui decida di mettere di più per Lindstrom? Quindi se tu rifiuti una cosa, un'offerta, evidentemente sei sicuro che prima o poi arriverà quella migliore. Io non sono convinto che arriveranno quelle migliori, quindi mi permetto di dire che procederei alle prime offerte, allo snellimento di questa rosa, per iniziare poi a fare entrare qualche giocatore e concentrarsi definitivamente su questa stagione senza queste storie che poco mi convincono, stiamo valutando tutti, secondo me le valutazioni sono già fatte, io non posso credere al fatto che Allegri non abbia già un giudizio definitivo, li sta vedendo, sì, può vedere tutto quello che vuole lui durante due ritiri precampionato, ma questi sono giocatori conosciutissimi, non è Prisco che Allegri non conosceva, probabilmente lo vede, se ne innamora, dice teniamoci Prisco nella rosa della prima squadra. Queste cose succedono durante i ritiri precampionato, che un ragazzo che tu hai pensato che ci vogliono 2-3 anni affinché maturi, scopri che invece ha fatto una accelerata importante e lo tieni già in prima squadra. Questo può succedere durante il ritiro precampionato, ma non che giocatori importanti 26 anni, 27 anni vengono da 2-3 stagioni negative e improvvisamente chissà che cosa cambia.
0: Allora, come detto, ce ne dobbiamo andare in pubblicità, Paolo, poi torneremo da te tra pochissimo, sempre con le telefonate. Intanto, pubblicità.
7: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
8: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
9: Due? Vieni a pranzo da me?
8: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi. Oggi si raddoppia, ne prenda due.
9: Due? Vieni a pranzo da me?
8: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo,

0: Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: E rieccoci qua nuovamente con 442-081-546-6873 per le vostre telefonate in diretta, tutte dedicate al nostro Paolo Del Genio, collegato direttamente da Di Maro Folgarida, dove c'è il ritiro degli azzurri. E io vado subito, caro Paolo, a presentarti Salvatore. Ciao Salvatore.
3: Sì, ciao, buonasera, ciao Vincenzo, ciao, ciao Paolo. Allora, tre cose velocissime. Ciao. La prima, sulla partita di ieri, per me vabbè, non fa testo, però io rifletterei molto su chi dare la titolarità, cioè su chi cedere come portiere tra Meret e Milinkovic-Savic, se no ci troveremo di nuovo un altro anno a criticare Meret, sappiamo tutta la cantilena di 3-4 anni fa, quindi io ci penserei molto, ci rifletterei molto. E premesso che la partita di ieri non fa testo, quindi io mi terrei Milinkovic-Savic. Poi la seconda, visto che il Napoli deve fare una politica di giovani, no? Ce l'ha detto oggi Manna, perché comunque abbiamo sperperato troppo in questi anni, allora io non capisco perché si è scelto Allegri. Cioè, sappiamo che Allegri va con le individualità, va con la qualità, calciatori belli maturi, cioè perché non si è scelto un allenatore, non Fabregas, ma tipo Fabregas? Seconda riflessione. La terza riflessione, questo Napoli, Paolo, non può giocare col 4-3-3, perché abbiamo visto che Giovane non ha il pazzo sulla fascia. Neres, comunque, ha tanti problemi fisici e sulla fascia non renderà tanto. Questo Napoli ha due calciatori che possono interpretare il ruolo in maniera eccezionale. Abbiamo uno che a livello mondiale, che è De Bruyne, e lo stesso Giovane devono giocare dietro la punta col 4-2-3-1. Quindi togliamo da mezzo questo 4-3-3, perché non abbiamo gli interpreti, non abbiamo le ali, non abbiamo Indocu, non abbiamo i Barcolà, non abbiamo i due.
4: Scusa Salva, ma nel 4-2-3-1 le ali non ci sono.
3: De Bruyne, l'altro.
4: Aspetta, però Salva, mi sei
2: Salvatore, fermati un attimo, Salvatore, fermati un attimo, vai Paolo.
4: Però Salvatore, lo sai, te chiami spesso, non puoi fare che fai tutte queste cose e poi noi ti dobbiamo venire dietro. Fammi dire una cosa, il 4-2-3-1 non c'ha le ali?
3: Paolo, quali sono le ali del Napoli? Dimmeli.
4: No, tu hai detto noi non possiamo giocare 4-3-3 perché non teniamo le ali. Hai proposto il 4-2-3-1. Io sono d'accordo il 4-2-3-1, però non
3: perché
4: sono d'accordo con la tua affermazione
3: che,
4: che è sbagliata, perché hai mannaggia la miseria. Il 4-2-3-1 prevede pure le ali. Ci stanno gli esterni nel 4-2-3-1, non ci stanno.
3: Certamente, allora. però prevede.
4: Non ho capito come vuoi aggirare il problema della mancanza. Come lo vuoi aggirare il problema della mancanza? Che tu sottolinei, è rispettabilissima la tua idea, però non ho capito perché aggireresti il problema della mancanza dell'esterno destro che piace a te giocando 4-2-3-1.
3: Darei più importanza al sottopunta, così, hai capito?
4: No, ma non è che tuo giocatore, quando metti 11 giocatori in campo, uno è più importante, uno è meno importante, non è così. Poi guarda che col 4-3-3 un De Bruyne, un Vergara ci mette un attimo ad andarsi a posizionare più avanti, quindi non è la stessa cosa. Allora io capivo il tuo ragionamento, però si doveva chiudere in maniera diversa, si doveva chiudere con, allora torniamo al 3-4-2-1 con Alisson che sta in ampiezza e Giovanni o De Bruyne che giocano più sotto a Højlund come facevamo l'anno scorso. Si doveva chiudere così. Il tuo ragionamento c'ha una base iniziale buona, però poi si chiude in maniera contraddittoria. Scusami che te lo
3: volevo rimanere a 4, capito?
4: Ho capito.
3: Non ho proposto quella lì dell'anno scorso.
4: Ho capito,
2: ciao Salvatore. Ciao Salvatore, grazie mille. Sempre allo 081-546-6873 c'è Carmine. Ciao Carmine.
5: Ciao, buonasera. Fatto di nuovo i complimenti come faccio di solito, che sono comunque meritati. Vabbè, immagino che Salvatore prima se c'è un attimo confuso, secondo me lui voleva proporre l'albero di Natale, no? Il 4-3-2-1 con le due sottopunte rimanendo a 4 dietro, immagino che forse fosse questo, avrà fatto un attimo confusione con i numeri, comunque un pensiero al volo. Niente, volevo rispondere proprio a Paolo quando

0: si chiedeva come mai alla prima
1: si vanno
0: offerta
1: a occupare di spazi, parte esterni, se uno poi si parte esterno, se pure parti 4-3-3 e uno ha caratteristiche più per accentrarsi dietro la prima punta e uno resta in ampiezza, non è che c'è il divieto d'accesso, si può entrare.
0: Certo, ma il calcio oggi, come si dice, come dicono tutti, è dinamico, cioè è un calcio di posizioni in movimento, cioè si parla di 4-3, ma poi fondamentalmente c'è dinamico.
1: Manchester City, no? Manchester City, Pep Guardiola, non il primo che passa e non la prima squadra, in ampiezza a sinistra ha avuto sempre Grealish, poi Doku, giocatori che partono proprio sulla linea laterale a sinistra, a destra ha avuto i Foden, i Bernardo Silva, cioè delle mezze ali che partivano dall'esterno e venivano dentro il campo, quindi si può fare tranquillamente. L'importante è muoversi bene, con i tempi giusti, attaccare gli spazi al momento giusto, quelli che ti devono dare la palla, trovare le linee di passaggio giusto, andare alla riaggressione con la mentalità giusta. L'importante è fare bene le cose, non ci fossilizziamo molto sul sistema di gioco che con una piccola mossa abbiamo risolto tutti i problemi.
0: Paolo, vengo alla natura della mia telefonata. Allora, tu prima rispondo proprio a te con quella che è ovviamente la mia idea. Tu prima dicevi come mai il Napoli non cede giocatori come Lindstrom o comunque adesso chiunque, qualunque nome lo vogliamo provare a fare, alla prima offerta. Io credo che ci sia un discorso legato al player trading sul quale il Napoli poggia praticamente un po' quasi tutta la sua organizzazione finanziaria. Secondo me lì viene fatto un discorso tra costo cartellino, ammortamenti. Ora non dico che deve nascere per forza la plusvalenza, ma neanche si può temere, si può diciamo rischiare di andare in perdita con un giocatore sotto ceduto a una cifra troppo bassa rispetto al calcolo tra a cartellino, il costo del cartellino e ammortamenti, perché magari le altre squadre ti prendono alla gola e ti offrono 3 lire per uno che dovresti vendere per non andare in perdita su quell'operazione con quel calciatore a 6 lire. Insomma, io credo che sia questa la risposta al dubbio che tu ti ponevi, non so se sei d'accordo. Ti ascolto in TV, grazie.
1: No, buona, ho capito, serata. Però io non so se, ma io sono, non si tratta che io sia d'accordo o no, si tratta di cercare di capire, poi lo vedremo, se temporeggiare in attesa dell'offerta da 6 invece che da 2, come dicevi tu, sono gli stessi numeri che hai usato tu. Il Napoli pensa che sia 6 l'offerta giusta per non perderci molto e quindi rifiuta quella di 2. Arriverà quella di 6? Io ho dubbi seri che arrivi quella di 6, perché dovrebbe arrivare quella, il triplo di quella che il Napoli rifiuta, dovrebbe arrivare in presenza di calciatori che A, non hanno reso bene negli ultimi anni anche in squadre di livello medio piccolo, e B, sono calciatori che lo sa il mondo intero, è inutile che raccontiamo frottole, che al Napoli non servono, e ma nemmeno non servono è la parola giusta, che il Napoli non ha nemmeno la possibilità di inserirli nelle liste. Quindi chi viene a chiederti questi giocatori sa che tu prima o poi glieli devi dare, quindi non credo che alzerà la posta se tu all'inizio fai muro. Questa è la mia idea, poi dopo può darsi che io non capisco veramente niente delle dinamiche di mercato. Il Napoli negli ultimi 10 giorni vende Lindstrom e compagnia a 10 milioni e avrà avuto ragione il Napoli.
2: Paolo, intanto c'è una notizia dell'ultima ora che diamo in esclusiva, è quella che Walid Khedira domani sarà nel ritiro di Di Maro, quindi salirà Di Maro, probabilmente complice anche l'infortunio di Lucca, lui che sembrava essere prontissimo per la cessione, un po' come Emanuele Rao, che andrà secondo i colleghi di Sky con una formula del prestito oneroso da 1 milione senza possibilità però di riscatto al Pisa, e quindi avventura al Pisa per il giovane Emanuele.
1: Io pensavo, ovviamente capisco che ci devono essere le coppie in tutti i ruoli, quindi dici bene tu che viene al posto di Lucca infortunato per una 15 giorni, poi quando rientrerà Lucca ci sarà anche il ritorno di Lukaku e chiaramente Khedira dovrebbe essere ceduto intanto, quindi benissimo così. Però sinceramente, visto che è una cosa temporanea, giusto per fare le coppie in allenamento, c'era pure Milton Pereira, però hanno scelto di fare venire Khedira, va bene Khedira, però io dico che c'era Khedira, deve andare un altro over, deve andare sicuramente via. Vedevamo un po' Milton Pereira, però insomma questa è una scelta, è un dettaglio e non cambia nulla che hanno fatto in maniera, hanno fatto questa scelta qui, non cambia veramente nulla.
2: Ritorniamo,
1: piuttosto è una scelta che mi fa piacere invece, che perché è molto promettente, secondo me non pronto per essere proprio il vice Allison. Tra l'altro rientra Lang, se va via Lang arriva Zeballos, quindi non c'era spazio per Rao ed è giusto farlo giocare in una squadra di B, in una squadra ambiziosa come l'appena retrocesso Pisa, quindi poteva andare a Palermo, va bene anche il Pisa, gioca sempre in B, dove ha fatto già bene in una squadra che è retrocessa, il Bari, immagino possa fare ancora meglio in una squadra che lotta per la promozione, e quindi questa mi sembra una buona operazione di mercato.
2: Ritorniamo al telefono, Paolo, perché abbiamo Aurelio. Ciao Aurelio.
3: Ciao ragazzi, buonasera, ciao. Senti Paolo, io ti voglio fare un chiarimento da te, forse mi sono addormentato nell'ultimo periodo. Allora, visto che il calciomercato si è concluso, visto che domenica prossima faremo la tredicesima giornata di campionato, più o meno, non mi ricordo quante sono, visto gli schieramenti che Allegri ha messo in mezzo al campo per 10-12 partite, visto i risultati e visto tutto, io non riesco a capire queste critiche, no? Allegri, cioè, dagli ascoltatori di prima, no? Allegri è quello che fa questo, il Napoli dovrebbe fare acquisti, cioè, mi sa che mi sono perso qualche cosa, oppure mi sono addormentato negli ultimi, diciamo, mesi. Ma è davvero così la cosa? Cioè, davvero è finito il calciomercato? Davvero siamo alla dodicesima giornata? O mi sto sbagliando? Se mi puoi chiarire a me alcune cose, perché secondo me c'è stata qualcosa che non riesco a capire, cioè non riesco a capire il fatto di giudizi così già fatti, già come se stessimo a metà campionato, quando c'è il ritiro, è cominciato da due giorni, poi se tutto scaturisce da una partita, no, fatta ieri, e dove ovviamente veramente stiamo parlando di nulla, ma davvero ci dobbiamo preoccupare, perché non lo so, se mi dai qualche risposta in merito, ma mi fai capire un poco.
1: Sì, ma io penso che innanzitutto non può essere, non è che quelli lì che erano euforici poi ieri perché si è perso con l'Arezzo sono diventati ipercritici, io credo che quelli che hanno esagerato, perché chi ha criticato molto ha esagerato, sono d'accordo con te, chi ha criticato molto però teneva una bella predisposizione perché non contento dell'arrivo di Allegri e quindi diciamo alla prima occasione ha un po' esagerato, poi è giusto che non si possono dare giudizi, ma ce lo insegna, secondo me, un insegnamento forte, ce lo dà il Milan dell'anno scorso, proprio il Milan di Allegri, perché comunque poi in un modo o in un altro, a 10 giornate alla fine erano secondi, nemmeno tanto lontani dall'Inter, e quindi il giudizio, gioco o non gioco, ma comunque il giudizio sulla stagione del Milan era abbastanza, diciamo, molto positivo addirittura, almeno in termini di risultati, era molto positivo. Poi è successo quello che è successo nelle ultime 10 giornate, 6 sconfitte, sono usciti addirittura dalle prime 4, non giocherà la Champions il prossimo anno il Milan. Questo per dire che nemmeno va bene l'esempio che hai fatto delle 10 giornate, il giudizio definitivo si deve dare solamente alla 38esima di un campionato, nemmeno alla 12esima, figuriamoci come quanto sia assurdo darlo adesso dopo una partita di precampionato.
2: Abbiamo anche Ciro al telefono, ciao Ciro.
4: Pronto?
2: Ciao.
4: Ciao Vincenzo, ciao Paolo, è sempre un piacere. Paolo, ti volevo chiedere una cosa. Questo mercato per il momento bloccato è il frutto di 4 programmazioni fino a qui sbagliate? O meglio, l'unica forse che fa eccezione è l'anno dello scudetto di Conte, dove siamo riusciti a piazzare soprattutto il colpo importante McTominay, perché poi Lukaku è durato praticamente una stagione sola e adesso non sappiamo che fine deve fare Lukaku, se deve ritornare, se deve andare, ha un peso importante con l'ingaggio, però alla fine noi stiamo pagando ancora le errate valutazioni fatte dal post scudetto di Spalletti, e ci stiamo portando vari giocatori sul gruppone che incidono sul monte ingaggio, perché abbiamo questa decina di giocatori che viene ancora da quell'epoca, e poi anche tutti gli investimenti fatti sbagliati negli ultimi 2 anni, e per questo non riusciamo a concludere qualcosa di positivo in questa sezione di mercato. Però quello che mi viene da dire, proprio in questa sessione di mercato che avevamo le mani un po' legate, non sarebbe stato meglio da parte del Napoli fare una programmazione più netta, più chiara, anche con i rinnovi, per esempio Anguissa che ancora non ha rinnovato, Meret che ancora non ha rinnovato, quindi prendere veramente la situazione in mano, stabilire chi doveva andare e chi doveva restare e farlo già un mese fa, in modo tale che magari questo per fine luglio potevamo avere qualche cosa di più concreta in mano. Vi ascolto per radio e vi saluto.
2: Grazie Ciro.
1: Allora, come ho detto già proprio in questa puntata, parlando più o meno dello stesso argomento, i due mercati che sono andati male sono, guarda caso, i due mercati dopo lo scudetto di Spalletti e dopo lo scudetto di Conte, mentre sono andati benissimo il mercato dopo il primo anno di Spalletti, quello di Kim, di Kvaratskhelia, per intenderci, è andato benissimo il mercato, anche se è arrivato un po' in ritardo, ma è stato fondamentale. Lukaku, McTominay, Buongiorno, Gilmour, Neres, tutti quasi presi negli ultimi giorni, dopo la sconfitta di Verona, poi un crescendo fino a vincere lo scudetto. Quindi Napoli, diciamo, potremmo chiudere che per il momento il Napoli, la storia recente del Napoli è che dopo gli scudetti sbaglia il mercato, però vediamo, se ne vinciamo un altro speriamo poi di non sbagliarlo, però va bene pure così, perché poi l'importante è che li abbiamo vinti. Sul discorso che fai tu di allungare, non allungare i contratti, è difficile dare un'unica risposta. Era giusto allungarlo o non era giusto allungarlo? Meretta, chissà, quello, quell'altro, in scadenza, non in scadenza. Bisogna guardare caso per caso, volontà del giocatore, richieste del calciatore, offerte che arrivano ai calciatori in questione, che potrebbero accettarle, andare via. Qualcuno potrebbe andare addirittura a fare l'ultimo anno e poi andare via in scadenza pur di togliersi ingaggi pesanti. Cioè sono tutte storie che vanno, diciamo, verificate singolarmente, non si può fare un discorso generale. Io in linea di massima, però con i dovuti distinguo poi che potremmo fare caso per caso, in linea di massima sono contrario ai rinnovi quasi di tutti, per una ragione, anche se sono in scadenza, per una ragione che esprimo in pochi secondi, perché questi giocatori hanno avuto un sacco di infortuni, hanno superato i 30 anni, chiaramente se rinnovi, essendo dei giocatori che hanno fatto grandi cose a Napoli, ti chiedono la luna e non si sa se poi a fronte di ingaggi aumentati o comunque tenuti a livelli molto alti, non si sa, ci sono dubbi sul fatto che possano ancora avere il prime, rendere al meglio. E quindi, messe insieme tutte queste valutazioni, io dico cerchiamo di ottenere il massimo fin quando stanno qui e poi dopo andiamo oltre, perché tanto un anno, due, ma il ciclo deve finire, non è che possiamo andare avanti. Li ringrazieremo sempre, sono la storia del Napoli, Rachmani, Politano, Anguissa, Lobotka, sono la storia del Napoli, resteranno la storia del Napoli, non significa che ce li dobbiamo portare fino a 40 anni.
2: Paolo, ci dobbiamo fermare, c'è il secondo piccolo mini break, torniamo tra 40 secondi, state lì.
5: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
2: E rieccoci nuovamente in diretta, andiamo subito al telefono Paolo, in questo ultimo rush finale dell'appuntamento con 442 abbiamo Antonio al telefono, ciao Antonio. C'è Antonio? Ce l'abbiamo? Direi di no. Andiamo da Aldo? Ciao Aldo.
7: Ciao Paolo, buongiorno, volevo fare un'analisi riguardo a una, diciamo, una cosa detta da Manna durante la conferenza. Lui ha ribadito che la rosa del Napoli ha un'età media di 29,3 anni, però il passato del Napoli ci dice che si basa su una sostenibilità di giocatori abbastanza giovani, un'età media riguardo 25-24 anni. voglio dire, nel futuro come possiamo competere con questa età avanzatissima per me? Cioè non credo che ci siano le basi però, per un futuro.
1: No, guarda, l'anno prossimo, ma perciò io dicevo evitiamo, perciò io dicevo un attimo fa, evitiamo. Poi qualche caso a parte ci può, l'eccezione conferma la regola, ci può sempre essere, però in linea di massima io sono contrario all'idea di fare ulteriori rinnovi, perché se facciamo i rinnovi a quelli che già hanno 30 e 32 anni, fra due anni l'età media invece di 29 sarà 32, e invece se questi giocatori andranno via per fine contratto, per cessione, ti faccio vedere come il Napoli con gli acquisti che farà da qui in avanti, fra due anni sarà scesa a 26-27.
7: Ma lo spero, però per noi sembrano cose ovvie, però no, vediamo il rinnovo di Spinazzola in biennale, cioè non so.
1: Sì, è vero, neanche è vero, quella è una cosa, perché in questo momento il Napoli non può fare molte cose sul mercato, e allora almeno per un ruolo ha voluto evitare di doversi mettere sul mercato anche per quel ruolo. Questa è secondo me l'unica spiegazione. Pure a me ha sorpreso il rinnovo di Spinazzola, però la motivazione può essere questa che ho detto.
7: Va benissimo, grazie Paolo.
2: Ciao Aldo, grazie davvero per averci chiamato allo 081-546-6873. Ti volevo leggere un messaggio, Paolo, a proposito, diciamo, di quella che era la costruzione. Non riesco purtroppo a ritrovarlo, però c'era un nostro ascoltatore che diceva che qualche giorno fa, eccolo qua, dicesti di aver visto in allenamento cose buone, uscita dal basso 3-2-4-1. Come mai poi in partita si è visto lo schema base? Ci scrive Pietro da Bologna.
1: Perché in partita ti vengono a prendere, evidentemente non, o non gli piace o non se l'è sentita, non ti so dire se quella prova era una prova perché sapeva che l'Arezzo la faceva e quindi la squadra che attaccava era, come si fa a volte in allenamento prima di una partita, era quello che sai che fanno gli avversari per contrapporti e trovarti già pronto a come contrapporti, perché l'Arezzo usciva così, l'Arezzo pur giocando a 4 dietro, 4-2-3-1 come sistema, poi usciva a 3, e quindi non lo so se era questo. Sa di fatto che non ha proposto questo il Napoli nella fase, quello era un allenamento forse per la difesa del Napoli, cioè per la linea 4, come si doveva muovere in questa circostanza quando subiva l'azione degli avversari, e non era la squadra che faceva questo 3-2-4-1, non era il Napoli in quel momento, non so se ho reso l'idea, era la prova di come contrapporsi all'altra squadra, si fa a volte in allenamento, non so se questa è la motivazione, ovviamente sto provando ad ipotizzare, l'unica cosa che non ipotizzo invece dico con assoluta certezza che il Napoli invece è uscito così con questo allineamento a 4 ieri, ogni tanto sì, gli esterni bassi venivano dentro il campo, però all'inizio proprio era l'allineamento a 4 con tanti palloni scaricati sull'esterno, soprattutto a destra, prima a Di Lorenzo e poi a Mazzocchi, tanti palloni scaricati sull'esterno in ampiezza molto, molto bassi. Io preferisco, e vedo tante squadre oramai che vincono in giro per il mondo, che in questa uscita 3-2-4-1, come si evince semplicemente ascoltando i numeri, questa uscita l'ampiezza sta molto in alto, cioè sta nei 4 dietro l'1, sta quasi nella tre quarti campo avversaria. Se esci a 4 dietro, l'ampiezza incomincia ad esserci nella parte bassa della tua metà campo. Con la pressione avversaria uomo contro uomo si fa fatica a trovare linee di passaggio. Questo è quello che vedo io guardando tante partite di calcio, bastava guardare i mondiali, bastava guardare le partite decisive della Champions, le squadre che vincono in giro per l'Europa, quasi tutte escono così.
2: Andiamo anche da Mauro al telefono adesso, 081-546-6873, qui a 442. Ciao Mauro.
8: Buonasera, buonasera. Paolo, ti volevo fare i complimenti per la lealtà e la realtà dei fatti che esponi ogni volta. Il Napoli è una società anomala, io sono tifoso del Napoli, però il Napoli è una società anomala, perché come dici tu, avere giocatori rosa che si sa che non faranno parte della rosa è una cosa anomala. Foloruncio, Lindstrom sono altri giocatori, sono giocatori che sono stati presi dal presidente del Napoli e non da altri, nel periodo di Garcia, Calzona e Mazzarri, e sappiamo come è andato. Quindi ti voglio fare i complimenti, dispiace che non fai parte della squadra che va a fare le domande, perché comunque le domande tue non le meritano, perché è una società anomala, lo ripeto, poi gli altri tifosi diranno quello che vogliono, ma purtroppo il Napoli è una società anomala, non fa sapere niente, un giocatore se si infortuna te lo fa sapere dopo 4 mesi, cioè è una società che non ha comunicazione, che non sa comunicare e grazie al presidente non sa fare bene il suo lavoro. Quindi ti faccio i complimenti veramente per la tua realtà e per la tua realtà. Poi ti ascolto per radio e buonasera a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie, mi fa molto piacere. Insomma, se il mio modo di fare qualche volta, diciamo, a chi detiene il potere, e non mi riferisco necessariamente al Napoli, a chi detiene il potere, punto, non entusiasma, però a me me ne frego, sinceramente, perché a me interessa molto il parere della gente quando mi fa questi complimenti, è la mia, è il mio percorso, è la mia strada, non la cambio, sicuramente non la cambio.
2: Ritorniamo allo 081 546 6873, Paolo, perché c'è anche Antonio. Ciao Antonio.
9: Buonasera, mi sentite adesso?
2: Sì.
9: Ah, no, perché ho chiamato prima.
2: Ah, ok, eri tu l'Antonio che non riuscivamo,
9: sì,
2: a sentire.
9: Sì, è caduta. Niente, complimenti a Paolo e a voi tutti. Paolo, ti voglio fare i 7-8 nomi che secondo me andranno via. Vediamo, facciamo questo gioco. Allora, Milinkovic, Mazzocchi, Rafa Marin, Foloruscio, Lindstrom, penso Lang, Lukaku e Lucca, ne ho fatti 8.
1: Quindi tu prevedi anche l'acquisto di una prima punta?
9: Sì, io prevedo anche un...
1: Se vanno via sia Lukaku che Lucca...
9: Sì. Sì, io prevedo anche un acquisto di un'altra prima punta e anche Giovane secondo me è a rischio.
1: Non lo so, però comunque
9: perché Giovane secondo me potrebbe essere uno di quelli che ha un po' di mercato in una fascia di Serie A.
1: Sì, tu hai fatto il discorso in uscita che è fondamentale prima di quello che faccio io in entrata, quindi 8, sì, forse pure di più devono uscire, sì, per far sì che ne entrino 6. Questa è la mia opinione. I 6 che devono, sì, entrare sono il portiere o addirittura i portieri, ma diciamo il portiere, l'esterno destro, il difensore centrale, un, sì, centrocampista se è possibile, ecco, sicuramente un'altra punta, sono d'accordo con te, né Lukaku, ma una punta vice Højlund, e anche sono d'accordo con te, il vice Allison da prendere sul,
9: sì,
1: mercato.
9: Perché no, secondo me Lang non è un giocatore... Secondo me sono questi 7-8 che devono
1: forse
9: andare via.
1: Guarda, l'unico sul quale ho qualche dubbio, perché il mercato non è che offre tanto, è il centrocampista. Quindi potrebbero diventare 5 togliendo il centrocampista, perché se restano tutti quanti, e sul centrocampista può darsi che restiamo come... Se resta Anguissa, se resta De Bruyne, c'hai McTominay, c'hai Lobotka, c'hai Gilmour, c'hai Vergara che può essere utilizzato nei 3 di centrocampo, diventa difficile. Si farà una scelta... non su Asa che pare vada via, ma si farà una scelta a questo punto su Prisco, per vedere se tenerlo con la prima squadra, farlo giocare con la primavera, ma tenerlo già in considerazione qualche volta almeno per la panchina della prima squadra. Anche se per me la costruzione migliore oggi, Manna parlava delle due opzioni, primavera o mandarlo a giocare, io sarei per mandarlo a giocare, perché mi sembra già molto avanti per fare un altro anno. Mi farebbe piacere, perché nella primavera 2 sarebbe un giocatore fenomenale, però mi farebbe piacere vederlo in Serie B già.
2: Paolo, siamo arrivati in conclusione di questo nostro appuntamento di 442, però prima mi faceva piacere leggere Jenny da Ponticelli, che ci chiedeva di leggere il suo messaggio. Il tifoso che ha chiamato parlando di anomalie di presidente che non sa fare il suo lavoro, vorrei ricordargli che abbiamo vinto 2 scudetti e una Supercoppa negli ultimi 4 anni, mi fanno cadere le braccia certe telefonate. Volevo chiudere così questo messaggio di Jenny da Ponticelli, ricordando, caro Paolo, che invece con te ci ritroveremo domani sempre a partire dalle ore 18 per l'ultima puntata di questa settimana di 442. Buon lavoro.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
2: Tra pochissimo invece arrivano in studio il nostro grandissimo Riccardo Catapano e il nostro super bomber Emanuele Calaiò per il calcio della sera. Intanto da parte mia, Vincenzo Perna, per adesso è tutto, perché ci ritroviamo tra 20 secondi per le news, e grazie a Simone Zaccaria che ha curato la parte tecnica. State lì, a tra poco.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura emergono nuovi elementi sull'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato carbonizzato in un terreno agricolo di Eboli. La causa della morte sarebbe un'asfissia meccanica violenta compatibile con uno strangolamento o uno strozzamento. Gli accertamenti proseguono, intanto gli investigatori dovranno stabilire se il corpo sia stato dato alle fiamme quando l'uomo era ancora in vita oppure dopo il decesso. Sul cadavere sono state inoltre riscontrate diverse fratture, la cui origine è ancora al vaglio. Intanto è stato prelevato il DNA di una delle sorelle per confermare scientificamente l'identità della vittima. Ancora cronaca, a Napoli un uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver abusato di una ragazza di 16 anni all'interno della stazione centrale. A lanciare l'allarme è stata la giovane, mentre alcuni familiari hanno inseguito il presunto aggressore fino all'arrivo degli agenti della polizia ferroviaria. L'uomo irregolare sul territorio nazionale è stato fermato e l'arresto è stato convalidato dal giudice. Nell'ambito dell'operazione Estrazioni Sicure, gli agenti ferroviari hanno inoltre eseguito altri 3 arresti per furto, rapina impropria e spaccio di droga. Cambiamo argomento. 4 dei 14 punti monitorati lungo la costa della provincia di Napoli risultano oltre i limiti di legge, quanto emerge dalle analisi di goletta verde di Legambiente effettuate tra fine giugno e inizio luglio. Le situazioni più critiche sono state rilevate a Licola, San Giovanni a Teduccio e alle foci del Sarno e del Rivo San Marco, tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. 10 campioni risultati entro i limiti, compresa la spiaggia della Rotonda Diaz. In tutta la Campania quasi un campione su 2 è fuori norma. Chiusura con lo sport, il calcio comincia con una sconfitta. Il precampionato del Napoli di Massimiliano Allegri, come la scorsa estate, l'Arezzo neopromosso in Serie B ha battuto gli azzurri, questa volta con risultato di 3-1. Novità sul fronte infortunati: Buongiorno si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, l'operazione è perfettamente riuscita. E dopo un periodo di immobilizzazione il centrale inizia la riabilitazione. Esami anche per Lorenzo Lucca, uscito ieri per un problema alla caviglia. I test medici hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo astragalico anteriore. Intanto ha parlato in conferenza stampa il direttore sportivo Giovanni Manna, soffermandosi sulle mosse di mercato e sul futuro di De Bruyne e Lukaku.
13: De Bruyne non deve prendere nessuna decisione. De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. Io non vedo questa necessità di continuare a dire cosa decide. Kevin è un calciatore del Napoli. Sicuramente io non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, quindi poi ne parleremo, ma non c'è nessun problema. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato è professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni.
2: È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zagaria che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro che stasera sono in compagnia di Riccardo Catapano. Ciao Ricky, buonasera.
1: Ciao caro Manu, ben ritrovato. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Insomma, tanti temi questa sera da andare ad affrontare in quest'ora di filo diretto, perché ovviamente c'è stata la prima amichevole di ieri contro l'Arezzo, che ormai è un po' la bestia nera del Napoli in questo precampionato, sconfitta di 3-1 per la squadra di Massimiliano Allegri, ma lo ripetiamo, continuiamo a dirlo, i risultati nelle amichevoli contano veramente il giusto. Ci sono state diverse indicazioni dal punto di vista tattico, non andremo ovviamente ad analizzare. Ancor più interessanti secondo me le parole anche di Giovanni Manna quest'oggi in conferenza stampa. Ha parlato di mercato, del futuro di diversi giocatori, di Anguissa, di De Bruyne, dello stesso Romelu Lukaku. Quindi davvero tante situazioni che il Napoli in questo momento dovrà affrontare. Vi ricordo anche i numeri per mettervi in contatto con noi, lo 081 546 6873 per intervenire in diretta con il nostro Emanuele Calaiò, oppure scrivete i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, il 342 00 00100. Manu, che sensazione hai avuto in quella che è stata la prima uscita di fatto stagionale del Napoli? Ieri è arrivata una sconfitta, 3-1 contro l'Arezzo, si era perso anche l'anno scorso con Antonio Conte. Secondo me qualcosa di interessante e qualche individualità interessante comunque si è vista.
0: Sì, dai Ricky, lo dico sempre, ogni anno io non do peso alle amichevoli comunque precampionato, perché penso che le amichevoli servano soprattutto per mettere benzina sulle gambe, servono all'allenatore per capire certe cose a livello tattico e anche magari sul giocatore stesso a dare indicazioni, e stessi giocatori che indicazioni danno all'allenatore. Cioè, questo quello che deve interessare nelle amichevoli. Si è perso anche l'anno scorso, diciamo che porta bene, perché comunque quest'anno è stato comunque un anno abbastanza positivo. Ma ripeto, lascia il tempo che trovano, perché alla fine è un'amichevole, è la prima dopo pochissimi giorni di ritiro. Magari l'Arezzo è partito anche magari prima, un po' più lucido sulle gambe. Diciamo, è più interessante, diciamo, quello che è stata la conferenza di Manna, perché comunque ha dato nuovi spunti, e per quello che penso di questa conferenza diciamo che Manna ha voluto semplicemente dare la conferma che si fida molto, diciamo, di questa rosa che ha, di questa base importante che lui ha. Il Napoli è comunque una squadra forte, e ha detto di Anguissa, se sta bene fisicamente e mentalmente, che ritorna quello dell'inizio della scorsa stagione, e ad Allegri comunque piace, Anguissa rimane, e quindi a questo punto poi magari il centrocampista non servirebbe. Ha parlato di Milinkovic, dove ha detto sceglierà Allegri comunque la gerarchia, anche se secondo me è più indirizzato a dargli la titolarità a Meret. Di De Bruyne diciamo si è esposto un po' di più dicendo rimane, anche se poi ha detto quando tornerà, sì, ne parleremo con lui e con la società. E poi diciamo che sul mercato un po' ha un po' mentito, perché ovviamente va bene tutto che il Napoli è comunque una squadra forte e ha una base importante, ma comunque ci sono secondo me due o tre ruoli da ricoprire. In primis ne ha parlato di Buongiorno, dove si è operato, avrà bisogno di tempo per recuperare, in più dopo si deve mettere a posto fisicamente, e quindi Riccardo, per me il Napoli ha l'obbligo di prendere un difensore, perché attualmente ci sono Rachmani, Beukema, c'è Marin, anche Beukema non sta benissimo,
1: no, tornerà a fine ritiro di Castel di Sangro, ha detto Manna, esatto, quindi insomma quindi salterà tutta la preparazione. Esatto,
0: quindi ancora di più serve già un difensore. Ha parlato del vice Di Lorenzo, che secondo me è un giocatore, cioè un ruolo che andava a essere coperto anche lo scorso anno, poi c'è stato l'infortunio di Lukaku e quindi hanno fatto altre scelte, ma non penso che magari il Napoli possa magari continuare con Mazzocchi, anche perché comunque secondo me Pasquale vorrebbe andare anche a giocare. Quindi secondo me un esterno, un'alternativa a Di Lorenzo, sì, quasi un titolare, va preso, perché comunque il capitano va bene che sta bene fisicamente, è forte, ma non può ancora continuare a fare 40-50 partite come Rachmani, come Politano e tanti altri. E quindi buona indicazione anche da parte degli esterni, perché comunque Politano, comunque anche se ha sbagliato il rigore, è andato in gol. Buoni spunti anche di Alisson, e vedremo anche Lidström insieme a Folorusso, che anche Manna ne ha parlato, potrebbero essere in questo momento, possono fare comodo in questo momento ad Allegri, perché vuole sicuramente vederli, perché comunque addirittura Lidström si è parlato che vorrebbe vederlo come mezzala. Folorusso è un centrocampista di tutto rispetto, anche perché c'ha tanto mercato, quindi vuol dire che è un giocatore forte. E poi niente, qualche spunto dell'amichevole di ieri, forse si continua magari come l'anno scorso a prendere magari troppi gol su palla inattiva, su cross, e quello il Napoli ci deve lavorare molto su questo, perché l'anno scorso la fase difensiva ha fatto un po' acqua, diciamo, una squadra come il Napoli non può permettersi di prendere troppi gol. E poi ha parlato degli obiettivi, ovviamente in primis l'obiettivo principale sicuramente è lottare per lo scudetto, ma soprattutto passare il turno di Champions League, arrivare agli ottavi, passare il primo turno, quindi è sicuramente migliorare, anche perché che peggio di quello che si è fatto in Champions, difficile ripetersi. E quindi diciamo che Allegri ancora ha tantissimo tempo per dare indicazione alla squadra, poi riabbraccerà comunque i vari Lukaku, De Bruyne, McTominay che arriveranno dopo, e quindi Napoli deve continuare a lavorare, ma diciamo che qualcosina dalle parole di Manna si è capito, anche se la rosa è abbastanza forte, ma comunque qualche giocatore deve arrivare, Riccardo.
1: No, sono d'accordo. Tra poco andiamo anche al telefono da Fiorenzo, poi ti voglio leggere qualche messaggio su WhatsApp, che ne arrivano tanti. Per esempio Nunzio mi chiede, Manna ha fatto intendere che la coppia di centrali può essere Rachmani o Olivera, per me, scrive Nunzio, per lui è una follia. Follia no, perché è comunque un ruolo che Olivera ricopre, ma io sono d'accordo con quello che dice Manu. In questo momento il Napoli ha bisogno di un centrale di livello, perché Buongiorno non sappiamo quando ritornerà e in che condizioni ritornerà. Bökema praticamente salta tutta quella che è la preparazione. Rafa Marin ha fatto molto bene al Villarreal, ieri è un po' più in difficoltà anche lui, ma ci sta, perché sono le prime uscite ed è ovvio che i carichi di lavoro si fanno sentire. Idem con Marianucci, proprio numericamente ti serve secondo me un difensore di livello, ma magari anche giovane, che ti può abbassare l'età media. In alcune circostanze, Nunzio, per risponderti, io credo che Olivera da centrale possa essere tranquillamente schierato, lo ha già dimostrato, e come braccetto in una difesa a 3, ma anche da centrale in una difesa a 4, dipende anche dalle caratteristiche degli attaccanti che avrà di contro. Di certo, se mi chiedi, non è la prima scelta avere eventualmente una linea tra Rachmani ed Olivera.
0: Più che altro, Ricky, va bene, diciamo che per necessità virtù Olivera va bene come difensore, ma come una difesa a 3 da braccetto di sinistra, sì, per una difesa a 4, cioè non è proprio il suo ruolo. Cioè,
1: no, lui lo ha fatto anche lì con l'Uruguay, però
0: con l'Uruguay, che tra l'altro non ha fatto un grande mondiale anche quest'anno, ma non ce lo vedo.
1: È di emergenza che Olivera può essere schierato,
0: ma non ce lo vedo assolutamente a 4 vicino a Rachmani. Cioè, per quanto mi riguarda, il Napoli non può sbagliare sulla fase difensiva, perché è un reparto dove l'anno scorso ha fatto malissimo, quindi è un reparto dove si deve andare a migliorare, e quindi in più c'hai Buongiorno, che è l'unico difensore marcatore che tu c'hai, Jesus è stato mandato via, e comunque Rafa Marin ha fatto benissimo, ma comunque è un po' in ritardo di condizione. Bökema sta fuori, e Marianucci da valutare, quindi assolutamente c'è da prendere.
1: Io faccio un ragionamento però, Manu, poi andiamo al telefono da Fiorenzo. Se il Napoli prima dell'infortunio di Buongiorno ha trattato Ghila, adesso poi è ovvio che Manna fa il suo lavoro e lo fa benissimo.
0: Certo.
1: Io mi aspetto che arrivi un altro centrale,
0: ma per
1: poi,
0: forza,
1: che
0: dici,
1: sia Gatti, che sia Solé, che sia un nome ancora non uscito, io credo che un altro centrale in questo Napoli serva, e arriverà, ma proprio per un discorso di logica
0: numerico, di alzare l'asticella in fase difensiva, e c'è un po' di tutto, c'è, perché comunque il Napoli ha bisogno di un titolare, sì, sia Solé, che sia Gatti, che sia un altro difensore, ma un difensore forte, perché veramente l'anno scorso abbiamo avuto problemi. È chiaro che Manna non è che può andare in conferenza e dire tutta la verità, ha detto quello che pensava, ma non può dire che la rosa del Napoli è già forte così e non ne abbiamo bisogno di andare ad acquistare. Anche il discorso che lui ha detto è: non arriverà nessun attaccante. Anche lì ci sarà da vedere, certo, perché Lukaku, capire come,
1: infatti lo ha
0: come
1: detto,
0: rientra.
1: Ha detto De Bruyne è un giocatore del Napoli, Lukaku grande mondiale, tutto, però quando arriva valuteremo.
0: Anche perché Ricky, ci sono due ingaggi pesanti in questo Napoli, c'è 6 milioni e 7 milioni De Bruyne, quindi può darsi che il Napoli tiene uno dei due. Se deve tenere uno dei due, secondo me terrà De Bruyne, sì. E poi c'è l'alternativa, c'è Luca, ok, ma Luca sì, ha qualità, però l'ha fatto capire anche lui, ha dei limiti che deve migliorare. Adesso ieri si è fatto male la caviglia, niente di che, ma è un giocatore che tu devi valutarlo, non so se riesci
1: però
0: a
1: devi anche responsabilizzare in qualche modo.
0: Non è semplice, quindi anche lì, cioè, le vie del mercato sono infinite, certo. Quindi è chiaro che si può fare qualche operazione anche a fine mercato, però è chiaro che non può dire tutta la verità, ma che non mi vengano a dire che il Napoli sta a posto così e che non debba comprare qualcuno.
1: Pretattica, perché è ovvio che se poi sbandieri le tue necessità sul mercato magari ti prendono un po' per la gola, quindi Manna è anche molto abile da questo punto di vista comunicativo. Detto questo, apriamo il nostro filo diretto, andando al telefono ci attende Fiorenzo, buonasera.
2: Buonasera ragazzi, buonasera. Mi collego poi a quello che è stato detto, che sia pretattica o meno. Io lo pensavo anche l'anno scorso, seguendo un po' quello che ha detto Paolo nella trasmissione precedente. Secondo me noi abbiamo bisogno di un po' più di 3-4 giocatori nuovi, ma abbiamo bisogno di forze fresche. Abbiamo bisogno degli Alisson, dei Vergara, che hanno dato quella sterzata, complici anche gli infortuni. Molti giocatori del Napoli, io non sono così ottimista, ma non lo ero nemmeno l'anno scorso, sono un po' al canto del cigno. È per una questione fisica, è perché mi dispiace, però il meglio è già alle spalle delle loro carriere, anche nella maglia azzurra. Allora ne possiamo tenere uno, due, possiamo tenere Capitan Di Lorenzo, che è un jolly, ma ci vuole un giocatore che giochi insieme a lui, che faccia quelle 20 partite. Possiamo tenere Politano, che gioca in più ruoli, fa più cose, però ci vogliono giocatori che vengono a giocare, che sono forze fresche. Non so se ho reso.
0: No, ma è chiaro, è sì, chiaro.
2: Ancora di cui sa che, tutto il rispetto, l'amore, però il meglio lo abbiamo già visto. E ahimè, purtroppo anche Rani ha bisogno di un'alternativa valida, perché si infortuna, se salta almeno 15 partite l'anno.
1: Per me Rachmani ce l'ha già l'alternativa valida, che è Bekema. In una linea 4, per me Bekema sarà un giocatore diverso rispetto a quello dell'anno scorso.
2: Due, quanti problemi fisici hanno dato?
1: No, per questo stiamo dicendo che serve un altro centrale.
0: Se bisogna prendere un altro centrale, però, giovane o d'esperienza che sia, ma forte.
2: Sento che De Bruyne resta, sento che Anguissa resta, ma come ringiovaniamo? Ci vogliono giocatori 2003, 2001, 2000
0: Fino adesso l'unico reparto che tu, diciamo, hai svecchiato è l'attacco,
1: sì.
0: Perché comunque c'hai un attacco che comunque, se tu calcoli che Vergara, Alisson, comunque Højlund hanno un'età media di 23-24 anni, poi c'è Giovane, Luca, alla fine solo Neres, diciamo, e Lukaku e Politano ti alzano un po'.
1: Se dovesse arrivare Ceballos,
0: è un altro
2: giocatori che hanno dato ormai il meglio, cioè è difficile un giocatore di 33-34 anni faccia meglio degli anni che ha trascorso, può solo andare purtroppo in declino, ahimè, visto l'anno scorso.
1: Ma questo è il discorso, vedi Fiorenzo, io non sono d'accordo sul fatto, sai, Ipolitano, Yanghissà, i Di Lorenzo, per me sono calciatori che in questa rosa possono starci tranquillamente, perché sono dei calciatori A, importanti per lo spogliatoio, B, secondo me, di leadership, ma anche di qualità. Quello che dici tu è giustissimo, devi trovare le alternative valide per questi calciatori, perché è ovvio che se ad Anguissa gli chiedi di fare 40 partite, a Di Lorenzo gli chiedi di fare 40 partite, è normale che poi tendono a non rendere.
2: io vengo al punto pure della mia domanda, ma quell'anno che tutti quanti, io per primo ero pessimista, che andarono via Mertens, Koulibaly, giocatori che hanno fatto la storia del Napoli, e però quella rivoluzione, quello svecchiamento portò 3-4 giocatori che hanno, hanno fatto 33-35 partite, hanno fatto bene. Secondo me quello ci vuole per collegarmi a quell'anno storico, che poi è andato tutto bene, ma quello è un altro discorso.
0: Sì, sì, diciamo,
2: però
0: che
2: ci... quella ci vuole.
0: Capisco il tuo ragionamento, perché ci sono tanti giocatori che comunque sono a Napoli da tanti anni, quindi magari ci vuole magari qualche giocatore con più stimoli, con fame, che venga a dare entusiasmo, magari anche qualche giocatore più giovane. Io capisco il ragionamento di Fiorenzo, ma Allegri deve essere bravo comunque a gestire tutta la rosa, a dare un certo tipo di minutaggio. E allora, per esempio, Di Lorenzo è un'alternativa. Di Lorenzo non deve essere un'alternativa qualunque, ma tu devi prendere tipo un Dodò,
1: ma devi prendere il futuro titolare.
2: Capisci? Troppo spazio. Tu hai fatto il calciatore, quindi puoi capire. Se giochiamo con un partito in coppa e col Milan la domenica dopo, chi va a dire a Di Lorenzo va in panchina? Chi va a dire a De Bruyne va in panchina? Chi va a dire ai senatori del Napoli?
0: No, assolutamente, per questo ti dico, ci vogliono dei doppioni e diciamo titolari, perché se Di Lorenzo gioca con l'Inter e poi c'hai la Champions il mercoledì, con tutto il rispetto, cioè giochi con Di Lorenzo con l'Inter e poi giochi con Real Madrid con Mazzocchi il mercoledì. Cioè è questo il discorso, con tutta, diciamo, il rispetto per Pasquale, ma sono anni che comunque, da 2 anni che il Napoli cerca comunque un esterno e l'aveva trovato in Juanlu Sanchez, poi si è fatto male Lukaku e quindi i soldi che hanno dovuto investire sono andati su Højlund. Ma secondo me il difensore è l'alternativa di Lorenzo sono due, secondo me, principali acquisti. Che
1: no, ma sono due, in questo momento sono fondamentali entrambi. Poi è ovvio che vedremo anche in base alle uscite che cosa succederà, però ripeto, Fiorenzo, per me questa è una squadra che, soprattutto in questa sessione di mercato, lo stiamo dicendo da parecchio, andrà a puntellare, quindi non aspettatevi 7-8 acquisti, per me, anche perché non sono necessari, per il mio pensiero, ma se ne fai 3-4 per alternarsi con quelli che basta. Tu dici sono i senatori e non possono più tirare la carretta, io credo che il Napoli sia poi
2: competitivo. Se vanno via, 7-8,
1: no, è ovvio, se vanno via è ovvio, se li devi sostituire sostituire è un conto, se devi trovare le alternative e non i sostituti, e allora ne bastano 3-4 per avere, secondo me, una rosa completa e per far sì che i calciatori non vadano poi troppo sotto stress, un po' come è successo l'anno scorso poi con i tanti infortuni. Fiorenzo, ti abbracciamo, alla prossima.
0: Ciao, grazie Fiorenzo.
1: Grazie mille a Fiorenzo. Torniamo al telefono, ci attende Giuseppe, buonasera.
3: Buonasera a tutti voi, a cena, a tutti quanti per la trasmissione, mi seguo.
0: Ciao Giuseppe.
3: Voglio fare 2 o 3 osservazioni.
0: Sì.
3: Io ho messo la partita ieri, sinceramente, lasciamo una cosa, lasciamo la parola a lei. Ho delle belle sensazioni, che comunque di Prisco, un ragazzo giovane, dovrà giocare, lo vedo poco sicuro, anche per il colore che fa. Anche Marianucci l'ho visto, anche sicuro, petta avanti, ha dato palle importanti, cioè sono ragazzi che comunque Napoli dovrebbe comunque tenere, farli giocare e dargli fiducia. Poi riguardo degli acquisti, comunque ci vuole un'alternanza, la cosa prioritaria di Lorenzo, poi se vuol dire prendere di sta di mani, è già un acquisto, è già fatto. Perché Frank di sta già voleva andare l'anno scorso via, e oggi se lo teniamo ancora in rosa, lui lo botta, sono 2 acquisti già fatti. Cioè, non so se voi siete d'accordo.
0: No, siamo d'accordo, sono 2 giocatori importanti.
3: Poi giustamente se vuole una persona che dice Andissà, l'anno scorso si parlava di Musa, del Mina, non lo sappiamo, diciamo, il direttore ha sentito anche diciamo la sua via da stampa, comunque lo dice, se vede De Baio, comunque gioca a destra e a sinistra, voglio dire, anche Aldo da Politano un'altra fascia, se andava via Nenes, non lo sappiamo. Ma dico una cosa, facciamo lavorare il direttore e facciamo lavorare la società e Allegri, e poi tutto, secondo me, metteranno i tasselli a posto. Non ci vogliono 10 giocatori come l'anno scorso, ma giocatori però che fanno le, diciamo, non le riserve, che sono quasi al 90% pari ai titolari, che dobbiamo fare il minimo, ci auguriamo 50 partite.
0: E per questo intanto ti ringraziamo, Giuseppe.
3: Invece di 6, 4.
0: Sì, sì, ma infatti alla fine quei 3-4 giocatori sono, che intendo io, sono quelli che sono quasi titolari. Tu non devi andare a prendere 9 giocatori, devi andare a prendere quei 3-4 giocatori che si dividono tutte e tre le competizioni, che quando non c'è un titolare c'è il subentrante che è un titolare, quasi un titolare, cioè quindi ha lo stesso livello, diciamo, di quelli che giocano sempre. Poi qua nessuno vuole mandare via Anghissà, io dicevo Anghissà perché l'anno scorso già voleva andare via e Conte comunque l'ha convinto a rimanere. Ragazzi, se Anghissà torna come quello della prima parte della stagione, dove andava in rete, dove comandava il centrocampo, ci aveva gamba, si inseriva, cioè io me lo tengo tutta la vita, non vado a prendere un altro centrocampista. Sono un po' scettico sul fatto che è passato un anno in più, ha avuto due infortuni comunque importanti, è un giocatore come lui, fisico e anche possente fisicamente, deve stare bene per rendere. E allora sai, con gli infortuni che ha avuto, sono un po' scettico. Poi ovviamente né io né te li stiamo vedendo come si allenano, non sappiamo come sta fisicamente, solo Allegri può capire se si può fidare di Anghissà, se lo vuole far rimanere o meno. Però è quello, diciamo, quello che mi preme, perché se fosse l'Anghissà che tutti quanti noi conosciamo, sarebbe perfetto, cioè sarebbe comunque importante, nonostante con un'età buona, però bisogna capire che disponibilità c'ha. Non penso che sia più un giocatore che faccia 40 partite fino a come qualche anno fa.
1: No, ma il discorso poi è sempre
0: lo stesso,
1: quello.
0: Lobotka uguale.
1: Sì, ma il discorso infatti è quello, senza dimenticare che poi ovvio che è Gilmour che dovrà recuperare anche lui da un infortunio. Insomma, il centrocampo del Napoli dovrà fare delle scelte, perché se dovesse restare anche De Bruyne con il 4-3-3, e poi a questo punto io mi immagino un De Bruyne mezzala, e quindi se vai a fare il gioco delle coppie il Napoli li sarebbe già coperto a centrocampo. È normale che poi queste incognite, perché al momento di incognite si tratta, è solamente Allegri e lo staff le conoscono. Quindi se il Napoli deciderà poi di puntare su Anghissà, è perché Anghissà avrà dato ad Allegri e allo staff le dovute garanzie dal punto di vista fisico, e stesso dicasi per Kevin De Bruyne. Quello che dicevamo prima, insomma, lasciamo lavorare Allegri e ovviamente anche Giovanni Manna, e ovviamente sacrosanto, perché insomma sono loro che hanno il polso della situazione, però è altrettanto oggettivo che in questo momento il Napoli non credo che possa permettersi di restare con la rosa attuale, perché un conto è rivalutare determinati calciatori, un conto poi andare a puntellare onestamente una squadra che ha bisogno di essere puntellata con forze fresche, con calciatori sicuramente giovani, ma soprattutto cercando di fare un mercato nell'acquistare calciatori magari a prezzi contenuti, ma che ti possano rendere nei prossimi anni come dei titolari aggiunti, perché il Napoli poi, se non è quest'anno, gli anni prossimi un po' di ricambio generazionale dovrà effettivamente farlo. Caro Manu, noi ci fermiamo, sì. Giusto per un pizzico di pubblicità, 1:20, e poi torniamo in diretta.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18.
5: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
6: Autoscala, guida il tuo futuro.
7: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: E rieccoci, rieccoci in diretta. Prima di andare da Ciro al telefono, gli chiedo giusto un pizzico di pazienza. Ti voglio leggere questo messaggio, perché giustamente per te che hai fatto il calciatore livelli importantissimi, Manu, ci chiedono, Roberto da Scampia, scusatemi ma vorrei capire, quando dite mettere benzina nelle gambe, ovviamente energia in questo caso, spiegate qual è il meccanismo per far sì che le gambe acquisiscano energia per un anno intero?
0: È quello, quando alla fine il ritiro estivo serve per quello, per riempire del serbatoio, per far sì che il Napoli ne abbia per tutto l'arco dell'anno nelle tre competizioni. Quindi è normale che si fa il ritiro estivo, è quello più pesante, poi si fa il richiamo invernale, che è quello comunque quando c'è la sosta, e per questo si dice mettere benzina sulle gambe, perché Napoli deve mettere fiato, deve mettere forza, deve fare tanta palestra, e anche perché in questo momento un calcio diciamo fisico, quindi è normale che comunque il Napoli lavori tanto, anche se rispetto all'anno scorso sembra che i giocatori sono un po' più sereni.
1: C'è un lavoro diverso,
0: si usa più la palla e è meno parte atletica. Con Conte già dopo 4-5 giorni la gente si faceva fatica anche a parlare. Poi è chiaro che non è detto che tu devi mettere benzina sulle gambe e fare i 10.000 metri ogni giorno, ma si può fare anche un lavoro e tutto di palla. Noi per esempio con Benitez in ritiro non abbiamo fatto un lavoro atletico, ma solo esclusivamente col pallone, di intensità, di possessi palla, sullo stretto, in velocità, e si facevano solo dei fartlek così atletici, ma poca roba. Però durante l'anno noi siamo stati benissimo, cioè, quindi certo. non per forza il lavoro pesante e comunque alla fine ti fa stare benissimo tutta la stagione. Io ho fatto il lavoro di Conte, inizialmente ho sofferto, però a gennaio noi poi siamo volati. È un altro tipo di, ovviamente, metodo di lavoro, ognuno c'ha il suo, però è giusto che il ritiro estivo serve proprio a quello, perché comunque ci sono tre partite una settimana, poi siamo volati. È un altro tipo di, ovviamente, metodo di lavoro, ognuno c'ha il suo, però è giusto che il ritiro estivo serve proprio a quello, perché comunque ci sono tre partite una settimana spesso, e quindi Napoli ne ha bisogno.
1: Assolutamente.

0: campionato di operarlo e quella la possa accettare. E bisogna anche verificarla questa situazione. Però la cosa grave, se la società, che già dall'inizio dice ragazzi abbiamo tanti esuberi e dobbiamo vendere per comprare, e poi sento pure da Paolo De Genio 442 le critiche a dire in Napoli grazie al presidente, il presidente in 5 anni ci ha portato 2 campionati, la Coppa Italia, la Supercoppa, ma cosa volete da questo presidente? Allora è stata lucida a dire ragazzi dobbiamo vendere, e poi non è solo un fattore del Napoli, è la crisi proprio in Italia del calcio in Italia che sta portando a queste situazioni, e non bisogna criticare, perché sono convinto che con Allegri, e anche Allegri lasciamolo stare, facciamolo lavorare, perché ci porterà a dei risultati, sono convinto che vinciamo il campionato quest'anno, proprio convintissimo. E potevo salutare alcuni miei amici
1: o meno, Ciro,
0: anche se non sono graditi, purtroppo ho anche degli amici juventini, ragazzi dei Bourbon Bar.
2: L'importante è che sono 2, 3, non 10, 20.
0: Sono un paio, perché
1: vabbè, un paio li concediamo, dai.
0: Allora i ragazzi Bourbon Bar di Ponticelli, Luca, Enzo e Angelo, e poi Sasà il barbiere,
2: erano 2,
1: ma sono tutti juventini, Ciro.
0: Sì.
1: Ah, ma proprio tutti.
0: No, perché la cosa grave, se seguono il programma, perché a volte vi seguono, è Anello Izzo, sempre di Ponticelli.
2: Ciro, ragazzi, tutti non me li ricordo, ma salutiamo tutto il tuo gruppo di amici.
1: Però Ciro cambia conoscenze, cambia amicizia.
2: Magari piglia più forte il tifoso del Napoli, sì, come amico.
1: Stiamo scherzando, ovviamente. Ciao Ciro.
2: No, vabbè, ma alla fine.
1: Ma si fa a criticare dopo 7 giorni di lavoro, però. Ma,
2: no, vabbè, ma alla fine c'è poco da criticare. Alla fine è l'inizio. Quante volte già, quando è stato comunque comunicato Allegri, c'era già gente scettica che storceva un po' il naso, ma non gioca bene, juventino, antipatico e tutto quanto. Bisogna sempre sostenere, perché anche Conte dicevano la stessa cosa, però poi l'abbiamo apprezzato per quello che poi lui, certo, ha fatto, perché poi alla fine può essere antipatico, può magari non esprimere un calcio champagne, ma ragazzi, ma poi quello che conta è il campo, è il risultato, è quindi
1: quello delle amichevoli,
2: non quello delle amichevoli. Bisogna dare il tempo di Allegri di diciamo conoscere tatticamente e anche caratterialmente tutta la rosa che ha a disposizione, e farlo lavorare e avere fiducia anche nella società, negli acquisti che va a fare, anche perché ragazzi, non è che il Napoli non ha soldi, cioè attenzione, non è che faccio questa premessa, perché qua sembra che il Napoli deve solo vendere per acquistare, perché comunque ha speso tanto l'anno scorso. Il Napoli sta ritornando a fare la politica che comunque ha sempre fatto, di comunque diminuire un po' gli ingaggi e di magari prendere qualche giovane in più per fare una plusvalenza come Kvaratskhelia, magari giocatori che magari non conosce nessuno, ma che i talent scout vedono che magari possono avere un futuro. Questi magari devono ritornare a fare questi tipi di acquisti, ma non è che il Napoli non ha soldi per acquistare. Se il Napoli ha bisogno di un difensore, si rende conto che senza un difensore non ha bisogno di vendere un pezzo pregiato o 6-7 e mandarli via in prestito per comprare il difensore. Se serve il difensore ad Allegri, se c'è da spendere 30 milioni, il Napoli il sacrificio lo fa. Anche perché non è che devi andare a prendere 17 titolari,
1: certo,
2: devi andare a prendere 3-4 giocatori, ma di questi 3-4 ci sono comunque almeno 2 che sono per me fondamentali, perché per me un difensore titolare lo devi andare a prendere. E poi vuol dire, bene o male, la formazione è fatta, poi devi solamente prendere delle alternative che sono praticamente come se fossero titolari, allo stesso livello di quelli che giocano sempre, perché all'inizio della stagione il Napoli deve avere 24-25 giocatori forti uno meglio dell'altro, e poi ovviamente deve stare attento comunque alle liste, quelle ovviamente
1: ma questo è un altro discorso, le liste, che ovviamente si collega alle cessioni, perché insomma poi manna

0: lo ha detto, quelli che sono anche i parametri della UEFA, che bisogna rispettare anche quello che è la spesa dell'organico. Quindi il Napoli in questo momento ha le mani legate dal punto di vista numerico, non certamente dal punto di vista economico, come ci spiegava bene Manu poco fa. Il Napoli resta una società assolutamente florida, una società ricca, che ovviamente ha delle casse solidissime, però in questo momento ci sono troppi giocatori che occupano anche le liste, e il Napoli non può permettersi tutto ciò. Quindi un po' alla volta si cederanno i vari Zerbin, che è diventato un nuovo calciatore del Frosinone, verrà ceduto Khedira, verrà ceduto Ngonge, verrà ceduto Lindstrom, Kajust, eccetera, Rao, eccetera. Rao, che tra l'altro passerà in prestito oneroso secco al Pisa in Serie B. Insomma, ci sono tanti altri calciatori, lo stesso Prisco. Poi ha spiegato bene, secondo me, Manna, perché ci sono dei giovani interessanti in questo Napoli. Vedi Rao, vedi Prisco, Manna lo ha detto. Farli restare a Napoli per fargli fare una o due partite in questo momento non ne beneficia il loro percorso di crescita, sì. Quindi insomma Manna ha annunciato di fatto che anche loro troveranno una sistemazione. Detto questo, torniamo al telefono da Francesco. Buonasera.
1: Buonasera, salve.
2: Ciao Francesco.
1: Io volevo un'informazione di carattere tecnico. Alla luce di quello che è successo l'anno scorso, non ancora compreso, ma a livello di preparazione fisica è cambiato qualcosa? E a livello di proprio di preparatore e di staff medico, anche alla luce della poca chiarezza dell'anno scorso su alcune diagnosi e su alcune gestioni, a vostra saputa è stato effettuato qualche cambiamento? Poi vi ascolto per radio, grazie.
2: Grazie a te, Francesco.
0: Lo staff è cambiato.
2: Di sicuro lo staff è cambiato. Allegri penso si è portato un preparatore suo, che comunque va a legarsi anche col preparatore che comunque sta da tempo a Napoli. Sappiamo che comunque il dottor Canonico ha fatto la risoluzione, quindi non hanno preso nessuno, ma è diventato De Luca il medico ufficiale. Quindi non c'è stato un cambio radicale, ma diciamo che De Luca era il braccio destro di Canonico e adesso è diventato lui medico del Napoli. Poi è chiaro che ogni preparatore ha dei metodi suoi e a quanto ci risulta il metodo di lavoro atletico è leggermente inferiore a quello di l'anno scorso, ma nella speranza che quest'anno si vedranno meno infortuni. E come puoi avere meno infortuni? Cercando di gestire tutta la rosa che hai a disposizione anche nel minutaggio. Questo è fondamentalmente, perché poi alla fine gli infortuni ci sono dappertutto.
0: Poi su quelli drammatici,
2: non ci puoi fare niente, però si deve cercare a livello muscolare di cercare di riparare a questi problemi dell'anno scorso. Come gente di Lorenzo, come Rachmani, come Politano, gente supera i 30 anni, prende delle varie alternative che si possono comunque alternare, perché ovviamente più partite fai più sei sotto rischio di infortuni.
0: Assolutamente sì, è ovvio che insomma le metodologie poi cambiano e capiremo anche in base a quelle che saranno poi le alternanze di Allegri, perché una delle diversità che ovviamente ci sono tra Allegri e Conte, secondo me, è proprio nella gestione di quella che è la rotazione della rosa. Poi lo capiremo, insomma, stagione in corso, ragazzi, davvero siamo appena all'alba di quella che sarà un'annata molto molto lunga per i partenopei. Detto questo, torniamo al telefono, c'è Enrico, buonasera.
3: Buonasera, è un onore parlare con voi.
2: Ciao Enrico, buonasera.
3: Proprio ricollegandomi a quello che stavate dicendo ora, io penso che dovrebbero esserci almeno 6-7 acquisti, perché proprio per...
0: Non ce ne saranno 6 o 7, Enrico.
3: Però io ho paura che proprio per l'età, se noi partiamo ad esempio dalla difesa, allora Di Lorenzo ha una bella età, Rachmani, Spinazzola, sono tutti giocatori che noi vediamo il loro storico degli infortuni, sono tutti giocatori che ogni anno saltano almeno un paio di mesi, come anche al centrocampo Anguissa, De Bruyne, Lobotka, Gilmour, tutti giocatori che ogni anno hanno sempre un paio di mesi di infortuni, ormai tutti gli anni fanno così, lo stesso Neres, Politano, abbiamo tutti Lukaku, abbiamo tutti i giocatori che purtroppo hanno uno storico di infortuni bello pesante. Io ho paura abbiamo iniziato anche buongiorno, parliamo di buongiorno, fa una partita sì e 15 no. E abbiamo parlato, abbiamo iniziato proprio anche proprio con l'infortunio di buongiorno, mo di Lucco, ho letto la distorsione alla caviglia.
2: Sì, ma queste sono cose traumatiche, ma non è qualcosa di grave. Enrico, lo sai cos'è? Sai perché? Sì. Non si può arrivare a 6-7 acquisti, perché il calcolo è semplice. Se io, diciamo, mettiamo caso che io espongo la formazione iniziale eventuale di Allegri, se io c'ho Milinkovic, c'ho Meret titolare e Milinkovic dietro, ok? Poi c'ho Di Lorenzo, Rachmani, per esempio Buongiorno e Gutierrez, ok? E là tu fai conto che Di Lorenzo l'alternativa, dato che non può fare 50 partite, là è un ruolo dove tu devi andare a mettere.
3: Sì.
2: Centralmente tu c'hai Rachmani, c'hai Beukema. A sinistra tu c'hai c'è Marin e Marianucci, che non so se magari lo rivalutano o ci puntano, ma c'hai come titolare Buongiorno. Buongiorno non c'è, quindi comunque quello è un altro ruolo dove si deve intervenire, quindi un centrale. A sinistra sei a posto perché c'hai Oliveira, Gutierrez e Spinazzola. In mezzo al campo, come dice Manna, un centrocampista serviva, ma solo se partiva comunque uno tra Anghissà e Lobotka. Se il Napoli decide con Allegri di puntare su Anghissà, perché comunque è ritornato dall'infortunio, sta bene e tutto quanto, comunque è un centrocampista con Gilmour che rientrerà, non è urgente da prendere. Poi c'è
3: un rischio questo, penso, credo, perché sono
2: certo che è un rischio, perché comunque hai Lobotka, hai Anghissà, che comunque non sono più ragazzini, hai solo Gilmour come alternativa, e quindi forse magari un centrocampista, o puntano su Folorusso o comunque un centrocampista lo devi prendere, ma non è che devi andare a spendere 30 milioni di euro se va via, se comunque rimane sia Anghissà che Lobotka.
0: C'è davanti, quello di Bruyne, tra l'altro.
2: Davanti c'è abbondanza. C'è abbondanza, perché tu c'hai da una parte c'hai Alisson e comunque ora c'hai Lang. Potrebbe arrivare Ceballos, non si sa, ma quella è un'operazione a parametro zero che potresti anche farla. Punte centrali, tu ne hai tre in questo momento, quindi è inutile andarne a comprare un altro, tranne che Lukaku dice ragazzi io me ne vado, o Allegri dice secondo me non è più all'altezza, Lucca comunque non lo riescono a rivitalizzare quindi non ci, e allora a quel punto poi un domani si vedrà se prendere. A destra c'hai Neres, c'hai Politano, c'hai Vergara, cioè quindi lo vedi che non ci arrivi, non ci arrivi a 6-7 giocatori da prendere, capito?
3: Sì, no, è vero.
2: Cioè, ce ne vogliono, secondo me, pochi ma buoni, nel senso pochi
0: nei ruoli che ti servono.
2: Nei ruoli che ti servono, che vanno ad avvicinarsi allo stesso livello dei titolari. Ma secondo me un titolare da prendere per me è il difensore centrale. Su questo per me non si scappa, per quanto mi riguarda.
0: Sono assolutamente d'accordo. Caro Enrico, buona serata.
3: Grazie
0: a te. Torniamo al telefono, c'è Vincenzo, buonasera.
4: Ciao ragazzi, sono Vincenzo l'attaccante.
2: Ciao Vincenzo.
4: Manuele, che diciamo,
2: ti conosco bene.
4: No, Emanuele, ti volevo fare una domanda, sì. In particolare te la vorrei fare sulla partitina, no? Che hanno fatto amichevole,
2: sì.
4: Fermo restando che non la metto sotto accusa, no? Diciamo in genere, però dico, come si dice di solito, la non risposta comunque è una risposta, no? Cioè, nel senso, io mi domando, tu che poi hai giocato, no? Comunque la squadra di Serie B era pure lei all'inizio, diciamo, della preparazione, no? Lascia stare un poco più avanti, però è una squadra
2: sì, vabbè.
4: Da come ho visto i gol, specialmente il terzo, proprio fermi, e quello dell'area ha fatto tutto quel, cioè come se non avessero voluto giocare. Allora dico, non è comunque una risposta, visto che molti la stavano per dire riguardatemi, probabilmente io posso essere preso in considerazione, cioè è una risposta per dire proprio non ci vogliamo stare, abbiamo capito che stiamo ci vendete, cioè perché non è possibile prendere dei gol da Serie A come li ho visti prendere.
2: Vincenzo, io non so se hai visto la mia introduzione all'inizio della trasmissione. Io ho detto ovviamente non do un peso a queste amichevoli, perché queste amichevoli servono solo per dare indicazioni ad Allegri, per capire determinate cose, per magari vedere di cambiare ruolo a qualcuno e magari inventarsi per esaltare le caratteristiche dei giocatori e per comunque mettere benzina sulle gambe. Quello serve, però ho detto anche a Riccardo una cosa che giustamente deve vedere Allegri, è qualche indicazione si è vista i gol che si sono presi, come magari i gol che si sono presi l'anno scorso su calcio d'angolo, su cross a difesa ferma, il centrocampista che comunque non fa da schermo davanti al centrocampo. Queste sono le cose. Perché poi alla fine, sai, io ho giocato a calcio, la prima amichevole che facevamo era contro veramente una rappresentativa del posto, quindi veramente anche di terza categoria, ma noi veramente eravamo imballati, non facevamo neanche due passaggi di fila, perché comunque il ritiro estivo c'è il lavoro pesante, quindi non vado a colpevolizzare.
4: Dico, non lo fanno pure loro il ritiro estivo e sono imballati, capito? Che dico a livello di serie.
2: Io ovviamente non so l'Arezzo che tipo di lavoro fa, perché magari ci sono metodi che l'Arezzo magari vuole partire forte e magari cerca magari di fare meno una preparazione.
0: Squadre che hanno anche più automatismi, perché l'Arezzo riparte da Bucchi,
2: dallo stesso gruppo, da Bucchi, sono 2-3 anni che giocano insieme.
0: Serie B. E magari, la partita non è che l'Arezzo ti ha schiacciato nell'area.
2: No, ma anche perché anche l'anno scorso hai perso e stavano in C, quindi voglio dire.
0: Esattamente, quindi non è tanto quella.
2: È importante capire le indicazioni, i gol che hai preso, dove si deve migliorare, quello deve vedere Allegri e la società.
0: Io ieri guardavo due cose, vanno movimenti della linea difensiva e mi è piaciuto molto, dal trentesimo in poi, va fino a fine primo tempo, come il Napoli ha cambiato la tipologia di pressing offensivo, perché ha portato 5 uomini. Molto spesso vedevamo anche la mezzala, in quel caso Lindstrom, che si andava a scambiare il posto con Højlund, che quindi arretrava ed era la mezzala a dettare in questo caso il pressing e essere il calciatore più avanzato.
4: Ultima domanda, vi ascolto per radio.
0: Vai Vincenzo.
4: Non ho capito Neres, cioè io non ancora devo capire, cioè che cosa ha, cioè non sta giocando.
2: No, Neres si sta allenando in disparte, sta facendo un lavoro personalizzato
0: si chiama riatletizzazione,
2: sì, perché,
0: in questo caso,
2: perché bisogna il tendine, ragazzi, il tendine è fastidioso, quindi devi elasticizzarlo, devi rinforzarlo e quindi ci vuole tanto tempo, e quindi anche mentalmente tu hai paura sempre di scattare, sempre di giocare se non lo tieni bello forte, e quindi magari per non fare errori che hanno fatto l'anno scorso magari gli fanno fare qualche allenamento in più differenziato e poi magari lo inseriscono.
4: Va bene.
2: Secondo me per la prima di campionato, per quanto mi riguarda, è pronto.
4: Grazie ragazzi, allora alla prossima.
0: Grazie mille Manu, ci fermiamo. Ultimo break, un po' di pubblicità e poi torniamo con il rush finale del calcio della sera.
5: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
6: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
5: Ma...
6: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
5: E se...
6: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria. Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: E rieccoci per il rush finale del calcio della sera. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapani,
2: di Emanuele Calaiò,
0: il nostro grande bomber. Andiamo subito.
2: Andiamo da Rodolfo.
0: Ciao Rodolfo.
8: Sì, ciao, buonasera ragazzi.
2: Ciao.
8: Hai detto bene, grande bomber.
2: Ciao Rodolfo.
8: Però io volevo dirvi questo, una sensazione, se non ho capito spiegatemi, perché voi siete da detti lavori, io sono solamente un praticante così generico. Io ho sentito la conferenza stampa di Manna,
2: sì.
8: E quindi alla fine poi qualche minuto fa della trasmissione vostra vi avete sfiorato solamente un argomento e ci siete andati giù molto morbidi, che è l'argomento delle liste. Allora, il problema del Napoli, che secondo me non è, cioè, abbastanza grave, è il discorso che deve stare molto attento, con l'eccezione degli acquisti, alle liste. Cioè, il Napoli non può solo permettersi di dire vendo tutti quelli che ce la faccio a vendere e poi posso fare il mercato in entrata. No, il Napoli deve vendere, chiamiamoli in termini per capirci, gli over, quindi gli anziani, e deve comprare i giovani, perché sennò con le liste non ce la fa più.
2: No, beh, cioè, è chiaro.
8: Non può vendere giovani e poi pretendere di comprare persone di 27-28 anni.
0: Dipende che ruolo occupano in lista, Rodolfo.
8: Appunto, cioè, ma le liste degli over sono già abbastanza sature.
2: Manna saprà come risolvere.
0: Le liste degli over sono full in questo momento, sono piene la lista.
8: Dobbiamo andare a vedere di vendere giocatori grandi, cioè di età.
0: Certo.
8: Quindi Neres, ma lo stesso Politano. Per esempio, noi quello che dobbiamo comprare come centrale di difesa, come diceva prima Emanuele, deve essere un giocatore forte, di primo piano,
2: ma giovane anche.
8: Quindi se noi non vendiamo una persona grande di età, non possiamo tamponare col giovane là.
0: Cioè, certo, a meno che vedi, non prendi, faccio un nome, Favasulli per esempio come alternativa di Lorenzo, lui è under e non ti va a occupare posto nella lista.
2: Cioè, se tu mandi via un over di centrale difensivo, allora, e prendi un altro over, non cambia nulla.
0: Esatto.
8: Ma c'è il posto adesso per l'argentino, qualora volesse venire subito? No,
0: la lista over in questo momento è full, è piena.
8: E quindi tu hai opzionato l'argentino e poi non lo vuoi portare qui perché la lista...
0: Manna dice noi dobbiamo vendere in questo momento, perché c'è il problema delle liste.
8: Quindi ragazzi, scusatemi, è detta proprio con il cuore, perché io come voi sono un grande tifoso del Napoli. Noi a questo punto non possiamo tenere più né Lukaku né De Bruyne.
2: Ma infatti io
0: dipende.
2: Dei due io lo darei.
0: Dipende se escono Lukaku, se esce, non so, Mazzocchi, che comunque ti occupa posto in lista over, se ti esce Milinkovic, tanto per fare un nome, tu liberi tre slot nella lista over in questo caso.
8: Io volevo ricordarti che l'anno scorso avevamo anche Elmas, che quest'anno non c'è.
0: Certo.
8: Ha dato una grande mano l'anno scorso. Quindi Elmas forse dovrebbe essere sostituito, forse.
0: Sì, dipende anche dal sistema poi di gioco, perché Elmas fu preso proprio perché era un po' un ibrido, perché una sorta di jolly, cioè lo mettevi davvero in tante collocazioni.
8: No,
0: quindi.
8: Ma poi concludendo la telefonata, volevo dire, se noi andiamo avanti col 4-3-3, a centrocampo abbiamo bisogno di 6 centrocampisti, giusto? Quindi
0: sì.
8: Di questi 6 centrocampisti, a mia memoria, ce ne sono 2 under e 4 over. Perché se mettiamo anche De Bruyne, mettiamo anche il nostro gioiellino napoletano, uno alza la media e uno la abbassa. Poi sono 4 over 30 anni.
0: Insomma, sono calciatori, no? Non proprio secondo piano, cioè McTominay, Lobotka e Anguissa, è vero che magari, e De Bruyne, è vero che insomma sono un po' più in là con l'età, però stai parlando di calciatori che se stanno bene fisicamente, perché il discorso poi è sempre quello, Rodolfo, al netto della
8: NA. Noi dovremmo avere 4 giovani e 2 un po' più avanti.
0: Vabbè, ti dico,
2: potrebbe abbassare il livello tecnico.
0: Esatto, faremo un discorso al contrario, abbiamo troppi giovani, servono calciatori di esperienza. La realtà è sempre nel mezzo.
8: No, calciatori bravi, di esperienza, calciatori bravi.
0: Bravo Rodolfo, la verità è quella, tu devi avere calciatori bravi.
2: Anche perché il calciatore bravo, giovane,
8: sì.
2: Cioè non è che te lo regalano.
0: Assolutamente.
2: Cioè, comunque te lo devi andare a comprare e i cartellini sono parecchio alti, quindi è più facile che magari il Napoli guarda
8: allora,
2: in casa sua.
8: Ragazzi, l'ultima cosa di pochissimi secondi, noi tenevamo 2 giocatori che ci sarebbero serviti come il pane oggi, che sono Gaetano napoletano,
2: sì,
8: quindi avrebbe messo la quinta del napoletano, e il giocatore, ricordatevi il nome sulla fascia, lo stanfellone sulla fascia che ha giocato anche qualche volta al posto di Lorenzo, che sono gli unici due che l'anno scorso abbiamo venduto.
2: Poi la fascia. Zanoli.
8: Perché Zanoli non poteva essere una valida riserva a Di Lorenzo?
0: Io continuo a dire, per me Zanoli è un esterno di linea 5 a centrocampo.
2: Per me è più un quinto.
0: Sì, è più un quinto che un terzino. Poi è ovvio che puoi farci un lavoro.
8: Sant'Antonio comunque.
2: Io però, per esempio, no? Anche Foloruscio, no? Cioè, come alternativa, io lo terrei.
8: Certo.
2: A me non mi dispiace Foloruscio, perché comunque è un giocatore che comunque a Cagliari ha fatto bene. È fisico, c'ha tiro, è forte di testa. Cioè,
0: però devono capire che Napoli, così come Lucca, faccio lo stesso discorso con Foloruscio, devono capire che Napoli non è Cagliari,
2: certo,
0: non è Udine.
2: Ovviamente.
0: Che devi entrare con quella tipologia di mentalità.
2: Però Ricky, Foloruscio caratterialmente è diverso da Lucca.
0: Certo.
2: Cioè, mentalmente.
8: Foloruscio.
2: Anche perché secondo me se ha tanto mercato e ci sono tante squadre di Serie A che lo vogliono, allora, vuol dire che comunque un giocatore
0: qualità
2: forte,
0: ce l'ha. Cioè, non ci dimentichiamo il campionato che fece a Verona 2 anni fa, dove fu praticamente il migliore. Quindi vediamo, sono valutazioni che deve fare Allegri in questo momento insieme alla società, e capiremo. Insomma, Rodolfo, siamo appena davvero all'alba di questa stagione. Ciao Rodolfo,
8: grazie,
0: buonasera.
8: Mille, buona serata.
0: Grazie a Rodolfo, e andiamo da Luca. Buonasera.
9: Buonasera carissimi.
2: Ciao Luca, il dottore.
9: Ciao Emanuele, ciao. Allora, ho parlato con tutti in questa radio, mi mancava soltanto Riccardo Catapano, un piacere parlare con te, buonasera.
0: Ma piacere mio Luca, buonasera.
2: Luca il dottore, Riccardo è uno dei fedelissimi.
9: Tanti complimenti Riccardo, sei
0: grazie.
9: Anche tu bravissimo giornalista come tutti del resto.
0: Grazie Luca.
9: Ragazzi, chiamo per darvi una notizia che ho appreso, notizia extracalcistica, e poi per fare dei saluti, se me lo consente Emanuele.
2: Certo.
9: Allora, notizia extracalcistica, Allegri ha 6 cavalli e da San Siro li ha portati tutti ad Agnano, ho saputo.
2: Ah, già li ha trasportati, diciamo.
9: Li ha trasportati qua e li allena. Non so se siete esperti di ippica, il grande Giuseppe Pietro Maisto.
2: No Luca, mo ci chiedi troppo.
0: L'ippica mi manca.
9: Vabbè, non scendiamo nei particolari. Ma l'ha detto un amico esperto di ippica, di trotto.
2: Vabbè, ma già voglio dire, sappiamo la passione che ha Allegri per i cavalli. Figurati se i suoi cavalli alla fine se li tiene lontano. È normale che... Comunque ha questa passione ed è giusto. Addirittura lui disse che nell'intervista che De Laurentiis lo chiamò a mezzanotte,
0: sì,
2: che voleva far prendere un cavallo addirittura.
9: Sì, la so pure io, l'ho sentito pure io. Lo sai, faccio sempre chiamate leggere, non sempre, a volte faccio chiamate leggere giusto per il gusto di parlare con voi.
2: È giusto.
9: Allora,
2: Luca,
9: poi un'altra cosa,
2: sì,
9: voglio fare un saluto,
2: sì,
9: ai miei colleghi nonché amici, Giuseppe, Gianluca e Costantino. Costantino è un'istituzione nei distinti, nei distinti del Napoli, è un grande tifoso del Napoli. Gli altri...
2: E allora li salutiamo a tutti, un abbraccio da parte mia e da parte di Riccardo Catapano.
9: Gli altri due non sono tifosi del Napoli, però li salutiamo lo stesso, dai, se lo meritano.
0: Stasera solo saluti a non tifosi del Napoli, ma
2: più juventini che
0: esattamente.
9: Grazie ragazzi.
2: Ciao Luca.
9: Ciao.
0: Grazie mille a Luca. Senti Manu, allora leggo qualche messaggio anche su WhatsApp, perché è ovvio che si parla anche tanto di quelle che sono le liste. E, tornando invece sulla partita di ieri, ti chiederò anche un po' un giudizio su Vergara, perché insomma, a proposito di quello che dicevamo anche prima di Elmas, Vergara può essere un po' il jolly tattico di questo Napoli l'anno prossimo, nel 4-3?
2: Può essere il jolly, perché per me può fare l'esterno, come può fare la mezzala, come in un 4-2-3-1 si può alternare con De Bruyne anche dietro la punta, perché anche Conte quando lo faceva giocare da finto esterno, perché poi andava a occupare sempre la posizione vicino a Højlund, quindi è un giocatore jolly, cioè come magari poteva essere l'Elmas di turno. Ma ripeto, non do non do giudizi, anche se me lo richiedi fra due settimane, c'è troppo poco tempo, cioè, per giudicare i giocatori nuovi o vecchi in queste amichevoli, perché comunque non anche se vogliono fare una giocata, vogliono fare uno scatto in più, non ci riescono, perché comunque nei primi giorni è veramente dura, quindi incomincia a giudicare il lavoro di Allegri e incomincerò a giudicare i giocatori del Napoli quando inizierà la stagione, e non subito dalla prima partita, ma dopo 4-5 partite, perché i risultati incominciano, secondo me, a vedersi dopo un mese dell'inizio del campionato.
0: No, ma l'abbiamo sempre detto, probabilmente devi anche superare ottobre prima di poter dare dei primi mini giudizi su quelle che sono le stagioni, perché tu parte la stortura, insomma, di questo calendario, che tu inizi ad agosto, poi ti fermi, c'è una sosta per i nazionali, poi ricomini, poi c'è un'altra sosta,
2: poi ricchi,
0: tra l'altro sono anche allungate a due settimane le soste di quest'anno.
2: Poi ricchi, è normale che se hai una squadra bene o male c'ha una base da 2-3 anni, hai lo stesso allenatore,
0: certo,
2: è più facile che magari la partenza è più, diciamo, comoda, ma magari ci sono squadre che cambiano giocatori. Il Napoli ha avuto il cambio comunque dell'allenatore dopo due anni, è normale che la mano del nuovo allenatore, certo, si deve vedere dopo un po', perché se Allegri, che io penso sia un allenatore intelligente, e comunque non va a stravolgere magari tutto quello che magari ha fatto Conte, ma andarci gradualmente. Dice di certo dopo Conte si trova una squadra forte, con una mentalità vincente, e comunque una squadra di faticatori, perché con Conte lavoravano tanto e quindi sicuramente non disdegnano il lavoro fisico.
0: Ma assolutamente sì, e poi ci sarà anche modo e tempo soprattutto poi di riuscire ad assimilare quelli che sono i concetti tattici di Max Allegri, quindi ragazzi, lo ripetiamo, calma in dare giudizi in questo momento è assolutamente inutile. Caro Manu, siamo giunti in conclusione del calcio della sera, noi ci ritroviamo domani.
2: Ci ritroviamo domani per l'ultimo appuntamento settimanale con il calcio della sera. Ringraziamo Simone Zagaria, che ha curato la parte tecnica, da Emanuele Caraio è tutto.
0: E anche da parte di Riccardo Catapano, una buona
2: serata. Buona serata, domani.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: B&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dedassociati.it.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: 1936. Le olive. granataolive.com. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci fate attenzione perché come una corrente del nord, fredda, freddissima.
1: Perché c'è qui che rimane in casa, c'è una corrente, tu vai, rimane.
0: Sintonizzato.
1: Cioè, proprio di te freddare là vicino.
0: Se avete la...
1: Anzi, che mattina ci ha passato questa cosa. Pensi che ci passate su White, una lettura professionale, se può fare.
2: L'avevo preparata molto bene, se me la fai dire. Perché se le vostre case sono
0: se le vostre case sono molto calde, ora sul 76, quest'aria gelida del nord potrebbe scatenare una tempesta, sì, ma nei vostri cuori. Rosario Verde, buongiorno.
1: Ovvero il suo frisco, ovvero il suo frisco sul 76 di digitale.
0: Dici tu casi frisco, scusa.
1: Un saluticcio, Marco Pesacane.
0: Ma come ti permetti? Beh, ti lancio il microfono addosso, ma come ti permetti?
1: Una fe professionale.
0: Ah, io non lo so. Vabbè, c'è nello yoga. In regia, l'unico professionale
1: è una da voto, sto vedendo.
0: L'alcol ingrassa.
1: Ah, porca mia.
0: E poi scusami, se vesti largo non si vede, se vesti un po' più stretto si vede, lo sanno tutti.
1: Cioè, va bene, sì.
0: Hai una camicia che è un po' aderente sulla panza, evidentemente. Allora iniziamo, cari amici e cari amiche, con una canzone meravigliosa di un artista eccezionale, Francesco Gabbani.

0: Allora iniziamo, care amiche, cari amici.
1: No, hai ragione l'amico. Ma un'amica mi ha mandato un messaggio. Vedi?
0: Sentiamolo.
1: Quello di 11 secondi. Dice una cosa, santo, non devi dire più amiche, amici.
0: Perché?
1: È discriminatore.
0: Ma quando mai?
1: Ha ragione lui.
0: Di entrambi, scusami, perché discriminatore di cose.
1: Ha ragione lui, perché stai discriminando amiche.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. Marco, perché devi mettere prima le amiche e non metti prima le amici? Da oggi in poi, care persone.
1: Care persone, ecco.
0: Ma perché non
1: cari cristiani, cioè cristiani e cristiani, oppure care persone, più neutre, più abbraccia a tutti quanti.
0: Ma voi non avete, cioè la notizia di ieri ancora non l'avete capita?
1: Ma
0: non è che non ti puoi dire più uomo o donna, maschio feo oppure ragazzo.
1: Vabbè, però
0: nelle cose istituzionali.
1: Che ne sai?
0: Questo è bellissimo.
1: Allora, mo mi dovete venire voi in aiuto, io non riesco a capire. Spero subito di finire l'ultima settimana, l'anno che bene finimo a giugno, perché non riesco a capire.
0: Non riesco a capire.
1: Sentite questa cosa, che può essere una bella iniziativa, Case dell'acqua a Napoli. Che è una bella cosa. Allora, Napoli si prepara a diventare plastic free.
0: Oh.
1: Vabbè,
0: ottimo.
1: Oh, noi stiamo diventando plastic free. Allora, arriveranno le banche dell'acqua, no? I banchi dell'acqua, chi c'ha la mia età, sai, ricordo che ci sono i banchi dell'acqua, mi sa, cioè l'acquaiuolo che faceva limonata a coscia aperta, faceva.
0: Ancora ci sono in giro.
1: Sì, ma non so poco, prima ce n'erano proprio un sacco. Al comune di Napoli, l'intesa con ABC, che è la nostra società di distribuzione dell'acqua, no? Il compito di individuare luoghi a cui installarle queste banche dell'acqua. Cosa sono? Approvata in consiglio comunale una mozione firma della consigliera Bianca a quota Napoli, questa è della Lega, che sarà proposta, che prevede l'installazione, l'attivazione di un circuito capillare di case dell'acqua smart e plastic free.
0: Sì.
1: Va bene? Nei punti nevralgici della città. Le case dell'acqua come funzionano? Le case dell'acqua sono moderni distributori pubblici che erogano acqua della rete idrica urbana, microfiltrata e spesso con possibilità di scelta tra temperatura ambiente e refrigerata, oltre che naturale e frizzante. Sentite? Va bene? Costituiscono l'evoluzione 4.0 delle fontanelle di un tempo. Allora,
0: esatto.
1: Il costo è calmierato, quindi sarà a pagamento. Sapete che al nord ci stanno già queste cose, no? Che vanno là a prendersi l'acqua, però è gratis. Qui sarà calmierato. Ma in città europea l'acqua viene erogata gratuitamente, dice l'articolo. In virtù dell'approvazione dell'atto, a quanto pare le vedremo anche a Napoli, quindi vedremo queste case dell'acqua. Tutto questo perché? È una strategia, spiega una nota della Lega, quindi l'ha fatta la, mira a promuovere la transizione ecologica dello spazio pubblico.
0: Sei sicuro?
1: Governare l'impatto dei rifiuti stradali e abbattere il consumo di plastica monouso che satura i cestini per combattere, insomma, il decoro urbano, no? Siccome c'è stata tutta questa plastica, noi facciamo l'accordo con queste
0: una
1: cose.
0: Una volta che hai finito la, ti riempi la tua borraccia.
1: Sempre Pascal, un compagno mi tiene sì, così l'acqua, insomma, dice, Pascal, io faccio cosa comune, ti faccio mettere, mi savi. Ok?
0: Ma che stai dicendo? Cioè non l'hanno manco installato uno, già stai facendo la cosa truffaldina,
1: no,
0: alla napoletana.
1: No, amore Gesù, bello.
0: Ma ecco l'amico mio,
1: ma l'amore di Dio è il fatto ambientale, è il fatto ambientale.
0: Non mi guardare con questo sguardo furbo.
1: Non sto dicendo niente. Sto dicendo,
0: ripeti, vedete, tutto,
1: perché
0: che
1: il problema in Napoli è sono che bottiglie plastiche, lo sanno,
0: ma
1: tutti quanti, no?
0: Ancora sta cosa.
1: No. Qua giù, stiamo murendo in mezzo alla plastica. Allora, giustamente io metto queste banche dell'acqua, queste cose.
0: Sì. Cioè,
1: Pascale, compagno mio, insomma, tenne sti cose.
0: Che
1: tenne Pascale?
0: Pascale tenne sti cose, che cosa c'ha?
1: Mo, la domanda mia, che rivolgo a voi persone che siete, vedi come sono corretto, voi persone che siete in ascolto, va bene? Sì. Ma se il problema dell'ambiente è la plastica, mi segui? Sì. Persone che siete in ascolto, se il problema Nellino, pure tu
0: puriste persone,
1: cioè,
0: sì,
1: pure
0: certo.
1: Tu sei cristiano pure tu. Va bene, ricordo, pure se sei piccolino, ricordo meglio capalice che curicefalo, bello che sia,
0: va bene meglio capalice,
1: ricordo che capalice che curicefalo,
0: ma viene mangiato capalice,
1: però si capa, hai capito? Pure capa. Allora Se il problema è la plastica,
0: sì,
1: tu legislatura invece fa tutto su bordello, perché non fai una bella legge e dici la plastica è legale, si pulite l'acqua ve la vende solo in vetro e l'uomo sa cacchia plastica mese o no? Cioè vieti proprio per legge l'uso della plastica. Dice, la plastica fa
0: fare.
1: Male. La plastica, lo dicono loro, la plastica fa male all'ambiente, la plastica fa male, la plastica fa male, la plastica fa male. Mettiamo il vetro, come si faceva. Vi ricordate che c'ha la mia età, quando eravamo piccolini, piccolini, mo, 15, 16 anni, 14 anni, io mi appiglia l'acqua che casce, quella, la Sant'Agata, l'acqua della Madonna si vendeva.
0: A se San tu ne hai bevuta tanta Sancino, di quella, si vede.
1: A San Cino. Con le casse d'acqua, poi all'improvviso tolsero con il vuoto a rendere, cioè che se andavi là e ti dava, tu davi le bottiglie vecchie e quelle. Se visse che infatti, perché non reputo illegale sta plastica? Per esempio, è illegale il fumo, è illegale questo, è illegale quell'altro, rendiamo
0: non
1: illegale.
0: Non è illegale il fumo.
1: Chiaro, chiaro, visto in Spagna che hanno fatto, ringraziati, ma pure da noi. Insomma, man mano arriverà. Dico, se la plastica è tutto su bordello, perché non evitiamo proprio e diciamo, oh, fatto che ha fatto una comunità europea a dire non si possono vendere tutte queste bottiglie nel 2030, però tutta la salda all'imballaggio. Scusa, ma perché non vendi Nellino la città assunzionata, Nellino? Poi Brunellino.
0: Ma non è una cosa che
1: cioè,
0: puoi.
1: Cioè, persone in ascolto, non lo domande. Ah? Per l'ambiente, capito? Non fatto ambientale, no? L'ambiente. La plastica è illegale, mettiamo solo il vetro. Invece fa tutto su bordello.
0: Scusami, lo dovresti fare lo stesso, cioè nel senso, perché anche la produzione di vetro o una sovrapproduzione di vetro.
1: Sì, ma non inquina come l'acqua il vetro. Per esempio, il vetro.
0: Come la plastica,
1: il vetro,
0: l'acqua,
1: se lo butti, si butti una bottiglia di vetro a mare, quella là si degrada in maniera. In quanto si degrada il vetro rispetto alla plastica in mare? Vedi.
0: Ma tu non la devi far degradare proprio la bottiglia.
1: Per esempio, mio bocca scappa a mano, sono sullo yacht, stappa bottiglia di champagne, ma va a finire la bottiglia a mare. Si degrada, capisci quello che dico? Poi va a fondo, la plastica galleggia, e capisci con me?
0: Come gli
1: ditemi voi, persone in ascolto, non mi permetto proprio di classificarvi anche per sesso o per altro, ditemi voi, Gitto Nascimità, vai. Dice no, sei zero assunzionato.
0: Io lo devo dire.
1: No, dico da
0: Gitto. Ah no, perché io l'avrei detto, Ciro, però se vuoi te lo dico io,
1: Scusa, perché a Gitto Nascimità? Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno, entro dal porto di Napoli.
1: Ciao Enzo, tu che ne capisci che sei un porto?
3: Acqua a Boveruno.
1: Acqua a Boveruno.
3: No.
1: Tu che ne capisci l'acqua sta vicino all'acqua?
3: Come volevo dire, a Brusciano io abito là, già c'è da un bel posto la cosa,
1: Il fatto delle banche dell'acqua?
3: Sì, magari nei paesi messicani già c'è da qualche anno.
1: Senti, ma è a pagamento?
3: Ma costa pochissimo, perciò costa...
1: Costa?
3: Da 2 litri.
1: Quanto stanno di litro?
3: 9 centesimi.
0: Ottimo,
1: ottimo, ottimo direi. Sì, però il latte le applichiamo.
3: È naturale.
1: Vabbè, no, dico, sì. Il fatto che ho detto, invece, se questa plastica fa male, perché non la rendiamo proprio illegale e ce lo amo pensiere?
3: Ma lei all'inizio era bellissima, la cassetta era.
1: Ti ricordo che. Poi vai una mese questa cosa mi stai una plastica per legge. Cioè,
3: Quasi 5 anni,
1: ma ti ricordo. Marco è nato con la plastica, pensa. Tu sei nato in plastica, già sei nato in pazzo vero.
0: Ma mi ricordo da bambino o qualche
1: piccato a casa dei nonni.
0: È una microplastica in capo dentro.
1: Guarda che ce l'hai pure tu.
0: Comunque paradossalmente la plastica
1: La
0: plastica si degrada più velocemente del vetro. Il vetro ci può mettere anche 4.000 anni una bottiglia di vetro, ma non si degrada realmente perché viene erosa nei millenni e rimangono sempre. E stessa cosa succede alle plastiche in realtà.
1: Quindi è meglio la plastica con vetro?
0: Assolutamente no.
1: Ah, che sto dicendo? Ma se la plastica è illegale, perché tu dici giustamente dal tuo perché la cittadinanza insuata? Perché non rendere illegale la plastica?
0: Non puoi rendere la plastica illegale perché? Dall'oggi al domani, se già riduci.
1: Facimelo prima. Non dico oggi e domani. Che la canzone come oggi non si fornisce rimane. Facciamo fra 10 anni, 2030 la plastica è illegale, va bene?
0: E tu incominci a fare proprio cose come quella che sta facendo il comune di Napoli.
1: Facciamo la legge, diciamo,
0: che inizia ad abituare le persone a riempirci.
1: A Pascalo, compagno mio, che te una fabbrica di plastica, dici, ma me plastica, cioè sappi che nel 2030 dici, Pasca, ma come ci sappi, ma tanto mi leva la sezionella. Dico, no,
0: Dici, no, ma te leva plastica, no?
1: Te leva plastica, pronto.
4: Cosa, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Chi lo marca, non ha capito, la Pasca da mettere banche l'acqua, che sta in dall'ambiente.
0: Sono fantastico.
1: È cattivo, è cattivo.
0: Sono fantastico.
1: Capi? Che sarebbe più facile dire sia plastico un problema, ma la plastica mezzo, no? Va bene.
5: Ciao, Rosario, sì, ciao. Vedi che a San Nicola la strada, questa casetta che tu vai a prendere l'acqua si paga 5 centesimi al litro, ma già sta da più di 7-8 anni.
1: Funziona? Pronto?
0: No, si è fermato così. Messaggio. Sembrava continuasse, però ha fatto una pausa un po' teatrale. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. C'è Benson Boone, diteci la vostra. E ovviamente fra poco leggiamo sia messaggi e rispondiamo al telefono.

0: buongiorno, sono un ostetrico. Sì. Hai ragione Rosario, Marco è nato nella plastica. Infatti non stai in da placenta, sei da una bottiglia.
1: Piero. Allora, cioè, come le navi che costruisci nelle bottiglie.
2: Allora,
1: qua,
2: dice Bianca D'Angelo, l'immensa quantità di bottiglie di plastica abbandonate ogni giorno richiede risorse concrete, dice proprio per smaltirle queste bottiglie. Se grandi aree metropolitane come Milano, Torino e centri della Campania come Pomigliano, Anacapri, Melizzano gestiscono con enorme successo questi servizi pubblici, Napoli ha il dovere di mettersi al passo con i tempi. Era ormai l'unica grande città italiana ad essere sprovvista di questi, di queste banche dell'acqua. Insomma, inserire questa misura del DUP si chiama, significa tradurre la sostenibilità in scelte amministrative certe a costo zero. Va bene, quindi capito, dice si fund to one, perché Napoli obiettivamente insomma mi
1: è una cosa plebiscita molto utile.
2: Chiamo te so, mi si piazza plebiscita che gente che fa che bottiglia che le piazza plebiscita dei busti di plastica.
1: Facciamo le bombe d'acqua, poi
2: facciamo. Gesù, Gesù. Pronto?
1: Non vi va mai bene.
2: Gesù,
1: Dio.
2: Pronto?
1: Voi dovete morire pronto nell'inquinamento.
2: Da plastica. Morire, sì. Io da avuto mi faccio più plastica.
1: Qui a morire affogato muore, da un tappo della
2: bottiglia. Quando muore mi faccio plastificare. Ah. I posti mi ritroveranno plastificato. Mi ritroveranno. Pronto?
3: Ogolli.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Ciao Carmine.
3: Qua io avevo mandato pure un messaggio, ragazzi, comunicazione di servizio.
2: Sì.
3: Ma a Napoli, lato stazione, lato Arnaccio, stamattina qualche blitz. Mm. A Napoli invasa da posti di blocco alle cotture comunque.
2: È a Nascun, devi venire tornare in Napoli.
3: No, ma tanto è vero, sono quattro tutta la banca. La cosa bella in giro, perché io non capisco. Ogni posto di blocco sarà la macchina che gira, no? C'è una rumazza dei carabinieri, proprio in alto uniforme, un pannaccio in capo. A bere e poi se ne va. Chi lo sa, chi è che generale?
2: Ma chi lo sa? Non ho capito che
3: è visto. Quando fatto sudare, capito?
2: Non c'è capito. Comunque tu tornate in casa, hai sito fermo, sai te precedenti.
1: Forse c'è qualche ospite istituzionale che oggi viene a Napoli.
2: Che pene so spese che tiene tu, cari.
3: Qualche blitz.
1: Allora, aspetta, per il blitz non scende dall'auto il carabiniere in alta uniforme, cioè
2: scende da cavallo, scende
1: quelle per le celebrazioni, quelle, capito?
3: Dietro a Firenze stanno tipo 6-7 macchine della guardia di Firenze a posto di blocco. È un elicottero sopra che sempre fisso. Ma ti farò sapere dopo.
2: Poi è arrivato qualcuno e deve partire qualcuno.
3: Sono
2: sei di un giro. Ti vanno truando.
1: Tu fai una cosa, spostati da quella zona, vedi se ti seguono.
2: Fui.
1: A volte parlare con Carmine sembra una partita di GTA 5. C'ho l'elicottero in testa, fui. Poi il trucco. Va bene, cari amici, cari amiche, 0814.
2: Ma
1: cari persone,
2: persone in ascolto, cristiani.
1: Persone, così come abbiamo spiegato, va a sostituire. Vabbè, quando ma noi usi la parola
2: botto, perché sono fatte amiche e amici.
1: Bisogna saperle e farle bene, non farle così come le fate voi. Alla plastica. Così.
2: Allora dillo amic, cari amic.
4: Ma troppo bello che bottiglie vedo arrivano pure rese, Lucendolino, mi pare che. E che era che la Lucendolino, mamma mia! E poi non fornevo più caramello come gelato.
2: Bravo,
4: mamma
2: Tarigur.
4: Mia, che bello!
2: Bei tempi.
4: Progresso.
2: Vabbè.
1: Diciamo anche che questo spreco un po' come già è curioso comunque che sia la Lega a occuparsi di queste cose, perché in genere non sono tematiche proprio care al lato destro della politica, quella della plastica, quindi
2: allora,
1: già questo ci fa piacere. Che cosa? Ma perché devi sempre malignare? Stai facendo così, cioè, dai, stai malignando,
2: ma fammi capire,
1: ma che vuoi capire? Questa mano che vuoi ricere?
2: Sappiamo anche che sei valico in due comuni di Napoli, no?
1: Ma certo che c'è, siamo in democrazia.
2: Allora già conosci chi l'ha votata.
1: Ma sono consiglieri, ci sta l'opposizione.
2: Ma si conosce, se stai in ascolto, uno solo, per un 100 euro, si telefonato e lei dice ho votato la Lega. Per un 100 euro pesa canto.
1: E c'ero io.
2: Sempre si
1: tu ci dai, non io.
2: Perché c'è 100
1: euro. Butta a me chi ha votato Lega a Napoli.
2: Di Nauco, capito?
1: che c'entra uno?
2: A me Franco c'è quasi se, cioè, se
1: ci esaudito, credo, non è rimasto niente a chi lo può
2: provare. Scaricato proprio.
1: Voglio dire.
2: Pronto? Scarico, scarico. Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno.
5: Di... Ragazzi, buongiorno. Rosario, io ti voglio fare un richiamo, se mi permetti.
2: Prego.
5: Pure cristiano è discriminatorio, non lo puoi usare.
2: Cristiano, no?
1: Sì, perché cristiano, cristiana.
5: Per una persona, no, maschio femmina, per chi non è cristiano.
2: Hai ragione, hai ragione. Si può pigliare coloro musulmani, dice.
5: È vero, se dobbiamo fare cose, dobbiamo essere politicamente corretti, dobbiamo essere.
2: C'è ragione.
1: No, ma tu, se vuoi fare una brutta figura, chiedi a Rosario, lui te la fa fare.
2: Già ci pensando.
1: Saluta a tutti, buongiorno cristiani, e là ci sono i musulmani, ma induisti,
2: ma no,
1: buddisti.
2: Ma no, cristiani. Nel senso cristiano,
1: ma che sta in capo a te, però vedi, questa è la potenza delle parole. Se nella tua testa ha un significato, nella
2: persone,
1: testa di qualcun altro può averne un altro. Fare
2: persone neutro. Va bene.
1: Ad ogni modo, questa iniziativa, poi sottolineo una cosa che è un malcostume che forse ci abbiamo anche noi, cioè se c'è tanta plastica,
2: ma qua costume dell'anno passato,
1: pensavo. Tu c'hai quello di
2: non un costume una vita.
1: Però se si vede tanta plastica in giro buttata e gettata così come se nulla fosse, vuol dire
2: che è un problema. Facciamo una bella legge, diciamo, la plastica è illegale.
1: Potrebbe anche.
2: Sotto punto, è
1: si
2: illegale.
1: Potrebbe la... anche semplicemente.
2: Ma Ciccino, compagno mio, è una fabbrica che fa plastica.
1: Stai parlando chiaro.
2: L'imballaggio. C'è bisogno, ma per accattare un chilo ruva, c'è bisogno 25 kg di plastica.
1: Ma perché devi scendere? A me me la
2: metto
1: nella carta.
2: Una carta per tutto ci va, per farci quella cosa plastica.
1: Sì, quella serve.
2: Fammi consegnare un sticchietto.
1: Ok. Ma che cosa compri?
2: Come si chiama quel coso che ti metti sulle labbra?
1: Lo stick.
2: Un sticchietto. Con uno sticchietto che mi ha arrivato Amazon, mi arriva un pacco di 10 metri quadrati.
1: Ma tu perché cazzo lo compri su Amazon?
2: Lascia stare, io ho cattolo sé, perché mi ha arrivato il pacco?
1: Signori, allora, io vorrei solamente, io
2: qua.
1: Per una volta vi vorrei mostrare il vero volto di Rosario Verde, quest'uomo qui.
2: Ma messaggio.
1: Quest'uomo qui che va contro le grandi multinazionali, saccato
2: sticchietto
1: dopo Amazon e non in una farmacia, in una parafarmacia o da qualche parte. E c'ha un centro commerciale a un soffio da casa.
2: Ti va a pigliare un litro e mezzo di vino, rindo perrone.
1: Bravo!
2: E chi lo mette in da busta di plastica? E non si fa.
1: Ah, Nello, ferma tutto, ho bisogno di un caffè.

0: Torniamo in diretta, sono le 10:30 minuti, si sta parlando delle casette dell'acqua che verranno installate a Napoli, si individueranno i posti giusti dove possiamo andare e con una spesa di pochi centesimi possiamo riempire le nostre bottiglie, quelle riutilizzabili.
1: Sì, anche. Ma piglia l'acqua normale, su per me la caglia in ricorso, tutto così, quando mi viro. Cioè.
0: Ma perché è una cosa di grande civiltà?
1: Ma sarà pure civiltà, ma
0: poi innanzitutto posa il cellulare che sta in diretta.
1: No, sto facendo una cosa per il programma, sto passando.
0: Cioè, pubblicità, canzone, mola devi fare questa
1: Maria,
0: cosa.
1: Maria
0: chi?
1: Che vuoi? Fai quello che devi fare. Cioè, metti messaggio.
2: Oh, pensa a casa, chiavi l'acqua.
0: Bella, mi è sempre piaciuta questa. Risolutiva poi tra le altre cose. Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, chi è?
3: Salve, no, volevo fare un intervento sul fatto della banca dell'acqua.
1: Già sei in onda,
3: Già sei in onda.
1: Sì.
3: Allora, anche a Cavalleggeri c'era questa banca dell'acqua, era gestita secondo me da privati. Che si è rotta e non l'hanno cucciata più, l'hanno rimasta così.
1: Ma era gratis o era a pagamento?
3: Senza acqua.
1: Era gratis o era a pagamento?
3: No, era a pagamento, però 2 litri d'acqua frizzante costava 20 centesimi, bisognava portare la bottiglia.
1: 10 centesimi al litro, assai.
3: Sì. Era comodo, però mo è diventato tipo sopra un mobile, un quadro è diventato.
1: Ma pensi che adesso ce la rifaranno, insomma?
3: Speriamo, perché veramente. E poi uscì pure fritta, quella è la cosa bella. Era pure.
1: Senti, e tu iva a pigliare, cioè tua moglie ti diceva va a pigliare 3 litri d'acqua e tu iva a pigliare 3 litri.
0: Però ci mettessero poche polasi in da st'acqua, ti sento un po' moscio.
3: Un po' di persone andavano là, c'era quasi la fila a volte.
1: Ma tu iva a Damigiano o iva con.
3: Con le bottiglie.
1: Sì, come si faceva una volta si andava al fiume, mo vai alla banca dell'acqua.
3: Sì, però è comodo perché poi fredda è frizzante oppure liscia si sceglieva, cioè stanno
1: bello. Grazie assai, a Cavalleggeri d'Aosta c'era la banca dell'acqua. Pronto? Buongiorno, sai, ciao.
4: Buongiorno, Eugenio da Torre Annunziata.
1: Ciao Eugenio.
0: Ciao Gigi.
4: Vi volevo dire che questa famosa banca dell'acqua, fino a 2 anni fa, stavano anche a Torre Annunziata, casette dell'acqua.
1: Le casette,
0: sì, le casette.
4: Perché costava sui 3 centesimi al litro. E poi ha finito, perché poi si fa tipo un appalto. Perché era una società Aquatec
1: Pascal, si chiama.
4: Praticamente è finito l'appalto, dovevano fare di nuovo la gara di qua di là e per un periodo sono rimaste queste casette, solo gli scheletri. Poi chiaramente, poiché la gara non è stata fatta, si sono presi pure gli scheletri, i lavori chiaramente,
1: e se l'hanno buttata,
4: società controllata dalla Cori.
1: Ma io non ho capito una cosa, ma queste cose il comune paga lui e poi paga anche il cittadino quando va a prendere, non ho capito.

0: Sagosto.
1: No, paga, si fa tipo una gara.
0: Per l'installazione, però il comune non ci rimette soldi, penso.
1: No, non ci rimette soldi.
0: E allora che se ne porto comune, che ne fa mettere?
1: No, sì, però quando devi usare il suolo demaniale, comunque non lo puoi mettere. Ci sono delle.
0: Ma noi regalamo Piazza del Plebiscito, non regalano poche cose. Meno si va a fare un concerto a Piazza del Plebiscito, ma non lo a me. Cioè, vorrei che un po' ci saranno pochi spazi a uno per far mettere due banche e adesso metti in mano in faccia. Cioè, non lo so. Cioè. Ciao, bello, ciao,
2: caro, ciao.
0: Cioè, ci tornare a essere un suolo, Gitto. Gnovere, sai cosa?
2: Ha un qualche autorizzazione la devi chiedere.
0: Sì, va bene, l'autorizzazione, dico, però facciamo pagare pochissimo, cioè, rispetto...
2: Vabbè, questa è una scelta del comune.
0: Che tanto paga pantaloni.
2: Ma chi è pantaloni?
0: Visse, tu si tenisse proprietà, piazza e plebiscita, chissà così, vabbè, facci.
2: No.
0: Ah, siccome è do comune, dice, vabbè, che te ne fotte.
2: Appunto, loro gestiscono loro, se dalla me gestisco io, che ti devo dire? Ci sentiamo un'altra canzone, ragazzi, c'è Leona Lewis con Bleeding Love.

0: Allora, vi ricordiamo anche un appuntamento assolutamente imperdibile, perché il primo agosto, il prossimo primo agosto, dalle 19:26, e già l'orario vi dovrebbe suggerire qualche cosa, si festeggerà il centenario del Napoli e quindi ci si ritrova a Piazza del Plebiscito e vi invito comunque a vedere nel dettaglio il programma di tutto ciò che succederà sul sito proprio del Napoli, ma vi posso anticipare che ci sarà la processione, ci sarà il Pizza Village, ci saranno fuochi d'artificio, ci sarà ovviamente anche un bel DJ set proprio curato da Kiss Kiss, la radio Kiss Kiss, per festeggiare i 100 anni di passione azzurra e del calcio Napoli, fede indiscussa della nostra città. Vi invito proprio poi a visitare il sito della SSC Napoli proprio per tutte le informazioni utili per i cittadini, perché ovviamente immagino che ci sarà qualche leggera variazione a un piano traffico, a qualche situazione, insomma. Però una cosa molto interessante legata proprio al Pizza Village del centenario è che il club offrirà gratuitamente, in collaborazione con i suoi partner, migliaia di tranci di pizza, margherite e bevande, e saranno poi donate pizze alle persone in condizione di maggiore fragilità grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare Campania. Quindi iniziative sicuramente molto molto interessanti. Tutto ciò da fare e da scoprire fra pochissimo, il primo agosto, dalle 19:26.
1: Io non lo so chi ha messo quei manifesti per strada, li hai visti tu per festeggiare i 100 anni del Napoli? Mai visto i manifesti?
0: No.
1: Che sono fatti proprio del 1930, che ho un disegno proprio. E dietro c'è il Vesuvio, che non è il Vesuvio di adesso, perché all'epoca il Vesuvio era diverso, tu lo sai, no?
0: Vabbè, sono passati 100 anni, sì.
1: No, il Vesuvio che c'è stato nel dopoguerra, c'è stata l'eruzione del Vesuvio, ma prima il Vesuvio non aveva il Monte Somma, era una cosa.
0: Poi si è spaccato, diciamo.
1: E poi si è spaccato in due, loro riportano proprio l'originale. Vabbè, ci veniamo allora il primo agosto in Piazza del Plebiscito.
0: Tu ci sarai?
1: Sicuramente sì, andiamo in ferie, quindi. Alle 7:30 di sera, che tenga a fare? Piglio, scenga là. No. A Piazza del Plebiscito.
0: 19:26.
1: 19:26.
0: Ma perché stai facendo?
1: Si va con treno, si arriva. Con treno, sai, che me devo.
0: Ma perché fai?
1: Sta ignorando pure chi.
0: Ci vediamo il primo agosto.
1: Lascia perdere. Allora, pronto. È caduto. Vabbè, signori, noi ci fermiamo un attimo.
0: Senti, ma c'ho fame, secondo te che sarà?
1: Molto lunga mangiare una cosa, non ti preoccupare.
0: Chi mi ha portato la merenda?
1: Ti faccio arrecriare.
0: Hai preso la frutta?
1: La cosa che ti appassionerà tanto. Sì.
0: Le ciliegie.
1: Una specie di fravola, una specie di.
0: Ma non è il periodo delle fragole, allora è piatto.
1: Appunto, è quello del frigorifero. Quella polacca.
0: Va bene. Qualcosa mi dice che se incontro durante la festa del centenario Rosario Verde a Piazza del Plebiscito, cambio lato della piazza.
1: Ehi, torniamo
0: tra poco, fermi là.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo a leggere ancora qualche messaggio arrivato al 342 00 00 100, ma se volete anche le linee aperte 0815466873. Pronto?
1: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
0: E un bello. Ciao bello.
1: Ciao ragazzi, e allora per quanto riguarda il fatto della plastica, ne abbiamo parlato pure l'altra volta, se ti ricordi, il fatto dell'acqua imbottigliata e tutto nella plastica. Sì. Comunque io sono sempre consapevole del parere che, perché io faccio impianti di depurazione acqua e bevo solo quell'acqua lattica, c'è la verità. Però il vetro, secondo me, perché la plastica comunque, secondo me, diventa più nociva con l'acqua, con i conservanti antivegetativi che ci mettono dentro.
2: Ma pensi sì, pure il come la conservano, cioè come arriva i bangala, no, rilasciano.
1: Casata,
2: cioè.
1: Ragazzi, allora l'acqua casata, ma non è che è bella, cioè è frizzante alla sorgente, ma comunque ci sta un'aggiunta di CO2 all'interno per mantenerla sempre con quella casatura, l'acqua. Attenzione, perché l'acqua comunque la puoi mettere con vuoto, tu la puoi chiudere dopo due o tre giorni, comunque tende a sfiatarsi l'acqua. Quindi c'è anche un'aggiunta di CO2 all'interno dell'acqua minerale,
2: sia
1: plastico che sia vetro. Però io dico sempre il vetro, ragazzi, oppure gli impianti di depurazione, poi le casette dell'acqua, lui in mezzo alla strada, non sappiamo neanche se le manutenzioni vengono fatte, non vengono fatte, cioè ci sono tanti.
2: Ma che cosa? L'acqua nostra, no, guarda, conviene più bere l'acqua del rubinetto che quella in bottiglia.
1: Il rubinetto è controllata,
3: ma quella è la stessa cosa.
1: Infatti.
3: Allora, il concetto è sempre lo stesso, se noi partiamo con un'idea di correttezza e di gestione pulita, perché si dovrebbero avere problemi alle casette dell'acqua?
2: Adesso in ascolto facciamo un quiz. Allora, Giorgetti, lo sai chi è Giorgetti?
3: Sì.
2: Mio fratello Giorgetti.
3: No, allora.
2: Giorgetti è il nostro ministro delle finanze, cioè, come va già a dicere, come vostra mamma a casa, che te lo porta foglio in mano, hai voglia di fatica tu. Chi te ne so domani a mamma, no?
3: Rosario guadagna, Giorgetti gestisce.
2: Giorgetti te ne soldo. Quiz. Giorgetti ha dichiarato questo.
3: Sì, ma vabbè. È Giorgetti, no Giorgetti. Chi è Giorgetti?
2: Vabbè,
3: Giorgetti.
2: Sono ignorante.
3: Ho capito,
2: su Brinzola. Mi mangio la R, hai capito? Giorgetti dice. Ha detto questa cosa. Senti qua, Pisacane. Questa è una domanda che faccio a te. Quiz. Allora, Giorgetti dice che il governo aumenterà le spese militari al 5%, ma noi spendiamo 2%, al 5% senza tagliare sanità, scuola e welfare.
3: Sì.
2: Cioè dice io aumenterò queste spese, però non taglierò la scuola, non taglierò la sanità e non taglierò il welfare.
3: Buona notizia.
2: Il welfare sarebbero le pensioni, l'assegno unico, tutte queste cose qua. Non le taglierà. Da dove prenderà i soldi Giorgetti?
3: Giorgetti.
2: Giorgetti? Da dove le prenderà?
3: A questo quiz.
2: Ehi,
3: che ne so?
2: E Mattis!
3: Ma quando?
2: Avrà. C'ha poteri alla Gesù che riesce a moltiplicare pane e pesci, ma senza tagliare scuola, sanità, welfare, arrepiglia i suoi soldi. Cioè, come dice, sta coppa mi sa da toia a me spendere tutti i mesi, nati 400 euro, senza tagliare o vizio, l'aperitivo che ti fai, tutte quelle cose che fai tu, senza tagliare niente,
3: sì.
2: A me piglia 400 euro, la coppa si vende tuoi e giù, senza tagliare niente. Come facciamo?
3: Non te lo trovi perché non ci sta, cioè. Se penso al conto corrente a fine mese ti dico che non li
2: è
3: trovo.
2: È più o meno la stessa cosa pure lo Stato. Come farà Giorgetti? Ditemi. E appena la gente ha citato chi se fa, dice la cussi e mettis ogni anno per esempio che saranno.
3: No, lui dice che grazie alla flessibilità europea.
2: E certo, come i reb di fa, come fai? Sempre tu e Paolo, no? Cioè, di solito che hai fatto? Ho i 400 euro tuoi, che la coppa si vende tuoi, e faccerebbe. E la rata poi la devo pagare, perché se faccio 400 euro di debito, comunque la c'ho pagata la rata, no?
3: Comunque lo scatto al 5%.
2: Quiz,
3: lo
2: pronto.
3: Scatto al 5% non è immediato, è graduale negli anni, quindi
2: se lo spalmi il dato di 3 anni, vabbè, pronto.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Parlando dell'inquinamento,
2: sì.
4: Mi in mente una cosa. Non so se vi ricordate, negli anni 90 io ho avuto un'adolescenza, a me mi hanno proprio fatto vedere paura, ma il buco nell'ozono che fine ha fatto?
2: Ah, poi si è chiuso, poi si è chiuso.
4: Ci hanno proprio martellati il buco nell'ozono,
2: sì.
4: Che fine ha fatto questo buco nell'ozono? Non se ne parla più.
2: No, era provocato, se ci fai caso, perché noi quando eravamo piccoli noi avevamo lo spray, quando usavamo gli spray c'era quel gas dentro. Poi se ci fai caso, oggi tutte le bombolette non hanno più quel gas dentro, è tutto più naturale, no? Non so come fanno. E non c'è più quel gas, era quel gas che creava il buco dell'ozono e poi si è chiuso, mi pare, si è quasi chiuso totalmente il buco dell'ozono. Okay? Quindi stai tranquillo, va bu. Usi il vetro, non so.
3: Sei sicuro che si è chiuso il buco dell'ozono?
2: Così mi avevo sentito, si era chiuso il buco dell'ozono perché praticamente.
3: Si è chiuso il buco dell'ozono.
2: Hai detto gli oggetti.
3: È in fase di guarigione.
2: È in fase di guarigione, visto? L'avevo sentito, sta cosa. Va bene, domanda aperta. Ma se non tagli a qua, non tagli a là, chi se so dare il piglio, fateci sapere.
3: I fondi safe, il fatto che sono spalmati in più anni.
2: Senza zecchio, non è, le pigliavo oppure si vende tu.
3: Vabbè, ma poi gestisci.
2: Tu tanto guadagni 4.000 euro al mese, no? Più o meno.
3: Rosa, ma
2: cioè, tu,
3: ma che figli stai?
2: Te l'hanno manco 4.000 euro.
3: Ma perché te li danno?
2: Tu ci assai.
3: Senti, chiamami l'amministrazione giù. Perché a settembre vai, non vai. Ci torno se continuiamo così.

0: Chi schissa sempre con lui, il freschissimo e anche acquifero Rosario Verde.
1: A Castellammare.
2: Verso Bellino su 7-6 del digitale terrestre, un classico amante, pure che sono insospettabile, perché pure se lo dite ai vostri mariti, quello è il mio amante, non ci crederanno mai. Accanto a lui Marco Pesacane.
0: Certo che sarebbe mortificante, però.
2: Tu non
0: scoprirlo.
2: Ci crederesti mai, non ci crederesti mai.
0: Vabbè. Cennello Iorio in regia che cura la parte tecnica. E seconda ora abbiamo anche altre notizie da raccontare, signor Verde.
2: Sì, innanzitutto fa caldo. Quando fa caldo la gente è più nervosa, lo dice la scienza, sentite, ve la faccio sentire, questo è un servizio del TG Com, sentiamo un attimo.
3: Gli studi confermano che quando le temperature salgono e fa caldo aumentano i comportamenti aggressivi e anche i crimini violenti. Come mai? Beh, innanzitutto c'è una spiegazione di natura sociale: quando fa caldo affolliamo i parchi, le strade, le piazze, quindi aumentano l'occasione di incontrarci, di scontrarci. Sì. E anche per chi vuole delinquere aumenta la possibilità di trovare la potenziale preda. Ma c'è anche una spiegazione biologica: quando infatti fa caldo, il nostro organismo, nel tentativo di mantenere la temperatura corporea entro determinati limiti, produce alcune sostanze che hanno appunto una funzione termoregolatrice. Okay. Ebbene, tra queste ci sono anche l'adrenalina e il testosterone, che però notoriamente ci rendono più aggressivi.
2: Mi capì? Fa caldo? Io scendo per strada. Se vedi che mi sei trovato. Cioè,
0: tu a me.
2: Ma perché mi vatte? Perché non dovrei avere un sacco di dirmi, io dicevo, ho detto, ti metti in mano.
0: Però ti voglio bene, mannaggia!
2: Ma l'hai trovato, capito? Fa caldo, cresce il testosterone, o ti ingroppo o ti piccio. Mi capi con me?
0: Ma perché ci sei fissato con questa storia tu?
2: Non ti niente ingroppa te. Insomma, come vedete la voi.
0: Quello passa per il grande macio della situazione, poi desidera il mio corpicino. Io non lo so.
2: Il mio corpicino.
0: Io non lo so, io non lo so.
2: Allora, sospesi a scuola.
0: Ah, però è vero che siamo più aggressivi quando fa caldo. In macchina soprattutto non puoi usare più il clacson, che subito si girano e ti fanno col braccio.
2: A Napoli pure quando fa freddo, no?
0: E tu vorresti dire sì, pirla, stai fermo lì dove non devi stare.
2: Sì, Napoli, non posso dire. Pirla.
4: Ragazzi, dateci un poco di tempo, il buco dell'ozono sta guarendo, ci stiamo mettendo un poco di Vagisil creme, Gian sta guarendo, grazie dell'attenzione.
2: Qua il colonnello Ancisto.
0: Stai bene senza capelli, lo sai?
2: Allora, vedete se vi piace questa iniziativa. Non lo so se piace o no. Sentite qua: sospesi a scuola, studenti mandati a pulire le strade al posto del 6 in condotta. Sono questi 15 studenti. Un gruppo di 15 alunni ha svolto lavori socialmente utili per evitare la sanzione disciplinare. Seguite, sospesi da scuola, i 15 ragazzi vanno a pulire le strade al posto del 6 in condotta. È diventato un caso pilota quello che fa la scuola, un caso pilota.
0: Cioè che se sta apri pista di questa situazione,
2: diciamo sperimentale, vai per si dice pilota così, pilota.
0: Avevo sentito una vocale pilota. Un po' strana.
2: È diventato un caso pilota quello della scuola Marcelli di Foiano, in provincia di Arezzo, dove un gruppo di studenti ha svolto lavori socialmente utili per evitare la sanzione disciplinare. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione fra scuola, il comune e la Proloco, anche per ex insegnanti che hanno sorvegliato gli studenti mentre svolgevano i percorsi, e capisci?
0: Hanno verificato che i ragazzi facessero
2: le strutture convenzionali. Bene. Allora, siete d'accordo? Per esempio, i ragazzi un po' indisciplinati a scuola, o mettiamo a scupandere, mi sa via, oppure da giarci, come ti ma fa?
0: Lavoro socialmente utile.
2: E quello può essere socialmente utile.
0: Ce ne sono tanti che sono.
2: Come sta a fare? Pulire le aiuole. Siete d'accordo, per esempio, evasione scolastica? Ragazzi, non va a scuola? Benissimo, tu metti a pulire l'aiuola. Venga a caso. Ah, mamma, da padre.
0: Mamma, da padre.
2: E chi è la mamma e il padre che non vanno a scuola?
0: Ho capito.
2: E lui sanziona anche il papà e la mamma. Anzi, la mamma me l'ingroppa.
0: Ma no, Sario! Certo. Ma non puoi dire.
2: Sei buono.
0: E se buono è il padre?
2: Te lo ingroppi tu.
0: Ma si scema.
2: Non vuoi collaborare.
0: Questo è pazzo. Ma io non voglio fare niente.
2: Vabbè, ho pensato, in età scolastica la mamma avrà sui 30-40 anni massimo.
0: Ma che ne sai?
2: Età scolastica. E quando vanno a volte.
0: Ho capito, ma è una cosa che non si può fare, è immorale.
2: A te è un problema, perché quando i ragazzi andranno alle superiori tu sarai un po' vecchietto.
0: L'ho fatto apposta.
2: L'hai fatto apposta, quindi.
0: L'ho fatto apposta.
2: Capito?
0: Così non si possono creare i vari sfottò che si fanno
2: siete,
0: solitamente.
2: Siete d'accordo? Insomma,
0: sembra un'idea così malvagia, sinceramente.
2: Insomma, il ragazzo si recupera così?
0: Non sappiamo se lo recuperiamo, però di sicuro alla peggio.
2: Vado in bagno, lo trovo a fumare in bagno, invece di sospenderlo, che faccio? Lo prendo socialmente utile, hai capito?
0: Vabbè, ma
2: per esempio, il ragazzo ha giocato a pallone nel corridoio come facevo io. Faceva
0: scusa, a fronte di un errore.
2: Faceva porto a scrivania Rubidello, perché all'epoca lì Rubidello teneva scrivania.
0: Sì, è vero, pure a cambiare.
2: Nel corridoio. Sì, prima faceva ma a porto, capiva? Faceva.
0: Ma quindi si segnava solo sotto?
2: Sì, bravo.
0: Faceva era difficile, la mini porta.
2: Era mini porta.
0: Era difficile così.
2: E fateci sapere, pronto?
5: Buongiorno ragazzi, Ale.
2: Buongiorno.
5: Stefano, da
2: posto. No, non sono Stefano, non spargete queste voci, dimmi. No,
5: stavo facendo una riflessione, raga, cioè, faccio una chiamata, primo scritto subito rispondete. Quando invece poi mettete in mezzo tema ciuccia, sta da chiamare a nata, capitalini con voi. Secondo me tenete una bande seguace a questo
0: mal. Ma tu che stai dicendo? Ma lo sai che non ci avevo mai pensato?
5: A primo squilla, dopo che esce Cetani, dici di sicuro intervieni, stiamo morendo in depressione.
0: Incredibile.
5: Appena Stefano mette tema ciuccia.
2: Dicio Stefano.
0: Guarda, non... Non ci avevo mai pensato che siete una banda di rattusi, tutte, perché chiama pure tu quando sono quelle situazioni là.
2: Ci sta Metzinguen.
5: La Stefanita acuta.
0: La Stefanita.
2: Ciao fratello. Ciao.
0: C'è un amico molto sintetico, oserei dire quasi ermetico, che scrive solamente accogliere Pummarol. Quindi
2: il
0: lui,
2: ragazzo.
0: Lui
2: il
0: farebbe
2: ragazzo.
0: Fare al ragazzo sì. Per ovviare alla sua sanzione.
2: No, ma deve essere socialmente utile. Accogliere Pummarol comunque è un'azienda privata, ecco.
0: Beh, diciamo si fa assistenza. In genere in questi casi fa assistenza agli anziani.
2: A me mi fanno morire là che quando è una Vannacci, il fatto che voglio Vannacci vuole mandare gli ex comunitari, dite chi li coglie i pomodori e chi fa questo e chi fa, ma come
0: lui parla solo degli irregolari,
2: sono bello pure chi li là che dice chi fa questa cosa. Va bene,
0: allora buongiorno amici, è tutto giusto riguardo i ragazzi per recuperare la sana condotta, ma come funziona in questi casi? Nel senso, una sorta di assicurazione, INAIL, cose del genere, un abbraccio.
2: Eh sì, ci saranno dei problemi, comunque è un accordo che fa il comune, la Proloco e la scuola, quindi perché se il ragazzo poi si fa male sono problemi. Va anche sorvegliato, infatti sono ex insegnanti che si prestano ad andare a controllare i ragazzi, perché poi si nuagliano, mentre sta scopando.
0: Sta pulendo.
2: Che non scopa.
0: Sì, vabbè. Puoi usare un termine
2: come
0: menotico.
2: Dici tu scopare in italiano? Come si dice?
0: Sto spazzando.
2: Sta spazzando a terra. Sta spazzando a terra e si taglia una mano. Come faci?
0: Come fa a spazzare a tagliarsi una mano?
2: Si appoggia.
0: A cosa si appoggia?
2: Si sta spazzando per strada, per stare il guardrail. Si appoggia vicino.
0: Ma secondo te mettiamo un guaglione 16 anni in coppa con un guardrail?
2: Socialmente un coppa guardrail no.
0: Ma non lo metti sull'autostrada a pulire,
2: allora,
0: no?
2: Depenna guardrail.
0: Cioè,
2: Vicino al muretto c'è un pezzo di ferro che esce fuori. Depenna muretto. Allora nella aiuola ci stanno come si chiama i recinti delle aiuole,
0: sì.
2: Quello
0: sì.
2: Per scavalcare in ciambe depenna la cosa e che facciamo? Hai capito me?
0: Non va mai bene niente.
2: E tende va a buon rinzo, dice l'assicurazione, se il ragazzo si fa male io parlo.
0: Vabbè, se ne occupa la scuola. Pronto
6: ragazzi, buongiorno, io vi auguro. Ieri non ho chiamato, tra parentesi, ieri non ho chiamato.
0: Grazie. Potevi evitare anche oggi, Rosario, sincero.
6: No, ma volessi dire una cosa. Marco, ma ti piace questa carne di cavallo? Perché ogni volta che si parla di tu riesci a non si me la
2: prendere. No, ragazzi,
0: siete di un'ignoranza proprio,
2: si
0: guarda.
2: Tono,
0: una cosa,
2: non è vero.
0: Una cosa veramente vergognosa. Pensate, questo è padre di famiglia, pensate. Questo è padre di famiglia, chiama sulle radio e dice queste cose.
6: Il più bello della ciuccia.
0: Mamma mia.
6: Appartunavalo.
0: Povera quella donna.
2: Appartunavalo.
0: Povera quella donna che ha detto sì a te. Poverina.
2: Appartunavalo. Ciao fratello. Ciao.
0: Dal guardrail finisce o cardarello.
2: Cardarello, sì.
0: Questa non è male. 081 546 6873. andiamo, non si può essere un po' eleganti che subito si pensa, ma questi vedi l'utilizzo delle parole, ma cioè, mamma mia ragazzi, ma proprio volgare,
2: non ti piace la carne di cavallo,
0: volgare, non l'ho mai mangiata,
2: mai mangiata neanche io. Sì.
0: Pronto?
2: Pronto, è ricca di ferro.
7: Rosario, Marco, ciao. Buongiorno.
0: Ciao, ciao caro.
7: Comunque per il chiasso che facevo io a scuola per recuperare quello che mi aveva messo a fravocatore volontario.
0: Dovevi costruire il centro direzionale. Ragazzi, buongiorno Rosario, quando a volte vado con la mia amante di mattina in albergo mette sempre il vostro programma a bassa voce però.
2: C'è guarda capito? C'è un amico nostro che praticamente ci raccontava che quando andava in albergo ci capitava infatti 10-11 di sera
0: la replica sì.
2: Dice che la fidanzata sai dice metti un po' di musica, lui non sapendo cosa mettere metteva la replica su 7-6 diceva è simpatico fare quello che si sì, fa
0: con le noi, nostre invettive
2: con le nostre che ci appiccica a me e Kiss
0: sulla friggitrice d'aria, era il periodo della friggitrice d'aria hot topic e quindi pensa lì, pensa che bei momenti. Va bene. Ragazzi, comunicazione di servizio, Amalfi Potenza, la diretta streaming non si vede. Se è la diretta streaming è strano perché se è internet. Quindi,
2: è la tua connessione.
0: Se Amalfi non si prende.
2: Va bene, noi ci fermiamo, canzoncino e torniamo. Vai, vai.

0: questa norma ai tempi di Rosario, ovvero fare lavori socialmente utili, abbassa quel braccio, criminale. E muovila la mano quando saluti, muovila.
1: È ferita.
0: E usa l'altro braccio, usa la sinistra. Usa la sinistra.
1: Il pugno.
0: Quella che boh tu, va bene.
1: Non si può fare.
0: Tu fai una cosa, non fa niente in Davide, che senti, secondo me ti risolve.
1: Davide, che faccio?
0: Vabbè, ad ogni modo, dicevo, se tu avessi fatto questa cosa, cioè un lavoro socialmente utile per riparare a ciò che avevi fatto come monelleria, probabilmente tu avresti restaurato la Cappella Sistina, probabilmente, cioè avresti rifatto da capo, l'avresti rifatto.
1: Quindi tu sei d'accordo a questa cosa? Molto
0: ma
1: cosa molto di
0: essere,
1: destra, sai, questo è molto di destra.
0: Però
1: per un progressista come te,
0: Allora, se tu c'hai un ragazzo.
1: Sei un progressismo confuso, tu.
0: Guarda, è
1: molto di destra, questa è una cosa molto di destra.
0: Ma
1: cioè,
0: non è che è una cosa se è di destra o di sinistra, a prescindere, sbagliata. Ci
1: la monelleria
0: essere...
1: non si può sentire.
0: La monelleria è molto bella.
1: Adesso metti in mano quello sulla monelleria.
0: Provaci.
1: Monelleria e buscata. Cioè,
0: tu provaci.
1: Non ce la fai neanche i punti. Ancora i punti.
0: Conosco il tuo punto di vista.
1: Prima levi i punti, prima un attimo.
0: Però il discorso
1: Nelly,
0: è...
1: Nelly, volessi mettere in mano due, ma non quello, un vattino.
0: Tra una bocciatura... Scusami.
1: Che mai va? Noi
0: il concetto è semplice.
1: Hai monelleria da buscare. No.
0: Tra una bocciatura certa.
1: Sì.
0: Per colpa di una monelleria.
1: E no, il discorso, ma per esempio
0: è la possibilità
1: io.
0: Di riparare facendo un qualcosa di utile, che comunque qualcosa ti può lasciare.
1: Perché io ti parlo da ex
0: Monello.
1: Da ex Monello, bravo. Da ex Monello. Sai da capire perché? Uno è così, cioè capì? Cioè perché il ragazzo fa casino a scuola, perché il ragazzo non studia, perché il ragazzo si deve capire questo, che tu lo punisci, non risolvi.
0: Ma no, non è
1: lo dico da comunista, mi sa cane,
0: te lo dico. Comunista.
1: I globuli rossi.
0: Hai appena salutato quello con un gesto vietato dalla legge.
1: Che piastrini, tenga la fotografia che va.
0: Hai appena salutato con un gesto vietato dalla legge.
1: Che c'è per secondare a lui?
0: Ancora sta cosa, basta! Ma sei scemo? Io mi dissocio, signori. Io mi dissocio assolutamente.
1: Sto salutando, capi? Cioè, bisogna capire perché il ragazzo è monello, capi?
0: Magari.
1: Perché il ragazzo non studia.
0: A volte è anche il ragazzo che non lo sa. Paradossalmente, a volte fare
1: un po' di questo l'educatore,
0: dare un minimo di senso.
1: È come io infartuato, vado al cardiologo dice: perché tiene su fatto?
0: Ma perché giustifichi sempre tutto?
1: C'è Domenico ma dai, dice quello che tengo.
0: Scusami, tu sei in condotta, sei bocciato praticamente.
1: È il professore che mi deve dire perché sono stato bocciato, capi?
0: Ma invece ti sto dando la possibilità.
1: Invece no, si fa così. Dice faccio 6 euro e me ne vaga, capi con me? Invece l'educatore dovrebbe.
0: Guarda che si parla della condotta, quindi poi tu vai bene le interrogazioni,
1: però. Sennò quelli là che fanno le carceri, quelli là che i ragazzi a rischio si fa attaccare, allora che fanno, ah, poi si a rischio a morire. No, tu devi recuperare.
0: Ma che stai dicendo?
1: Devi recuperare i ragazzi.
0: Ho capito, ma lì il margine di errore mi sembra leggermente più alto.
1: Uno come me, a scuola andavo male, però dopo mi sono risultato un genio.
0: Ma chi te l'ha detta questa?
1: Che capo che stai? Tu dici, sei muoio, che capo che tieni.
0: Ma non in quel senso.
1: Sempre tutto.
0: Sì.
1: Qua tiene una cervella tu. Fai sempre così.
0: Ma è nella mano il senso di quello che dico.
1: Capì chi cervello tiene?
0: No, vai verso il basso, va, non verso l'alto.
1: Capito?
0: La gestualità è importante, amico, nella comunicazione. Sì, ho capito. Vabbè.
1: Va recuperati, ragazzi, va recuperati.
0: 0815466873. Vai. C'è Ciro Froio che oggi è venuto con un grande spirito lavorativo.
1: Sì.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Pronto, ragazzi. Buongiorno.
0: È quasi ciao, d'ispirazione
1: ciao.
0: Oggi.
1: Dimmi, caro, veloce.
2: No, veloce, ma io volevo dire, purtroppo il problema è proprio nelle scuole, perché io nella mia classe ricordo quelli là che già stavano prendendo, cioè già avevano dei segnali molto preoccupanti con famiglie disagiate. Sono quelli che dopo tanti anni, io purtroppo ci siamo ritrovati o sulle prime pagine per disgrazia, oppure cioè, allora con questo che voglio dire che il percorso scolastico dovrebbe essere anche educativo, i servizi sociali non funzionano, non sono collegati alle scuole. E se la maestra segnala che questi ragazzi, o capivamo noi che tenevamo 10 anni, che davano già dei segnali abbastanza preoccupanti, oggi sono quelli che fanno i guai, fanno i reati, che purtroppo c'è stato qualcuno che è stato ammazzato, cioè voglio dire. È il fallimento proprio di un sistema che non funziona, l'educazione
1: Cioè, tu, però tu sei d'accordo con me che punirli tu cur così è inutile, perché non è che lo cambi poi il cristiano.
2: No, ma si dovrebbero segnalare, cioè la scuola dovrebbe essere collegata.
1: Ma lo fanno, i presidi segnalano al provveditorato, al copero.
2: Dopo la segnalazione che succede?
1: Niente, non succede niente.
2: Succede niente. Cioè all'epoca c'erano dei ragazzi che oggi si dice no, a gioventù oggi, cioè quando io avevo 11-12 anni c'erano due o tre ragazzi che venivano con tutti alla scuola.
1: Ma quando tu avevi 11 anni siamo paleolitico, frate.
0: Leggermente cambiati i tempi.
1: Cioè, Odissei, sì, proprio l'età del bronzo.
0: Ma scusami, non è l'età che stiamo parlando necessariamente di qualcuno che arriva con una motosega a scuola. Stiamo parlando che magari qualcuno con qualche norma comportamentale, anche un semplice litigio, qualche marachella. Fatta a scuola, allora si ritrova con il voto basso in condotta, dici,
1: no, professor, cretino, stato zitto, no?
0: Lo mandi a fare la pulizia delle strade.
1: Risolviamo.
2: No, ma non serve nemmeno quello.
1: Dobbiamo decidere perché il ragazzo ha detto questa cosa, perché il ragazzo è così avverso al potere.
0: Tu fai una cosa. Tu fai una cosa. Mandalo comunque a pulire una strada, che lui nel frattempo, magari nel mentre che pulisce, riflette.
1: Ripassa dal progressismo, cosa passa al destrismo. Cioè, non si capisce, è un fluido, c'ha la mente fluida, cioè
0: ma passerà, meno male
1: basta che dici al contrario quello che dici, cioè
0: io non la vedo una cosa così oscena, così. Sinceramente, considerando
1: sei
0: che
1: per la punizione, per la
0: non è una questione, ma questa non è una punizione, è una riparazione, paradossalmente, perché l'hai detto tu, se funziona che c'hai il 6 in condotta, quindi sei bocciato, per rimediare a questa cosa puoi fare un lavoro socialmente utile, vuol dire che tu capisci la gravità di quello che hai fatto.
1: L'hai recuperato il ragazzo?
0: Ma quello va di pari passo poi al percorso scolastico.
1: Io penso di no. Marco, anzi di sì, andate al 342 00 00 100 oppure 081 546 6873, ma dopo vai.

0: Tu, se avessi fatto pronto? Due pulizie per le strade, eri più gentile. Pronto?
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Sempre. Qui il ciao bello, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Allora, allora, secondo me c'è una cosa che è un po' sottovalutata relativamente a questa questione punizione, non punizione. Nel senso che se viene vista come punizione, qualunque cosa va male, secondo me.
1: Sì.
2: Se viene vista come conseguenza, cioè tu hai fatto qualcosa che non andava fatto, o hai fatto qualcosa e quindi dico per conseguenza c'è questo, perché altrimenti pure lavare i piatti può essere una punizione, però se tu mangi sporchi piatti e quindi li devi lavare, conseguenza semplicemente. Cioè va fatto capire, ragazzi, cioè il senso è questo, va fatto capire che quando si fa qualcosa c'è una conseguenza che può essere buona o cattiva, non è necessariamente una cosa negativa. Tra l'altro pulire la città non dovrebbe essere considerato qualcosa di brutto, cioè gli spazzini non sono il peggio della società, sono persone che ci tengono.
1: Vabbè,
2: puliti.
1: Ma pur Berlusconi fu mandato ai servizi sociali in una casa di riposo, no? Cioè per dire, mica lavorare in una casa di riposo è una cattiveria, sono servizi sociali, cioè ti metti a disposizione della società.
2: Nel senso che non deve essere vista necessariamente come un qualcosa di punitivo, ma i ragazzi, soprattutto se più piccolini, adolescenti, eccetera, dovrebbero capire che ci sono sempre delle conseguenze, perché altrimenti ti ritrovi che vai a lavorare un domani e non fai il tuo lavoro perché tanto boh, ma chi sono un po'.
1: Ma secondo te un 14enne c'ha lo stesso discernimento? Segnatelo, sì. C'ha lo stesso discernimento di un ragazzo di 18-19.
3: Ma che è il testano, discernimento?
2: Ma appunto, proprio per questo vanno dati determinati input e vanno spiegati, perché poi a 14enne prima o poi diventa 18enne pure lui e se lo ricorda di quello che è successo prima. Io mo che ne tengo quasi 50, ma cioè le cose che ho fatto a 15 mi hanno insegnato.
1: Come volesse tornare da voto, sì. Vabbè, grazie fratello,
2: no,
1: grazie.
2: Perché no?
1: Come no? La prendiamo come ce l'hai data, figurati. Allora, 081-546-6873, se volete potete intervenire in diretta. Pronto?
4: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo.
4: Ciao ragazzi, allora, io vi dico quello che penso.
1: Sì.
4: Allora, visto ultimamente le perle che hanno fatto a scuola in Italia, credo che questa sia giusta, sotto certi punti di vista è giusta, visto che purtroppo molti ragazzi oggi in generale, non vado nel particolare, molti non hanno educazione, non rispettano niente, basta vedere quello che è successo tempo fa in Italia, dove hanno picchiato i professori e dove invece di punirli hanno anche cercato di giustificarli e di minimizzare. Magari questa forma può non andare bene per tutti, però magari tre o quattro li salvi. Io
1: quindi tu sei d'accordo, tu dici che fargli fare qualcosa possa cambiare,
4: possa capire, sì, che possa cambiare e responsabilizzarli. Io sto per dire una cosa e sicuramente molti mi attaccheranno, compreso uno dei voi.
1: Speriamo, già fa nata mezz'ora, cioè, vai, speriamo, vai.
4: No,
1: vai,
4: io, ascoltami, dici. Sicuramente quello che sto per dire uno di voi due mi attaccherà.
1: Prego.
4: Io farei un servizio molto sociale ad aiutare gli anziani, aiutare i ragazzi che hanno bisogno di aiuti, soprattutto con i Maranza. Perché quello che stanno facendo è fuori da ogni logica. Magari tu dici.
0: Giusto, c'hai ragione, lo mandiamo in mezzo ai Maranza, così o vattene pure.
1: No, dice il Maranza,
4: devono capire quello che vuol dire, perché non esiste, perché io quando sento quelli di sinistra che dicono bisogna capire, ma che capire? Hanno buttato a guaglione in coppa una seccia a rotella per 50 euro, ma che stanno dicendo? Allora, il troppo buonismo.
0: Ma non è una cosa che hanno fatto a scuola, però, se non sbaglio, questo.
4: No, fuori, ma sono ragazzi. Penso che qualcuno di loro andrà a scuola. Non serve andare a scuola. Io ti prendo e ti cerco di farti capire quello che hai fatto. Poi magari su 10 di loro 3 li salvi, altri no, però almeno ci hai provato. Non esiste per me il troppo perbenismo in generale. Non porta a nulla. A Napoli c'è un vecchio detto, voi lo sapete, mazzate il pannello fanno i figli e bella. Ho detto tutto, un abbraccio ragazzi.
1: Ciao fratello, allora ci fermiamo un attimo.
0: No, vai a scuola, non vai a scuola per un episodio grave come quello che hai detto, cioè proprio la situazione penale, cioè altro che sei in condotta.
1: Fuori è penale, sì.
0: La questione diventa decisamente più grave. Ragazzi, dal 1990 un capolavoro indiscusso dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, quindi qua dovete solamente alzare il volume, cantare, sentite, godetevi sti 3 minuti e 9 secondi.

0: No, mi stava venendo qualcosa, perché la nostra redazione Senna, Pio,
1: sì,
0: mi ha mandato un messaggio, ha detto: guarda che da settembre forse Salvini diventerà ministro degli interni. E piantedò ce lo metterà non so dove.
2: Vabbè, Salvini ci sta provando da tempo.
0: Ma non le disse questa cosa, giustamente ha detto: no, l'ho sentito da Repubblica. Ma in verità, leggendo di Salvini, ritorno al Viminale, l'idea, l'annuncio a Pontida. Vabbè, ma a Pontida, secondo me, dall'acqua ci sta qualcosa. Andò là, capi Pio, meglio di là, allora si sa, io sono Cicolò, Marche, capi, cioè, diventa. E poi noi la mattina cai, capisci, mi è meglio stronzare, cioè, allora, meno male, no, perché pareva una cosa vera, capisci.
2: Ah, ma lui ci sta, c'è stato anche un altro momento in
0: e
2: cui...
0: E pensa che, ma pure io voglio diventare cicolo, non sono capace, penso Google mi leva il sito, io mi ero posito, ma c'è scritto pure come si chiama, OnlyFans, mi cancella OnlyFans, no, tu no, non è cosa.
2: Vedi, c'è della morale anche lì, in fin
0: pensa un po'.
3: Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, chi sei?
4: Ragazzi, posso salutare soltanto? Io non chiamo per argomentare niente.
0: Ciao Gianni, dici.
4: Per salutare voi.
0: Certo, grazie.
4: Ma avete capito chi sono?
0: Gianni dalla ferrovia, sì.
4: Ma non fai un pipì sotto quando andi in un uomo.
0: Leva a sapere la campagna questa cosa.
2: Posso dire una cosa? Gianni dalla ferrovia, di Piazza Garibaldi, cioè non è che...
4: No, Piazza Garibaldi...
2: Balbetta quando dici Garibaldi, capito?
4: Lo sai, no? Ci hanno fatto tipo... A mia luce ci hanno fatto un test, ci ha chiamato un'agenzia che voleva sapere noi che radio ascoltavamo, no?
0: Sì.
4: E quando lui ci ha detto che radio ascolta lei? Lei che è di Arona. Io radio Kiss Napoli. È come... Vabbè, quella radio Kiss Napoli è molto concentrata sulla regione Campania. E poi come radio, diciamo, radio Kiss sempre. Ma scusate, ma lei è di Arona?
0: chi è nazionale?
2: E lei ha risposto: ma io sto con un brinzolo!
4: Ma tu che hai fatto tu? Che radio ascolti?
0: E chi il pilota? Beh,
2: noi negli anni abbiamo vantato diversi ascoltatori che non erano originari di Napoli, cioè avevano parenti lontani di Napoli, ma che erano nati in altre città e che ci avevano scoperto e che da quel momento ci seguivano, quindi...
4: No, ma qui è passione pura, Marco, perché qui non è nessun parente, né? Lì è proprio un attaccamento che... Non è fatto dal fatto che io sono napoletano, è dal fatto che ti piace ascoltarvi.
0: La radio è un vizio, Vabbè, ciao Gianni, allora cambio al vertice, va via Nellino ed entra un amico di camera. Un amico di camera.
2: Avete dormito insieme?
0: Sì, insomma. Pronto?
5: Buongiorno.
0: Ciao
5: sono Michele da Caserta.
0: Ciao Michele. Ciao. Vai Michele,
5: io
0: vai.
5: Credo che il buonismo debba finirsi oggi, di metterlo in atto. Chi sbaglia paga, anche se è ragazzino deve pagare, e in maniera anche che restino i segni mentalmente, che se lo ricordi.
2: Ma la tortura praticamente, che gli vuoi fare a questo?
0: Vai veloce, pronto?
6: Stefano?
0: Non so, ci assomiglia assai, ma non so chi.
2: Sì,
0: no, è sostituzione per solo, mi prende qualche querela, dimmi.
6: Ma su Pac, quando c'è Europa?
2: Va bene, ragazzi, ci fermiamo un attimo, facciamo una piccola pausa, torniamo poi. Sì, sì, c'è canzone, piccola pausa, altra canzone, e poi torniamo con l'ultima parte di Yes, I know, Kiss.

0: E allora, cari amici e care amiche, ultima parte.
1: Care persone, a Wolfni, chi l'ha di camerata? Che fa? Su. Care persone in ascolto.
2: Allora, lo dico una volta e per tutte: non vi permettete mai più di correggermi quando parlo, va bene?
1: Mi posso fare scuola. Chi sei? Pronto? Sì, andiamo avanti, vai.
0: Va bene. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Pronto?
1: Sì, vai avanti, vai. Quando a 7 c'è Rozzi, succederà qui, centralina si
0: capisce.
1: Si cambia.
0: Io capisco che il tema delle punizioni ai ragazzi che vanno a scuola sia appassionante, di primaria importanza per il paese e per la società italiana, però vorrei segnalarvi un tema meno importante e più leggero. Ieri la giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Adriano. Azza, una cosa leggera, amico mio.
1: Il
0: ristoratore, quello là, il prestanome del clan senese, Mauro Carroccia. No, sì, terribile.
1: Ha fatto più notizia perché l'altro giorno hanno commemorato Borsellino e proprio la Meloni, il presidente del Consiglio, ha detto oggi sarebbe questo, quello e quell'altro. Insomma, ha commemorato così tanto Borsellino e poi non va a dare l'autorizzazione.
0: Beh, sì, è un po' brutta,
1: un po' bruttina.
0: E della serie significa che forse qualche cosa lì c'è.
1: No, non lo sappiamo, lasci il dubbio.
0: Sono gli amici tuoi. Vabbè, andiamo avanti, va, che è meglio. 081546.
3: Buongiorno, ragazzi. Ma Blanco tenu falsetto coro quando canta. Mamma mia.
0: Ma chi?
3: Se fosse degli
0: Ah, Blanco.
1: Non ci piace. Sì. Ci piace Blanco.
0: Vabbè, de gustibus non disputandum est. Pronto?
4: Buongiorno, ragazzo. Raffaele.
1: Ciao, Raffaele.
4: Allora, ascoltatemi, io la penso così con le mazze e pannelle fanno i figli bella. Io ho due figli. Il primo, che capisce un po', a 4 anni, sta capendo il ricatto e sta capendo anche le conseguenze. Che significa, tipo, andiamo ad una festa.
0: Sì.
4: Io ti dico, non giocare attorno alla piscina che ci puoi cadere. E io gli ho insegnato che glielo dico due volte. La terza volta lui sa le conseguenze. Ragazzi, io vi dico una cosa, per 5-6 mesi è capitato che è arrivato la terza volta, dopo questi 5-6 mesi non capita più.
0: Ma quale sarebbe la conseguenza?
1: Abbiamo capito.
4: Gli tiro le orecchie.
1: Sì, succede qualcosa.
5: Buongiorno, Cuccioli, Pasquale della Cattica Ivano, però a Mari c'è la verità. La destra è più democratica, perché si dice camerata sia femminile.
0: Così democratica che non hanno fatto accendere alle chat.
1: Pronto,
6: buongiorno, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
6: Senti, io volevo dire una cosa proprio in merito a questa situazione delle chat. Allora, io credo che quando uno ovviamente non autorizza ha qualcosa da nascondere, ovviamente. Ma io voglio sapere una cosa: questa legge perché è stata fatta? E secondo voi, se la sinistra andrà al governo, la cancellerà?
1: No, perché è capitato anche che qualcuno di destra a volte ha votato sì e qualcuno di sinistra ha votato no.
6: Quindi capisci, questa legge è una vite che esiste. Tu dici, vabbè, allora ha qualcosa da nascondere. E purtroppo però ha usato la legalità.
1: E questa è l'autonomia della politica rispetto alla magistratura.
0: Se fosse successo un episodio simile con un esponente di sinistra sarebbe stato scandaloso alla stessa maniera.
1: È successo.
0: Sì, no, dico, uguale, prendiamo lo stesso identico episodio capitato ora, che vede coinvolto Del Mastro, fosse successo a un qualsiasi.
1: Vi ricordate Why Not?
0: Why Not è famoso.
1: Vi ricordate quando c'era De Magistris, Why Not? Vi ricordate quello che è successo con l'autorizzazione? Vabbè, non si dimentica. Che...
0: Pronto,
1: te lo ricordo. Bravo, te la ricordo. Quello si ricorda, tu non ti ricordi niente, chi sa ricorda tutto.
0: Si stava meglio.
1: Pronto?
0: Quando si stava peggio.
7: Ehi, ragazzi, buongiorno.
1: Ma chi con punizione Ulissarakis? Pronto?
0: Ha tagliato proprio Ciro.
1: Qui bello.
7: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Povero Mario.
1: Vai, parla. Vabbè,
0: perché c'era un viva voce. Allora, Ciro ormai non. No, non lo dice nemmeno più Ciro, capito? Va via così. Però controllate, Mario forse sta ancora interloquendo con noi e via dicendo. Allora, abbiamo ancora un minutino e vediamo un altro paio di messaggi. Sono molti vocali. Ragazzi, una cosa sui vocali, perché ne abbiamo sentiti un paio fuori onda.
2: dove magari anche concettualmente in termini di contenuto c'era un qualcosa di ciccioso che poteva essere
1: alla quarta parolaccia, non posso passare,
2: ma cioè, pure già la prima bastava e avanzava.
1: Che due, tre,
2: sì, ma una bastava e avanzava un po' per
5: Blanco, quando canta, pare che sta sentendo Coppa Abici.
2: Benissimo, benissimo, andiamo avanti. Vabbè, chiudiamola qua, ragazzi. Chiudiamo ricordando quello che succederà il primo agosto dalle 19:26 con i festeggiamenti per il centenario del Napoli. Radio Kiss Kiss si occuperà dell'animazione, dell'intrattenimento e di tutte, di tante belle cose che succederanno. E vi ricordiamo che si inizia proprio con la processione da Piazza del Carmine verso Piazza del Plebiscito. Poi ci sarà il Pizza Village, pizza offerta a tutti dal Napoli. Ci sarà anche un'attenzione verso i più bisognosi con delle pizze offerte al Banco Alimentare Campania. Insomma, tante belle iniziative, una giornata da non perdere che inizierà alle 19:26, quindi tutti a festeggiare il Napoli insieme anche a Radio Kiss Kiss. Torniamo domani con lui, Rosario Verde.
1: Con lui Marco Pesacane.
2: Grazie a Ciro Froio che ha curato la parte finale della regia, grazie a Nello Iorio che ci ha sopportato per buona parte invece della mattinata. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao a giù.